In Romandia si raccomanda prudenza per la presenza di ciclisti sulla carreggiata della A1 Ginevra-Losanna tra Aubonne e Morges-Ovest in direzione di Losanna.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Kraft Nährmit, un prodotto alimentare per dare forza.
2: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
3: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
4: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
5: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
6: si scioglierebbe forse col calore.
2: Esatto.
7: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Le tre in studio, Fabiano Rizzi. Sarà Piero Marchesi, dai primi di ottobre, il nuovo consigliere di Stato ticinese. Il consigliere nazionale, sindaco di Tresa e presidente cantonale dell'UDC, sostituirà il leghista Claudio Zali, che ieri ha annunciato le sue dimissioni per il 30 settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni politiche e della società civile. La crisi istituzionale è stata innescata dalla pubblicazione di telefonate in cui il consigliere di Stato uscente affermava di aver picchiato una donna e dall'apertura di un'inchiesta della magistratura che nei confronti di Zali ipotizza i reati di tentata coazione e abuso d'autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente, accuse respinte dallo stesso Zali. Il comando centrale delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato bombardamenti all'Iran in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro basi statunitensi nella regione. La stampa iraniana riferisce di esplosioni in diverse località del sud del paese. Secondo il Wall Street Journal, la settimana scorsa il Pentagono ha fornito al presidente Trump un piano per ridurre le capacità missilistiche di Teheran in una decina di giorni. E nelle scorse ore, durante un comizio, Trump ha minacciosamente dichiarato: finiremo l'Iran molto presto. Bombardamenti anche in Ucraina, dove missili russi hanno preso di mira Kiev, Dnipro e Kryvyi Rih. Almeno una persona è morta nella capitale ucraina. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha dato per imminente un attacco russo su vasta scala, ribadendo l'urgenza per Kiev di ricevere dai partner missili antimissile Patriot. In Brasile una tempesta con raffiche di vento sopra i 100 km all'ora ha investito gli stati di Rio de Janeiro e San Paolo, causando almeno 5 morti e un disperso, ingenti danni e gravi disagi alla circolazione. L'attore e cantante statunitense Jared Leto torna al centro di gravi accuse di molestie e aggressioni sessuali, raccolte questa volta in un documentario della BBC nel quale 10 donne raccontano di episodi avvenuti quando erano minorenni o molto giovani tra il 2002 e il 2016. La star 54enne ha bollato come false le accuse. L'anno scorso diverse altre donne hanno accusato Leto di violenze sessuali, in particolare in un'inchiesta condotta dal sito Air Mail. Accuse anche queste negate dall'attore. Sport calcio: il Lugano ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League battendo 5-1 i kosovari del Dukajini e affronterà la vincente della doppia sfida tra gli sloveni del Capodistria e i faroensi del Runavik. Nel terzo turno di qualificazione di Europa League invece il Thun sfiderà gli islandesi del Vikingur Reykjavik. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 30 luglio. In tutto il paese in prevalenza soleggiato e molto caldo, con possibili rovesci o temporali isolati e con temperature comprese tra 23 e 35 gradi al sud e tra 19 e 36 gradi al nord. Ricordiamo che vige un'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

i grammofoni, sai. Woody Woody. Ho ballato un po' con tutti, lo sai. Gente nuova, gente vecchia, lo sai. Smoothie, smoothie.

mai nessuno lo sa, fuori fuori. Vedi il cuore pieno di prove così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

sono così, come si osa dire sono così, hoodie hoodie, che trascina al largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà.

0: Rete 1.
1: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30.

0: le 4 in studio Fabiano Rizzi. Sarà Piero Marchesi dai primi di ottobre il nuovo consigliere di Stato ticinese. Il consigliere nazionale, sindaco di Tresa e presidente cantonale dell'UDC sostituirà il leghista Claudio Zali, che ieri ha annunciato le sue dimissioni per il 30 settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni politiche e della società civile. La crisi istituzionale è stata innescata dalla pubblicazione di telefonate in cui il consigliere di Stato uscente affermava di aver picchiato una donna e dall'apertura di un'inchiesta della magistratura che nei confronti di Zali ipotizza i reati di tentata coazione e abuso d'autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente, accuse respinte da Zali. Il comando centrale delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato bombardamenti all'Iran in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro basi statunitensi nella regione. La stampa iraniana riferisce di esplosioni in diverse località del sud del paese. Secondo il Wall Street Journal, la settimana scorsa il Pentagono ha fornito al presidente Trump un piano per ridurre le capacità missilistiche di Teheran in una decina di giorni. E nelle scorse ore, durante un comizio, Trump ha minacciosamente dichiarato: "Finiremo l'Iran molto presto". Bombardamenti anche in Ucraina, dove missili russi hanno preso di mira Kiev, Dnipro e Kryvyi Rih. Almeno una persona è morta nella capitale ucraina. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha dato per imminente un attacco russo su vasta scala, ribadendo l'urgenza per Kiev di ricevere dai partner missili antimissile Patriot. In Brasile una tempesta con raffiche di vento sopra i 100 km all'ora ha investito gli stati di Rio de Janeiro e San Paolo, causando almeno 5 morti e un disperso, ingenti danni e gravi disagi alla circolazione. E sono almeno 23 i morti causati dal terremoto di magnitudo 7,1 che martedì ha colpito l'isola di Kyushu nel sud del Giappone. Lo rendono noto le autorità locali, che parlano di 17 morti accertati e di 6 corpi il cui decesso non è ancora stato certificato. 7 catene alberghiere internazionali hanno abbandonato Cuba, lo denuncia L'Avana, attribuendo la paralisi del settore turistico, uno dei motori economici del paese, alle pressioni degli Stati Uniti, che bloccano le forniture petrolifere e minacciano le aziende internazionali. Il 73% delle strutture alberghiere dell'isola è attualmente chiuso, 25.000 i posti di lavoro a rischio. La crisi del turismo si inserisce in un quadro economico difficile, con il PIL cubano che, secondo i dati ufficiali, è diminuito del 15% negli ultimi 6 anni. Sport calcio: il Lugano ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League, battendo 5-1 i kosovari del Duka Žini, e affronterà la vincente della doppia sfida tra gli sloveni del Capodistria e i faroensi del Runavik. Nel terzo turno di qualificazione di Europa League, invece, il Thun sfiderà gli islandesi del Víkingur Reykjavik. E chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 30 luglio. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, con possibili rovesci o temporali isolati e con temperature comprese tra 23 e 35 gradi al sud e tra 19 e 36 al nord. Resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

caress your face.

Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Sarà Piero Marchesi dai primi d'ottobre il nuovo consigliere di Stato ticinese. Il consigliere nazionale, sindaco di Tresa e presidente cantonale dell'UDC sostituirà il leghista Claudio Zali, che ieri ha annunciato le sue dimissioni per il 30 settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni politiche e della società civile. La crisi istituzionale è stata innescata dalla pubblicazione di telefonate in cui il consigliere di Stato uscente affermava di aver picchiato una donna e dall'apertura di un'inchiesta della magistratura che nei confronti di Zali ipotizza i reati di tentata coazione e abuso d'autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente, accuse respinte da Zali. Il comando centrale delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato la fine dei bombardamenti notturni contro decine di obiettivi militari in Iran in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro basi statunitensi nella regione. La stampa iraniana ha riferito di esplosioni in diverse località del sud del paese. Secondo il Wall Street Journal, la settimana scorsa il Pentagono ha fornito al presidente Trump un piano per ridurre le capacità missilistiche di Teheran in una decina di giorni e nelle scorse ore, durante un comizio, Trump ha minacciosamente dichiarato: finiremo l'Iran molto presto. Bombardamenti anche in Ucraina con i missili russi che hanno preso di mira diverse città, tra le quali Kiev, Dnipro, Krivyi e Leopoli. Almeno 6 i morti, tra i quali 2 bambini. Droni ucraini hanno invece distrutto l'ennesimo magazzino di Wildberries, il corrispondente di Amazon in Russia, in una località a sud-est di Mosca. Ieri il presidente ucraino ha dato per imminente un attacco russo su vasta scala, ribadendo l'urgenza per Kiev di ricevere dai partner missili antimissile Patriot. Intanto la Lockheed Martin, che produce circa 600 missili Patriot all'anno, ha ricevuto 59 miliardi dal Pentagono per triplicare la produzione annua entro il 2030. In Brasile una tempesta con raffiche di vento sopra i 100 km all'ora ha investito gli stati di Rio de Janeiro e San Paolo, causando almeno 5 morti e un disperso, ingenti danni e gravi disagi alla circolazione. Ed è salito a 28 morti il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,1 che martedì ha colpito l'isola di Kyushu nel sud del Giappone, lo rendono noto le autorità locali. A Singapore si è dichiarato colpevole il 19enne francese a processo per aver leccato una cannuccia prima di reinserirla in un distributore automatico di succo d'arancia. Il giovane aveva filmato la bravata e l'aveva pubblicata su Instagram, dove il video è diventato virale, suscitando scalpore nella città-stato asiatica. Rischia una multa e fino a 2 anni di prigione per atti contro l'ordine pubblico e vandalismo. Sport calcio: il Lugano ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League battendo 5-1 i kosovari del Dukajini e affronterà la vincente della doppia sfida tra gli sloveni del Capodistria e i faroensi del Runavik. Nel terzo turno di qualificazione di Europa League invece il Thun sfiderà gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 30 luglio. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, con possibili rovesci o temporali isolati e con temperature comprese tra 23 e 35 gradi al sud e tra 19 e 36 al nord. Resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Vasco Rossi, questa mattina ha il compito di passarci la linea per iniziare ufficialmente questa nuova giornata. Siamo arrivati al 30 di luglio, è giovedì, le campane di Pazzalino, l'informazione delle 6. E poi Alba Chiara.

0: Rete 1.
1: Studio Fabiano Rizzi. In Ticino il consigliere di Stato leghista Claudio Zali lascerà il governo a fine settembre, lo ha annunciato lui stesso ieri. A subentrargli sarà il consigliere nazionale UDC Piero Marchesi. La crisi istituzionale è stata innescata da un'inchiesta della magistratura che nei confronti di Zali ipotizza i reati di tentata coazione e abuso d'autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente, dalla pubblicazione di telefonate in cui incitava alla violenza e affermava di aver picchiato una donna e dalla divulgazione di un'email in cui il consigliere di Stato uscente raccomandava l'assunzione di una conoscente ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale. Il servizio è di John Robbiani.
2: La violenza o l'incitazione alla violenza è inammissibile.
3: La condanna politica della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.
2: Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito.
3: Il governo l'aveva già deciso, era pronto a togliergli anche la presidenza del Consiglio di Stato. Ma Claudio Zali ha reso quella decisione superflua, si è presentato in governo con una breve lettera e ha dato le dimissioni. Lascio il Consiglio di Stato, ha scritto, dal 30 settembre. Presidente del governo ad interim e al suo posto sarà proprio Carobbio Guscetti, in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zali, l'UDC Piero Marchesi. Zali non era presente alla conferenza stampa del governo in cui si parlava di lui e del suo addio. Ha parlato in una lettera che ha voluto dare solo e soltanto a Radio Ticino. Agli altri niente lettera, niente comunicato stampa. Su quella lettera comunque Zali si difende, tenta di ridimensionare i fatti, dice di aver sì strattonato la donna ma di non averla percossa. Non sono un violento. Quando ho detto di voler far picchiare quella donna, da mesi stava assilando me e l'allora mia compagna. Era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Uno sfogo registrato a sua insaputa, ma comunque detto e pronunciato.
4: Determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili.
3: La voce del consigliere di Stato, Raffaele De Rosa. Zali nella lettera passa però all'attacco, sostiene di essere vittima di un linciaggio mediatico. Vittima di media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma etica. E anche il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, in una nota stampa, non è da meno. Le dimissioni, si legge, sono maturate in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentato dal ricorrente odio antileghista. Nessuna frase di condanna, però, facciamo notare, nei confronti delle parole di Claudio Zali o dei fatti da lui descritti.
5: Noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità, quindi detto questo però ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
3: Domani sera la Lega si riunirà in assemblea, dovrà discutere delle liste per le elezioni cantonali di aprile 2027, ma è chiaro che tra i presenti non si parlerà altro che di questo.
1: Il comando centrale delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato di aver colpito nella notte decine di obiettivi militari in Iran, in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro basi statunitensi nella regione. La stampa iraniana ha riferito di esplosioni in diverse località del sud del paese. Secondo il Wall Street Journal, la settimana scorsa il Pentagono ha fornito al presidente Trump un piano per ridurre le capacità missilistiche di Teheran in una decina di giorni. E nelle scorse ore, durante un comizio, Trump ha minacciosamente dichiarato: finiremo l'Iran molto presto. Bombardamenti anche in Ucraina con i missili russi che hanno preso di mira diverse città, tra le quali Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli, almeno 6 morti, tra i quali 2 bambini. Droni ucraini hanno invece distrutto l'ennesimo magazzino di Wildberries, il corrispondente di Amazon in Russia, in una località a sud-est di Mosca. Ieri il presidente ucraino Zelensky ha dato per imminente un attacco russo su vasta scala, ribadendo l'urgenza per Kiev di ricevere dai partner missili antimissile Patriot. Intanto la Lockheed Martin, che produce circa 600 missili Patriot all'anno, ha ricevuto 59 miliardi dal Pentagono per triplicare la produzione annua entro il 2030. In Brasile una tempesta con raffiche di vento sopra i 100 km all'ora ha investito gli stati di Rio de Janeiro e San Paolo, causando almeno 5 morti e un disperso, ingenti danni e gravi disagi alla circolazione. È salito a 28 morti invece il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,1 che martedì ha colpito l'isola di Kyushu nel sud del Giappone. Lo rendono noto le autorità locali. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 30 luglio. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, con possibili rovesci o temporali isolati e con temperature comprese tra 23 e 35 gradi al sud e tra 19 e 36 al nord. Resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Vi lascio alla pagina sportiva firmata da Patrick Locatelli.
0: Lo sport.
6: Bene ritrovati, il Lugano ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League grazie alla nettissima vittoria ottenuta in Kosovo per 5-1 contro il Dukagini. I bianconeri ora attendono la vincente della doppia sfida tra gli sloveni del Capodistria e i faroensi del Runavik in campo questa sera all'andata 2-0 per gli sloveni. Chi conosce il suo avversario nel Q3 di Europa League è il Thun, che se la vedrà con gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Terzo turno che deve ancora raggiungere il Sangha impegnato alle 21 a Lisbona contro il Benfica biancoverdi che difendono il 2-1 dell'andata. Tornando alla Conference, alle 20:15 alla Tourbillon il Sion riparte dall'1-1 contro i bielorussi del Bate Borisov, qualificazione già praticamente in tasca per il Vaduz che, forte del 4-0 di settimana scorsa, nel pomeriggio se la vede con gli andorrani dell'Athletic Escaldes. 6 anni dopo la prima edizione il Ticino ospiterà nuovamente gli europei di mountain bike dal 30 luglio al 2 di agosto. Sul Monte Ceneri, 350 atleti provenienti da 33 paesi si sfideranno nello short track e nel cross country. È inoltre atteso il padrone di casa Filippo Colombo, il quale al rientro da una rottura della perone proverà subito ad andare a medaglia davanti al proprio pubblico. Primo appuntamento oggi alle 17:30 con lo short track femminile, alle 18:15 la gara alla maschile.
7: Una comunità si riconosce nei momenti di festa, ma si costruisce ogni giorno, nell'ascolto di chi è solo, nella cura di chi è in difficoltà, nella responsabilità che sentiamo gli uni verso gli altri. Da più di 30 anni Fra Martino Dotta incontra chi è rimasto indietro e con leggerezza ricuce strappi, raccoglie storie e restituisce fiducia. Il 1° d'agosto, a Pane, Amore e Fantasia, Fra Martino Dotta racconta una vita spesa a costruire la speranza. Pane, amore e fantasia. Con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
8: Pagina informativa delle 6 per aprire ufficialmente questa nuova edizione di Alba Chiara. È il 30 di luglio, è giovenerdì e siamo carichi. Lo sento, proprio nell'aria sento questa cosa, la dinamo di cui abbiamo parlato. Buongiorno. Buongiorno.

anche luglio lo stiamo per archiviare, questione di un giorno, primo d'agosto, la festa nazionale e poi insomma è un attimo e arriva Natale, fidatevi, è proprio una roba molto molto rapida. Sono Daniele Oldani, buongiorno, è un piacere anche questa mattina provare a darvi la prima spinta del giorno, quella che vi porta verso le vostre attività consuete o inconsuete. Qualcuno è a casa già in vacanza, qualcuno invece ha molto da fare, qualcuno è già in viaggio. E questa mattina volevo iniziare in maniera un po' anomala, perché solitamente i compleanni li celebriamo un po' più tardi, ma siccome ho molti personaggi da celebrare, ieri quasi nessuno, uno, oggi ne abbiamo molti, e allora cominciamo così questa giornata, con il compleanno di un signore che da molti anni ci propone musica e lui continua a suonare, a cantare. A metà agosto avrà un concerto negli Stati Uniti, altre date a ottobre, insomma è un signore con ha avuto tre mogli, ha sei figli e canta, continua a cantare, si chiama Paul Anka, apriamo così oggi, 85 anni di questo talento della musica e con lui auguriamo a tutti buongiorno.

La memoria che ci permette di ricordare cose lontane ma anche lontanissime stamattina. Senti qua l'esercito romano guidato dal console Gaio Mario che sconfigge i Cimbri nella battaglia di Vercelli, la Gallia Cisalpina. Questo accadeva 2126 anni fa. Quelle pagine incredibili di migliaia di vittime. I romani che hanno la meglio nonostante l'inferiorità numerica, un quarto rispetto a 200.000 Cimbri. Dice, ma chi sono i Cimbri? I Cimbri erano un popolo germanico proveniente probabilmente dallo Jutland, che oggi possiamo chiamare Danimarca, anzi chiamiamo Danimarca. Verso la fine del secondo secolo iniziarono una grande migrazione insieme ai Teutoni e ad altre tribù, spostandosi verso il centro, e durante il loro cammino sconfissero più volte gli eserciti romani, ma la svolta arrivò appunto il 30 luglio del 101 avanti Cristo, quando Gaio Mario, che era uno gaio ma era uno soprattutto forte, nonostante l'inferiorità numerica, riuscì a sconfiggere appunto questi Cimbri in questa battaglia dalle parti di attualmente di Vercelli. Insomma, piccola pagina lontana nel tempo. Sempre oggi, ed è un altro evento, poi ne abbiamo molti altri, però voglio ricordare l'evento che portò François Durafour, un pilota svizzero, a compiere una delle imprese più audaci della storia dell'aviazione pionieristica. Allora, immaginate il tempo, 30 luglio 1921, quindi più di 100 anni fa. Decolla all'alba da Losanna col suo fragile Caudron G3, un biplano di legno e tela con 120 cavalli di potenza, e punta verso il massiccio del Monte Bianco, che tutti dicevano, guarda che non è una buona idea, François, no, ma ce la possiamo fare, non è una buona idea. A quell'epoca nessuno aveva mai osato atterrare così in alto sulla neve con un aereo dotato di semplici ruote. Dopo aver guadagnato quota tra correnti e aria rarefatta, Durafour riuscì a posarsi a oltre 4.300 metri di altitudine, poco sotto la vetta del Monte Bianco. Quindi ancora oggi si ricorda come un record destinato a resistere per decenni, dimostrando che gli aerei potevano operare anche in alta montagna. E quindi abbiamo celebrato e ricordato questo evento. Ma ci sono molti altri eventi da ricordare, lo faremo tra poco, anche perché l'attualità ci chiede spazio ed è il momento di sfogliare insieme i quotidiani della Svizzera italiana, La Regione e il Corriere del Ticino, che come ben potete immaginare sono entrambi dedicati nelle loro aperture alla vicenda Zali. Spalle al muro, citando una famosa canzone di Renato Zero, Zali se ne va. Dopo due settimane di polemiche il consigliere di Stato leghista si dimette, scrive il Corriere del Ticino. Lo fa con una lettera in cui respinge le accuse e denuncia un linciaggio politico e mediatico. Il governo, cita, la credibilità delle istituzioni è stata al centro del confronto. Questa è l'apertura a piena pagina del Corriere del Ticino. La regione risponde con stessa evidenza. Zali dà le dimissioni, Carobbio presidente. L'uscita di scena è fissata per fine settembre e al suo posto è già pronto a subentrare Marchesi. Vediamo anche di entrare nel merito di questa notizia con altri titoli che vi posso leggere, ad esempio dalla Regione. Doppia pagina di approfondimento, Zali lascia il governo senza grandi pentimenti, il ministro leghista finito nella bufera dimissiona dal Consiglio di Stato e dopo le sollecitazioni dei colleghi rinuncia con effetto immediato alla presidenza dell'esecutivo. E la neopresidente Marina Carobbio nei suoi interventi ha sottolineato di aver appunto udito parole inammissibili, la violenza va stigmatizzata con grande fermezza. Questo dalla Regione, ma vediamo altri temi che si trovano all'interno di questo quotidiano. Nella pagina internazionale si parla ancora di Trump, che promette di colpire con forza, presidente degli Stati Uniti definito furioso in queste ore per i missili lanciati da Teheran sulle sue truppe in Giordania. L'Arabia Saudita esce allo scoperto, missili su milizie filo-iraniane in Iraq.
Abbiamo raccontato del terremoto in Giappone che, secondo le ultime stime, ha avuto quasi 170 scosse in 24 ore. Martedì ha colpito il Giappone sud-occidentale ed è salito almeno a 14 morti e oltre 100 feriti. Questo è stato un annuncio della Premier. Ancora dalla regione, fin troppo facile per il Lugano a Pristina, ritorno del Q2 di Conference League, finisce 5-1, quindi un'ottima serata per la squadra luganese. C'è un altro evento che però citiamo dopo, torno sul Corriere del Ticino perché volevo anche leggervi anche in questo caso come viene raccontata questa vicenda Zali all'interno del quotidiano, non solo in prima pagina. Zali esce di scena, il Consiglio di Stato fiducia a rischio. Dopo due settimane di silenzio, il ministro leghista fa un passo indietro, annuncia le proprie dimissioni dall'esecutivo. Lo fa in una lettera in cui accusa i media e la politica di linciaggio. Il governo prende atto e stigmatizza ogni forma di violenza, anche verbale. Intanto la Lega si compatta, ora è il momento di restare uniti. Questa è una citazione riferita a Daniele Piccaluga, il coordinatore che respinge il pessimismo. Il movimento viene prima delle singole persone e sull'alleanza dice: per le cantonali siamo pronti a correre da soli. Ancora vi leggo un altro paio di notizie sempre dal Corriere del Ticino. Adesso entra in guerra anche l'Arabia Saudita. Per la prima volta Riyadh decide di schierare il proprio esercito a fianco degli Stati Uniti. Bombardati alcuni obiettivi delle milizie sciite in Iraq, immediata la risposta militare degli iraniani. Il rischio a questo punto è che la guerra possa estendersi. Intanto un drone è esploso nel Mediterraneo. Si parla dell'Odissea, di questo film di Christopher Nolan. Nelle sale torna la pellicola. Il regista britannico, che nel suo film Campione d'incassi ha ridefiniti i limiti del grande schermo seguendo un procedimento volutamente antiquato di straordinario effetto, ma purtroppo pochi saranno quelli che riusciranno a vederlo nella sua edizione voluta, fortemente voluta, perché per avere per esempio in Europa la visione ottimale bisogna andare a Londra ad una sala che appunto propone le immagini anche in IMAX. Per chiudere, vi dicevo, ci sono un paio di notizie che riguardano il ricordo di una persona che è scomparsa 10 anni fa, di un artista molto nota, e invece l'addio ad un artista, ad un talento della musica, Glenn Hansard. Ha vinto anche l'Oscar per Falling Slowly, irlandese, bandiera del songwriting, scrive la regione, aveva 56 anni. Vi ricordo come cantava e suonava Glenn Hansard.

0: Dalla regione poi c'è un ricordo di Anna Marchesini, che 10 anni fa ci lasciava. È un articolo firmato da Tullio Solenghi, e parte di un trio un po' svizzero, capite poi nell'articolo a cosa si riferisce, dal primo incontro fino all'ultimo giorno, nelle parole di chi le è stato vicino. E noi, 10 anni dopo la scomparsa di Anna Marchesini, la vogliamo ricordare con questi 30 secondi.
1: Salve, sono la cameriera secca dei signori Montagnier. Mi hanno mandata a chiamare ed sono accorsa subito. Cosa cade? Virgola. Recitando a pappagallo ciò che era scritto sul copione.
0: La mitica cameriera cieca della famiglia Montagnier. Il sole è sorto alle 6 e 5 minuti, tramonterà alle 20 e 55, abbiamo 14 ore e 50 minuti di luce, come sempre vi invito a farne un buon uso.

Tra i primi nomi che vedo questa mattina, Maurizio da Balerna, che manda un grande saluto a tutti i valorosi. Forza e coraggio. Viva il primo d'agosto, mi scrive, si porta avanti. Buongiorno Fabio da Novazzano, Gabriele, buongiorno Francesco, Luciana, Flavia, Franca, Consi, che ha un bel anniversario da celebrare insieme a noi, perché sua sorella, che si chiama Gina, che vive con Antonio da ben 44 anni, come i gatti, oggi festeggiano il loro anniversario. Per cui davvero ben svegliati a tutti voi. 30 di luglio, anche questa mattina sarà un'edizione di Alba Chiara extra large, ma non così extra, perché chiuderemo alle 8:30. Anche questa mattina edizione speciale di Modem, come potete ben immaginare, le notizie di ieri meritano approfondimenti, e quindi tra le 8:30 e le 9 ci sarà un'edizione di Modem. Quindi vuol dire che anche questa mattina giocheremo un po' prima, verso le 8:15, 8:20. A proposito di questa giornata, 30 luglio, 211esimo giorno dell'anno, i miei saluti puntuali vanno a chi vive a Tenero Contra, buongiorno, ben svegliati, buongiorno anche a chi vive nel Canton Zugo e che ogni mattina clic clic clic clic clic accende Rete 1, fa ancora clic clic clic, no, è una roba vecchia, ma fa niente, rende l'idea. E poi con l'app Player 6 si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, lo sapete, anche in Bosnia ed Erzegovina. Tra l'altro, prima citavo il film Odissea. L'avete visto? Vi è piaciuto? Perché il dibattito è abbastanza importante. Io l'ho visto e non mi ha convinto al 150%. Cioè, è un bellissimo film, fatto bene, ma c'è qualcosa che non lo so. Poi magari, se volete, ne parliamo tra le tante cose. Tra le tante cose di cui dobbiamo parlare, ed è il primo appuntamento che arriverà appena dopo le 6:30, c'è il nostro Igor Meroni, che come sapete sta viaggiando con la sua bicicletta, sta cercando di raggiungere Città del Capo, ci arriverà, non ci arriverà, vi darò aggiornamenti tra non molto. Saluto anche Simona, che da Caslano ci dice: oggi sono 50. Beh, vabbè, ma sei una ragazzina, Simona. 50 anni. Tanti auguri. Auguri anche a chi tra voi festeggia qualcosa di bello. Ci sono i Fleetwood Mac, poi ancora un punto notizie.

0: caffettino caldo quasi pronto per essere servito, giusto il tempo di darvi notizie per quanto riguarda l'attualità e anche notizie per quanto riguarda le nostre strade. Ma andiamo con ordine. Gabriele Borre, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Ben ritrovato dalla redazione dell'informazione alle 7 come sempre il radiogiornale. Quali i temi di oggi?
1: Sì, torneremo ampiamente sulle dimissioni annunciate ieri dal Consiglio di Stato del leghista Claudio Zalia, al centro di diverse polemiche da una settimana e nei cui confronti è aperta un'indagine della magistratura per abuso di autorità e coazione. Rievocheremo in particolare alcuni passaggi della conferenza stampa in cui ieri i suoi colleghi di governo hanno apertamente condannato ogni forma di incitamento alla violenza fisica e verbale. E poi sentiremo i presidenti di PLR, Centro e PS. Auspicano che si possa ora davvero voltar pagina, a ritrovare un clima di lavoro sereno e serio all'interno delle istituzioni. Segnalo anche che sulla questione dedicata alla nostra seconda edizione speciale estiva di Modem dalle 8:30 saranno ospiti là da ieri presidente del governo ticinese Marina Carobbio Guscetti, poi il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, infine il capogruppo UDC in Gran Consiglio Alain Bühler. Poi due contributi sul caldo e la siccità che stanno colpendo il paese da diverse settimane. Non stanno mettendo a rischio la produzione di elettricità, dice la Commissione Federale dell'Energia, malgrado la sottoproduzione da parte del settore idroelettrico, mentre sono a rischio le persone che cercano ristoro all'ombra delle piante, perché le condizioni climatiche provocano la caduta di rami e in alcune località oltralpe è stato così dichiarato un divieto di sosta sotto le piante. Concludo con lo sport, che avrà un ritorno sul Lugano Calcio, che ha superato ieri il secondo turno di qualificazione di Conference League.
0: Alle 7 l'appuntamento con Radio Giornale. Buon lavoro Gabriele, a te alla redazione. Buon viaggio a chi anche questa mattina ha scelto la nostra compagnia. E anche questa mattina vi segnalo che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ma è sempre bello confrontarsi, tornando al discorso di un film, no, che abbiamo visto e quindi molti l'hanno visto, molti lo stanno commentando. Bellissimissimo, mi scrive Ettore. Beh, d'altronde con questo nome così importante non può non aver apprezzato. Dunque, aspetta, ci sono anche altre citazioni a proposito di sì, grande film un po' troppo americano. Ecco, anch'io ho avuto quella sensazione lì, cioè anche alcuni storici, personaggi che hanno chiaramente analizzato la vicenda Odissea dalla sua origine e dice vabbè, si sente un po' la mano, però non è la prima volta, no? Cioè pensate a Troy, pensate a tanti altri film rivisitati con la cultura statunitense. Va bene, il caffè, ogni promessa è debito, altrimenti qua si fa tardi. Caffè che è pronto per voi. E a proposito di questa giornata del 30 di luglio, volevo anche citare due eventi sportivi. Perché nel 1996, quindi c'è una cifra tonda da celebrare, sono passati 30 anni, Carl Lewis eguaglia il record di 9 medaglie d'oro di Paavo Nurmi, Larissa Larrinina e Mark Spitz. Quindi Carl Lewis, considerato uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, vinse nella sua carriera 9 medaglie d'oro olimpiche, una d'argento, diventando una leggenda dell'atletica. E sempre oggi, di fronte a 90.000 spettatori, ma qui dobbiamo tornare indietro addirittura di 96 anni, 90.000 spettatori, stadio del centenario di Montevideo, l'Uruguay batte l'Argentina e vince la prima edizione dei mondiali di calcio. Giocavano credo in 4 o qualcosa di più, ma poco di più. Oggi, come ben sapete, stiamo andando verso le 64 squadre finaliste o qualcosa del genere. Compleanni del giorno, abbiamo già citato Polanka, ma oggi compie gli anni anche questa ragazza meravigliosa. 68 anni per Kate Bush. Molti auguri.

Classe 1958, nasceva oggi Kate Bush, cantante, compositrice, ballerina inglese, studi classici nei quali sviluppa questa voce incredibile di ben 4 ottave di estensione. Ci fu poi una conoscenza importante, David Gilmour dei Pink Floyd, che nel 1977 produsse

0: fatto appena dopo Natale dello scorso anno e piano piano lemme il nostro Igor è arrivato, in questo momento si trova in Togo, ma facciamo un passo indietro perché qualche giorno fa Igor mi ha mandato un messaggio a proposito del saluto al Ghana, nazione nella quale ha vissuto gli ultimi giorni di questa ultima settimana.
1: Sono a Vli, sul confine tra Togo e Ghana. È l'ultimo giorno che passerò in Ghana perché domani entrerò in Togo. Ne ho approfittato per andare a vedere la cascata di Vli, che è la più alta dell'Africa occidentale. È stata una bella passeggiata, 4 ore, ma ne valsa la pena, così ho messo la bici da parte. Non è l'unica cascata che ho visto anche Esanema 2 giorni fa, un'altra bella cascata di fianco alla quale ho potuto anche dormire. E gli ultimi giorni devo dire che da quando ho lasciato Accra mi sta piacendo di più, ho capito che mi piace più l'entroterra e ho molta attesa per Togo e Benin, perché sono due paesi che sto aspettando tantissimo, quindi domani vedremo come andrà.
0: Bene, poi parliamo del Togo, ma avete notato, forse se ascoltate Igor come me da diverse settimane, questa è la 29esima puntata che dedichiamo a Igor Meroni. Lui ogni tanto parla delle cascate, le cascate di qui e le cascate di là, vado a vedere quella cascata. Allora ho posto una domanda precisa: Igor, ma cosa ti attrae delle cascate? Sentite la sua risposta.
2: Sinceramente non so da dove arrivi questa passione per le cascate, ma da sempre, da quando viaggio, mi è sempre piaciuto andare a vederle nei vari paesi, soprattutto qua ne approfitto perché è stagione delle piogge, quindi le vedo proprio nella loro pienezza. Secondo me già la ricerca in sé le rende affascinanti per me, ma in più ci si rende conto un po' della potenza della natura con alcune cascate, quanto come l'ultima di Vli, ma anche la bellezza con altre cascate magari più piccole, ma che mi danno quel senso di calma che mi piace. Quindi penso forse sia quello, ma non mi ero mai posto veramente questa domanda.
0: Ma poi ci pensa l'Oldani a porti le domande strane, caro il mio Igor Meroni, e quindi anche questa mattina abbiamo sorpreso un po' in questo senso. C'è un altro tema che mi colpisce molto, perché se seguite Igor Meroni anche sulle sue pagine social, e vi invito a farlo, @igorme per quanto riguarda la sua pagina Instagram, dove mette molte fotografie, video eccetera, ma trovate tutto cercando RSI Vado Verso il Capo. C'è una paginona dedicata a lui con tutti gli audio che state ascoltando e anche con i link alle sue pagine social. Vi dicevo, mi ha colpito questa alternanza tra provincia, chiamiamola così, o comunque natura piena, e grandi città, perché l'Africa è fatta anche di questo, e alcune città colpiscono per questa loro peculiarità. Tu guardi lo skyline, cioè l'immagine di Abidjan per esempio in Costa d'Avorio, e dici: ma caspita, sembra una città europea. Accra in Ghana, Dakar in Senegal. Ho chiesto una riflessione in questo senso, cioè c'è qualcosa che accomuna le città d'Africa o veramente ogni città è una storia a sé?
1: Hai parlato di Abidjan prima, penso per quelle che ho visto finora rimanga un piccolo capitolo a parte, perché a livello di servizi, di anche infrastruttura della città, non ricordano molto le città europee, ma i negozi stessi sono proprio gli stessi che si trovano in Europa. Prendo soprattutto come esempio la Francia, perché anche i prodotti che trovi nel mall sono, la maggior parte vengono dalla Francia a dei prezzi chiaramente esorbitanti. E quindi ecco, è stato relativamente semplice adattarsi all'Abidjan. Accra, siamo nella stessa direzione, in questo, io metto, questa è la mia idea, è la mia opinione, metto nello stesso cestino, metto sia Accra che Dakar, hanno una buonissima organizzazione, un pochino più caotica che Abidjan, ma rimangono delle città che sinceramente sembrano vivibilissime. Chiaramente adesso bisogna chiaramente parlare di quartieri. Adesso io sono per esempio in un quartiere, questa famiglia è un quartiere benestante, però quello che sto notando io, che soffrirei molto da persona che vive in una città piccola che è Losanna, mi muovo in bici, qua sarebbe impossibile. E hanno proprio delle zone nelle città, dei quartieri dove bisogna spostarsi tantissimo da un quartiere all'altro. Quella forse è una cosa che a me non piacerebbe tanto, però ecco, a livello di struttura delle città, parlavo con ieri con loro del fatto che devono andare in una zona per comprare una cosa, poi dopo devono, se vogliono, lo stesso giorno volessero comprare, stiamo parlando di grandi acquisti, è un'altra cosa, dovranno andare in altre zone delle città. Ecco, questo forse non so se mi piacerebbe. Poi il traffico è quello che è, chiaramente puoi immaginarlo, è
0: chiaro,
1: infatti in 3 chilometri si può mettere anche 2 ore.

0: fare bene.
1: Igor Meroni, che congediamo anche per questa nuova puntata, e come dicevamo è arrivato in Togo, adesso vivrà alcuni giorni, è un paese piccolo, volendo si può attraversare anche in un giorno, ma lui ha fatto una scelta diversa, sentite.
2: Ciao, allora sono in Togo da qualche giorno ormai e sto andando verso nord perché il Togo è talmente stretto che se fossi andato verso est, beh, sarebbe durato un giorno la mia visita, quindi voglio starci almeno una settimana, quindi verso nord, mi aggiunge praticamente 1000 chilometri, ma almeno visito un po' questo paese e il Benin, che mi intrigano molto per quello che è la cultura voodoo, che per ora sto vedendo molto superficialmente, e per quello che anche le scarificazioni, invece quello le sto vedendo tante qua già sulla pelle delle persone, sui visi, perché è una tradizione soprattutto nel nord del paese, quindi sto andando nel nord anche per vedere questo. E poi dopo, una volta nel nord, entrerò in Benin e da lì farò verso sud per poi entrare in Nigeria. Tutto va bene, stagione delle piogge, quindi in questo momento sono sotto un tetto a proteggermi, ma poi continuerò.
1: Vado verso il capo, l'avventura di Igor Meroni, vi dà appuntamento alla prossima settimana, giovedì, 30ª puntata, e continueremo a raccontarvi l'avventura di questo ragazzo ticinese che da Losanna ha pensato di raggiungere il Sudafrica. Vedremo dove arriverà, perché già la scorsa settimana, come ricorderete, abbiamo un po' parlato anche di eventuali cambiamenti nelle sue scelte. Ma adesso è il momento, visto che sono le 6:45, di celebrare un nuovo tormento o tormentone insieme a voi. È una rubrica che vi tiene compagnia per tutta l'estate. Abbiamo pensato di ripescare, riascoltare, riproporre i tormentoni delle estati lontane, passate. Ogni tanto vi citiamo anche dei tormentoni attuali, ma questo sicuramente, per chi ha amato gli anni 90, è uno di quei brani che hanno segnato un'epoca. Tra l'altro c'è una sorpresa, perché la canzone che state per ascoltare non è una canzone originale, ma è una cover. Eppure ha avuto un grande successo, Please Don't Go dei W. Cover, in realtà, di un successo di Casey and the Sunshine Band del 79. Quindi ogni tanto le cover, riprendono il successo originale e a volte lo migliorano anche di più. W, ovvero gruppo italiano, con la produzione di Roberto Zanetti dei Savage, e diventa una hit europea, diventa un successo internazionale, numero uno in Olanda, in Belgio, in Spagna, in Svizzera, in Francia, in Austria, numeri impressionanti, più di 3 milioni di copie nel mondo. Ma andiamo in ordine, l'originale faceva così.

bella la versione originale. Nel, come vi dicevo, 92 arriva la versione di W ed è il nostro tormentone di oggi.

Allora, a questo punto, Roberto, vieni qua un attimo. Cosa facciamo adesso? Ci colleghiamo con la meteo? Proviamo? Proviamo, dai, proviamo. Allora, dovrebbe essere già collegato con noi Guido Della Bruna, da Meteo Svizzera Locarno Monti. Guido, ci senti? Non ci sente. Proviamo di qua. Pronto, Guido? No, Guido non c'è. Ecco, temevo questa cosa. Niente, abbiamo un piccolo problema tecnico che cerchiamo di risolvere. Allora, facciamo così. Intanto io vi ricordo altri compleanni del giorno, perché abbiamo già citato in qualche modo Polanca, abbiamo parlato di Kate Bush, ma ci sono altri personaggi. Oggi Arnold Schwarzenegger compie 79 anni, è stato politico, è stato grande attore, insomma è un personaggio molto noto. 79 oggi per lui. Gabriele Salvatore, altro personaggio del mondo del cinema, ne compie 76, e forse qualcuno si ricorda anche di Anna Identici. Ve la ricordate? Oggi compie 79 anni, gemella astrale di Arnold Schwarzenegger. Grazie.

0: Stiamo ascoltando tutta la canzone di Anna Identici. Comunque cercavo di prendere tempo. Non so se Guido ci sente in questo momento. Oh, ci senti. Allora, facciamo tutto in diretta. Diamoti la parola. Senti come parlo. Guido Della Bruna, buongiorno, ci senti in questo momento? Abbiamo fatto un po' di fatica. Guido? Niente, non funziona. Io stacco la spina stamattina, eh? Mi sa che lo faccio.
1: Io vi sento, voi mi sentite?

0: La terra dei cacchi, perché questa canzone? Perché oggi compie gli anni anche Elio di Elio e le storie tese, che compie oggi 65 anni. Molti auguri. Allora, vediamo di riprovarci con Guido Della Bruna, meteo svizzera Locarno Monti. Buongiorno, spero di sentire la tua voce.
1: Buongiorno.
0: Oh, eccoci.
1: Buongiorno,
0: qua.
1: Mi senti?
0: Eccoci. Adesso ti sento, per fortuna, e ogni tanto la tecnologia bisogna veramente staccare la spina e riattaccarla. Guido, rapidamente, come sarà questa giornata? Poi alle 7:20 abbiamo ancora un po' più di tempo. Prego.
1: Sì, beh, in realtà non c'è molto da dire, siamo sempre sotto influsso anticiclonico, quindi in tutta la Svizzera avremo una giornata prevalentemente soleggiata. Ci sarà lo sviluppo di qualche cumulo sulle montagne che verso sera localmente potrebbe dare origine a qualche temporale, però ecco. Ripeto, si tratta di fenomeni localizzati e le temperature restano sempre molto elevate. Siamo a massime attorno ai 35 gradi, con punte fino verso i 38 gradi sulle pianure del nord delle Alpi. Anche in montagna caldo, con l'isoterma di 0 gradi a 4500 metri e praticamente senza vento.
0: Alle 7:20 ritroviamo Guido Della Bruna e avremo modo di approfondire ancora di più le previsioni di questa giornata. Tra poco invece c'è l'informazione, il radiogiornale delle 7 e poi Alba Chiara, estate che continua il suo viaggio. Ritroveremo Mina, dobbiamo tornare a parlare di formiche, dobbiamo parlare anche di gaff, per cui abbiamo un sacco di cose da fare. Intanto sentite che bella questa canzone di Fiorella Mannoia insieme a Ivano Fossati.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Doveva farsi da parte, alla fine lo ha fatto. Claudio Zali lascia il Consiglio di Stato con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. La crisi è alle spalle, ma bisogna fare il possibile affinché si volti davvero pagina, è l'auspicio dei presidenti di PLR, Centro e PS. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Caldo e secco pesano sul settore idroelettrico, la produzione in calo, ma in Svizzera non c'è un rischio di penuria di elettricità. Vietato sostare sotto gli alberi, cadono rami a causa della siccità, è il provvedimento in vigore in alcune città oltralpe. Ci si aspettava una chiara vittoria che è arrivata, il Lugano accede al terzo turno di qualificazione di Conference League. E dunque torniamo sulle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, al centro da una settimana di uno scandalo su più fronti. L'inchiesta penale per abuso di autorità e tentata coazione, la divulgazione di una mail in cui pretendeva l'assunzione di un'amica all'ente ospedaliero cantonale, soprattutto la pubblicazione di alcune registrazioni in cui affermava d'aver picchiato una donna. Al suo posto in ottobre in Consiglio di Stato entrerà l'UDC Piero Marchesi, che lascerà dunque il suo seggio al Consiglio nazionale e quello di sindaco di Tresa. Il contributo di Gian Robbiani.
2: La violenza o l'incitazione alla violenza è inammissibile.
3: La condanna politica della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.
2: Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito.
3: Il governo l'aveva già deciso, era pronto a togliergli anche la presidenza del Consiglio di Stato. Ma Claudio Zali ha reso quella decisione superflua, si è presentato in governo con una breve lettera e ha dato le dimissioni. Lascio il Consiglio di Stato, ha scritto, dal 30 settembre. Presidente del governo ad interim e al suo posto sarà proprio Carobbio Guscetti, in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zali, l'UDC Piero Marchesi. Zali non era presente alla conferenza stampa del governo in cui si parlava di lui e del suo addio. Ha parlato in una lettera che ha voluto dare solo e soltanto a Radio Ticino. Agli altri niente lettera, niente comunicato stampa. Su quella lettera comunque Zali si difende, tenta di ridimensionare i fatti, dice di aver sì strattonato la donna ma di non averla percossa. Non sono un violento. Quando ho detto di voler far picchiare quella donna, da mesi stava assilando me e l'allora mia compagna. Era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Uno sfogo registrato a sua insaputa, ma comunque detto e pronunciato.
4: Determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili.
3: La voce del consigliere di Stato, Raffaele De Rosa. Zali nella lettera passa però all'attacco, sostiene di essere vittima di un linciaggio mediatico. Vittima di media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma etica. E anche il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, in una nota stampa, non è da meno. Le dimissioni, si legge, sono maturate in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentato dal ricorrente odio antileghista. Nessuna frase di condanna, però, facciamo notare, nei confronti delle parole di Claudio Zali o dei fatti da lui descritti.
5: Noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità, quindi detto questo però ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
3: Domani sera la Lega si riunirà in assemblea, dovrà discutere delle liste per le elezioni cantonali di aprile 2027, ma è chiaro che tra i presenti non si parlerà altro che di questo.
1: Le dimissioni di Claudio Zali porteranno dunque importanti cambiamenti a più livelli, ci sarà come detto un nuovo consigliere di Stato, sarà Piero Marchesi dell'UDC dal 1 ottobre, poi ci sarà una nuova consigliera nazionale, probabilmente Roberta Soldati, e si dovrà pure nominare un nuovo sindaco per il comune di Tresa. Ma soprattutto si vuole guardare avanti e chiudere questa parentesi politica che, ed è opinione piuttosto diffusa, opinione piuttosto comune, non ha fatto certamente bene al Ticino. Marcello Ierace.
6: C'è una serenità da ritrovare, ci sono delle istituzioni che devono tornare ad essere credibili. Questi gli obiettivi il giorno dopo le dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato. Un terremoto politico da cui bisogna ricostruire e ripartire. Perché Zali non è certo il primo politico a lasciare il governo ticinese, ma le modalità e il contesto sono sicuramente qualcosa di mai visto. Lo conferma Alessandro Speziali, presidente cantonale del PLR.
7: Questa è una vicenda che rappresenta, penso, una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi anni. Ci sono dei temi che rappresentano delle linee rosse, ci sono degli atteggiamenti che rappresentano evidentemente delle linee rosse. Penso che l'unico modo per ristabilire la fiducia o comunque tornare a conquistare la fiducia sia quello di essere fondamentalmente all'altezza dei principi che si vogliono rappresentare.
6: Fabrizio Sirica, copresidente del PS ticinese, punta invece il dito sugli atteggiamenti di Claudio Zali, che li sono alla fine costati cari.
8: Il personalismo di verosimilmente voler spingere una conoscente, il personalismo di trattare in maniera diversa un conoscente 14enne rispetto ad altri detenuti, il personalismo di pensare di potersi fare giustizia da solo se quegli audio effettivamente poi dimostreranno questo. Il personalismo di dire io non rispondo agli atti parlamentari nonostante la legge, fino a che voi non evadete i messaggi. Ecco, questo tipo di approccio al potere penso che è qualcosa da cui dobbiamo imparare e che i futuri consiglieri di Stato debbano trarne lezione.
6: Ma che impatto ha avuto questa storia, questa brutta storia sull'immagine del Ticino? Lo chiediamo al vicepresidente del centro, Giorgio Fonio, che è anche consigliere nazionale.
9: Sarei un bugiardo a dire che questa vicenda, un po' anche i fatti di questa legislatura, non abbiano in qualche modo impattato nell'immagine del nostro cantone oltre Gottardo. Però ci sono gli episodi, ci sono queste situazioni che fanno male alle istituzioni, però poi c'è anche altro, c'è anche la volontà di continuare a lavorare per il nostro cantone, c'è la volontà di continuare a dare anche credito e valore alle istituzioni, perché sostanzialmente noi siamo al servizio del paese e i politici non prendono possesso di qualcosa, i politici devono operare, lavorare, fare in modo che quello che i cittadini gli hanno affidato venga fatto nel migliore dei modi.
6: E adesso non resta che aspettare che si passi dalle parole ai fatti.
1: E io segnalo ancora che delle dimissioni di Claudio Zali parleremo anche a Modem, una seconda edizione straordinaria estiva, fra non molto dalle 8.30 nella diretta di Rete 1. Saranno ospiti Marina Carobbio Guscetti, consigliera di Stato e presidente del governo ticinese, poi Daniele Piccaluga, gran consigliere e coordinatore della Lega dei Ticinesi, ed Alain Bühler, gran consigliere e capogruppo UDC. Oltre 500 vittime di tratta di esseri umani sono state prese a carico l'anno scorso dalle 5 principali organizzazioni svizzere. È il bilancio pubblicato in occasione dell'odierna giornata internazionale contro questo tipo di reato. Per la prima volta la piattaforma elvetica ha anche raccolto i dati relativi alle denunce presentate. 87 procedimenti penali erano in corso durante il 2025, procedimenti che non sempre però sfociano in condanne. Il servizio di Elisa Fraccaroli.
10: Sfruttamento sessuale, lavoro forzato, ma non solo. Nel 2025 la piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani ha aiutato 532 vittime. Un sostegno che sempre più persone chiedono e che comprende anche la possibilità per le vittime di sporgere denuncia. Erano in corso 87 procedimenti penali l'anno scorso, di cui 68 sono nuove denunce. Un numero che si può spiegare con le numerose indagini portate a termine nel 2025. Monica Marcionetti, di Antenna Mayday.
11: Sicuramente un successo, c'è stato un grosso lavoro soprattutto per mettere la potenziale vittima in una situazione di fiducia in modo tale che decida di collaborare con le autorità e che possa anche lungo tutto questo percorso mantenere la sua decisione.
10: Il profilo delle vittime resta più o meno lo stesso, principalmente sono donne con passato migratorio provenienti da paesi del Sud America o dall'Africa. L'articolo che vieta la tratta di esseri umani in Svizzera è stato introdotto 20 anni fa e da allora ogni anno sono emesse in media 10 sentenze. Un numero ancora troppo basso per le organizzazioni che si occupano del tema, con le vittime che non ottengono giustizia e gli autori che restano impuniti. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia sta lavorando alla modifica dell'articolo per lottare maggiormente contro quella che è definita una forma moderna di schiavitù.
1: In Svizzera caldo e siccità non mettono in pericolo l'approvvigionamento elettrico. pubblico. Lo conferma la Commissione Federale dell'Elettricità, secondo cui, nonostante un'erogazione ridotta, la capacità produttiva è garantita, anche per coprire i picchi di domanda. Da Berna, Alessio Veronelli.
12: Gran caldo e siccità, combinazione nefasta per la produzione idroelettrica. Bacini con livelli di riempimento inferiori alla media e conseguente erogazione inferiore da parte delle centrali. Nulla di allarmante però secondo la ELCOM, Commissione Federale dell'Elettricità. La sicurezza dell'approvvigionamento nel paese è infatti garantita. Inoltre, aggiunge la ELCOM, tempo secco e soleggiato favoriscono una maggiore produzione da parte degli impianti fotovoltaici. Secondo l'Ufficio Federale dell'Energia, nel periodo da maggio a luglio di quest'anno, le centrali idroelettriche svizzere hanno prodotto circa il 25% in meno rispetto alla media degli ultimi 10 anni, mentre i minori apporti idrici influiscono anche sui bacini di accumulo, fondamentali per l'approvvigionamento invernale, la cui sicurezza dipende però anche dalle disponibilità delle centrali nucleari in Svizzera e in Francia. Al momento, sottolinea l'Ufficio Federale dell'Energia, non vi sono segnali che indichino una ridotta disponibilità nel prossimo inverno. Incertezze regnano invece sull'apporto energetico da parte delle centrali a gas europee, vista l'attuale situazione nello stretto di Hormuz, che influenza riserve e prezzi. Se uno scenario di carenza non è prevedibile, non può comunque essere escluso, fanno sapere alla ELCOM, per cui in considerazione vengono prese anche le centrali elettriche di riserva e la scorta idroelettrica per eventuali imprevisti alla fine dell'inverno.
1: L'ombra di un albero in un parco è un rifugio invitante dove trascorrere qualche momento di sollievo, soprattutto in questi giorni segnati da temperature torride. Ma bisogna fare attenzione, in alcuni casi gli alberi, stressati dalla siccità e dalle alte temperature, stanno perdendo rami. Una situazione che ha spinto diverse città, per ragioni di sicurezza, a vietare di sostare sotto le piante. Emanuele Ferrari.
13: Il grande faggio piangente nel parco del Casino di Arau è circondato da transenne. Le foglie sono ancora verdi, ma negli scorsi giorni da questa pianta si sono staccati rami anche di grosse dimensioni. La situazione è eterogenea, spiega Dominik Staub, responsabile di Stadtgrün Arau, l'ufficio comunale responsabile della manutenzione degli spazi verdi di Arau. Abbiamo sia alberi che sembrano in salute, sia che appaiono quasi completamente secchi, con tutte le variazioni possibili sul tema. Quanto l'attuale siccità avrà influito sulla salute delle piante lo si vedrà però solo tra 2 o 3 anni. Innaffiamo quanto possiamo, ma siamo consci che non siamo in grado di dare acqua a sufficienza a piante di grandi dimensioni. E anche se si riuscisse a farlo, ha sottolineato il responsabile del vivaio comunale di Baden, Dario Schoch, ai microfoni di SRF. Ci vogliono almeno 4-5 settimane prima che l'acqua immessa nel terreno abbia l'effetto sperato. Baden, come Arau, ha dovuto chiudere alcune zone per garantire la sicurezza di chi si reca nei parchi. Parliamo di rami che possono avere anche un diametro di 20-30 centimetri e una fronda simile può ferire seriamente se colpisce una persona. In generale Dominik Staub invita alla prudenza e sconsiglia almeno per il momento di fare lunghe pause sotto un albero. Già la scorsa settimana a Basilea era stato temporaneamente chiuso un parco per il pericolo caduta rami.
1: 3 persone sono morte in una nuova serie di attacchi statunitensi contro l'Iran in risposta ad un'attentata offensiva con raid iraniani contro forze americane in Giordania e nello stretto di Hormuz. Il Wall Street Journal riferisce che Donald Trump starebbe valutando il piano di un comandante statunitense per una campagna aerea punitiva contro l'Iran che potrebbe durare fino a 2 settimane. E quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti russi particolarmente intensi sull'Ucraina. Si parla di 6 morti, inclusi dei bambini, nella cittadina di Kryvyi Rih e di almeno 15 feriti a Leopoli, non lontano dal confine con la Polonia. L'intelligenza artificiale che prende il sopravvento su quella umana, un'ipotesi paventata dai più critici che nel caso che vi stiamo ora per raccontare sembra quasi essersi avverata. Recentemente 2 modelli di intelligenza artificiale dell'azienda OpenAI sono usciti dagli ambienti in cui erano confinati per attaccare un sito e introdursi su altre piattaforme. Ci dice di più Sofia Stroppini.
14: Durante un test interno sulla sicurezza informatica, due modelli di intelligenza artificiale hanno attaccato i sistemi di un'altra piattaforma. Sono quindi usciti dall'ambiente isolato in cui avrebbero dovuto muoversi. Uno scenario che sembra rendere concreti i timori che l'intelligenza artificiale possa agire con intenzione, disobbedendo all'essere umano, ma che il giornalista esperto di tecnologia Andrea Signorelli si affretta a smentire.
15: No, fortunatamente non è ancora così. Quello che è successo è qualcosa di molto più simile a usare una pentola a pressione, rifiutandosi di stare attenti per l'appunto alla pressione e poi lamentarsi che le cose sono andate storte, senza sminuire quello che è successo, perché comunque è stato qualcosa di impressionante, un'intelligenza artificiale che da sola trova un collegamento a internet e hackera un sistema per trovare le soluzioni al test a cui doveva essere sottoposta, non è qualcosa che ci lascia indifferente.
14: L'esperto mette in luce un aspetto importante. L'intelligenza artificiale ha fatto esattamente ciò che le era stato chiesto, ovvero fare il possibile per superare il test.
15: E ha fatto esattamente quello che i ricercatori gli avevano chiesto di fare, cioè trovare in qualunque modo possibile, abolendo le protezioni, una via d'uscita e un modo per conquistare queste soluzioni. Ha letteralmente obbedito ai comandi degli esseri umani.
14: Andrea Signorelli inoltre sottolinea che i ricercatori avevano abbassato le soglie di protezione in fase di test e questo, fa notare, fa sorgere semmai altre preoccupazioni.
15: Queste intelligenze artificiali, se togliamo le protezioni, possono trovare modi molto strani di obbedire ai nostri comandi, ma questa non è la storia di un'intelligenza artificiale che si ribella all'essere umano, semmai è una storia che ricorda l'essere umano quanto è importante tenere le protezioni che sono state sviluppate apposta per questa ragione.
1: Andrea Signorelli, giornalista, esperto di innovazione digitale e del suo impatto sulla società, nell'ultimo contributo di questa edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport, buon ascolto, buona giornata.
16: Lo sport.
17: Prosegue l'avventura europea in Conference League del Lugano che ieri, lo ricordo, ha passeggiato a Pristina 5-1 contro il Duca Gini. Sentiamo l'inviato David Conti.
18: È stata poco più di una scampagnata estiva con le sembianze di una partita ufficiale. Dopo l'1-0 dell'andata, il ritorno contro il Duca Gini si è trasformato in una semplice formalità con un divario tecnico e fisico apparso sin dai primi minuti. Il Lugano ha fatto il suo senza strafare, gestendo il ritmo e senza concedere praticamente nulla a un avversario che ha confermato tutti i suoi limiti. Una qualificazione mai realmente in discussione, conquistata con autorità ma senza dover spingere sull'acceleratore. Tra i migliori in campo c'è stato Uran Bislimi, proprio lui, uno dei nomi più chiacchierati del mercato, ha risposto con una prestazione di sostanza e qualità, dimostrando ancora una volta quanto sia coinvolto nella causa bianconera. E se dovesse davvero partire, Lugano perderebbe un elemento importante per equilibrio, intensità e personalità.
19: Abbiamo fatto bene, abbiamo iniziato bene con un gol e dopo che abbiamo ricevuto un gol abbiamo fatto quello che volevano. Sì.
18: Ora il Lugano può guardare avanti, i bianconeri attendono di conoscere il prossimo avversario nel terzo turno preliminare di Conference League, sarà il Koper oppure il Runavik. Qualunque sarà l'avversario, il livello si alzerà sensibilmente e per continuare il cammino europeo servirà un Lugano decisamente più sollecitato di quello visto ieri pomeriggio.
17: Sloveni che giocheranno stasera, sloveni che sono in vantaggio 2-0 sui faroensi. Nella qualificazione sempre, ma di Europa League, il Thun giocherà invece con gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Terzo turno che deve ancora raggiungere invece la San Gallo, impegnato questa sera alle 21 per la precisione a Lisbona contro il Benfica. Biancoverdi che possono difendere il prestigioso 2-1 ottenuto nella partita di andata. Tornando alla Conference, alle 20:15 al Tourbillon, il Sion riparte dall'1-1 contro i bielorussi del Bate Borisov. L'Italia del pallone ricomincia invece da Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico, e si affida nuovamente a colui che conquistò l'Europa prima di scappare in Arabia Saudita, Roberto Mancini.
20: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita. Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile. Io credo che ci siano giocatori bravi, tecnici e giovani, e poi troveremo anche i Bonucci e Chiellini che possano fare un po' da chioccia a questi giovani e farli crescere. Io credo sia importante avere giocatori tecnici, se noi abbiamo quelli lì non credo che abbiamo tanti problemi, li mettiamo insieme e riusciremo a fare una squadra che giocherà bene.
17: Vedremo insomma se gli azzurri torneranno dopo 3 edizioni mancate, campionati del mondo di calcio. 6 anni dopo invece la prima edizione vanno in scena alla Monteceneri gli europei di mountain bike, da oggi sino a domenica 2 agosto sul percorso alle Appendici della Monte Tamaro. 350 atleti provenienti da 33 paesi si sfideranno nello short track e nel cross country. È inoltre atteso naturalmente Filippo Colombo al rientro dopo la rottura del perone, proverà subito ad andare a medaglie davanti al proprio pubblico. Proprio quest'oggi la gara dello short track al maschile prevista alle 18:15. Le donne duelleranno a partire dalle 17:30. Le gare invece di cross country sono programmate per domenica prossima. È tutto con lo sport. Buona mattinata.
0: Questo programma si chiama Alba Chiara, d'estate diventa Alba Chiara estate ed è in versione extra large perché solitamente va dalle 6 alle 9, questa mattina lo abbiamo già detto. Chiuderemo alle 8:30 per dare spazio a Modem con notizie di attualità. Ma cogliamo l'occasione per augurare buona giornata a chi si chiama Pietro. Quest'oggi sono 2 i nomi da celebrare, Pietro e Leopoldo. Detto questo, con grande fiducia nella tecnologia, mi collego con Meteo Svizzera Locarno Monti. Guido Della Bruna dovrebbe essere davvero con noi, proprio bene, per cui ti ascoltiamo dalla prima all'ultima parola e ti vediamo anche. Ancora buongiorno Guido.
21: Ecco, perfetto. Buongiorno a tutti. Allora, oggi possiamo dire che per il sud delle Alpi non ci sono grosse novità, al momento abbiamo i cieli che sono praticamente sereni, dunque giornata prevalentemente soleggiata, ancora molto calda, partiamo già da temperature questa mattina attorno ai 24, localmente già 25 gradi e le massime potranno toccare anche i 35 gradi nel pomeriggio. C'è comunque la possibilità di avere un temporale isolato in montagna verso sera, però ecco, appunto si tratta di fenomeni che porteranno un refrigerio solo molto localizzato. Per quanto riguarda il nord delle Alpi, la situazione è simile, però con una piccola variazione. Infatti in questo momento abbiamo un sistema temporalesco che si trova sulla Francia occidentale che in serata sfiorerà le regioni nord-occidentali della Svizzera. Quindi possiamo dire la prima parte della giornata anche al nord sarà soleggiata, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto sulla parte nord-occidentale del paese e soprattutto sul Giura potremmo avere anche lo sviluppo di qualche temporale verso sera. Da menzionare anche il passaggio di un fronte di raffiche di vento che dal tardo pomeriggio potrà spazzare l'altopiano, quindi ecco, prima si parlava di non sostare sotto gli alberi, penso proprio che questa è l'occasione per non farlo, perché quelle raffiche di vento, i rami pericolanti potrebbero sicuramente staccarsi. Temperature molto elevate anche al nord, avremo delle massime che nel pomeriggio saranno comprese fra i 34 localmente fino a 38 gradi.
0: E questo è il quadro che ci attende per questa giornata. Guido Della Bruna, grazie, buon lavoro e alla prossima occasione. Buona giornata.
21: Buona giornata.
0: Adesso è il momento di darvi notizie se siete in viaggio con noi.
22: Stando alle nostre informazioni sulla rete viaria della Svizzera italiana, al momento si circola senza particolari disagi. Da BNP alla redazione di Via Swiss, Emina Andrei.
23: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Tanta buona musica su Rete 1, lo sapete. Stiamo molto attenti a recuperare i brani giusti di oggi, di ieri e anche dell'altro ieri. Questa è del 2008, si chiama Viva la Vida.

0: Di Mina, ma prima colgo l'occasione per ringraziare. Questa è la bella interazione che c'è tra noi e gli ascoltatori, perché prima nello spazio Tormentone, lo avrete sentito, abbiamo citato Please Don't Go, canzone di Casey and the Sunshine Band, rivisitata con grande successo da W nell'inizio degli anni 90, ma qualcuno mi ha citato un'altra versione di questa canzone in italiano e devo dire bravi, ottima osservazione. Qualcuno si ricorda di questa versione?
1: Sì o no?
0: Fiorello.

0: Era il 93 quando arrivò questo brano. Allora Fiorello, insomma, oltre a essere uno showman, si lanciava anche con la musica, anche adesso canta, ci mancherebbe. Però allora c'è stato un momento in cui secondo me voleva proprio fare il grande passo. Qualche giorno fa, lo ricorderete, Alberto ha chiesto aiuto, è un ascoltatore di Rete 1 di Alba Chiara, perché aveva un problema di colonia di formiche che stavano affollando la sua casa. E voi avevate dato un bel po' di risposte, dal succo di limone, l'aceto bianco, ecco, magari metodi naturali. Qualcuno aveva citato la menta piperita, 10 gocce d'olio essenziale in uno spruzzino con l'acqua, odore molto sgradito alle formiche. Qualcuno ha citato la cannella, i chiodi di garofano, insomma ne avevate dette un po' di tutti i colori. Alberto giustamente ci aggiorna rispetto a questa nuova colonia della sua casa.
1: Da una buccia di un pera che mi è caduto in cucina,
0: sì,
1: si sono fatte una piccola piscina.
0: Ah.
1: Da alcune briciole si sono ricavate una specie di sedia a sdraio.
0: Sì, quindi si sta allargando la questione.
1: La colonia ora si gode
0: le vacanze,
1: una specie di sosta.
0: Sì, okay.
1: Scendendo dal davanzale della cucina, poi passeggiano lungo i mobili e si mi guardano e conviviamo tranquillamente, ecco. Cerco di
0: in pace.
1: E spero che tutto vada bene.
0: Okay.
1: Adesso vediamo, magari con l'AFA che finirà,
0: ci vuole un po'.
1: Anche loro torneranno in altri lidi,
0: certo,
1: più convenienti alle loro usanze.
0: Bene.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie. Però non hai risposto alla domanda, ma tutti questi metodi, l'aceto bianco, il succo di limone, la cannella, li hai usati oppure no?

0: augurarvi tante cose, ma forse preferisco farlo alla mia maniera, in musica.
1: Vi sto facendo una piccola anticipazione, ma un omaggio a Mina, perché anche lei ha cantato questa canzone, ovvero Se telefonando. Questa mattina, in realtà, vogliamo celebrare i duetti di Mina e sapete che ci sono state molte occasioni. Tra poco vi faccio sentire degli esempi. Vi do ancora qualche dettaglio su questo grande talento della musica, anche perché è veramente una donna di una certa statura. Sapete quanto è alta Mina? 1,78. Qualcuno citavamo in questi giorni, no? Ci sono stati vari ricordi, chi l'ha vista da una parte, dall'altra. A me è capitato di vederla a Besso, quando eravamo ancora a Besso. Una mattina scendo per bere il caffè alle macchinette e c'è Mina. Cioè, potete immaginare la scena, anche perché ti verrebbe voglia di dirle 3.000 cose. E invece il nostro dialogo è stato: buongiorno, buongiorno. Fine. Anche perché mi dava fastidio disturbarla, eccetera. Dichiarazioni di Mina molto belle. Lavoro con un vecchio adorato microfono segnato con lo smalto rosso per paura che me lo cambino. Non ho più trovato di meglio. E per quanto riguarda il mio trucco è sempre lo stesso, da 10 anni, lo dicevo un po' di anni fa, occhi in evidenza, labbra senza rossetto, viso chiarissimo. Dichiarazioni sempre personali di Mina. Ho paura solo di una cosa: siamo una famiglia di fifoni, anche mia mamma e mio figlio hanno paura del buio, dormiamo tutti con la luce accesa, non so se è ancora così. Non canticchio mentre cucino e nemmeno sotto la doccia, neppure in macchina. La deformazione professionale mi fa canticchiare solo in sala di registrazione. La signora Mina, lo sapete, ha venduto qualcosa come 150 milioni di dischi. 150 milioni. Parlavamo delle collaborazioni, di canzoni cantate in compagnia di altri artisti. C'è il grande capitolo Mina Celentano, sapete, e sono stati davvero degli episodi da record. L'abbiamo ricordato quando abbiamo dedicato la settimana a Celentano. Ma giusto per ricordare un frammento di una canzone bella realizzata da questi due.

0: Esatto, Andrea Mingardi. Non l'abbiamo dimenticata questa canzone, peraltro bella l'idea di celebrare il duo Mogol-Battisti. L'ultimo duetto importante, bello, di Mina è arrivato grazie a Ivano Fossati ed è un album, posso dire, meraviglioso. Vi faccio sentire come Massimiliano Pani ha raccontato questo momento, questo incontro tra Mina e Fossati.
1: La speranza di tutti i musicisti è naturalmente, senza presunzione, perché credo che lo pensino tutti,
0: questo è Fossati,
1: ed è legittimo, di essere un passo più avanti di quello che succederà domani. Questo naturalmente è vero in pochissimi casi.
2: Fossati erano 8 anni che non cantava più, non faceva concerti, aveva detto basta, io ho finito.
0: Ecco Pani.
2: E invece ha ricevuto questa telefonata di mia madre e si è fatto provocare. All'inizio ha detto ma non lo so, era titubante, non sono più capace. E invece ha cominciato a mandare un pezzo più bello dell'altro. Si è veramente, cioè, questa avventura lo ha galvanizzato e ha scritto delle cose straordinarie. Lui è un grande artista a sua volta. È uno dei giganti della canzone italiana, se si vuole, forse l'ultimo dei giganti. Non è un disco celebrativo di due grandi artisti, quindi grande orchestra, sai, queste cose un po' ingessate. No, è un disco molto vicino, un disco acustico ma FM che viene ascoltato e ascoltabile. Forse è proprio quello che loro volevano per questo progetto insieme.

È una meraviglia questo Mina Fossati. Vi invito, se non avete ancora avuto modo di approfondire la sua conoscenza, prendetevi un'ora, ascoltate che cosa sono riusciti a fare Mina e Fossati in questo album bellissimo del 2019, credo che sia uscito, sì, nel 2019, 11 tracce, tutte scritte da Fossati appositamente per Mina. La canzone di oggi, ovvero la quarta canzone che voi avete scelto, arriva dal 96 ed è all'interno di un album che si chiamava Cremona. Una delle canzoni più amate della produzione di Mina, indubbiamente, e anche il pubblico di Rete 1 lo ha dimostrato, molti molti voti per questa canzone intitolata Volami nel cuore. Ci fu anche un bellissimo videoclip costruito utilizzando immagini storiche di Mina, una scelta piuttosto insolita per un artista che, come sapete, da decenni aveva scelto di non apparire in pubblico. La canzone in realtà nasceva già negli anni 80, la incise subito Mina, ma poi problemi legati

0: scrive Elisa, dico solo una cosa, grandissima Mina, e credo che sia l'opinione di molti. Domani torniamo, celebriamo l'ultima puntata e racconteremo un altro lato, un altro aspetto di questa grande interprete. È il momento di sfogliare i quotidiani nazionali, di parlare di sport. Mi aiutano questa mattina in questo esercizio Roberto Porta. Ciao Roberto.
1: Buongiorno.
0: Ben ritrovato. E Lorenzo Boscolo, buongiorno.
2: Evviva, buongiorno.
0: Evviva. Allora, cominciamo dai giornali ticinesi questa rassegna.
1: Non potrebbe essere altrimenti, viste le dimissioni di Claudio Zari di ieri. Iniziamo dal Corriere del Ticino con un commento firmato dal vice direttore Gianni Righinetti con questo titolo: l'ultima occasione sprecata da Zali. Righinetti parte dalla lettera che lo stesso Zali ha inviato a Radio Ticino per comunicare al paese le sue dimissioni, in cui aveva parlato anche di linciaggio politico e mediatico contro la sua persona. Nell'editoriale leggiamo una lettera che purtroppo ancora una volta non gli fa onore e che lascia un senso di delusione e sconcerto profondo per Claudio Zali: è sempre colpa degli altri. Così Righinetti. Sulla regione il commento è del direttore Daniel Ritzer: il passo indietro del cattivo perdente, questo è il titolo, e citiamo il passaggio conclusivo dell'editoriale che non guarda a Zani ma guarda l'insieme della politica ticinese, in particolare al Consiglio di Stato. Bisognerà appurare se negli ultimi anni ci sono stati obblighi di segnalazione disattesi da parte degli altri membri del governo, perché da queste vicende affiora qualcosa di sistemico a livello culturale prima che ancora politico, non può più essere tollerato. Fine della citazione. Insomma, Zali se ne va, ma i problemi di fondo restano lì, a quanto pare.
0: Ma Roberto, i giornali d'Oltralpe si occupano di questo argomento?
1: Sì, quelli svizzero-tedeschi sì, quelli romandi no. Però mettiamo un po' il focus su quelli svizzero-tedeschi. Il Tages Anzeiger

0: Già in prima pagina, poi propone anche un lungo articolo a pagina 2 dove viene ricostruita l'intera vicenda che ha portato alle dimissioni di Zali. Il Blick propone un articolo in terza pagina con questo titolo: Il presidente dello scandalo annuncia le sue dimissioni. Anche la NZZ ne parla, ne aveva già fatto diversi articoli nei giorni scorsi. Questa volta mette in evidenza la pressione che si era fatta troppo forte attorno a Zali, da qui la sua decisione di lasciare il governo, una figura di spicco della Lega dei Ticinesi, dice la NZZ, un articolo in cui si fa anche un breve bilancio della sua presenza in Consiglio di Stato e si mette in evidenza anche il suo apporto importante per quanto riguarda lo sviluppo del trasporto pubblico. La NZZ poi guarda anche al futuro, all'arrivo di Piero Marchesi e sottolinea che l'UDC entra in governo e questa è una prima storica. Ultima citazione, l'Aargauer Zeitung, anche qui in prima pagina, il Ticino alle prese con una crisi governativa. Questo è il titolo, insomma, diciamo che il Ticino sta facendo parlare oltre San Gottardo per questa vicenda che ha lasciato molti perplessi.
1: Invece lo sport, qual è l'argomento principe quest'oggi secondo te?
2: Allora, sono due. Ci si divide tra il passato recente e il futuro che sta arrivando. E allora, credo che per l'ultima volta, questa mattina, fino alle 12:30, sulla Rete 1 perlomeno, pronunceremo il nome Dukagjini, che è la squadra kosovara che ieri il Lugano è andato a battere con grande tranquillità. Sembrava a Pristina quasi un allenamento, una sgambatella fuori porta, diciamo così, per gli uomini di Croci Torti, che forse erano rimasti un po' spaventati al debutto, ma era il debutto in assoluto giovedì scorso proprio contro i kosovari. 1-0 era finita, c'era qualche dubbio, è sempre pur sempre una partita di livello europeo. Poi abbiamo visto anche un po' lo stato del campo della Dukagjini, che poi magari diventa una potenza del calcio mondiale. Tra 10 anni saremo qua a ricordarci quella volta che
1: vince la Coppa dei
2: Lugano,
1: Campioni, che
2: esatto,
1: non c'è
2: la
1: più
2: Champions
1: la Champions
2: League, vince la Champions, e noi ci ricorderemo di quel
1: di aver detto
2: giorno,
1: queste cose,
2: esatto, e di quel mercoledì che a Pristina il Lugano vinse 5-1. Dunque va avanti in conference il Lugano e aspetta il risultato della sfida che va in scena questa sera tra la Capodistria, gli sloveni e il Runavik Faroensi sono squadre, è una squadra delle isole Faroe, con gli sloveni che sono in vantaggio 2-0. Dunque si dovrebbe andare a Capodistria nel secondo turno di qualificazione di conference. E poi comunque ricordiamoci che sul nostro territorio alle Appendici del Monte Tamaro scattano proprio ufficialmente quest'oggi, sono già iniziati ieri perché ci sono state le qualifiche per le gare che stanno arrivando. Scattano gli europei di mountain bike, che sta diventando davvero una tradizione. C'erano stati i mondiali di mountain bike all'inizio di questo secolo, e 6 anni fa ci sono stati gli europei con il successo perlomeno in campo maschile del Roger Federer dell'arrampichino della mountain bike, ossia Nino Schurter. Qui abbiamo un rappresentante forte che però acciaccato è Filippo Colombo, che è nato lassù e che scatterà alle 18:30 nella prova dello short track che tu mi insegni. È una prova veloce, diciamo così,
1: corta. Ho diversi libri sullo short track,
2: sì.
1: Potrei portarli domani mattina.
2: Va bene.
1: Torno invece a Roberto Porta perché il 1° d'agosto ormai è veramente dietro l'angolo, ma attenzione, c'è qualche polemica a St. Moritz. Cos'è
0: Sì,
1: successo?
0: non c'è pace per il 1° d'agosto, perlomeno in Engadina, ce ne parla il Bündner Tagblatt perché nel capoluogo engadinese è previsto il discorso del Consiglio federale Albert Rösti, ma c'è un problema. Perché non sarà l'unico a prendere la parola. Da diversi anni a St. Moritz ci sono più ospiti per il 1° d'agosto, questa volta ce ne sono tre. Una di loro è una parlamentare ucraina, Lisa Jasko, una presenza che ha provocato qualche irritazione a Berna, al dipartimento diretto dal ministro Rösti, che è un ministro UDC, proprio perché questo partito sul tema della guerra in Ucraina non ha di certo le stesse posizioni della parlamentare in arrivo da Kiev. L'UDC, ad esempio, è contraria alle sanzioni imposte alla Russia, e poi c'è tutto il tema della neutralità, della posizione della Svizzera nei confronti dell'Ucraina, ma anche di Mosca. Da qui l'irritazione di Rösti, che sarà comunque presente a St. Moritz. un discorso però toccata e fuga. A quanto pare, appena terminato il suo intervento, il ministro lascerà il capoluogo engadinese e non vuole confondere le carte, a quanto pare. Insomma, niente bagno di folla per lui, niente brindisi con la popolazione locale. Va detto che il municipio, appunto, di questa località organizza da anni questo primo d'agosto con più ospiti, più interventi, per dare un po' di spazio anche alla pluralità delle opinioni, e questa volta con queste polemiche.
1: Ieri Lorenzo Boscolo ci aveva raccontato con una certa enfasi questo discorso della FIFA, no? Sì. Di questioni da chiarire. È un tema che ritroviamo sui giornali oggi.
2: Sì, assolutamente sì, anche se lo spazio è minore, perché l'impatto con l'ingresso anche dell'innominabile è stato grosso quando si è saputo che la FIFA vendeva delle quote ad un privato in modo particolare, o a dei privati in particolare. Ebbene sì, lì la notizia è esplosa. Poi c'è stata la reazione quasi immediata della presidente in persona della FIFA, Gianni Infantino, praticamente però assediato, perché ci sono state ieri delle dichiarazioni negative da parte addirittura del primo ministro della Gran Bretagna. La UEFA ha preso posizione, eccetera eccetera. Lui semplicemente è riuscito a svincolare, diciamo così, dicendo: ma non è un obbligo, è un'opportunità questa.
1: Sentiamo Roberto, che ha letto nel dettaglio alcuni passaggi che forse possono essere interessanti, anzi sicuramente lo sono.
0: Sì, il tema è sulle prime pagine di diversi quotidiani. Il Blick parla di una tempesta di critiche per questo progetto. Si tratterebbe, secondo Gianni Infantino, di aprire la FIFA ad investitori privati, con una società creata ad hoc in cui dietro le quinte, appunto, ci sarebbe anche la famiglia dell'innominabile, che è Donald Trump.
2: No, l'hai detto.
0: Propone anche un commento in cui si ricorda che la FIFA, secondo il codice civile svizzero, perché ha sede a Zurigo, è una società senza scopo di lucro. Andare alla ricerca di investitori privati significa anche che questi investitori poi vorranno un ritorno, quindi
1: certo, dei profitti.
0: La FIFA, secondo Letton, si lancia dunque in un progetto con tanti interrogativi, pericoloso, perché dove fare utili diventa lo scopo principale. Questo è uno sport, il calcio, in cui i soldi hanno già fin troppo spazio. Fine della citazione per Letton. Dunque si sta andando nella direzione sbagliata.
1: Lorenzo Boscolo per lo sport, Roberto Porta per le notizie, ma anche per lo sport, perché ci ha dato altri dettagli.
0: Sono momenti sportivi.
1: È così, è un momento, passerà anche questo.
0: Anche politicamente parlando.
1: Va bene. 7:51 minuti, le notizie per chi viaggia con noi.
3: Su tutte le strade svizzere al momento si circola senza particolari disagi.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Prima di continuare con la musica, Roberto, ne approfittiamo per dire cosa succederà alle 8:30, visto che daremo spazio con piacere ad una nuova edizione di Modem.
0: Sì, ieri abbiamo fatto una puntata speciale di Modem estate estiva sulla questione di Zali, prima delle sue dimissioni comunicate verso le 11, verso mezzogiorno. Oggi invece faremo una seconda puntata su questo argomento per approfondire ancora di più questa situazione politica ticinese, che da tutti viene definita come una crisi governativa, una delle più gravi nella storia politica del Canton Ticino.
1: Alle 8:30 su Rete 1.

0: oggi ti amo.
1: È la nuova canzone di Malika Ayan, si intitola Una possibilità, e grazie a chi, a proposito di aggiungo questa informazione, c'è stato anche un duetto recente che ha fatto anche un po', come dire, alzare, no, il sopracciglio a molte persone. Mina che canta con un giovane, con Blanco, ve la ricordate? Grazie per averla ricordata.

informazione che mi avete segnalato. Tra poco l'informazione delle 8 e poi abbiamo mezz'ora per giocare, ma anche per parlare della parola del giorno, che posso già anticiparvi. Vediamo se qualcuno pensa ad un termine preciso. Quando una persona è molto stanca, senza forze o del tutto priva di risorse, qual è il termine giusto secondo voi? Molto stanco, senza forze, senza risorse, ovvero...

0: Anche Kool & The Gang questa mattina per il vostro risveglio, bellissima Celebration. Da Meteo Svizzera il bollettino per questa giornata. A sud in prevalenza sarà una giornata soleggiata, verso sera non si esclude un temporale isolato in montagna, a nord generalmente soleggiato nonostante qualche annuvolamento. Verso sera alcuni temporali lungo il Giura, nel pomeriggio probabili forti raffiche sull'altopiano. Temperatura massima prevista intorno ai 35 gradi. Domani è venerdì, in tutto il paese sarà una giornata al mattino soleggiato, poi un aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali. Temperature comprese tra 18 e 23 gradi, le massime sui 34. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Gabriele Borer. Doveva farsi da parte, lo ha fatto. Claudio Zalli lascia il Consiglio di Stato ticinese con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Pesanti attacchi statunitensi contro l'Iran nelle scorse ore. Trump valuta una campagna ancora più intensa nelle prossime due settimane. Torniamo dunque sulle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zalli, al centro da una settimana di uno scandalo su più fronti: l'inchiesta penale per abuso di autorità e tentata coazione, la divulgazione di una mail in cui pretendeva l'assunzione di un'amica all'ente ospedaliero cantonale, soprattutto la pubblicazione di alcune registrazioni in cui affermava d'aver picchiato una donna. Al suo posto in ottobre in Consiglio di Stato entrerà l'esponente dell'Unione Democratica di Centro, Piero Marchesi, che lascerà dunque il suo seggio al Consiglio nazionale e quello di sindaco di Tresa. Il servizio di John Robbiani.
3: La violenza o l'incitazione alla violenza è inammissibile.
4: La condanna politica della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.
3: Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito.
4: Il governo l'aveva già deciso, era pronto a togliergli anche la presidenza del Consiglio di Stato. Ma Claudio Zalli ha reso quella decisione superflua, si è presentato in governo con una breve lettera e ha dato le dimissioni. Lascio il Consiglio di Stato, ha scritto, dal 30 settembre. Presidente del governo ad interim e al suo posto sarà proprio Carobbio Guscetti, in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zalli, l'UDC Piero Marchesi. Zalli non era presente alla conferenza stampa del governo in cui si parlava di lui e del suo addio. Ha parlato in una lettera che ha voluto dare solo e soltanto a Radio Ticino. Agli altri niente lettera, niente comunicato stampa. Su quella lettera comunque Zalli si difende, tenta di ridimensionare i fatti, dice di aver sì strattonato la donna ma di non averla percossa. Non sono un violento. Quando ho detto di voler far picchiare quella donna, da mesi stava assilando me e l'allora mia compagna. Era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Uno sfogo registrato a sua insaputa, ma comunque detto e pronunciato.
5: Determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili.
4: La voce del consigliere di Stato, Raffaele De Rosa. Zalli nella lettera passa però all'attacco, sostiene di essere vittima di un linciaggio mediatico. Vittima di media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma etica. E anche il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, in una nota stampa, non è da meno. Le dimissioni, si legge, sono maturate in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentato dal ricorrente odio antileghista. Nessuna frase di condanna, però, facciamo notare, nei confronti delle parole di Claudio Zalli o dei fatti da lui descritti.
6: Noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità, quindi detto questo però ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
4: Domani sera la Lega si riunirà in assemblea, dovrà discutere delle liste per le elezioni cantonali di aprile 2027, ma è chiaro che tra i presenti non si parlerà altro che di questo.
2: Oltre 500 vittime di tratta di esseri umani sono state prese a carico l'anno scorso dalle 5 principali organizzazioni svizzere. È il bilancio pubblicato in occasione dell'odierna giornata internazionale contro questo tipo di reati. Per la prima volta la piattaforma elvetica ha anche raccolto i dati relativi alle denunce presentate. 87 procedimenti penali erano in corso durante il 2025, procedimenti che non sempre però sfociano in condanne. Il servizio di Elisa Fraccaroli.
1: Sfruttamento sessuale, lavoro forzato, ma non solo. Nel 2025 la piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani ha aiutato 532 vittime. Un sostegno che sempre più persone chiedono e che comprende anche la possibilità per le vittime di sporgere denuncia. Erano in corso 87 procedimenti penali l'anno scorso, di cui 68 sono nuove denunce. Un numero che si può spiegare con le numerose indagini portate a termine nel 2025. Monica Marcionetti di Antenna Mayday.
7: Sicuramente un successo, c'è stato un grosso lavoro soprattutto per mettere la potenziale vittima in una situazione di fiducia, in modo tale che decida di collaborare con le autorità e che possa anche lungo tutto questo percorso mantenere la sua decisione.
1: Il profilo delle vittime resta più o meno lo stesso, principalmente sono donne con passato migratorio provenienti da paesi del Sud America o dall'Africa. L'articolo che vieta la tratta di esseri umani in Svizzera è stato introdotto 20 anni fa e da allora ogni anno sono emesse in media 10 sentenze. Un numero ancora troppo basso per le organizzazioni che si occupano del tema, con le vittime che non ottengono giustizia e gli autori che restano impuniti. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia sta lavorando alla modifica dell'articolo per lottare maggiormente contro quella che è definita una forma moderna di schiavitù.
2: Nella notte c'è stata una nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, attacchi che per Washington sono la risposta al lancio di missili da parte di Teheran contro sue basi nel Golfo. Intanto Camilla Camponovo, si teme un allargamento ad altri della guerra contro l'Iran.
8: Sì, si teme che gli attacchi congiunti condotti dall'Arabia Saudita e dagli Stati Uniti contro le milizie filo-iraniane in Iraq aprano un altro fronte di guerra e coinvolgano altri paesi nel conflitto. E lo temono in particolar modo gli stessi sauditi che, a seguito dell'attacco in risposta ai droni diretti verso le proprie petroliere, ora si trovano in una situazione complessa e vogliono una de-escalation del conflitto. Arabia Saudita, che inoltre si trova assediata su tre fronti, dall'Iran, dagli Houthi dello Yemen, con i quali stanno cercando di negoziare, e dalle milizie vicine all'Iran in Iraq. E se da un lato Donald Trump, secondo fonti del Wall Street Journal, starebbe valutando un piano per una campagna di 2 settimane, una campagna aerea punitiva contro l'Iran, dall'altro l'Arabia Saudita è molto più cauta, non vuole una guerra più ampia, ma è pronta a dimostrare che si sa difendere se necessario. Mentre sugli attacchi statunitensi della notte, è la prima volta da sabato che gli Stati Uniti tornano ad attaccare il territorio iraniano, e questo da quando erano stati sospesi gli attacchi dopo 2 settimane di attacchi consecutivi. Finora il bilancio è di 3 morti a Qeshem in Iran. Washington parla di attacchi di ritorsione ai missili balistici lanciati contro una base americana in Giordania. I nuovi bombardamenti erano stati prospettati dal presidente Donald Trump, che aveva affermato: li colpiremo molto duramente perché è il nostro turno.
2: E quella appena trascorsa è stata una notte di bombardamenti russi particolarmente intensi sull'Ucraina. Si parla di 6 morti, inclusi 2 bambini nella cittadina di Kryvyi Rih, e di almeno 15 feriti a Leopoli, non lontano dal confine con la Polonia.
9: Vicino al momento ci sono code solo sulla strada del Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Lamone. Da BM per la redazione di Via Suisse e Minatrei.
10: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: È la terza ora di Alba Chiara. Buongiorno, ben ritrovati, ben svegliati, e complimenti perché molti di voi hanno risposto esattamente alla mia sollecitazione in relazione alla parola del giorno. Molto stanco, senza forze o del tutto priva di risorse, il termine corretto è esausto. Quando uno è non ce la fa proprio più, è proprio... E parleremo di questa parola, che in post-schiavino, grazie Maria, si dice sputrelada. Esausto in post-schiavino, sputrelada, bellissimo. Buongiorno.

0: Questa mattina anche Gazebo con la canzone Masterpiece, ed eravamo a metà degli anni Ottanta. Ma è il momento di parlare di questo termine esausto, che è differente da stanco, perché qualcuno mi ha scritto anche stanco, mi avete scritto tante parole molto belle, sderenato, sono anni che non lo sentivo dire, sderenato, sfinito, spossato. Per carità, sono tutti sinonimi corretti, ma la differenza tra stanco ed esausto è molto interessante, perché la stanchezza è una normale diminuzione di energia dopo uno sforzo fisico o mentale. Esausto invece indica uno stato molto più forte, cioè le energie sono praticamente finite. Ecco, come dire, il cellulare che si scarica è esausto, ecco, da questo punto di vista, non è solamente stanco. Allora, parliamo di questa parola. Esausto è un aggettivo che indica una persona, una cosa o una risorsa che ha terminato completamente l'energia, come vi dicevo, la capacità, la disponibilità. Dopo la maratona ero completamente esausto, questo è un esempio. Le scorte d'acqua sono esauste, si sentiva mentalmente esausto dopo settimane di lavoro intenso. Quindi, secondo i dizionari, si può riferire sia alla mancanza di forze fisiche e mentali oppure anche all'esaurimento di risorse materiali. Allora, è una parola che naturalmente racconta di questa stanchezza, una sorta di svuotamento, come se non ci fossero più risorse di energia. Ecco, l'esempio della batteria del cellulare mi sembra molto, molto idonea. Arriva dal latino anche questa parola, exhaustus, è un participio passato che significa di esaurire, svuotare completamente, consumare fino in fondo. In origine l'idea era quella di tirar fuori tutto ciò che contiene un recipiente fino a lasciarlo vuoto. Ed è una voce attestata nella lingua italiana sin dal Medioevo e compare anche nella letteratura classica. Treccani cita un uso in Dante: e non era anco del mio petto esausto l'ardor del sacrificio, dove appunto esausto assume il significato di consumato o venuto meno. Col passare dei secoli poi chiaramente il termine ha assunto soprattutto il significato oggi più comune di spossato, stremato o senza forze. I sinonimi ne avete citati molti voi, da stanco, affaticato, sfinito, stremato, spossato, e il contrario è invece riposato, energico, eccetera eccetera. Ho trovato due canzoni che usano la parola esausto nel loro testo e ve ne faccio sentire subito uno. Paolo Conte nella canzone Bughi cita il termine esausto. Sentite qui.
1: Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto, i sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio.
0: Il soffitto esausto non l'avevo ancora sentito, ma voglio dire, Paolo Conte può questo ed altro. Esausto in francese dovrebbe dirsi épuisé, exhausto o agotado in spagnolo, e in giapponese, qui ti voglio, in giapponese si dice zucca re a teta, hai capito? La parola di oggi era esausto. E domani? Domani 8:15. Avremo modo di riparlarne.

accade un fenomeno interessante legato a Michael Jackson, perché la generazione Z, che ovviamente non c'era quando Michael Jackson in qualche modo furoreggiava negli anni 80, negli anni 70, negli anni 90, ebbene la generazione più attuale riscopre Michael Jackson, lo canta, lo balla, lo processa ancora da un certo punto di vista, soprattutto dopo il documentario, la serie dedicata a lui, che ha avuto un enorme successo, e da lì è ripartito la scoperta del patrimonio musicale di Michael Jackson, con streaming complessivi stimati intorno ai 109 miliardi. Quindi davvero i giovani stanno scoprendo Michael Jackson, e questa è una notizia. L'altra notizia è che anche questa mattina abbiamo degli sventolini e degli infradito per voi. Come sempre vi invito a indicare nelle vostre risposte se preferite lo sventolino, se preferite l'infradito, se avete piedini piccoli o piedoni grandi, così almeno ci aiutate nella gestione delle spedizioni. Stanno partendo molti di questi nostri regali e quindi ci fa molto piacere condividere questo pezzo d'estate firmato Rete 1. Anche questa mattina tre canzoni italiane, tre canzoni dagli anni 70, 80 e 90, quindi grande classico. Vi dico subito che oggi il 3 su 3 è molto probabile, almeno il 2 su 3. 076 321 1113, chi cantava questa canzone nel lontano 1978? Ascoltate bene questa voce, se poi vi ricordate questa canzone, beh, chapeau a voi. Il dottore

Ecco, stava cantando questo signore ed è finito il brano, molto bene. Vabbè, credo che l'abbiate già riconosciuto. C'è stata un piccolo questione tecnica. Ma certo che Umberto Tozzi con la canzone Perdendo Anna, anzi magari vi faccio sentire anche come continua, in realtà è una cosa che ho fatto io e ho sbagliato, vi chiedo scusa. Avevo preparato una prima parte della canzone e una seconda parte della canzone, vediamo se riesco a trovarla, facciamo tutto rapidamente in diretta se lo trovo, ma comunque state già scrivendo Umberto Tozzi, per cui non mi sembra che ci siano problemi. La canzone era Perdendo Anna e quindi bravi a voi, bravi, complimenti. Perdendo Anna, la canzone che fa parte di un album del 1978, canzone che faceva parte di un album piuttosto importante per la carriera di Umberto Tozzi. Allora, attenzione alla seconda canzone che arriva invece dagli anni 80. La canzone molto famosa faceva così. Già qui dovreste averlo riconosciuto. Lui molto simpatico. Un comico e anche cantante.

0: È un diesel?
1: È un diesel!
0: Probabilmente è un diesel.
1: C'è da spostare la macchina di prima. Vuole venire qualcuno a darmi una mano oppure no?
0: Che ricordi su questa canzone, mi scrivono. Francesco Salvi, eh sì, è proprio lui, Francesco Salvi, con la canzone C'è da spostare una macchina, e l'avete beccata in tanti, bravi, complimenti. La terza canzone è la più recente, ma siamo sempre negli anni 90, e allora vi chiedo chi cantava questa versione di un grande successo di Mina e di altri artisti.

0: La canzone si intitola Se telefonando, ma loro chi sono? Mietta, no. La rettore nemmeno. Ah, le cover non mi piacciono, mi scrive. Però ha avuto successo, questa canzone. Irene Grandi, nemmeno. Delta qualcosa? Dai, basta aggiungere una lettera. Una consonante, per essere precisi. Delta V, Delta V, bravi, sì, è corretto, è corretto. Perdendo Anna di Umberto Tozzi, C'è da spostare una macchina, Francesco Salvi, Se telefonando, Delta V. Molti auguri per le nostre Infradito e per il nostro Sventolino. Comunque c'era la seconda parte di Tozzi, eccola qua.
1: Sto bene pure, sto perdendo Anna.
0: No, perché comincio a dire, ma io sogno di preparare delle cose o le ho preparate? No, appunto. Appunto, appunto, per dire. C'era anche la seconda parte.

0: grazie per aver vissuto con me questo nuovo giorno che è iniziato, questo 30 di luglio. Domani saluteremo luglio e quindi gli daremo appuntamento tra poco meno di un anno. Vi lascio con l'informazione, c'è questa nuova edizione di Modem, lo sapete, e quindi vi auguro buon ascolto, buon lavoro anche a Franco Cristini che condurrà l'appuntamento. Casomai!
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Ci sentiamo domani, celebreremo insieme l'ultimo giorno del mese. Per voi, Giusy Ferreri, poi Modem.

0: Modem.
1: Nel corso dell'ultima settimana, da giovedì ad oggi, il Consiglio di Stato si è riunito 3 volte. Ha preso atto della decisione del consigliere di Stato Claudio Zali di dimettersi dalla carica di consigliere di Stato al 30 settembre 2026.
2: Quanto deciso questa mattina permetterà di garantire che le incombenze del governo siano adempiute in modo adeguato fino al subingresso.
3: Questa è una vicenda che rappresenta, penso, una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi anni.
4: Sarei un bugiardo a dire che questa vicenda, un po' anche i fatti di questa legislatura, non abbiano in qualche modo impattato nell'immagine del nostro cantone oltre Gottardo.
5: Questo tipo di approccio al potere penso che è qualcosa da cui dobbiamo imparare e che i futuri consiglieri di Stato debbano trarne lezioni.
6: Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Rossinelli e la nostra copertina ce lo ha fatto capire. Oggi seconda nostra puntata fuori programma per segnare un momento storico per il Canton Ticino, la giornata di ieri, le dimissioni. Fatto raro di un consigliere di Stato, Claudio Zali, dimissioni che saranno effettive da fine settembre, poi una conferenza stampa esplicativa dei 4 consiglieri di Stato che restano in carica e poi un subentrante, Piero Marchesi, che ha subito annunciato la disponibilità ad occupare la poltrona che si libererà e molte questioni ancora aperte e tanti commenti e tanti interrogativi. Oggi dunque di nuovo qui, come ieri, noi a dirne qualcosa. Non mi dilungherei di più nei preamboli, nel ricordare che cosa è successo. Darei il più possibile parola ai nostri ospiti. Da prima con noi avremo la consigliere di Stato socialista Marina Carobbio, da ieri presidente del governo ticinese. In quest'anno di legislatura questo era un ruolo che doveva essere assunto da Claudio Zali. In una seconda parte del programma interverranno il gran consigliere e coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga e il deputato e capogruppo UDC in Gran Consiglio Alain Bühler. Ma iniziamo dunque da Marina Carobbio, che abbiamo con noi al telefono. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi e a tutti coloro che ci ascoltano.
6: Ecco, Marina Carobbio, entriamo subito nel dunque. Dunque, ieri lei in conferenza stampa ha parlato di momenti difficili, quelli che state vivendo, momenti difficili per il governo, ma anche momenti difficili per lei come persona. Cosa ci può, cosa ci vuole dire sulle difficoltà che sta vivendo in questa situazione?
7: Ma il momento, appunto, come ha detto, è difficile per il governo, è difficile soprattutto per il cantone, per le istituzioni, per la popolazione che ci guarda preoccupata, soprattutto se pensiamo che questo cantone è confrontato con grandi sfide che sono quelle del lavoro, della crisi finanziaria, della difficoltà di avere delle risorse, di investire in settori come la socialità e l'educazione. E queste sono le domande urgenti alle quali dobbiamo rispondere. Personalmente, e penso anche per i colleghi, è stato veramente un periodo, questi ultimi giorni sono stati, perché non è che siamo usciti da questa crisi, è stato un momento difficile, un periodo difficile. Dal lato bisogna affrontare questa crisi istituzionale, bisogna gestire l'attività corrente del governo, dell'amministrazione cantonale, dei dipartimenti, lo siamo anche direttori e direttrici di dipartimenti, quindi le attività continuano, portare avanti dei dossier, ma dobbiamo prendere anche delle decisioni difficili. Le decisioni che abbiamo preso potevano sembrare scontate, ma non sono delle decisioni che si prendono da un momento all'altro, bisogna approfondire, bisogna riflettere. Io quello che ho visto, e fondo è anche una domanda di fondo che forse lascio a voi rispondere, ma che io mi pongo, è quella che oggi c'è chi vuole la politica dell'uomo forte, uso questa espressione, lo vediamo anche in altri paesi, in altre realtà attorno a noi, l'uomo forte che decide senza farsi domande, senza approfondire. E io mi chiedo, è questo quello che ha bisogno il cantone? Ha bisogno di una politica gridata o ha bisogno delle risposte concrete anche in un momento di crisi, in modo che le prestazioni, i servizi, i dossier aperti vanno avanti, evidentemente si risolvono quelle questioni, quelle preoccupazioni, anche quegli interessi personali che abbiamo visto in questi giorni non possono essere tollerati, anteposto il bene comune, l'interesse collettivo. Ecco, queste sono le domande che mi sono fatte, ho cercato di portare avanti la politica del governo insieme ai colleghi in questo senso, riflettendo in questo senso, e le dico, non è stato facile personalmente, non tanto farsi queste domande, ma affrontare tutto questo assieme e continuare a gestire l'attività corrente.
6: Sì, lo sappiamo, le sue domande rispondono anche o sono anche una reazione delle critiche che sono state enunciate in questi giorni. E vediamo magari di entrare un po' nel dettaglio di alcune di queste. Per esempio il caso Zali, lo sappiamo, si è declinato, si declina in tre aspetti. Ci sono le parole di violenza nelle registrazioni audio, c'è la questione della riunione sul 14enne detenuto alla Farera, ci sono le mail all'EOC per l'assunzione di una sua conoscente. Lei in conferenza stampa mi sembra che ci ha comunque fatto capire che l'aspetto più delicato resta quello delle parole di violenza uscite in queste registrazioni. Se è così, se ho capito bene, ci vuole di nuovo spiegare perché il governo non ne ha fatto la sua priorità, perché non ha dedicato a questo problema la sua prima riunione.
7: In realtà il governo giovedì scorso in una riunione d'urgenza ha affrontato proprio questa tematica e ha preso a seguito di questa tematica delle decisioni e degli altri elementi che erano emersi, per esempio l'apertura di approfondimenti da parte del Ministero Pubblico, ha deciso appunto di togliere la responsabilità del settore della magistratura e della polizia e di dare questa responsabilità all'intero Consiglio.
6: Sì,
7: di
6: ma Marina Carobbio, scusi se la interrompo, ma la decisione del governo di giovedì scorso è stata una risposta al problema, alla questione Farera. La questione delle parole di violenza sono quelle legate alla carica della presidenza, no? Quindi l'ultima decisione che avete preso, quando peraltro Zali aveva già deciso e aveva già annunciato che avrebbe rinunciato a questo incarico, alla presidenza. E questa non la domanda, che è una domanda che porta anche sulla tempistica. Lei nella sua prima risposta ci ha parlato di una responsabilità che magari chiede anche tempi un po' più lunghi di quelli che ci si aspetta, però le faccio un esempio: se un incidente io prendo troppo tempo per capire come curare le mie ferite, magari poi mi lascio morire in un qualche modo.
7: Guardi, lei parla a un medico, quindi potremmo entrare nella discussione su come curare le ferite, ma penso sia un altro tema, magari avremo un'altra occasione. Guardi, signor Cristini, lei dice che non ne abbiamo discusso giovedì. Io posso dirle, poi può credermi, no? Che noi ne abbiamo discusso giovedì, ne abbiamo discusso martedì e mercoledì abbiamo formalizzato delle decisioni, per esempio quella sulla presidenza, che avevamo già preso martedì, l'abbiamo detto chiaramente in conferenza stampa. Poi, come dico, lei può pensare diversamente, la riunione non è stata fatta martedì pomeriggio perché giovedì mattina qualcuno l'ha chiesta, la riunione per organizzarla giovedì era necessario prepararla o prevederla, visto anche il periodo mercoledì sera. Io stesso mi sono dedicata, diciamo così, ho fatto i passi necessari per poterla realizzare. Certo, io ammetto, penso anche che bisogna valutare quello che è successo e come ha risposto il governo a bocce ferme. Si poteva fare tutto più rapidamente, si potevano prendere decisioni più rapide, si poteva prendere altre decisioni, ma io non penso che la credibilità dell'istituzione, come dicevo prima, passa per forza da decisioni forti, da parole gridate. Penso che in questo momento bisogna affrontare veramente i problemi del paese, che sono quelli di cui parlavo prima, con cui la popolazione è confrontata, con voi, con quelle quali anche voi siete confrontati, e poi bisogna affrontare una crisi istituzionale veramente difficile. Abbiamo sbagliato, è possibile, avremmo fatto diversamente, non lo ammetto, non dico che è andato tutto come doveva andare o che non si dovevano fare altre cose. Solo non è vero che non abbiamo affrontato fin dall'inizio questa tematica.
6: D'accordo, quindi quando lei come me, per esempio questa mattina, legge sul Corriere del Ticino nell'editoriale

0: debole, deciderà poi la popolazione rispetto anche a chi sarà candidato, se quelle persone sono in grado di rappresentare o noi siamo in grado di rappresentare il cantone e le varie sensibilità politiche o meno. Quello che posso dire, qui parlo anche a titolo personale, è che io comunque, nonostante le grosse difficoltà che ha il cantone, non solo legate a questa crisi, legate alla situazione finanziaria, alla mancanza di risorse, ha una impostazione politica di un certo tipo dal mio punto di vista come socialista, che non riflette abbastanza sulla veri mezzi per affrontare temi come l'abbassare i premi cassamalati, rafforzare il settore dell'innovazione, far sì che i giovani tornino in Ticino. Ecco, ho cercato comunque di portare avanti dei dossier difficili e di cambiare anche un certo tipo di cultura, forse non ci sono riuscita sentendo le sue parole, però è quello che ho cercato di fare.
1: Senta, ieri lei ha messo l'accento, e penso anche giustamente, sulla necessità di ristabilire credibilità nelle istituzioni, fiducia tra la popolazione. Io non lo chiedo come, con quali strumenti si riuscirà a farlo, perché immagino che mi dirà che si riuscirà a farlo proponendo decisioni che rispondono ai bisogni della popolazione. Però le chiedo, e torno sulle critiche che vengono rivolte al governo, le chiedo se, insomma, la conferenza di stampa di ieri, anche quella oggi viene giudicata un compitino, vi si percepisce una grande difficoltà a comunicare, è un po' per tutti i membri del governo, per tutti i consiglieri di Stato. Ecco, ma lei pensa che sia possibile ristabilire fiducia e credibilità nella cittadinanza quando si fatica tanto a comunicare e a risultare in un qualche modo credibili?
0: Io le rispondo comunque sul come fare. Io penso, poi altri avranno altre valutazioni, ma personalmente penso che anche in un momento di crisi, soprattutto in un momento di crisi, ma sempre, bisogna rispondere con un lavoro approfondito, con serietà, con la gestione dei dossier, con la conoscenza di quello che e avere delle basi per prendere delle decisioni, quello che dovremo fare. Ed è per quello che il mio discorso iniziale, dal mio punto di vista, non penso che deve essere un discorso che va bene per tutti, penso che non mi sono mai anche sottratta al confronto, ma è quello di che tipo di politici vogliamo. Vogliamo dei politici che hanno la risposta in tasca ancora prima di approfondire il tutto, di vedere quello che sta succedendo, e questo al di là delle parole di condanna che io stessa in più occasioni ho fatto rispetto all'utilizzo del linguaggio verbale e l'incitazione alla violenza, di quello che si è parlato molto in questi giorni, su parole che vanno stigmatizzate con la più grande fermezza. Al di là di questo e di questa condanna, di questa stigmatizzazione che è stata e che va fatta, ecco, penso comunque che la risposta deve essere quella di un lavoro serio. Un lavoro serio, perlomeno questo è il lavoro che io cerco di portare avanti in questi anni. Come ho detto, non ho problemi che questo discorso, questo lavoro venga messo in discussione, ma rafforzare la credibilità delle istituzioni passa anche da questo, e passa da un altro aspetto che ritengo importante, da due aspetti che ritengo importanti. Da un lato la trasparenza nei confronti delle cittadine e delle cittadine rispetto a quello che si fa e le decisioni che vengono fatte, e passa anche dall'anteporre l'interesse comune, il bene comune, a degli interessi personali. E quindi è legato quel discorso della trasparenza. Pensiamo alla questione di aprire legata alle assunzioni: bisogna essere trasparenti, avere dei concorsi e avere dei percorsi che siano lineari. Questo penso che siano le risposte, o alcune delle risposte che dobbiamo dare. Dobbiamo migliorare la comunicazione, è possibile, non siamo capaci di comunicare, è possibile, è una valutazione appunto che fate voi, che facciamo anche noi queste riflessioni, e che faranno le cittadine e i cittadini.
1: Va bene, io la ringrazio Marina Carobbio per averci concesso questa decina di minuti, queste spiegazioni, grazie, e buon lavoro a lei, consigliera di Stato, ai suoi colleghi, e a lei anche, da ieri lo ricordo, presidente del governo ticinese. Buona giornata.
0: Buona giornata a lei.
1: E veniamo ora ai nostri altri due ospiti. Saluto Alain Bühler, deputato e capogruppo UDC in Gran Consiglio. Buongiorno. Alain Bühler, dovremmo averlo con noi al telefono. Non lo sentiamo. Allora saluto intanto anche Daniele Piccaluga, deputato in Gran Consiglio e coordinatore.
2: Buongiorno a lei, buongiorno cari telespettatori.
1: Ecco, buongiorno. Saluto anche Daniele Piccaluga, deputato in Gran Consiglio, coordinatore della Lega dei Ticinesi. Lo ringrazio per essere con noi in studio. Buongiorno Piccaluga.
3: Buongiorno a voi.
2: Pronto?
1: Sì, Alain Bühler mi sente? Alain Bühler? Non ci sente. Va bene, allora iniziamo da Piccaluga.

0: Calugà, insomma, una giornata difficile per lei. Iniziamo magari da quello che leggiamo questa mattina su Claudio Zali, su come è uscito di scena. Oggi la regione parla di un cattivo perdente. Nella lettera di ieri di Claudio Zali c'è chi rileva più accuse che scuse per quanto è successo. Qualcuno ha anche detto che avrebbe apprezzato la sua presenza alla conferenza di stampa del governo. Allora, che dire? Un'uscita di scena fatta male.
1: Ma diciamo che sulle metodiche o sul metodo su cui Claudio Zali ha fatto le sue valutazioni, quindi non presentarsi in conferenza stampa e la lettera che ha deciso di inviare solo ad alcuni media, chiaramente non sta a Piccaluga, al coordinatore della Lega, a fare commenti. È chiaro che presumo che almeno per quanto riguardi la conferenza stampa, e qui mi riallego forse un po' alla questione che è stata appena dibattuta poc'anzi con la Presidente del Governo, mi sento di dire che probabilmente l'avessero discussa durante la riunione e pertanto quindi ci fosse anche l'ok da parte dei quattro colleghi di governo. Però vabbè, permettetemi comunque di dire che ieri è stata una giornata difficile, c'è stato un gran senso di comunque rincrescimento, anche perché Claudio Zali ha comunque servito questo paese e lo ha fatto anche in maniera egregia, portando a casa anche ottimi e diversi risultati per il bene di questo paese, in oltre 30 anni al servizio delle istituzioni, prima a livello di magistratura, poi per oltre 13 anni in governo. Quindi comunque, al di là di tutto, al di là di tutte le critiche che si possono fare, che poi sicuramente entreremo poi nel tema, mi sento comunque di fare un ringraziamento a Claudio Zali per quanto ha fatto per il Canton Ticino.
0: D'accordo, però anche se lei non vuole commentare quanto scritto da Zali nella sua lettera, ci sono queste accuse alla stampa per come hanno gestito questo caso, si parla di linciaggio mediatico e sono accuse che in qualche parte arrivano anche da lei, dai ranghi leghisti. Ecco, ma non possiamo dire che in questo caso la stampa, tutto sommato, non ha fatto niente altro che il suo lavoro.
1: Ma avete fatto 3 settimane solo e unicamente trasmissione, addirittura siamo qua oggi quando questa trasmissione...
0: Ma oggi si parla di un momento storico per il cantone.
1: Capito, ma lei ha un punto di vista, immagino, capisco, il suo lavoro è pagato da un emittente che lei fa il suo lavoro, ci permetta di dire anche la nostra. Secondo noi c'è stata una questione spropositata a livello di media, di trasmissioni e quel che ne voglia, e pertanto abbiamo assolutamente il diritto di dire quello che noi pensiamo.
0: Quindi mantiene il suo punto di vista.
1: Assolutamente sì.
0: Buongiorno di nuovo ad Alain Bühler, che adesso dovrebbe sentirci. Sente benissimo. Allora, insomma, ce l'avete fatta. L'UDC avrà un suo ministro nel Canton Ticino, entra in governo e lo farà prima delle elezioni del prossimo aprile. Insomma, cosa ci dice? Avete già stappato lo champagne ieri?
2: È evidente che per l'UDC entrare in governo è qualcosa di positivo. Io non farò l'ipocrita fingendo il contrario. Adesso però stappare lo champagne forse direi di no, anche perché la situazione con cui siamo arrivati a questo punto di certo non ci fa festeggiare. Le istituzioni in generale ne escono comunque danneggiate, adesso si tratta di ristabilire la credibilità delle istituzioni e Zali si è dimesso ovviamente per i suoi comportamenti. Ora, chi stabilisce che Piero Mattei subentra è ovviamente la legge e le decine di migliaia di cittadini ticinesi che comunque lo hanno sostenuto alle elezioni del 2023. Ovvio, non incassiamo un premio, ci assumiamo la responsabilità di governare con gli altri partiti di governo il cantone nei prossimi 6 mesi, quando entrerà in carica il prossimo 7 ottobre.
0: Senta, Alain Bühler, ho chiesto a Piccaluga una reazione sulla lettera di Zali. C'è chi anche non ha molto apprezzato la grande fretta di Marchesi ad annunciare la sua disponibilità, una precipitazione, una solerzia, una tempistica giudicata inopportuna. Critiche giustificate?
2: Assolutamente no. Piero Marchesi ha dichiarato con assoluta trasparenza la propria disponibilità, non è che si è insediato, non ha scavalcato alcuna procedura, perché ovviamente ci saranno tutte le procedure da seguire, ma noi come partito e sicuramente Piero Marchesi preferiamo la chiarezza e la trasparenza all'offuscamento e alle situazioni nebulose, quindi diciamo subito chiaramente ciò che si intende fare ed è stato fatto.
0: Piccaluga, lei come la vede? Marchesi poco elegante?
1: Ma io già mi devo commentare i leghisti, se adesso devo commentare anche gli ex cugini,
0: non si pronuncia,
1: mi diventa difficile.
0: Bene, vediamo allora agli ex cugini. Alain Bühler, per voi adesso cambia qualcosa con gli ex cugini? Insomma, c'è stato il divorzio Lega UDC, le liste separate, gli ex alleati diventati antagonisti, però lo sappiamo tutti, il problema era Claudio Zali. Allora adesso questa strategia andrà rivalutata.
2: Allora, Claudio Zali aveva confermato la propria ricandidatura e noi lo esprimiamo già da tempo, una chiara riserva politica sulla sua presenza in lista comune, dettata comunque da un suo astio nei nostri confronti, seppur noi abbiamo comunque aiutato alla sua elezione nel 2023 con i voti nostri e della nostra base. E quindi avevamo ovviamente questa riserva nei suoi confronti. Venuta meno comunque a meno di un anno delle elezioni, oggi però la situazione è oggettivamente cambiata. Zali ha lasciato, Piero Marchesi entrerà in Consiglio di Stato e la situazione in cui ci troviamo è un partito con un rappresentante in governo e un movimento con un proprio rappresentante. È naturale che ciascuna forza delle due forze politiche voglia comunque valorizzare la propria identità e confermare il proprio consigliere di Stato alle prossime elezioni. Io non mi sento comunque di pronunciare sentenze. L'unica cosa che comunque è chiaro, almeno per noi, è che la Lega continuerà sicuramente ad avere delle battaglie in comune con noi. Noi continueremo a collaborare con loro, abbiamo l'iniziativa sulla neutralità che verrà messa in votazione a fine settembre, c'è il trattato di sottomissione all'Unione Europea, su cui ovviamente dovremo collaborare per affossarlo. Abbiamo l'iniziativa Stop all'aumento dei dipendenti cantonali, che è un'altra battaglia di questo autunno che dovremo portare avanti assieme. Per questo, quando Piccaluga dice con l'UDC mai più, io posso prendere
3: no,
2: con un altro.
3: Non ho mai detto questo.
0: Ma adesso la faccio reagire.
3: Non l'ho mai detto. Dai,
2: fammi finire.
3: Non l'ho mai detto, non mettermi parole ovviamente in bocca. Però.
0: Bene, finisca così, ovviamente. Vediamo.
2: Ovviamente. Io tengo conto del fatto che oltre alle cantonali ci sono le elezioni federali, dove è noto a tutti il nostro obiettivo è comunque riconfermare gli attuali seggi come quello del consigliere agli stati, che rappresenta l'intera destra, e ovviamente non vogliamo regalare quel seggio al PLR, e ovviamente Lugano ha legittimamente anche la sua volontà di confermare il sindacato nella prima città del cantone. Quindi io credo che obiettivamente ci saranno delle cose su cui in futuro si potranno ancora.
0: Quindi Bühler, senta se capisco bene, liste comunque disunite, ma riapertura alla collaborazione.
2: Ma la collaborazione continuerà anche nelle prossime settimane e mesi comunque, perché i temi anche a livello cantonale ci vedono comunque uniti sulla spesa dello Stato.
0: Ecco, ma alle elezioni si resta separati per le elezioni?
2: Obiettivamente oggi abbiamo due liste che confermano il proprio consigliere di Stato, con l'obiettivo di confermare il proprio consigliere di Stato. Quindi
0: si cercherà semplicemente di far sì che i due partiti votino in qualche modo per le due liste. Piccaluga, lei come la vede?
1: Ma allora mi permetto di correggere l'amico Alain, perché dopo sembra sempre che magari siamo qua con vesti, ma io con Alain ho un gran bellissimo rapporto come con altri esponenti UDC. Piccaluga non ha mai detto mai più con l'UDC, ha semplicemente ribadito che durante qualche settimana fa l'UDC in modo autonomo ha fatto la propria scelta e non discutiamo le scelte fatte altrui, ne abbiamo preso atto e abbiamo chiaramente risposto. Noi sappiamo di avere un'assemblea domani dove sicuramente a sto punto questo tema potrebbe essere discusso. Io ho semplicemente ribadito che noi siamo saldi sui nostri principi e che la Lega dei Ticinesi, preso atto delle decisioni e della comunicazione fatta dall'UDC nel mese di giugno, sarà pronta a correre da sola. Ma non è mai stato Piccaluga a mettere veti, non è mai stato Piccaluga, quindi è qui che mi permetto, ripeto, di correggere l'amico Alain, perché ci mancherebbe tutto, ma c'è comunque stima e amicizia. Dico, non ne abbiamo mai messo alcun veto. Quindi assolutamente rapporti vicini su tantissime tematiche. Dopodiché, come ha risposto però benissimo Alain, se sarà così, si correrà con due liste per salvare ognuno il posto in governo e per cercare di ampliare al massimo il consenso all'interno del Parlamento, che ricordo comunque poi la maggior parte poi delle scelte e delle votazioni importanti passano dal Gran Consiglio, e pertanto è importante ricordare le forze in governo, ma poi se si è in due, e l'abbiamo visto noi in questi anni, essere in due in governo con la casacca leghista all'interno della Lega UDC, della lista Lega UDC, però puoi avere solo 14 deputati, spesso e volentieri diventa difficile poi salvare o seguire le volontà dei propri ministri essendo così in pochi.
4: Alain Bühler, facciamo ancora un po' di politica politichese. Lei ha parlato del problema federali, cosa dobbiamo dire a chi ci ascolta? Che alle federali e poi insomma per il sindacato di Lugano, visto che Zali è uscito di scena, visto che probabilmente Gobbi e Marchesi saranno in governo e che non ci sono altri grandi o grossi nomi per il Consiglio di Stato, il Consiglio degli Stati, Chiesa resterà il Consiglio degli Stati e il sindacato di Lugano resterà in mano Foletti.
2: Ma io credo che questo si può tranquillamente asserire. Si tratta comunque di difendere quella che è una politica d'area, che è importantissima sicuramente a livello federale, soprattutto nella Camera dei Cantoni, quindi con la presenza di Marco Chiesa, ma anche a Lugano, che rappresenta comunque la locomotiva del cantone. E oggettivamente io credo che entrambi i partiti hanno degli obiettivi chiari e su quello si può comunque tornare a discutere su come collaborare in questi ambiti.
4: Piccaluga, su questa prospettiva?
1: Ma assolutamente sì, mi trovo concorde, nel senso che facciamo un passo alla volta, si analizza un aspetto alla volta, ma pieno sostegno e piena collaborazione per ciò che ci accomuna. Per noi chiaramente, lo abbiamo anche nel nome, per noi soprattutto quello che sta a cuore è il bene dei ticinesi.
4: Piccaluga, magari una domanda sulla Lega, che non è che esce bene da queste situazioni, che a poco dà un po' l'impressione di perdere i pezzi. Adesso abbiamo visto che con insomma, l'ultima edizione del Mattino della Domenica c'è una parte della Lega che insomma, si è fatta sentire in modo abbastanza chiaro. Ecco, le prospettive per la Lega quali saranno? Quella comunque di un di un avvicinamento anche nel nome con l'UDC, o volete continuare a restare vivi come partito?
1: Ma ad oggi la Lega è un'entità sua, è un'entità che esiste, e come ho detto ieri la Lega viene comunque sempre prima dei singoli, delle cadreghe, dei cadreghini. Se dobbiamo parlare di quanto è avvenuto ieri, il passo di Claudio Zali, passo indietro chiamiamolo così, non è un passo indietro e non sarà un passo indietro per la Lega. Adesso è il momento per la Lega di restare uniti, di ricompattare e magari di far emergere nuove generazioni, che è un po' forse quello che alla Lega viene un po' criticato. Pensiamo a Lugano, pensiamo a livello di altre città importanti, Bellinzona, Locarno, dove forse è mancato un po' la volontà, anche lo stesso Foletti in un'intervista ha asserito che è stato fatto un errore di programmazione dove si è fatto un po' di difficoltà a pensare alle nuove leve. Questo è un po' il mio leitmotiv. Io sono un coordinatore che ha 38 anni, quindi sicuramente con me la Lega ha voluto dare una visione nuova, ha voluto dare uno spazio alla nuova generazione. Quindi oggi la Lega c'è, la Lega esiste, la Lega è solida. Sì, un colpo l'abbiamo preso, magari ne abbiamo preso un altro, ma siamo ben stabili. Io, la mia massa me lo permette, sono ben franco e stabile. E a parte la battuta, dico che la Lega sarà una realtà che andrà ancora avanti a fare presenza politica nel cantone, proprio perché vuole tornare a essere battagliera vicina ai nostri cittadini.
4: Alain Bühler, penso l'ultima parola a lei. Ha parlato dell'iniziativa sui dipendenti cantonali, un'iniziativa forse adesso un po' imbarazzante, visto che avete il vostro ministro di governo, però c'è il tema del ristabilire la
2: credibilità. No.
4: Va bene, poi ci dirà perché, ma chiudo e così ci risponde a due domande, esercizio difficilissimo in una. C'è anche il problema della del ristabilire la credibilità delle istituzioni, la fiducia dei cittadini, e bisogna pur dirlo, voi in Parlamento, forse anche insieme alla Lega, non siete stati tra i partiti che hanno più saputo, per esempio, offrire l'esercizio del dialogo con gli altri, della ricerca del compromesso. Ecco, in questo contesto come vi ponete di fronte alla ricerca di una nuova credibilità e fiducia nelle istituzioni? Poi anche Piccaluga vuole dire qualcosa, quindi sforeremo un po'.
2: No, io direi che bisogna partire da un principio. La credibilità di un partito parte dal fatto di quanto riesca a tenere la barra dritta in linea a quello che è il suo programma, per cui ovviamente i cittadini eleggono gli esponenti di questo partito. E questo non cambierà, nel senso... Se noi, lei mi accusa di essere incapace di trovare una quadra con gli altri partiti, io quello che vedo è che spesso e volentieri questo Parlamento è una sorta di passacarte. Molti partiti sono praticamente dei passacarte dei propri consiglieri di Stato, ed è oggettivamente sbagliato, perché il ruolo del Parlamento non è semplicemente quello di approvare pedissequamente ciò che passa il Consiglio di Stato tramite i messaggi. L'obiettivo è di essere critici, di essere comunque analizzare criticamente le cose e eventualmente fare delle controproposte, da cui il punto l'Udc non si è mai astenuta, ha sempre fatto delle controproposte, ha sempre presentato dei rapporti, degli emendamenti, e questo continuerà anche dopo. Non vuol dire che adesso con l'entrata in governo di Piero Marchesi la musica cambierà, perché oggettivamente per noi cosa vuol dire? Vuol dire che avremo un rappresentante del governo che, quando si tratterà di arrivare alla discussione del collegio, porterà sicuramente le nostre idee all'interno, quindi le idee della destra all'interno del governo. Poi ovviamente lui dovrà attenersi a quelli che sono i principi di concordanza e collegialità, noi in Parlamento invece terremo la barra dritta e probabilmente non sempre saremo allineati con il nostro consigliere di Stato, ma è così che devono andare le cose. Dopo ovviamente noi siamo aperti a discutere con gli altri partiti, lo siamo sempre stati, come può confermare Piccaluga, però capita delle volte che certe cose noi non possiamo ritenerle accettabili, e in questa legislatura effettivamente è accaduto molte volte.
3: Piccaluga, no, semplicemente visto che ha tirato in ballo anche la Lega, mi sento di disquisire, in quanto l'ho confermato.
4: Io come partiti picconatori,
3: che non siamo capaci di dialogare. Infatti stavo proprio dicendo che l'hai appena confermato tu. Io posso assolutamente dire che la Lega collabora e discute apertamente, in modo sereno, con tutte le forze politiche. Non abbiamo mai chiuso la porta in faccia a nessuno, anzi.
4: D'accordo, io direi di chiudere qui. Grazie a tutti per essere stati con noi, e grazie anche, insomma, agli ascoltatori, e a tutti buona giornata.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
6: Buongiorno da Gabriele Borer. Doveva farsi da parte, lo ha fatto. Claudio Zalli lascia il Consiglio di Stato con i colleghi di governo che condannano l'incitamento alla violenza. Tratta di esseri umani, crescono le denunce e i procedimenti penali, ma rimangono ancora poche le condanne degli autori di reati. Pesanti attacchi statunitensi contro l'Iran nelle scorse ore. Trump valuta una campagna ancora più intensa nelle prossime 2 settimane. Dunque torniamo sulle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zalli, al centro da una settimana di uno scandalo su più fronti: l'inchiesta penale per abuso di autorità e tentata coazione, la divulgazione di una mail in cui pretendeva l'assunzione di un'amica all'ente ospedaliero cantonale, soprattutto la pubblicazione di alcune registrazioni in cui affermava di aver picchiato una donna. Al suo posto in ottobre in Consiglio di Stato entrerà l'UDC Piero Marchesi, che lascerà dunque il suo seggio al Consiglio nazionale e quello di sindaco di Tresa. Il contributo è di John Robbiani.
7: La violenza o l'incitazione alla violenza è inammissibile.
8: La condanna politica della vicepresidente Marina Carobbio Guscetti.
7: Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito.
8: Il governo l'aveva già deciso, era pronto a togliergli anche la presidenza del Consiglio di Stato. Ma Claudio Zalli ha reso quella decisione superflua, si è presentato in governo con una breve lettera e ha dato le dimissioni. Lascio il Consiglio di Stato, ha scritto, dal 30 settembre. Presidente del governo ad interim e al suo posto sarà proprio Carobbio Guscetti, in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zali, l'UDC Piero Marchesi. Zali non era presente alla conferenza stampa del governo in cui si parlava di lui e del suo addio. Ha parlato in una lettera che ha voluto dare solo e soltanto a Radio Ticino. Agli altri niente lettera, niente comunicato stampa. Su quella lettera comunque Zali si difende, tenta di ridimensionare i fatti, dice di aver sì strattonato la donna ma di non averla percossa. Non sono un violento. Quando ho detto di voler far picchiare quella donna, da mesi stava assilando me e l'allora mia compagna. Era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Uno sfogo registrato a sua insaputa, ma comunque detto e pronunciato.
9: Determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili.
8: La voce del consigliere di Stato, Raffaele De Rosa. Zali nella lettera passa però all'attacco, sostiene di essere vittima di un linciaggio mediatico. Vittima di media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma etica. E anche il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, in una nota stampa, non è da meno. Le dimissioni, si legge, sono maturate in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentato dal ricorrente odio antileghista. Nessuna frase di condanna, però, facciamo notare, nei confronti delle parole di Claudio Zali o dei fatti da lui descritti.
10: Noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità, quindi detto questo però ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
8: Domani sera la Lega si riunirà in assemblea, dovrà discutere delle liste per le elezioni cantonali di aprile 2027, ma è chiaro che tra i presenti non si parlerà altro che di questo.
6: Oltre 500 vittime di tratta di esseri umani sono state prese a carico l'anno scorso dalle 5 principali organizzazioni svizzere. È il bilancio pubblicato in occasione dell'odierna giornata internazionale contro questo tipo di reati. Per la prima volta la piattaforma elvetica ha anche raccolto i dati relativi alle denunce presentate. 87 procedimenti penali erano in corso durante il 2025, procedimenti che non sempre però sfociano in condanne. Il servizio di Elisa Fraccaroli.
11: Sfruttamento sessuale, lavoro forzato, ma non solo. Nel 2025 la piattaforma svizzera contro la tratta degli esseri umani ha aiutato 532 vittime. Un sostegno che sempre più persone chiedono e che comprende anche la possibilità per le vittime di sporgere denuncia. Erano in corso 87 procedimenti penali l'anno scorso, di cui 68 sono nuove denunce. Un numero che si può spiegare con le numerose indagini portate a termine nel 2025. Monica Marcionetti di Antenna Mayday.
12: È sicuramente un successo, c'è stato un grosso lavoro soprattutto per mettere la potenziale vittima in una situazione di fiducia, in modo tale che decida di collaborare con le autorità e che possa anche lungo tutto questo percorso mantenere la sua decisione.
11: Il profilo delle vittime resta più o meno lo stesso, principalmente sono donne con passato migratorio provenienti da paesi del Sud America o dall'Africa. L'articolo che vieta la tratta di esseri umani in Svizzera è stato introdotto 20 anni fa e da allora ogni anno sono emesse in media 10 sentenze. Un numero ancora troppo basso per le organizzazioni che si occupano del tema, con le vittime che non ottengono giustizia e gli autori che restano impuniti. Il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia sta lavorando alla modifica dell'articolo per lottare maggiormente contro quella che è definita una forma moderna di schiavitù.
6: Nella notte c'è stata una nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran che hanno preso di mira diversi obiettivi nella regione. Attacchi che per Washington sono la risposta al lancio di missili da parte di Teheran contro sue basi nel Golfo. Intanto Camilla Camponovo si teme un allargamento ad altri della guerra contro l'Iran.
13: Sì, si teme che gli attacchi congiunti condotti dall'Arabia Saudita e dagli Stati Uniti contro le milizie filo-iraniane in Iraq aprano un altro fronte di guerra e coinvolgano altri paesi nel conflitto. E lo temono in particolar modo gli stessi sauditi che a seguito dell'attacco in risposta ai droni diretti verso le proprie petroliere ora si trovano in una situazione complessa e vogliono una de-escalation del conflitto. Arabia Saudita che inoltre si trova assediata su tre fronti, dall'Iran, dagli Houthi dello Yemen con con i quali stanno cercando di negoziare e dalle milizie vicine all'Iran in Iraq. E se da un lato Donald Trump, secondo fonti del Wall Street Journal, starebbe valutando un piano per una campagna di 2 settimane, una campagna aerea punitiva contro l'Iran, dall'altro l'Arabia Saudita è molto più cauta, non vuole una guerra più ampia, ma è pronta a dimostrare che si sa difendere se necessario. Mentre sugli attacchi statunitensi della notte, è la prima volta da sabato che gli Stati Uniti tornano ad attaccare il territorio iraniano, e questo da quando erano stati sospesi gli attacchi dopo 2 settimane di attacchi consecutivi. Finora il bilancio è di 3 morti a Qassem in Iran. Washington parla di attacchi di ritorsione ai missili balistici lanciati contro una base americana in Giordania. I nuovi bombardamenti erano stati prospettati dal presidente Donald Trump, che aveva affermato: li colpiremo molto duramente perché è il nostro turno.
6: E con questo è tutto per il radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto.
14: Lo sport.
15: Il Lugano veleggia in Europa. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Lo ricordo, in Conference 5-1 ieri a Pristina contro il Dukažini, per un passaggio di turno decisamente tranquillo. Omar Gargantini.
16: È stato poco più di un allenamento a ribadire in fondo quel che il match dell'andata aveva solo accennato, e cioè che l'ostacolo Dukažini non poteva creare problemi. Quasi certamente contro gli sloveni del Capodistria, che stasera in casa ripartono da un robusto 2-0, il Q3 dovrebbe essere un po' più impegnativo, ma di certo altrettanto fattibile, anche perché un po' tutti stanno mettendo minuti e benzina nelle gambe. La trasferta in Kosovo ha peraltro confermato come Lucas Mai sia nettamente il difensore più indietro di condizione, e non va quindi escluso che domenica a Zurigo possa esserci l'atteso esordio stagionale di Delcroix, ieri tornato, anche se solo in panchina. Si è finalmente visto per la prima volta Beckham Castro, il colombiano che nelle prime 2 uscite era stato punito, sia chiaro tra molte virgolette, per un atteggiamento un po' troppo pigro, ma è impossibile valutarlo perché è entrato a partita edulcorata, e c'è stato spazio anche per il giovane Aydin, nella speranza che non si tratti di un'eccezione dettata dalle contingenze, bensì di una precisa volontà di coinvolgere anche i più talentuosi della Under 21, non ancora pronti per una maglia da titolare, ma di certo in grado di garantire qualche spezzone. Null'altro da aggiungere, per ora siamo a 3-3, e in casa del Grasshopper, una squadra che non nasconde le proprie ambizioni come questo Lugano, domenica avrei la dovere di vincere ancora, così da sfruttare un calendario che migliore non avrebbe potuto essere.
15: Nel Q3, nel terzo turno di qualificazione di Europa League, il Thun giocherà invece contro gli islandesi del Víkingur Reykjavik, terzo turno che deve ancora conquistare il Sangallo, impegnato a Lisbona a partire dalle 21 contro la Benfica. Lo ricordo, i sangallesi si erano imposti in casa una settimana fa per 2-1. Tornando invece alla Conference, alle 20:15 la Sion in casa alla Tourbillon riparte dall'1-1 contro i bielorussi del Bate Borisov, qualificazione già praticamente in tasca per il Vaduz, che forte della 4-0 di settimana scorsa, nel pomeriggio gioca contro gli andorrani dell'Athletic Escalade. 6 anni dopo la prima edizione vanno in scena la Monte Ceneri, i campionati europei di mountain bike, oggi e fino a domenica 2 agosto. Sul difficile percorso alle pendici appunto della Monte Tamaro saranno 350 gli atleti provenienti da 33 paesi che si sfideranno nello short track, in programma quest'oggi, e nel cross country. Ci sarà nello short track anche Filippo Colombo al rientro da una rottura del perone, e proverà proprio quest'oggi a cacciare o a trovare o a conquistare meglio una medaglia davanti al proprio pubblico. La gara di short track al maschile è prevista alle 18:15, quella femminile scatterà alle 17:30, poi le gare di cross country andranno in scena domenica prossima.

0: buongiorno a voi tutte e tutti. Questa è la sigla di Mille Voci. Mille Voci che Lara Van Gameren, quando arriva il giovedì, viene invaso lo studio da erbe spontanee, cosa abbiamo ancora? Delle cipolline sott'aceto, un piccolo fornello, è questo quello che succede il giovedì.
1: Alice Pedrazzini, buongiorno, tantissimi profumi poi così di prima, metà mattina, veramente siamo invasi da profumi, non vediamo l'ora di scoprire che cosa ci ha portato la chef che oggi è qui con noi, Fabia Lardi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, andiamo con ordine. Se io penso a erbe spontanee che tu hai portato, vedo le tue radici, la Valposchiavo. Se invece penso a quello che mi hai detto un secondo fa, magari metterò qualche parola in tedesco, vedo Berna, vedo il Simmental, vedo un grande hotel a 5 stelle, il Lenkerhof Gourmet & Spa, un hotel di lusso molto importante, in cui tu sei in cucina, hai appena vissuto anche una grande promozione di Chef Tournon. Cosa fai lì? Così capiamo subito.
2: Al Simmental cercavo un po' di nuovo le mie radici lontano da casa, diciamo così, tornare nelle montagne. Mi manca, se non sono nelle montagne, essere nelle montagne. E allo stesso momento cerco un po' di fare un po' di esperienze, comunque è un albergo a 5 stelle, superior tra l'altro, è gourmet, quindi incentrato molto sulla cucina, ti dà una certa esperienza, diciamo così. E ho cominciato lì facendo verdure e Beilagen, appunto, le parole in tedesco.
1: Contorni.
2: contorni, esattamente. E adesso sono appunto chef turno, quindi faccio un po' di tutto. Cioè, sono lì dove servo, a volte aiuto a fare il cibo per il personale, altre volte sono in pasticceria, è successo per la prima volta ieri.
1: Com'è andata?
0: Di solito è difficile.
1: Sì, la pasticceria dicono sempre che è complicatissima.
2: Cioccolata ovunque. Un dessert con le ciliegie, la mia giacca era rossa. Però è un'esperienza, per essere cuoca, diciamo che è andata bene. Poteva andar peggio.
0: Non ci si demoralizza, perché io penso in cucina è uno dei posti in cui io mi sono demoralizzata di più. Ma davvero, che dici, ma non è possibile. Davvero io ho dei ricordi molto duri, anche tu li hai, nel senso di fallimenti tra virgolette, come quello che hai raccontato.
2: Assolutamente, cioè questo diciamo è il meno, alla fine la macchia di ciliegia sulla giacca si toglie, però ci sono anche momenti come oggi, posso essere qui e raccontare cioè quello che faccio, quindi diciamo che il tutto si bilancia alla fine della giornata.
1: Tu in cucina sei un po' un jolly, no? Hai detto, adesso aiuti tutti, passi dalle verdure al pesce, alla carne, ai dolci, chi ha bisogno, tu sei lì. Che qualità secondo te è essenziale per essere pronta in quel momento a cambiare da una postazione all'altra?
2: Un po' l'esperienza di aver già fatto tutto, conoscere soprattutto come quella precisa cucina funziona, chi ha bisogno di cosa, cosa va dove, cosa serve, diciamo più che altro come funzionano le diverse partite, quindi le diverse sezioni della cucina l'una con l'altra, perché diciamo è anche un po' la parte positiva del lavoro che faccio, non vedo solo verdure, contorni, ma magari vedo, c'ho delle cipolle sott'aceto, ce le ha bisogno anche quelli dei freddi, quindi magari li facciamo una volta, non li facciamo due volte, diciamo serve un po' quello, la conoscenza di come funziona il tutto, riuscire a vedere un po' tutto diciamo dal sopra, proprio cioè la cucina è un organismo che funziona tutto bene assieme e capire come funziona è quello diciamo l'importante.
0: E infatti sto cercando di capire, perché di solito quando uno dice beh sono una chef, punto, qua ci hai spiegato che sei quella che gira, tournant, l'hai detto in italiano più giusto, quella... Tournon.
2: Ok. Non so mai dire la parola in italiano, devo dire la verità.
0: Poi c'è chef de partie anche che eri prima, ho letto. Quindi quali sono i ruoli?
2: Allora,
0: che fanno funzionare?
2: Cominci come un commis. Ci sono anche apprendisti, ci sono anche praticanti, però cominci come commis. Poi sali a demi chef de partie.
0: Che vuol dire?
2: Che non sei chef de partie.
0: E cosa fai in quel caso?
2: Principalmente c'è qualcuno nella tua partita che di solito ti spiega o ti dice, ti gestisce un po' cosa fare, però non è che ti devi proprio guardare sulle mani mentre tagli, come invece un commis quasi, cioè
0: non
2: ci sono commis, cioè però mentre un demi chef de partie c'è sempre qualcuno che dice vabbè questo lo facciamo così e così, però ci sono anche giorni in cui sei da solo in partita.
0: Non hai il badante.
2: Ogni tanto lo sai pure tu, diciamo così.
0: Ok.
2: Dopo c'è appunto lo chef de partie, che è il responsabile di una partita, quindi uno fa tutto quello che riguarda i piatti freddi, poi uno quello che fa appunto verdure e contorni, c'è uno che fa carne e pesce, in cucine grandi c'è uno che fa solo carne, uno che fa solo pesce, c'è chi la fa la pasticceria, e tu sei proprio responsabile di quella parte lì della cucina.
0: E per capirci vuol dire che man mano fai sempre più cose e quindi non è solo tagliare la carota, così? Oppure rimane comunque che ognuno ha quel compito lì tutto il giorno?
2: Sì e no, dipende, cioè principalmente sì, perché fino che sei in partita comunque fai i lavori della partita. Poi quando cominci ad essere, per esempio, chef tournoi come lo sono io adesso, sei su tante partite e allo stesso momento hai anche tipo i lavori di uno chef. Quando la chef non c'è, il sous chef non c'è, devo prendere io, come si dice, in mano le redini e fare un po' anche quello.
0: Quanti anni hai?
2: 22.
0: Cioè, 22 anni, tu hai già scalato così tanto. Ti dicono spesso... Hai solo 22 anni o già 22 anni in questo ambito? Com'è?
2: Hai solo 22 anni, ma di solito quando lo sento è negativo, perché c'è sempre quello che... insomma, 22 anni, quale esperienza può avere? E ci sta, per l'amor del cielo, ci sta. Non c'ho 22 anni, di per sé, nel miglior dei modi, c'ho 10 anni di esperienza, cominciando presto, cosa che ho anche fatto essendo cresciuto in un albergo
0: di famiglia.
2: Esatto.
0: Tu sei la quarta generazione?
2: Sì, ho dovuto calcolare velocemente, ma sono la quarta generazione, esatto.
0: Tra poco riavvolgiamo il nastro e andiamo anche lì da dove tutto è partito, in Valposchiavo, perché tu ci hai portato, chiediamo sempre allo chef o a una chef di portarci un ingrediente dell'estate da valorizzare, e tu hai deciso di portarci un'erba spontanea.
2: Esattamente, le ortiche.
0: Non poteva non essere così dalla Valposchiavo. Adesso ci ascoltiamo una canzone che parla di amore. Tu hai i cuoricini sugli occhi quando parli di cucina e di Valposchiavo. Si chiama Love is a Wonderful Thing. È vero, hai ragione, Michael Bolton.

0: Fabia Lardi, 22 anni, è una giovane chef della Svizzera italiana di cui siamo molto fieri, siamo contenti che è qua con noi. Va detto un po' di dietro le quinte. Allora, su tutti Lara, l'orario della sua sveglia.
1: Mamma mia, prestissimo, dicelo tu Fabia. L'alba.
2: Terribile. Le 4 di mattina, sveglia alle 4:30 sul treno.
1: Però se dovessi farlo al cellulare parlando tutto il giorno tedesco e poi dover parlare al telefono che mi salta ogni 2 minuti in italiano, meglio qui con le occhiaie direi. Oltretutto, cioè comunque come cuoca mi fa piacere portarvi le cose da mangiare, non solo raccontarvele, insomma.
0: Sei arrivata qua, per noi questa volta che ti sei svegliata così presto, hai lasciato Berna dove c'è questo grande hotel 5 stelle in cui lavori, giustamente hai sottolineato superior, gourmet, ed è questo quello che conta. Quando si parla di gourmet noi vediamo che per davvero c'è un livello qua attorno, non è ancora iniziato a cucinare e già ci sono cose che non capisco, ci sono delle salse, cosa hai portato?
1: Allora, partiamo col nostro ingrediente principale, qui bello al caldino, adesso si raffredderà un pochettino, riscaldiamo di nuovo, ci sono le ortiche, una volta sotto forma di baobab.
0: Ti chiediamo di rimanervi vicino al microfono.
1: Scusa.
0: Baobab cosa significa?
1: Allora, è un panino al vapore, tipico asiatico, sì, con all'interno delle ortiche appunto. Dopodiché c'è anche un ragù di ortiche, un po' ispirato a un shakshuka, quindi a una colazione est europea, un po' speziato, un po' per cominciare già la mattinata.
2: belle cariche.
1: In questo ragù poi ci saranno altre cose che poi vi racconterò, perché sì, le ortiche ci sono sempre ancora, però le più belle sono già state, soprattutto inizio estate che c'erano quasi solo ortiche nel mio ragù, e adesso pian piano continua a andare avanti, sempre qualcosa di nuovo, cosa ci dà la stagione, insomma.
0: Devi completarlo con altre erbe spontanee o...
1: Sì, alcune erbe spontanee, un po' di quello che... Cioè proprio quello che trovo, che penso ci sta bene, e devo dire che fino ad ora migliora solo.
0: Ah, malgrado togli l'ingrediente principale, quello da cui sei partita, o lo devi quasi diluire?
1: No, lo diminuisco, ma più che altro si completa e diventa più complesso, qualcosa che magari all'inizio non avrei pensato di metterci, però c'erano e quindi ma quasi quasi ce ne metto un po'. Ah, è buono, allora ce ne metto tanto. diciamo così, poi si è creato il tutto. Sì, un po' spontaneo, come le erbe. No.
0: Come sei tu?
1: Come sono io, sì.
0: Se tu sei, ti senti un po' un'ortica, nel senso, se devi scegliere, ti rivedi?
1: Sì.
0: Cos'hai dell'ortica?
1: Spontanea? Sì. Che sono low effort, cioè nel senso cresco comunque, non c'è bisogno di guardarmi dietro tanto, cioè io ci sono. Sopravvivo con poco, insomma. Ogni tanto mordo, sì, come le ortiche, ogni tanto pizzico.
0: Immagino con lo stress anche in cucina.
1: Sì. Cioè ci vuole un po' di caratterino, sennò non va bene in cucina.
0: Quando ti dicono hai solo 22 anni, è quel momento lì?
1: Quel momento lì, che dovrei impararlo a fare un po' di più e tirar fuori un po' di più il carattere, però pian piano ci lavoro, insomma.
2: Fabio, hai detto davanti a te hai al caldo dei baobab con le ortiche, che è la parte centrale, esatto. E poi hai una serie di barattolini coloratissimi, ricchi di ingredienti.
1: Sì, ho detto solo verde, non può essere, un po' noioso, quindi... All'inizio ci andrà un kimitsu, quindi una crema di tuorlo d'uovo, poi ci andrà una maionese un po' piccante con dell'alapeño, questa volta affumicato, quindi cipotle, poi ci andranno sopra delle cipolle sotto aceto, tagliato anche in due forme diverse perché spontaneità.
0: E non lo calcoli prima per forza, vai un po' anche a braccio.
1: No, pensavo di farle tutte così, però erano così belle, ho detto ma dai che faccio anche qualche spicchio. Andiamo tutti e due.
0: È una forma d'arte anche un po' quella.
1: Sì, d'altronde sono così che si creano le cose migliori, non quando le pianifico, perché dopo... no, meglio quando ci sono poi le vedi e funziona, viene naturale, viene automatico.
0: Non sei quella quindi che fa i disegni, non ti dobbiamo immaginare col disegno e poi il disegno che cambia, cioè sei più
1: sì,
0: concreta?
1: Sì, no, il disegno c'è. Però dopo non è mai com'è il primo disegno, cioè a un certo punto ci sarà tipo l'ottavo disegno. Esce comunque sul piatto diverso, perché non puoi disegnare quello che provi quando vedi nell'orto che il finocchio selvatico è cresciuto e dici ah, ci avrei voglia di usarlo, cioè non lo posso mettere in un disegno.
2: E poi ci sono delle erbe, l'ultimo barattolino che vedo.
1: Esattamente, le ho raccolte ieri come ultima cosa prima di partire, appunto un po' di finocchio selvatico, bronze e fenchel, spero di averlo tradotto giusto.
0: Sì, fenchel, sì.
1: Fenchel, sì, bronze, finocchio di bronzo, no, non si dice così.
0: più bello.
1: Poi appunto adesso abbiamo anche un po' di coriandolo nel giardino, ci stava bene, quindi l'ho preso, però so che non piace a tutti, quindi non lo mettiamo.
0: Perché?
1: Non lo mettiamo ovunque.
0: Perché non piace a tutti? Tu che sei una chef, conosci i gusti, tu lo sai.
1: Allora, non sono scienziata, però da quanto ho sentito, da quanto so, c'è un recettore che non tutti c'hanno sulla lingua. Cioè è una cosa genetica, o ce l'hai o non ce l'hai. Se ce l'hai, senti questo gusto del coriandolo che non piace così tanto.
0: Lara, ce l'hai o non ce l'hai?
2: Io ce l'ho, e infatti per me il coriandolo sa proprio un po' di sapone. Io lo devo dire, non faccio molta fatica. Quindi se si può evitare, lo evito. Se invece c'è nel piatto, uno stringe i denti e, guarda, e lo mangia.
1: Ti dico, nella ragolotti che c'è un po' di coriandolo, però l'ho fatto assaggiare al mio ragazzo. A cui non piace il coriandolo, perché è sempre il mio test. Cioè, è troppo coriandolo, non è troppo coriandolo, e a lui è piaciuto, quindi spero ti piaccia.
2: Sicuramente, sicuramente, l'aspetto è molto invitante.
0: Fabia Lardi, vediamo che le tue mani sono lì, pronte a mettersi all'opera, quindi ti lasciamo, ci ascoltiamo una canzone. Ti piace Jack Savoretti? Ti va bene come canzone per oppure vuoi Zucchero, Diavolo in me? Puoi scegliere. Hai anche Jovanotti con Alfa, un buon vento, potrebbe essere quella, buon vento.
1: Allora, io adoro Zucchero, devo dire.
0: Diavolo in me non ti piace?
1: No, beh, bellissima.
0: È bella,
1: bellissimo.
0: Andiamo con quella che così la ispira. Igor, possiamo mettere quella? Mettiamo quella, Diavolo in me, così almeno abbiamo una canzone che ti ispira mentre preparerai. Mettiti all'opera,
1: è bellissimo.
0: Vai, vai.

0: E noi rientriamo qui in diretta mentre la nostra chef Fabia Lardi stava preparando e c'era questo conto alla rovescia, ci dicevamo mentre preparavi il piatto. Un minuto, 30 secondi, è un po' così che funziona da voi in cucina, Fabia?
1: Sì, di solito è più, sono già 10 minuti che stanno aspettando, quando arrivano i piatti? Però sì, il conto alla rovescia c'è sempre comunque, ma è anche quello un po' il bello. Io dico sempre che un bel servizio in cucina, cioè un servizio è quando comunque mandi tutti i piatti, è come una bella partita hockey, cioè succede sempre qualcosa, c'è sempre un gol, c'è movimento qui e là e c'è pressione, c'è quell'adrenalina.
2: E la musica in sottofondo ce l'avete in cucina o è silenzio e si parla, ci si dà ordini, insomma, in senso positivo, perché poi lì gli ordini devono passare?
1: Esattamente. Allora, durante le preparazioni sì,
2: c'è musica.
1: C'è musica durante le preparazioni, ma quello è il momento in cui comunque c'è pressione, sì, ma non c'è super pressione. Mentre durante il servizio lì la musica proprio no.
2: Ci vuole piena concentrazione.
1: Ci vuole concentrazione. Sì, quando si dice qualcosa, cioè quando qualcuno dice qualcosa bisogna rispondere sì, e lì bisogna sentirlo, quindi no musica.
0: Per chi ci guarda anche su RSI La 2 vede che tu stai preparando, vede anche Laila, la nostra collega videomaker che sta documentando tutto, voi troverete le immagini di questa preparazione sui nostri canali social RSI Rete 1 nel corso della giornata, e questo è quello che noi pensiamo anche che possa aggiungere. Ma in realtà, e qua lo chiedo a te Fabia, quanto è importante che le persone vedano per te, quale dei sensi è più importante? Perché ci stai mettendo un impegno nel creare questi panini ripieni, lo sto semplificando molto, immaginiamoci quei panini più asiatici, giusto?
1: Esattamente.
0: Quanto è più importante l'occhio e quanto il sapore? So che non è, mi devi dire, è un mix, ma io vorrei veramente, sei una che prende posizione.
1: Allora, no, il gusto assolutamente al primo posto. Devo dire l'occhio, ma lo faccio quasi più per me stessa, ma perché proprio mi diverte, è un po', non lo so, è bello, cioè mi fa piacere fare qualcosa di bello comunque. Un po' questa cosa, non lo so, magari è una cosa che abbiamo anche noi donne, un po' con l'estetica così comunque, cioè, mi diverto proprio tantissimo, però assolutamente il gusto, assolutamente il gusto, e sono convinta che se è buono riesce a farlo anche bello.
2: Ed è bellissimo, perché per chi non lo vede ci sono, è veramente un panino eccezionale quello che stai preparando Fabia, e lo stai facendo con una velocità, una rapidità, ma una precisione che veramente nel frattempo riesci anche a parlarci, a spiegare, non è indifferente, è qualcosa che si allena.
0: Mentre metti il jalapeno, attenzione, non parlarne troppo.
1: adesso la parte semplice, li ho già addressati, adesso la parte
0: piccante.
2: Boicotta il panino, lo fa piccantissimo.
1: Tranquillo, ho tolto i semi, il jalapeno senza semi non sono così piccanti e sono pure fritti. Sì, cioè diciamo che io sono che parla tanto, quindi ci sono abituata che comunque sto sempre raccontando qualcosina. Sì, cioè nel senso ci si abitua, è normale, cioè, ma è una cosa che faccio naturalmente, cucinare, quindi cioè più il parlare che il cucinare lo posso fare mentre guardo la televisione, mentre ballo, mentre canto, cioè quello non è un problema.
0: Io sto adorando questo momento, e anche voi che ci scrivete, questo momento in cui gli chef e le chef vengono e si raccontano e portano un piatto, perché vediamo veramente delle persone che entrano in studio, cominciano a raccontare, sono comunque intimorite forse un po' anche dallo studio, e fai segno di sì.
1: Assolutamente.
0: Ma poi
1: sì,
0: prendono in mano quegli utensili che sono, per me sono come un bisturi, è
1: sì,
0: giusto? Tutte creano il loro ricreano il loro mondo. E adesso, Fabia, mi sembra di essere io ospite a casa tua. Sei a tuo agio, sei entrata in un altro mondo.
1: È così la cucina. Cioè, quando cucino per piacere, mi calma tantissimo, mi calma, mi fa proprio piacere. Cioè io sono capace di essere un giorno off, cioè un giorno libero, e c'ho proprio una giornata brutta e dico, sai cosa faccio? Cucino. Anche se la cucina è quello che mi ha fatto un po' incavolare, è la cucina anche quello che la fa diventare di nuovo bello, cioè tutto a posto. Però c'è anche da dire che cucinare così, per piacere proprio di cucinare, è anche un altro, ancora un'altra storia.
2: E tu in cucina ci sei da quando...

0: Io adesso vado in radio e io faccio cena muta in treno, però di per sé io sono timida, non ce la faccio proprio. Allora mi nascondevo in cucina, al minimo devo andare in servizio. Ah no, io sono in cucina, devo aiutare in cucina papà, non posso fare servizio, non posso andare in lavanderia perché anche i lavori ripetitivi non fanno per me. Sì, quindi
1: era il tuo porto sicuro, lo è ancora? Forse così?
0: Assolutamente sì.
1: Bello.
2: Jack Savoretti, adesso lo ascoltiamo, l'abbiamo saltato prima mentre preparavi, ma adesso se lo merita anche lui con Not Worthy, italo-inglese. Lui è molto legato alla Svizzera italiana, ha vissuto a Lugano e quindi ce lo ascoltiamo.

0: Fabia Lardi, sei una giovane chef, lo abbiamo detto. Ripeto giovane, ma non per dire, come spesso ci raccontavi, ti fanno presente in cucina per sminuire. Io perché davvero, se penso a 22 anni, il percorso che hai fatto, anche la tua maturità, veramente sono ammirata. Quindi sappi che se ripeto giovane è solo per questo motivo.
1: Così va benissimo. Così puoi ripeterlo volentieri.
0: Perfetto. Ti abbiamo chiesto di portarci un ingrediente che avresti valorizzato e tu lo valorizzi. Hai deciso di valorizzare un'erba spontanea, arrivando appunto tu dalla Valposchiavo, che è l'ortica. Qui dentro però io quando vedo queste mani, tra l'altro di ceramica bellissime, che tengono su un panino asiatico, all'interno ci sono i jalapenos, c'è l'ortica, vedo un'unione di mondi, ma non solo la Valposchiavo. Tu hai portato un po' di Messico, un po' di Giappone. Cosa hai voluto ricreare qua?
1: Diciamo è un po' il mio caos creativo, cioè un po' di tutto, non c'è niente di, diciamo, di normale, di così come dovrebbe essere.
0: Però sembra così. Ordinato, non...
1: Quello è stato tutto un impiattamento. Quello è stato tutto un impiattamento, ma diciamo che è anche quello il bello, appunto, dell'estetica, perché c'è il mio caos creativo che su carta non avrebbe senso, però poi lo impiatti e riceve il suo senso, mettiamola così.
0: Allora, ti chiedo di sederti. In questo momento Lara è accanto a te.

0: proverai adesso, Lara, è il tuo momento, dimmi.
1: È il mio momento, sono la prima ad avere l'onore di assaggiare questo capolavoro. Io vado.
0: Vai. Allora, come deve fare? Lo prende in mano? Dà indicazioni o libertà totale?
2: Mangialo. Mangialo normale.
0: Non in un solo boccone, però.
2: Sarebbe difficile.
0: Esatto, un po' grandino per un solo boccone. Lara fa segno di sì con la testa, quindi ci fa capire che sta apprezzando. Poi facci capire che cosa senti. Senti l'ortica?
1: È delizioso. Morbidissimo all'inizio, sembra proprio una nuvola questo panino, no? Per semplificare. E poi c'è la croccantezza che credo sia data, correggimi se sbaglio Fabia, da questo, come possiamo chiamarlo, crumble di jalapeño. Sì. Arriva un piccantino, ma non assolutamente non preponderante, quindi è qualcosa di piacevole. E poi un'esplosione di sapori che io devo fare un secondo morso per capire per capire tutti gli ingredienti che ci sono. È veramente buonissimo, Fabia, complimenti.
0: C'è chi ci scrive che ci sta seguendo e che vorrebbero provare questo piatto e chiedono se nel tuo hotel, nel ristorante, lo si può trovare.
2: Allora, così come adesso, no, però qualcosa di simile. C'è il baoban, c'è il ragù di ortiche. Alcune parti, alcune no, magari ci devo pensare, magari ci vuole.
0: Nel Simmental Lenkerhof Gourmet e Spa è questo hotel e ristorante in cui tu lavori, stai crescendo. C'è anche chi ti saluta da casa tua e quindi ci sono dei messaggi che arrivano e dico: ma quando torna a casa? Siamo Valposchiavini, conosciamo tutta la sua famiglia, una perla così la vorremmo di nuovo a casa.
2: Ora piango. Spero presto, però i miei genitori sono ancora giovani. Io e mio papà siamo un po' simili, abbiamo tutti un po' una testa dura. Lavorare assieme funziona, sì, però lo lascio fare. Quando poi vuole andare in pensione, allora torno.
0: Sai che apprezzo tantissimo di te, tu hai detto erba spontanea, veramente la tua spontaneità, perché spesso ci si nasconde un po' dietro alla retorica, si dice ma no, in famiglia, la famiglia è la cosa più importante, sì, però chiunque se pensa di lavorare con un proprio genitore, una propria sorella, gli si vuole tanto bene, però forse si è talmente simili, ci si conosce talmente tanto che in questo caso tu ci fai capire non sarebbe una buona idea tornare adesso.
2: Allora adesso no, adesso è presto, appunto, ho ancora tanto da crescere, però cioè, mi vedo lavorare con i miei genitori, però devo diventare un po' più matura, io ci penso da un lato, comunque diciamo è difficile perché mio papà è anche in cucina e insomma bisognerebbe portare un certo rispetto allo chef, però se è tuo papà, cioè è un po' diverso, quindi sì, cioè... Mi metterei solo in mezzo. Ho già fatto un mese di aiutare a casa proprio lavorando lì ed è funzionato.
0: Quando scappavi in cucina.
2: Beh, quello sempre, cioè ho sempre aiutato, soprattutto se ci sono poi eventi più grandi e così, o in inverno quando il team non lavora, diciamo, al completo. Però appunto sempre per un periodo più corto, o sempre comunque, però appunto per me stessa, anche per essere via di casa, non solo per quello che riguarda la cucina, il lavoro, trovo sempre tanti ancora crescere, imparare e appunto tornare indietro quando siamo tutti adulti e riusciamo ad andare super d'accordo. Non che andiamo d'accordo adesso, però.
0: Mi piace.
1: Per tornare anche con l'ispirazione, no? Magari dei viaggi, scoprire nuovi posti, nuove ricette, si torna sempre arricchiti poi da dove si è partiti.
2: Esattamente. E penso che sia importante per me portare un po' di Valposchiavo dove vado e prendere un po' di dove vado in Valposchiavo quando poi tornerò.
0: E nel piatto che abbiamo qui lo possiamo proprio vedere.
2: Esattamente.
0: Abbiamo le ortiche, per chi si fosse collegato adesso. Abbiamo quello che io chiamo panino asiatico, sbaglio?
2: Va benissimo.
0: Quello che
2: spiega esattamente
0: è morbido.
2: Cos'è. Un panino al vapore, proprio quello che è. Come un pane normale, ma al vapore.
0: Poi cosa abbiamo? Di altri paesi, abbiamo jalapeños,
2: Anche se ora crescono pure in Svizzera. Adesso ho chiesto alla mamma se me li pianta per la stagione prossima, che posso dire c'ho gli alapegno svizzeri, perché ci sono davvero, crescono, ma sono difficilissimi da trovare.
0: Quali sono gli altri ingredienti che stai cominciando a usare? Tu che sei attenta al chilometro zero, alla vicinanza, cos'è che c'è secondo te di prodotti che abbiamo in Svizzera che stanno arrivando, oppure di cui andare molto fieri, che ti piace lavorare?
2: Ma cioè, diciamo, già quello che c'è è già bellissimo. Però è difficile dire questo prodotto in Svizzera, cioè parlando della Svizzera come un intero, perché ci abbiamo proprio da tutto, ci abbiamo le montagne, ma ci abbiamo Quintecino, sembra quasi di essere al mare. Diciamo, potrei farvi un esempio di quello che adoro della Valposchiavo. Allora, no, trovo che in Valposchiavo lavoriamo molto bene perché lavoriamo tutti assieme. Diciamo che c'è, ci sono tantissime panetterie, ci sono tantissime macellerie, ci abbiamo una latteria ed è bellissimo. È la cosa che mi piace di più quando torno a casa, che arrivo a casa, la prima cosa che faccio è entrare in albergo, perché alla fine sono cresciuta lì, è lì praticamente casa, e vedo che il ristorante c'è seduto il signore che ci porta il maiale con cui poi facciamo i salami che attacco nella cantina dei miei nonni. E per me vedere che lui viene da noi a mangiare e poi dopo lui va ad andare a mangiare, diciamo così, al maiale, che poi a un certo punto è in cantina dei miei nonni che abbiamo fatti noi i salami, quando poi mangi quel salame è un'altra storia, diciamo, è un cerchio che si chiude, e quindi diciamo è un po' il tutto. L'albergo dei miei genitori è un albergo anche molto per pescatori, perché siamo in riva al lago, quindi trote, salmerini, sia mio papà che mio fratello pescano molto, pescato anch'io, però oramai il tempo è quello che è.
0: È vero,
2: quando porti un pesce sul piatto che l'hai pescato, che comunque sai che quel cliente è andato in vacanza a pescare e poi ti porta il pesce e poi lo puoi cucinare, diciamo è un'altra cosa, sì, insomma.
1: Quanto è importante per te la storia che c'è dietro un piatto? La racconti a chi viene ad assaggiarlo?
2: Assolutamente, lo storytelling è tutto, è davvero tutto. Lo vedo adesso, appunto, 5 stelle Superior Gourmet, quando cucino il caponet, che è un piatto della mia bisnonna, cioè che facciamo poschiamo, ma che la mia bisnonna faceva proprio così con le ortiche. È un piatto semplicissimo alla fine, sono quasi come degli spezzi, dei gnocchetti poi sferzati con burro, salvia, aglio, cioè se mettiamo
0: formaggio.
2: Gli altri, esattamente, tantissimo formaggio, se mettiamo altri piatti con 12 elementi e qualcosa fatto così, e poi se tu riesci a raccontare al cliente tutta questa storia dietro, che l'ha fatta la mia bisnonna, che è la pesteda che ha fatto la mia mamma, lo adorano anche nel 5 Stelle Superior, anche se è un piatto semplice, casalingo, però bisogna comunque spiegargli perché è solo così, perché alla fine se tu sai tutta la storia che c'è dietro non è solo, cioè è tutto una cosa che ti porti dietro comunque, quindi ha tanto valore come un piatto con 15 elementi.
0: Questa cosa è meravigliosa e ci porta verso la conclusione, dove per davvero ci sono persone che ci scrivono, ma perché sono abituate così che noi alla fine della trasmissione diamo sempre qualche consiglio su come cucinare l'ingrediente che tu ci hai portato. E in questo caso io mi chiedo, se qualcuno all'ascolto ha le ortiche davanti a sé, prima di tutto come coglierle, perché questo è l'informazione numero uno. Sappiamo che, come dicevi anche tu, che ti senti un po' un'ortica, non sempre fanno benissimo. Come si cucinano? Cos'è il consiglio che potresti dare a noi che non siamo in grado di cucinare queste cose qua?
2: Allora, per coglierle si dice sempre da prendere dal sotto verso l'alto, dal basso verso l'alto, non ti pungi. Io di solito prendo i guanti, metto le mani anche lunghe, così vado per la sicura, cioè strappo senza dover pensare dal basso verso l'alto. Però funziona a quanto pare. E per cucinarle io direi, dove puoi metterci degli spinaci, ci puoi mettere anche delle ortiche.
0: Ah.
2: Li puoi quasi fare uno a uno, l'unica cosa è che le ortiche sono più fibrose, quindi vanno tagliate o mixate, magari passate. Se prendi proprio le foglie, quelle proprio piccoline piccoline, magari puoi proprio farlo uno a uno come lo spinacio, però appunto tipo in questo ragù, quando le ho prese le ho sbianchite, prima di tutto andrebbero quasi sempre sbianchite, e poi tagliate sottili, sottili, sottili, sottili, sottili.
0: Quindi sbianchite o fate bollire?
2: Sì, sì.
0: Aiutaci.
2: Ecco, questa pare è una traduzione sbagliata.
0: No.
2: Si fate bollire, poi messe in acqua e ghiaccio, comunque in acqua super fredda, sì. Così restano super verdi. Sì. Non pungono neanche più una volta che sono bollite.
0: Quindi mi vengono in mente gli gnocchi, mi viene in mente
1: il risotto.
0: Il risotto, esatto. Mi viene in mente una zuppa. Si potrebbe fare una zuppa.
2: Diciamo, la cosa tipica è la zuppa d'ortiche, buonissima. L'importante
0: come la fai?
2: Allora, partirei come una zuppa normale, un po' di sedano, carote, cipolle. Poi ci metterei una base di patate, così lega bene, perché comunque le ortiche non è che ci abbiano chissà che. E poi alla fine metterei le ortiche sbianchite, le mixi per bene, un po' di noce moscata, sì, così lo farei.
0: Se farlo classico, però cioè già lo so che se sono in cucina e faccio una zuppa di ortiche, alla fine ci sono dentro altre mille cose, però sì, così lo farei classico, diciamo.
3: Se io ti chiedo, Fabia, di aprire quella scatoletta con l'ortica e sentire l'odore e chiudere gli occhi, mi dici che cosa senti, che cosa c'è dentro lì?
2: Allora, ti direi sapore di casa, no, no, in questo caso ecco. No, perché sì, ci sono le ortiche, però diciamo l'ortica c'ha un profumo molto forte quando è fresca, sì. Poi dopo appunto è come uno spinacio, senti il gusto, però non è che profumi tantissimo, però ci sono dentro spezie di qua, spezie di là, quindi sì, diciamo sa proprio di mondo, insomma, di un po' di dappertutto.
3: E anche di lavoro, perché è stato lavorato, non è solo la materia prima presa e messa lì nel piatto.
2: Sì, assolutamente. Appunto, si potrebbe fare cose anche più semplici, appunto, proprio per mettere proprio l'ortica al primo posto, a metterla proprio lì in luce, che vedi sopra proprio l'ortica. Si può fare assolutamente. Però mi sembrava di portarvi qualcosa di un po' più, insomma, qualcosa che non avete già mangiato. E quindi niente, diciamo che l'ho completata.
3: Lei è timida, Lara?
1: È timida, diceva.
2: Così però diceva. Parlo pure tanto, quindi avete cominciato a parlare, io non smetto più.
3: Siamo onorati che con te tu abbia avuto voglia di aprirti con noi e con chi ci ascolta.
2: Anche per me è un onore essere qui.
1: Beh, io devo dire che l'ortica, seppure poi tu l'hai condita con diverse spezie, in questo panino si sente, quindi secondo me la parte della tua Valposchiavo emerge da questo bao che adesso Alice ha preso e quindi c'è sempre, no, anche per te questo ritorno, lo dicevi bene, questo ritorno alle tue radici e mescolare questi sapori. E come ti vengono però queste idee? Perché è vero, c'è sempre un elemento di cuore, di pancia che arriva.
3: Ma che bontà.
1: È una bontà, sì. Un elemento di pancia che nel tuo caso è l'ortica, e poi il resto come lo costruisci?
2: Allora, devo dire che questo piatto sono partita, che sono camminata a lavoro e sono passata per il parco dell'albergo e ho visto delle ortiche e le stavano strappando, perché abbiamo due giardiniere, hanno visto le ortiche, le stavano buttando. No, quindi adesso ricevo sempre messaggini dalle nostre giardiniere che mi hanno fatto: Fabia, qui c'è un'ortica, se non la prendi tu la tolgo io. Le lasciano però anche crescere finché sono proprio belle. Bellissimo questo lavoro assieme. E prendetelo lì. E poi ho detto: voglio fare qualcosa con le ortiche. Ho fatto prima i caponette, poi ne avevo troppe, quindi ho fatto un ragù e poi c'avevo dei baoban in congelatore per un altro piatto. E era lo stesso giorno che ho fatto il ragù, poi loro l'hanno messo sopra perché volevo assaggiare il ragù, quindi ho preso qualcosa per assaggiarlo.
1: Quindi proprio funziona. Passo dopo passo, scalino dopo scalino, costruisci il piatto fino ad arrivare alla composizione finale.
2: Esattamente, diciamo che è partito che era un altro piatto, appunto l'ho fatto la prima volta, mi sbaglio, in giugno, e comunque c'erano più ortiche e meno altre erbe, perché quello che c'era, cioè in senso, sono cresciute dopo, comunque l'elenco sono 1000 metri, quindi diciamo che le erbe spontanee sono arrivate proprio, le altre erbe e le erbe spontanee sono arrivate un po' dopo. E è proprio, si crea man mano, sì.
3: Abbiamo imparato a conoscerti in questa ora insieme, è stato veramente bello. Una cosa è anche emersa: la tua determinazione, la tua dedizione al lavoro, ma anche un po' l'agonismo che in realtà c'è per davvero, non solo nelle cucine, ma proprio per una competizione. Tu fai parte di un gruppo di giovani che lotta, che diciamo partecipa anche a delle gare di cucina. Sei stata selezionata.
2: Esattamente, faccio parte del Swiss Culinary National Team. Lo dico in inglese perché non saprei il termine giusto, non lo voglio tradurre sbagliato.
3: Squadra nazionale svizzera di juniores in cucina, oserei dire.
2: Esattamente. Siamo 8 ragazze sotto i 25, perché fino allora si è ancora juniore, e ci prepariamo per i mondiali di cucina in Lussemburgo a novembre.
3: Attenzione, tu ci hai dato un appuntamento radiofonico, noi ci saremo, ti seguiremo, saremo con te, con Casa Svizzera assolutamente. Ti chiameremo, ti seguiremo, vi supporteremo.
2: Fa molto molto molto piacere.
3: Grazie Fabia per essere passata a trovarci. Clara, che bello.
1: Che bello, che bello, che buono, grazie davvero Fabia.
2: Grazie a voi.
3: Buon rientro, adesso torni a Berna.
2: magari mi godo ancora un po' il sole del Ticino.
0: Bravissima, oh, bravissima. Grazie, è stato veramente un piacere averti con noi. Tanti messaggi allo 076-321-1113 che si complimentano con te e fanno bene a farlo.
2: Grazie mille.
0: Adesso ci sono le notizie, sono le 10.
4: Rete 1.
5: In studio Federico Talarico. Sarà Piero Marchesi dai primi di ottobre il nuovo consigliere di Stato ticinese. Il consigliere nazionale UDC sostituirà il leghista Claudio Zali, che ieri ha annunciato le sue dimissioni per il 30 settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni politiche e della società civile. La crisi istituzionale è stata innescata dalla pubblicazione di telefonate in cui il consigliere di Stato uscente affermava di aver picchiato una donna e dall'apertura di un'inchiesta della magistratura che nei confronti di Zali ipotizza i reati di tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente, accuse respinte da Zali. Dall'estero, il comando centrale delle forze statunitensi in Medio Oriente ha annunciato di aver bombardato decine di obiettivi militari in Iran, in risposta agli attacchi iraniani di ieri contro le loro basi nella regione. La stampa iraniana ha riferito di esplosioni in diverse località del sud del paese e 3 morti, tra cui un bambino di 2 anni, sull'isola iraniana di Qasem. Sempre dal Medio Oriente, le forze israeliane hanno ucciso 3 persone in diversi attacchi contro Gaza durante la notte. Delle 3 vittime, 2 erano bambini, lo scrive Al Jazeera, precisando che l'attacco ha preso di mira una tenda che ospitava sfollati nella zona sud di Khan Yunis. Attacchi di droni israeliani hanno poi colpito anche un appartamento nella Gaza occidentale, ferendo altre 10 persone, la maggior parte delle quali sempre bambini. Intanto Tel Aviv comunica che le forze israeliane sono riuscite a uccidere lunedì 2 comandanti di Hamas. Sale a 30 morti il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che martedì ha colpito il sud del Giappone. Lo rende noto la premier Sanae Takaichi. Incendi in Europa, evacuate nella notte 8.000 persone da Agia Galini, sull'isola di Creta, minacciata dalle fiamme alimentate dai forti venti. Forti venti che impediscono l'uso di aerei per spegnere il fuoco. La protezione civile locale aggiunge che sempre per le intense raffiche il fronte rimane attivo e molto esteso. Notizie più incoraggianti dalla Gironda in Francia, dove il vasto incendio che ha devastato 42.000 ettari dopo una notte relativamente tranquilla questa mattina è ancora sotto controllo. A dare speranza sono le condizioni meteorologiche abbastanza favorevoli. Oggi sono previsti alcuni rovesci sulla costa e un calo della temperatura, ieri sui 41 gradi. L'aumento delle temperature e della siccità, fenomeni legati al riscaldamento globale, aumentano il rischio di incendi. Ricordiamo che vige il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moisano e in Valposchiavo. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche annuvolamento e possibili temporali verso sera.

0: Ribuongiorno, rieccoci qua, mille voci estate. Questa è la seconda ora che passeremo insieme alla Ravangameren.
1: Alice Pedrazzini, buongiorno di nuovo, buongiorno a voi. Abbiamo fatto un viaggio.
0: Un viaggio culinario, ma anche nel tempo. Io, se guardo Fabia Lardi, mi sembra che abbia condensato nella sua vita di 22 anni una vita molto più lunga. È una persona che ne ha vissute già tantissime, e in ogni frase che diceva la giovane chef della Svizzera italiana, avevo l'impressione che ci fosse tanto altro che potesse aggiungere, che potesse stare con noi qua 4, 5, 6 ore. Eppure ha detto che era timida.
1: Sì, però davvero in ogni parola c'era un'emozione, le brillavano davvero gli occhi. Si vede che è appassionata proprio di cucina, della sua terra, di ingredienti, di scoperte, di viaggi, di sapori. Un mondo anche lei.
0: Il giovedì è il giorno in cui vengono a trovarci uno chef o una chef, ci raccontano un ingrediente, la loro storia, la loro vita. Poi un'altra regola che abbiamo, un altro paletto che ci piace mantenere, è quello di raccontarvi sempre all'inizio della seconda ora un oggetto dell'estate, uno di quegli oggetti che particolarmente torna a vivere in quel momento dell'anno, che è quello in cui che stiamo vivendo adesso. Siamo stati tanto sott'acqua questa
1: è vero,
0: settimana.
1: Questa settimana siamo partiti sott'acqua e lì siamo rimasti con le pinne, con la maschera da sub.
0: Vero.
1: E oggi completiamo un po' il trio, perché se uno va a fare snorkeling si mette le pinne, se le ha si mette la maschera, e manca il boccaglio.
0: Ci vediamo sott'acqua tra pochissimo.

0: Vi avevamo dato un appuntamento sott'acqua ed è lì che riprendiamo la trasmissione. Qua siamo Mille Voci, Rete 1, e vi abbiamo detto che vi raccontiamo la storia del boccaglio. Sì, perché se possiamo stare sotto a fare snorkeling, sempre con la crema solare o con la maglietta, ricordiamoci, perché ho dei brutti ricordi.
1: Sì, è vero, è vero.
0: È perché esiste il boccaglio.
1: Sì, questo perché? Perché i pescatori, ne avevamo già parlato con le maschere da sub, i primi che desideravano davvero, avevano bisogno di vedere sott'acqua, erano i pescatori di spugne, e loro sono riusciti poi ad arrivare alla maschera, ai primi occhialini. E dopo gli occhialini però cosa mancava? Poter respirare comodamente, chiaramente in superficie, però poter rimanere in superficie, osservare il fondale, cercare le spugne per poi immergersi e andare a raccoglierle. Quindi parte proprio da qui il...
0: Dall'antichità, quindi.
1: Dall'antichità il desiderio di poter respirare vicini alla superficie, e sono loro i primi ad aver utilizzato delle canne cave, quindi dei tubi naturali, per poter rimanere con il volto immerso nell'acqua e respirare senza dover sempre riemergere.
0: Mi sto immaginando però che è dritto.
1: Poco comodo,
0: come
1: poco pratico.
0: Mi ha raccontato anche la cannuccia come è nato, cioè
1: esatto.
0: La rivoluzione quando prende un'altra... C'è la forma curva.
1: Esatto, inizialmente il tubo era quello, la natura,
0: stavi
1: insomma.
0: Storto.
1: Dovevi stare un po' storto, e poi c'era sempre il rischio che una piccola onda entrava immediatamente l'acqua nel tubo. E per arrivare al tubo che conosciamo noi, quindi quello non più dritto, ma che arriva alla bocca più facilmente, ti permette di stare più comodo, dobbiamo aspettare un po' di anni. E proprio come le altre due invenzioni, quindi quella della pinna e della maschera, perché vanno tutte un po' insieme, hanno tutte un po' una storia simile, dobbiamo aspettare gli anni 20 e 30, che sono gli anni in cui si sviluppano le prime vere attrezzature subacquee. Dobbiamo aspettare poi la vulcanizzazione della gomma, che quindi anche in questo caso permette di modificare la forma della gomma, di non renderla dritta e avere qualcosa di comodo e pratico. E una volta che arriva, diciamo, il primo boccaglio storto, incurvato, arrivano anche le valvole, ed è il boccaglio che conosciamo noi, quindi quello
0: che ti fa tenere in bocca più,
1: esatto,
0: meglio.
1: Che nel momento in cui ti immergi si blocca l'acqua, e quindi poi entra solo un pochettino di acqua nel tubo, che attraverso un'altra valvola che è posta più verso il volto ti permette poi di ributtarla fuori velocemente. E questo è quello che conosciamo noi, che si usa per fare snorkeling, ma si usa anche per degli sport di subacquea, e che serve insomma per permetterti di respirare comodamente rimanendo in superficie. Ma c'è una curiosità, perché uno si dice: ma perché non l'hanno fatto un po' più lungo, no? Magari così posso scendere leggermente in profondità e non rimanere in superficie.
0: È vero che lo snorkeling ha proprio questa peculiarità quando sei col boccaglio, che devi stare non è che scendi tantissimo, stai comunque
1: esatto.
0: A ridosso del...
1: Il tubo, il boccaglio è sempre di 30-40 centimetri. E c'è una ragione, ed è legata all'anidride carbonica, che se fosse più lungo il tubo, sì, sarebbe più complesso eliminare l'anidride carbonica, e quindi per chi utilizza il boccaglio molto più faticoso
0: molto più
1: respirare.
0: Sforzo anche.
1: Esatto. E questo è il motivo per cui il tubo ha quella lunghezza più o meno standard, dai 30 ai 40 centimetri, ma non ce ne sono di più grande, proprio per comodità di chi l'utilizza e per una certa sicurezza di avere un respiro non affannato.
0: Quello che incuriosisce spesso quando raccontiamo questi oggetti è che ti rendi conto che a partire da un certo momento non c'è più stata una grande rivoluzione. Sono arrivate le valvole, la plastica che si piega, che fa questa curva, e da lì è quello.
1: E da lì è quello, esatto, proprio come le pinne, come la maschera. Una volta che è arrivato il taschino, l'abbiamo chiamato noi per il naso, per pressurizzare, quello è rimasto, la conosciamo così da anni e probabilmente rimarrà così, perché l'invenzione è arrivata alla sua miglior forma, ed ecco che possiamo immergerci senza grossi problemi.
0: quanti pesci, quanta vita sott'acqua abbiamo potuto vedere grazie a questa invenzione? Tanta. E quindi beh, siamo grati anche di quello che è stato scoperto prima da chi era, viveva nell'antichità, quei famosi pescatori di spugne, ma poi anche chi negli anni 90 ha fatto questo passo in più che ci permette oggi di vedere tante belle, bellissime cose.

0: 10:17, siamo stati nei mondi sottomarini, siamo stati nella prima ora anche nel mondo sopra il livello del mare, sulla terra abbiamo mangiato ortiche speziate, deliziose, Alice, e adesso siamo tornate qua.
1: Siamo qua con una notizia che ci fa riflettere e vorremmo che riflettessimo un po' tutti insieme a quello che sta succedendo, perché abbiamo scoperto che negli ultimi anni sta succedendo qualcosa che forse fa anche un po' di chiarezza rispetto a una domanda sui concerti. Quando tu chiedi a una persona, e guardo te Lara, ti chiedo, quando tu vai a un concerto lo guardi di più o lo ascolti di più?
0: Io quando vado a un concerto lo vado per guardare soprattutto, perché per ascoltare magari preferisco stare a casa e ascoltarlo nelle cuffie.
1: È chiaro che è un mix poi,
0: sì, certo.
1: Tu mi hai fatto piacere di rispondere, ti viene da viverla come un'esperienza totale, però quando racconti del concerto spesso dici, beh, quando è salito...
0: Esatto, quando sono partiti mi è capitato di vedere concerti in cui lanciano dei grandi palloni e quindi poi il pubblico può interagire, e quello è uno spettacolo che puoi vivere solo se sei lì tra il pubblico.
1: E quindi forse fin qui avremmo risposto da guardare. In realtà sta facendo molto discutere, perché a Londra ci sono state delle date del concerto di Bruno Mars, siamo a Wembley, e lì sono comparsi dei biglietti negli scorsi giorni chiamati solo audio, audio only. In pratica tu paghi di meno, circa comunque 60 franchi, entri, senti perfettamente il concerto, ma il cantante, la band, il palco non lo vedi mai.
0: Sì, e non lo vedi non perché sei troppo distante dal palco, ma proprio perché sei dietro il palco, quindi vedi il pubblico, certo, da un lato, ma dall'altro sei in quei posti che solitamente non sono accessibili, non si possono comprare, proprio perché il palco li copre completamente e quindi sei lì per ascoltare solo il concerto.
1: Ed è quello che fa un po' riflettere, perché se noi lo paragoniamo, stavo ragionando all'ultimo concerto tipo di Luis Capaldi, mi è capitato di camminare per le vie di Locarno durante Moon and Stars, essere verso la biblioteca cantonale e ascoltare perfettamente il concerto. C'era proprio un canale, una strada che mi faceva arrivare il suono e farmi sentire questo concerto, e me lo sono anche un po' goduta così passeggiando, e mi dico, beh, lì sarebbe un biglietto,
0: sì.
1: Potenzialmente diventerebbe una seconda area del concerto. Ed è, diciamo, sta facendo molto discutere quella questione di Bruno Mars, ma non è la prima volta. Andando un po' a guardare, dei biglietti così c'erano già stati per Beyoncé nel 2023 e anche per il famoso Era Tour di Taylor Swift. In quel caso però, non vorrei sbagliare, ma mi sembrava che ci fosse un'indicazione piuttosto del visuale ostruita, oppure qualcosa più di... capivi che era una posizione peggiore, ma non per davvero... si sono presi, tra virgolette, gli organizzatori la responsabilità di dire non vedrai nulla, sei dietro.
0: Sì, perché uno poi magari non se l'aspetta, legge questa dicitura visuale ostruita oppure no stage view, quindi non si vede il palco, però ti immagini di poter comunque vedere in un momento il cantante per cui sei andato al concerto, per cui hai speso i soldi del biglietto. Invece qui proprio non vedi nulla, non hai uno schermo. Spesso i grandi concerti hanno anche degli enormi schermi che ti permettono di vedere ciò che accade sul palco, che altrimenti non vedresti. Lì neanche quello, lì non c'è neanche uno schermo pare dedicato a chi si trova dietro il palco.
1: È vero che sto pensando al concerto di Ultimo,
0: 250.000 persone,
1: il concerto con più persone paganti a Tor Vergata, quindi grande suo ritorno, grande. Lì effettivamente tanti girano tanti video in rete di persone che mostrano effettivamente cosa vedevano con il loro biglietto, ed era poco o niente.
0: Sì.
1: Qua perlomeno vedo un'idea di onestà, sai che non lo vedrai, però mi pongo delle domande.
0: Sì, ci si chiede, uno va per dire di esserci stato, per l'esperienza, per ascoltare. Esatto, anche secondo me.
1: Però è vero, adesso forse vado controcorrente, però mi dico, se vai sapendolo... Io non forse mi viene a volte di ascoltare dei brani live e mi dà tanto,
0: sì,
1: in più, perché senti l'ambiente, senti tutto. però pagare per quello e poi sapere che c'è qualcuno lì, sta succedendo qualcosa, cioè l'immaginazione devo avere.
0: Potrebbe essere anche divertente, mi immagino, che tra questi spettatori consapevoli di andare a sedersi in un posto in cui non vedranno nulla del concerto, si potrebbe creare un'unione e secondo me si può creare anche una bella festa, può diventare divertente. Il prezzo è molto ridotto rispetto a quello dei biglietti, perché il tour di Bruno Mars, da cui siamo partiti, ha fatto molto discutere anche per i prezzi dei biglietti, prezzi dinamici che quindi cambiavano in base alla richiesta, ed erano dei prezzi che superavano a volte i 200 euro, i 180 per i più fortunati, possiamo dire. Quindi pagarne 60 e comunque vedere magari il tuo idolo e sapere di poter essere lì insieme a tutte queste persone può essere per alcuni comunque un'occasione, comunque un'esperienza condivisa e poi da raccontare, però strano.
1: 076 321 1113, cosa ne pensiamo di questa possibilità di comprare un biglietto per un concerto in cui non vedremo nulla ma sentiremo qualcosa? Vogliamo sapere la vostra opinione. Stanno già arrivando dei messaggi, mi incuriosiscono e prendono posizione. Tra poco, dopo la prossima canzone, lo commentiamo insieme, ma anche con Igor, che alla regia è una persona che di palchi ne sa qualcosa, e quindi potremo commentare, capire quale esperienza si vive, vale davvero, il prezzo comunque è minore, insomma capiamolo insieme, analizziamo la direzione anche che stiamo prendendo.

0: Alice, stavamo parlando di una notizia legata al concerto, all'ultimo tour di Bruno Mars, ma in realtà non è proprio una novità, ma sono questi biglietti dei concerti che si possono acquistare a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al prezzo dei biglietti normali, ma che hanno una differenza parecchio importante, è che quella che si sente solo il concerto ma non si vede nulla, o perlomeno non si vede né il palco né il cantante.
1: Comunque non è un prezzo irrisorio, cioè si aggirava
0: sui 60 franchi o più.
1: E noi ci siamo chiesti quanto senso potesse avere, se per voi lo potesse avere. Sono arrivati dei messaggi, ma noi prima di tutto vorremmo, ne abbiamo parlato anche con Igor Gianola, che è alla regia del programma. Ciao Igor.
2: Buongiorno.
1: Non solo sei qui per permetterci di andare in onda, ma tu suoni anche in delle band, hai suonato anche in altre band, ne nominiamo alcune, penso adesso in questo caso l'Alto Voltaggio, Corleoni, ma anche i Gotthard. E la tua chitarra, tu sali sul palco con la tua chitarra e dai spettacolo, però conosci il mondo anche della musica e in generale ci hai detto: attenzione, non è una novità, in passato si andava anche oltre.
2: Sì, in realtà adesso nella fattispecie la cosa è organizzata in un altro modo. Io non ho visto che cosa succede, magari c'è un telo, proprio non si vede niente, ma
1: sì, c'è un telo, non vedi nulla.
2: Negli anni 70-80 non era una cosa così strana, perché c'erano molte meno misure di sicurezza, venivano venduti tanti biglietti e c'era gente che si ritrovava per esempio negli stadi, nelle curve dietro il palco. Perciò in quel caso non è che non si vedesse niente, ma si vedeva la band dietro.
1: Da dietro, beh, è un'esperienza. Però anche voi vi muovete poi, no?
2: Il suono anche, perché io non credo che a quei tempi fosse programmato di mettere un suono, delle casse, anche perché gli impianti erano molto più grossi, perché necessitavano di molte più dimensioni per arrivare a quello che serviva come potenza per posti così grandi. Perciò montare delle casse dietro era anche molto più complicato. Perciò in quegli anni succedeva che c'era gente dietro e sentiva un suono particolare, perché sentiva molto il suono del palco, le casse erano girate però davanti verso il pubblico.
1: Quindi direi che vedevano ma non sentivano, o sentivano meno?
2: Vedevano meglio rispetto a questa situazione, perché in realtà vedevano la band dietro ed era anche un'esperienza particolare. Però era più dovuto a un fatto che c'erano, i biglietti costavano meno, perciò adesso se uno spende, adesso faccio una cifra a caso, ma se uno spende 200 franchi e deve vedere la band dietro, magari gli girano un po' le scatole. A quei tempi i biglietti costavano molto meno, c'erano molte meno misure di sicurezza, soprattutto a livello di capienza di pubblico, perciò le sale si riempivano finché ce ne stava. A me è capitato negli anni 80 di vedere concerti all'Allianz Stadium di Zurigo con quasi 20.000 persone. Adesso la capienza ufficiale dell'Allianz Stadium è 14.000. A quei tempi, giustamente negli anni, anche a causa di qualche incidente, tragedia che è successo, sono state messe delle misure di sicurezza. Però ecco, non è esattamente una novità.
1: Però come la vedi adesso? Cioè, proprio analizzando un concerto, vederlo o ascoltarlo? Che chiedevo prima a Lara, è difficile dire cosa fai, perché vai a un concerto, vuoi vedere o vuoi ascoltare?
2: Ma a me ha stupito che non ci siano degli schermi, anche io mi aspettavo che ci fossero almeno degli schermi. A questo punto è proprio un'esperienza audio. Non lo so, io non l'ho mai fatto e a qualcuno piacerà. Al giorno d'oggi mi sembra a volte conti più il fatto di esserci che dell'esperienza in se stessa, ecco, però non giudico, io non l'ho fatto.
0: Ci scrivono anche messaggi, qualcuno dice se non vedo e ascolto e basta, allora lo ascolto gratis alla radio da casa con i sistemi di ascolto che ci sono al giorno d'oggi, l'acustica è meravigliosa senza fruscio o disturbi, se pago io vorrei almeno vedere. Questa è un po' secondo me l'idea di tanti, però è vero che l'esperienza, il fatto di esserci stati per alcuni conta di più.
1: Poi sto pensando ai cellulari in alto sempre, esatto. Come li vivete voi da artisti questa cosa che il cellulare è sempre in mano?
2: Ma difatti provocatoriamente volevo dire, insomma, vederlo da dietro o stare 2 ore con un cellulare in mano non è che cambi moltissimo, ma diciamo che dal palco a volte è un po'... Allora, facciamo una premessa, io sono uno che si può considerare quasi un boomer, perciò ovviamente non
1: quindi
2: ragiono.
1: Quindi li butteresti via tutti i telefoni?
2: Prima di tutto sono abituato a vedere dal palco perché è il mio lavoro, e poi sono, insomma, non sono più ragazzino. Diciamo che per noi a volte vedere la gente che non ti guarda in faccia, perché lo vedi dal palco, cioè molti visi distratti perché stanno guardando il telefono e ti chiedi, alcuni artisti lo dicono anche, spegneteli. Cioè state facendo un'esperienza un'esperienza reale, fisica, perché la dovete limitare per un telefono? E poi quello che mi chiedo io, e poi possiamo chiudere questa parentesi, cosa ve ne fate di quei video? Cioè, io non guarderei mai un concerto filmato con un telefonino col suono distorto, comunque con un suono, i telefoni per quanto tecnologicamente siano avanzati, ma se tu filmi un concerto con un telefono poi dubito che te lo guardi. Io credo che quelle cose servano quasi solo da postare, perciò insomma fa parte credo un po' di un meccanismo mentale moderno che alcuni va bene, altri meno, insomma.
1: Come cantava Fedez, è più importante condividerlo che viverlo. Lui stesso che poi pubblica tantissimo sui social, quindi anche lì mi aveva fatto sorridere, però è vero, sta diventando un po' così. Ma rispetto alla qualità, tu hai parlato della qualità di un video fatto a un concerto, chiaramente l'audio è distorto, ma io parlavo prima invece del fatto che a volte mi piace ascoltare delle canzoni con delle riprese audio live. Tu puoi capire chi spende 60 franchi al posto di 200, per esempio a Wembley, la notizia dalla quale siamo partiti, per il concerto di Bruno Mars, solo per ascoltare, cioè l'idea dell'esperienza audiofonica.
2: Ma sì, me la posso immaginare, comunque se un artista ti piace veramente tanto, può essere un'esperienza sentirlo suonare dal vivo, perché comunque lo senti, e la musica è prima di tutto audio, poi è vero che c'è uno spettacolo dietro, perché no? Se ti piace veramente tanto sentirlo suonare dal vivo, può essere bello anche sentirlo senza vederlo. E poi comunque il fatto che non mettano degli schermi mi sembra che la cosa sia proprio indirizzata a un'esperienza particolare, perché se no non gli costerebbe molto mettere degli schermi. Quelle produzioni sono enormi, mettere uno schermo dietro o da un'altra parte, penso che sia proprio voluta così.
1: Forse sì, o forse minimo sforzo, massima resa, comunque riescono a riempire e quindi ci riescono. Marisa tra l'altro ci aggiunge, almeno il prezzo cambia, hanno avuto quella decenza e la sincerità, ecco, tanti mettono in evidenza la sincerità di dire sappiate che non vedrete l'artista e la sua band.
0: Godetevelo così. Io devo dire che forse tra l'idea di avere una visuale con un palo in mezzo o non vedere nulla, forse tra i due ti dirò, forse io scelgo non vedere niente a quel punto, perché un palo che mi ostruisce gran parte del palco, molto probabilmente, che devo continuamente provare a spostarmi, e un po' a destra, e un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra, allora godiamoci l'esperienza solo con il senso dell'udito e via.
1: Però qua hai detto una cosa che non gioca a mio favore, infatti ce lo scrive anche Piero, dice io quando andavo ai concerti trovavo sempre davanti quella persona che era poi il palo che tu descrivi.
0: No,
1: persone alte, purtroppo essendo piccolino non vedevo niente, e sì, mi capita questo ai concerti, che io arrivo col mio 1,85 m e le persone ogni volta sbuffano e dicono no, non lei, ecco, allora il mio posto è quello dietro al palco, ma almeno pago di meno.

0: dei problemi, può essere quello. Tu vuoi stare lì in prima fila, devi andare in bagno, chi va via perde il posto,
1: perde
0: all'osteria.
1: Il posto, esatto, soprattutto se sei sul parterre, magari hai fatto notti in coda, perché sentiamo anche queste gente, soprattutto appunto riprendendo magari il concerto di Ultimo che ha fatto dei numeri da record, c'è gente che si è accampata settimane prima, e quindi è gente che è disposta a fare anche questo per essere in prima fila, gente che decide davvero di lottare per quel posto e anche poi per non perderlo, e non perderlo vuol dire rimanere lì un'ora e mezza, due, tre, quattro in piedi, fermi vicino alla transenna per aspettare l'arrivo del cantante.
0: Cosa si è disposti a fare per essere in prima fila e vedere, magari riuscire a toccare la propria icona, il proprio idolo, la propria persona di riferimento? Beh, possiamo aggiungere adesso alla lista anche chi indossa il pannolino. Lo dico, ma non perché dici, beh, che ridere, le persone indossano il pannolino, oppure è semplicemente per capire che per davvero sta succedendo questo. Olivia Rodrigo, che abbiamo appena sentito durante un'intervista, lo ha proprio detto, in un programma radiofonico, in un'intervista, ha detto, beh, ma voi lo sapete che i miei fan per essere in prima fila lo indossano? E gli hanno chiesto, ma come fai a saperlo? E in realtà lei dice, beh, se ne vantano, quindi ci sono dei cartelloni dove le persone dicono, pur di essere in prima fila io indosso il pannolino. Ragazzi e giovani che dicono, almeno non devo andare in bagno. E poi dice, beh, io ho sentito anche dei malodori, e quindi questo sicuramente, lei dice, beh, inizialmente ho quasi ringraziato dicendo, addirittura per me fate questo. Poi ci ho riflettuto, anche lei si chiede, ma in che senso?
1: Ne vale davvero la pena. E non è l'unica Olivia Rodrigo ad aver parlato di questa situazione, sono tanti i cantanti che affermano di conoscere questa situazione, dei fan che lo dicono senza timore, loro dicono, noi abbiamo trovato questa soluzione, fatelo anche voi per godervi il concerto in prima fila senza dover lasciare il posto. Ma è una situazione che è sempre più spiacevole per chi si trova lì e anche per chi canta in quel momento.
0: Cosa si è disposti a fare per un artista? Ne abbiamo uno con noi, sempre con noi c'è Igor Gianola, ripetiamo, Alto e Voltaggio, Corleone, Gotthard, te la stai ridendo tantissimo? Che esperienza hai vissuto tu da artista sul palco?
2: Ne ho vissute tantissime, però del pannolino non ho mai sentito parlare, anche se la cosa non mi stupisce troppo, anche solo perché...
0: Non ti stupisce?
2: No, anche perché sì, ho visto gente disposta per entrare in contatto, per avere un feticcio dell'artista, a fare delle cose abbastanza fuori di testa. Comunque ricordo che la parola fan viene estrapolata dalla parola fanatic. Insomma, se vogliamo proprio andare all'etimologia della parola, il fanatismo porta a fare cose particolari.
0: È vera questa cosa, cioè perdi la testa, cioè, quando idolatri una persona... vuoi davvero avvicinarti il più possibile e...
2: Dal mio punto di vista idolatrare troppo non fa bene, però poi ognuno fa quello che si sente. Ricordo che, a proposito di servizi e cose, c'è il film su Woodstock del 1969, invito chi vuole vedere le cose curiose a guardarselo, perché oltre che essere stato il Big Bang dell'inizio dei concerti grossi, era un concerto dove si aspettavano 10.000 persone e sono arrivate 500.000. Perciò, con palchi costruiti in legno, non si sapeva niente delle strutture, vi lascio immaginare in quei tre giorni cosa sarà successo su quei prati.
0: Di tutto e di più, ma tu ci hai detto, non entro nel dettaglio, ma ho visto di tutto. Qualcosa che hai visto, una richiesta, una prova da parte di una persona che amava uno dei gruppi in cui tu hai suonato o suoni, dai, raccontacelo.
2: Vabbè, una cosa particolare, un po' strana. Una volta c'è un ragazzo che voleva a tutti i costi qualcosa, un feticcio del cantante per cui io suonavo a quei tempi, parliamo di una ventina di anni fa, 25 anni fa, e ha comprato un paio di calze usate.
0: Dell'artista,
2: perché questo è riuscito a arrivare fuori dal tour bus, non ci mollava più, voglio, io a un certo punto gli ho detto, guarda, l'unica cosa che c'è qua sono le calze che ha usato sul palco, e il tipo ha tirato fuori il portafoglio e voleva pagare per averle.
0: Non è vero?
2: Sì, calze usate.
0: E le ha pagate quanto?
2: No, alla fine mi sembra che qualcuno gli ha dato e ha detto: senti, portatele via, va bene così. Però vabbè, questa è una cosa curiosa, fa anche un po' ridere, però sì, ma nei film di Michael Jackson si vedono...

0: i fan di questi grossi artisti, alcuni sono a livello di culto, non è più una questione solo artistica, cioè alcune persone proprio idealizzano in modo incredibile.
1: L'hai detto te, fan arriva da fanatismo e si fa anche questo, ci si mette anche un pannolino per essere in prima fila al concerto.

0: Le 10.49 è il momento in cui noi ci chiediamo qui a mille voci estate, perché noi ci facciamo tantissime domande, però troviamo anche le risposte.
1: Sì, oggi la domanda è: il miele scade? Una domanda che secondo me qualcuno ogni tanto si fa, perché o il miele ce l'hai a casa e lo fai fuori in poche settimane e quindi non ti poni il problema, oppure sei uno
0: come
1: di
0: me.
1: Ecco, quindi per te non è una domanda, ma c'è chi invece magari ha un barattolo sempre lì nella casa di montagna, oppure ha un barattolo per quegli ospiti che arrivano e desiderano metterlo nel tè il mattino, a merenda, nel caffè, e quindi dice: vabbè, io un barattolo di miele lo tengo lì, tanto non scade. Ma è vero che non scade? È questo che ci siamo chiesti oggi e a cui abbiamo una risposta, quindi possiamo rispondere
0: sì,
1: a questa domanda.
0: Sì, perché io mi sto immaginando, mi ricordo del miele con sopra quello strato di muffa come nella marmellata.
1: No.
0: Però io lo mangio tanto, quindi,
1: quindi il problema per te non si pone. Possiamo partire dal dire che sul barattolo c'è un minimo di conservazione, quindi c'è la dicitura da consumarsi preferibilmente entro il, e lì ci arriviamo. Ma il miele difficilmente va male.
0: Okay.
1: E questo perché? Perché ha delle sue caratteristiche proprio che impediscono la crescita della maggior parte dei batteri e delle muffe. Questo perché? Perché ha pochissima acqua all'interno, e l'acqua lo sappiamo che è terreno fertile per la proliferazione di batteri e di muffe, quindi poca acqua, tantissimo zucchero, e lo zucchero a sua volta assorbe l'acqua, quindi anche qui è un problema in più per le muffe, e ha anche un pH acido. Quindi sono tre caratteristiche che, se le mettiamo insieme, impediscono davvero alla stragrande maggioranza di batteri e muffe di proliferare e svilupparsi.
0: Ma perché ce l'ha data allora? Perché se c'è, sulla carta scade, no?
1: Esatto, se c'è, in un certo momento il miele non conserva più le sue caratteristiche originali e per legge è necessario mettere un termine di minima conservazione. Quindi questo cosa significa? Che noi, se per un anno, due anni, in base alla scritta sul barattolo, lo teniamo in maniera corretta, quindi al chiuso, in un ambiente al riparo dalla luce, dall'umidità, dal caldo, da forti sbalzi di temperatura, per quei due anni il miele rimane così come lo vediamo, con lo stesso odore, con la stessa consistenza, con lo stesso profumo, il sapore.
0: La consistenza non può cambiare, magari anche quella sì, a me è capitato.
1: La consistenza
0: con la temperatura, però effettivamente.
1: Esatto, la consistenza può cambiare ed è proprio per questo che c'è questa data di minima di conservazione. Può cambiare aspetto, e anche gli esperti dicono: se diventa granuloso, quindi si cristallizza, non è un problema, è qualcosa di naturale dato dagli zuccheri.
0: Basta farlo scaldare.
1: Si può far scaldare, torna così com'è. Può cambiare anche colore, e anche questo non dovrebbe essere un problema, così come se il sapore leggermente si intensifica, diventa un po' più caramelloso. Sono delle caratteristiche del miele che cambiano nel tempo. Da fare attenzione se l'odore però è di fermentazione, quindi ha quell'odore un po' alcolico, allora lì davvero
0: Ingente.
1: È successo qualcosa, o se si trova della muffa, in quel caso magari il barattolo è rimasto aperto, è entrata dell'umidità, e allora il miele non si può più mangiare. Però in linea di massima il miele non scade, e la curiosità è che addirittura degli archeologi hanno trovato del miele dalle piramidi miliardi di anni.
0: Seria?
1: Ed è rimasto così com'era, ancora buono.

0: Alle 10.56 ci raggiunge sempre in studio Maria Pia Belloni, che fa parte del team di Mille Voci Estate e che tra poco riprende il microfono. Un passaggio di consegne.
1: Un passaggio di consegna sempre piacevole, dalle vostre curiosità al tema che approfondisco ogni ora tra le 11 e le 12, oggi libro Buch.
0: Leggo insieme a te Il richiamo del deserto di Angelo Cassano, e sotto c'è scritto che è un romanzo.
1: È un romanzo, assolutamente è un romanzo, ma la domanda che io farò all'autore, che ci raggiungerà a breve in studio qui a Comano, è: mi dica tutta la verità, non è un romanzo completamente inventato? Perché ci sono dei dettagli, dei riferimenti. In realtà tutto il libro è ispirato ad un fatto che nessuno può aver dimenticato: l'attacco tremendo delle milizie di Hamas il 7 di ottobre a danno della popolazione che viveva sul confine tra la striscia di Gaza e Israele, con l'assalto anche, ricorderemo, a questo festival musicale dove tanti giovani hanno perso la vita, e poi i kibbutz proprio su questo fronte geografico, kibbutz dove, come ricorda anche l'autore di questo libro, vivevano diverse persone che avevano costituito proprio delle associazioni per la pace, per la commistione tra culture diverse, con l'intento proprio, dopo anni, di portare avanti il tema della pace tra culture e religioni diverse, e c'erano anche riusciti, diciamo, fino a quel 7 maledetto ottobre.
0: Tra tanti libri tu hai scelto questo, perché?
1: Allora, dico tutta la verità. Naturalmente, quando ho ricevuto la segnalazione, io non guardo mai quello che insieme alla segnalazione del libro aggiungono, ovvero un po' la trama. Io non la leggo mai perché voglio farmi sorprendere. Ho visto la copertina, Il richiamo del deserto, ho detto: mi interessa, parlerà di un viaggio.
0: In poetico, effetti, quasi.
1: Poetico,
0: anche.
1: Certo, mi ha fatto ricordare i libri di Izzo legati proprio al deserto, a questo deserto che fa parte della nostra vita, dell'anima. Allora, è un viaggio interiore, ma è un viaggio appunto che ci riporta, è scritto con un lirismo incredibile, e grazie a questo possiamo davvero approcciarci a questo tema un po' pesante, un po' difficile della guerra, grazie proprio al linguaggio che l'autore ha impiegato. E quindi ho iniziato a leggerlo, mi sono detto: ok, non è proprio quello che pensavo, ma devo dire l'ho divorato, non solo perché avevo l'ospite, ma perché è un libro molto interessante, perché ci mette sul tavolo davvero i grandi temi esistenziali.
0: E quando riescono a farlo senza farti girare la testa dall'altra parte,
1: c'è tanta fatta roba, sì, veramente. E poi davvero coinvolgendo tutta una serie di riferimenti anche svizzeri, perché il protagonista è svizzero-israeliano, quindi insomma per un lettore, diciamo, del bacino italofono, è anche una specie di ritornare a casa, ma poi invece appunto il viaggio è molto più profondo e molto più lontano, e come ripeto fa capo a questo evento del 7 ottobre.
0: Allora, noi ti lasciamo lo spazio qua di Rete 1, rimanete con noi perché ci sarà ancora questa ora insieme, molto molto interessante, si prospetta così. Grazie, a domani, ciao Lara.
2: Rete 1.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Caldo e siccità mettono sotto pressione il sistema energetico svizzero. Tra maggio e luglio la produzione idroelettrica è stata inferiore alla media e i bacini sono pieni al 54% contro il 70% abituale. Il fotovoltaico, favorito dal tempo secco e soleggiato, compensa però per lo più il calo dell'idroelettrico. Il prezzo di olio, combustibile e gas è sempre a rialzo, e la guerra in Medio Oriente ricorda di quanto l'Europa sia ancora dipendente da combustibili fossili che generano conflitti geopolitici. E intanto gli effetti del riscaldamento climatico si vedono anche nei boschi. Nel Giura la siccità sta facendo deperire i faggi, che rappresentano gran parte della foresta della regione. Le conifere, indebolite dal caldo e dalla mancanza d'acqua, sono inoltre più vulnerabili al bostrico. Dopo una successione di estati secche, le autorità temono una nuova crisi forestale. La riduzione dei combustibili fossili riguarda anche i trasporti. Bruxelles vuole far pagare le emissioni di CO2 a un numero maggiore di voli da e verso l'Europa. Una misura che interesserebbe anche la Svizzera, mentre sulle strade la transizione verso l'elettrico sta già ridisegnando gli equilibri industriali. BMW taglia infatti circa 8.000 posti di lavoro e soffre, come altri costruttori europei, soprattutto sul mercato cinese, dove i produttori locali stanno guadagnando terreno proprio nelle auto elettriche. Un segnale di come l'abbandono dei motori tradizionali non sia più soltanto una questione climatica, ma anche di competitività. Abbandonare benzina e diesel significa abbassare le emissioni e la dipendenza da un mercato instabile come quello del petrolio, ma anche appunto decidere chi guiderà l'industria dell'auto nei prossimi decenni. Nella notte si sono intensificati contemporaneamente due fronti di guerra. Gli Stati Uniti hanno colpito decine di obiettivi militari in Iran, mentre la Russia ha lanciato una nuova massiccia offensiva aerea contro città in tutta l'Ucraina. In entrambi i casi cresce il rischio di un allargamento del conflitto, con Teheran che minaccia ritorsioni contro i paesi alleati di Washington e la Polonia che ha fatto decollare i propri caccia dopo aver rilevato un oggetto nel suo spazio aereo. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese, possibili cumuli e temporali isolati soprattutto in montagna, massime sui 36 gradi con punte locali di ben 38 gradi a nord. Ricordiamo che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. Vige inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
0: E ora andiamo sulle strade. La situazione alla Galleria del San Gottardo: ci sono code di circa un chilometro e attese di almeno 10 minuti sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. La corsia preferenziale Cupra è aperta, l'entrata autostradale di Airolo invece è chiusa in direzione della galleria. Invece al portale nord tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 2 km e attese di 20 minuti. Vi segnaliamo anche rallentamenti tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, in entrambe le direzioni, qua siamo in Ticino.

11.04 sulla Rete 1, ultima ora di Mille Voci che torna oggi a parlare di libri, di un romanzo in particolare, ovvero dell'ultima opera di un autore svizzero, Angelo Cassano, libro edito da Dadò che porta il titolo Il richiamo del deserto. Un libro che offre molte letture, molte interpretazioni, un libro legato alle attualità di cui spesso diamo conto nelle nostre trasmissioni informative di approfondimento a Rete 1. Attualità legate a quella umanità dolente costretta a vivere in guerra. Il suo autore, insegnante, filosofo, saggista locarnese, con questo volume diciamo cambia un po' linea tematica. Questo è un romanzo che attinge molto alla realtà, un romanzo dove comunque ritrovare anche i suoi temi di ricerca abituali che guardano alla teologia, alla filosofia. Giovanni Cassano sarà tra qualche minuto qui con noi in studio, con lui decifreremo questo suo ultimo libro. Ben ritrovati quindi a Mille Voci terza ora, io sono Maria Pia Belloni, alla regia tecnica Igor Gianola, Michela Pedrini al centralino, e per dare il là musicale a questa nuova puntata c'è, scusate se poco, Sting.

0: 11.09 a Mille Voci torniamo a parlare di libri, di un libro in particolare, Il richiamo del deserto di Angelo Cassano, un libro che è un reportage, un protagonista che è un fotoreporter, un romanzo che parla molto di attualità, di realtà, soprattutto di vite stravolte dalla guerra, un intreccio di culture, religioni, mondi diversi che ogni tanto riescono a fondersi, in altri momenti collidono. Sottende a questa tela tematica un profondo viaggio interiore che scruta in maniera davvero puntigliosa ma delicata, oso dire, l'animo umano, un viaggio che coglie davvero il peggio e il meglio dell'essere umano in un'evoluzione anche tra odio e amore, perdono e vendetta, accoglienza e fuga. Davanti a me c'è l'autore, quindi io sono sotto esame perché ogni parola viene pesata e calibrata, mi dirà poi se ho detto qualcosa di sbagliato, perché sì, appunto, come anticipavo già prima alla fine delle seconde ore di Mille Voci, il dramma delle guerre stravolge chiaramente, nettamente e completamente la vita degli esseri umani. Giovanni Cassano, ben arrivato.
1: Angelo Cassano.
0: Angelo, sì.
1: Buongiorno signora Belloni, la ringrazio per questo invito di cui mi ne rallegro veramente tanto. Essere qui di nuovo alla RSI a Comano è sempre un piacere, ho partecipato a tante altre trasmissioni.
0: Oggi però il suo
1: oggi
0: libro è il protagonista, e lei con il suo libro.
1: Esatto, è Il richiamo del deserto, lei l'ha presentato in maniera brillante, la ringrazio di essere suo ospite questa mattina.
0: Diamo ancora, guardi, prima di cominciare, qualche dato biografico. Allora, Angelo Cassano è un autore svizzero, studi in filosofia e teologia in diverse università europee, tra cui cito solo Bruxelles, Zurigo, Bristol, Roma e Berna. Lo faccio apposta a citare anche questi riferimenti geografici perché anche nel libro ci sono dei riferimenti geografici interessanti, anche molto svizzeri. Allora, Angelo Cassano è stato docente liceale di filosofia e storia, oltre ad aver insegnato storia della filosofia presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Allora, noi non ci siamo preparati per nulla a questo incontro, quindi lei ha raccolto la sfida di venire qua e dice vediamo che sentiero intraprendiamo. Naturalmente ribadisco, da Do Editore, Il richiamo del deserto è questo il tema che trattiamo oggi con Angelo Cassano, il suo autore, ma io vorrei farla vorrei iniziare da alcuni dettagli che apparentemente possono apparire non così decifranti della sua opera, ma secondo me servono. Partirei dalla copertina. Un deserto, una donna presa da dietro, si capisce che c'è del vento perché tutto si muove, quindi potrebbe far pensare ad un romanzo di viaggio o alla cosiddetta nostalgia del viaggio, il mal di deserto, ma in realtà il male ha ben altre origini in questo romanzo per il protagonista del libro. Come hai scelto la copertina, Cassano?
1: L'abbiamo scelta insieme alla editor dell'Armando Dadò Editore, insieme perché questa copertina qui riflette un pochino, voleva calamitare l'attenzione di chi legge verso qualcosa che è possibile decifrare ma rimane anche criptica, nascosta, velata. C'è questa donna vestita anche di nero per cui che viaggia in questo deserto e c'è un richiamo. Il richiamo, in effetti, riguarda tanti personaggi di questo romanzo. Non è legato soltanto al principale protagonista, che è Samuel, ma riguarda anche le donne che sono coinvolte, di cui si parla, uomini e donne, giovani, che sono, io spero che con leggerezza, almeno linguistica, leggerezza linguistica, ecco, con leggerezza linguistica ho cercato di far affiorare il fragile intreccio di emozioni, di pensieri di legami, come ha detto lei prima, che abitano l'animo umano, anche il sottobosco dell'animo umano.
0: E ci arriveremo, io la porterò, insomma ci prenderemo un po' per mano questa mattina per dare degli elementi, ma conservare anche una certa aspettativa, perché sì. Io ho fatto appunto una prova anche con la collega prima, ho mostrato la copertina e lei come me all'inizio ha detto: ah, un libro di viaggi, bellissimo. Ah, di viaggi si parla, ma sono viaggi più interiori che esteriori. E ancora una domanda, il titolo, perché secondo me il titolo e la copertina appunto portano un po' a primo sguardo a pensare ad altro rispetto a quella che è veramente la trama.
1: Ma in effetti il viaggio è interiore, ma non solo. Io l'ho incarnato nel tessuto storico. Il libro, il romanzo si muove tra la Svizzera, l'Italia e poi si apre al Medio Oriente, all'Afghanistan, a Israele, alla Striscia di Gaza, Egitto. È incarnato nella storia dell'attualità, per cui sì. Questo viaggio è parallelamente un viaggio all'interno, nelle pieghe dell'umanità, della bellezza anche dell'umanità e della tragedia dell'umanità, e nello stesso tempo un viaggio temporale,
0: geografico,
1: ed è una mappa anche, oserei dire, senza parlare, andare oltre la politica, oltre le religioni, oltre i pregiudizi che separano i popoli invece di dividere. Ho cercato di uscire dalla nostra valle reale e anche interiore per cercare di aprirmi al mondo tramite questo personaggio Samuele, che come fotoreporter viaggia nel mondo, sperimenta le atrocità, come dice lei, e io cercavo di dar voce a queste inquietudini umane, ma anche la bellezza della vita.
0: La bellezza della vita e dei luoghi. Adesso ci arriviamo. Samuele è il protagonista di questo ultimo libro, è un fotoreporter svizzero-israeliano. E qui c'è già un elemento che a me ha colpito. Tra l'altro, l'incipit, complimenti, perché l'incipit veramente dire che ti incolla e dire poco. Tu dici, ok, vado avanti, perché l'incipit insomma è anche abbastanza visivo. Io le consiglierei di incontrare qualche regista, perché potrebbe diventare un bel film.
1: Grazie.
0: Allora, c'è già un primo elemento che mi sono notata come curioso. Samuel, fotoreporter svizzero-israeliano, figlio di una pastora bernese e di un rabbino israeliano che rinuncia ad essere rabbino per amore della pastora bernese. Allora, incontriamo già un po' dei suoi temi cari, diciamo, che ha già sviscerato in altre opere, culture, religioni diverse che confluiscono e che in questo caso, contro ogni ipotesi, vedremo invece lo svolgere del libro va in un'altra direzione, in questo caso di questi due personaggi si incontrano e quindi da questo incontro nasce Samuele. Già questo fa riferimento a una pastora di Berna che incontra un rabbino che poi per amore decide di lasciar cadere la sua missione. Devo dire, interessantissimo. È un'invenzione o è qualcosa,
1: sì,
0: che
1: è un'invenzione, comunque è un'invenzione, ma sa, non sappiamo mai fino a che punto. Non c'è niente di biografico, autobiografico in questo romanzo, ma al tempo stesso noi quando scriviamo vengono fuori anche le nostre emozioni. Non è semplicemente una strategia, una costruzione oggettiva nella quale noi siamo distaccati, noi siamo dentro i personaggi, per cui per esempio quando parlo di Ascona e dell'incontro con la delegazione israelo-palestinese, io per anni ho organizzato nel Locarnese incontri tra Israele e palestinesi dell'associazione The Parents Circle, quindi
0: che viene citata
1: in questo romanzo, per cui un fatto storico è evidente, ma poi la costruzione del romanzo si basa su elementi. Io volevo far emergere l'autenticità dell'umano con le sue contraddizioni, con le sue ombre, con le sue penombre, con le sue luci, ma l'umanità trasversale che va oltre i confini geografici e religiosi che a volte davvero separano, dividono, lasciano macerie. Invece io ho cercato di far emergere che la vera umanità la troviamo ovunque, a tutte le latitudini.
0: Se siamo capaci di lasciar cadere qualche pregiudizio soprattutto,
1: sì.
0: E se siamo capaci di non fermarci al primo identikit, chi sei, di che religione sei, da dove vieni. Ecco, secondo me questo libro scioglie completamente, cioè ci dà strumento per valutare l'importanza di far cadere queste reazioni, magari per certo tipo di persone che vivono in un certo angolo del mondo, quasi abituali.
1: Sì, perché noi siamo abituati ad etichettare, ma anche, guardi, signora Belloni, anche per la nostra sicurezza, noi etichettiamo perché vogliamo controllare e dividiamo spesso il mondo in nemici e amici, quelli che stanno dalla nostra parte e quelli che sono dall'altra parte, perché ci fa comodo, ci dà più sicurezza, ma è una sicurezza apparente questa. Purtroppo i social, devo dire, io che non sono contro le innovazioni, ci mancherebbe, i social non fanno altro che aumentare, a mio avviso, questa polarizzazione, questo radicalismo estremo, perché non c'è il tempo sui social
0: di ragionare come facciamo noi,
1: come
0: infatti,
1: facciamo noi questa mattina.
0: Rendere l'illusione che tutto sia semplice, invece viviamo in
1: non ci sono scorciatoie nella vita. Cioè si può tentare, come ho cercato di fare io, un linguaggio accessibile a tutti, spero semplice, però poi la semplicità, la leggerezza può essere, a mio avviso, coniugata con la profondità. Cioè si può dire qualcosa anche di abbastanza profondo, ma rimanendo, perché leggerezza non vuol dire necessariamente banalità.
0: Italo Calvino ce l'ha insegnato. Ce l'ha insegnato bene, vuol dire approcciarsi alle tematiche più pesanti, e devo dire che in questo romanzo, lo dicevo anche prima in diretta con le colleghe, lei è riuscito con proprio una lingua delicata, soave, ma precisa, a narrare di fatti, e ci arriveremo a un altro capitolo che voglio aprire, a narrare di fatti davvero brutali, ma lei riesce a veicolarlo con il suo linguaggio in maniera tale da far dire al lettore: ma sì, ci provo a ritornare su questa tematica che magari m'ero detta no, non ne voglio più sentir parlare. Ma andiamo per ordine, abbiamo dato un riferimento del protagonista Samuele, figlio di questa coppia che per amore riesce a stravolgere le loro vite e riesce a fare tutto, anche con qualche difficoltà, separazione, sì. Ma poi si ritrovano perché questa coppia ha un principio di fondo, che è quello appunto di lavorare per la pace in questo Medio Oriente flagellato dalla guerra e dall'incomprensione. Quindi anche qui c'è comunque un riferimento molto reale a questa associazione, che Parent Circle, che viene citata e che esiste veramente. Allora, il protagonista all'inizio del libro, un incipit davvero potente, abbiamo detto, viaggia perché è un giornalista, fotoreporter, e viene ferito, viene colpito. Allora lì non è importante sapere dove, ma viene colpito con un'arma da fuoco e ha due pallottole nel petto. Per il fatto che lui è svizzero israeliano, viene mandato a Berna e lì gli fa salva la vita, diciamo, una figura bellissima. È una dottoressa, anche qui si apre un mondo perché è una scatola cinese. La dottoressa lavora a Berna, certo, ma è di Napoli, è una dottoressa devota. Tra l'altro lei, secondo me, tratteggia un omaggio molto bello al corpo curante, che siano medici, assistenti, infermieri, e per questo l'applaudo, perché sono persone che meritano sempre la nostra ammirazione. Stella le fa salva la vita, ma poi si innamora anche di lui, e un amore totalizzante che però, insomma, finisce con una sorta
1: non
0: di...
1: lo diciamo come finisce,
0: non lo diciamo, però Stella rimane lì, lo segue, si innamora, è pronta a tutto, ma viene un po' tradita, diciamo. Ma non stiamo dando dettagli, stiamo valicando il crinale.
1: Sì, ma lo dicevo senza
0: però mi piace tornare su questo personaggio. Stella è così forte, come accogliente.
1: Ho voluto dare voce alle donne. Se lei l'ha notato molto bene, che il protagonista non è soltanto Samuel, sono anche le donne di questo romanzo, con la loro autonomia, con la loro pensiero, con la loro ironia, a volte anche col loro silenzio, riescono a dipanare delle situazioni, delle pieghe relazionali molto difficili. Però le donne con una loro identità, con la loro fragilità, ma anche con un'identità forte, decisa, che in alcuni momenti fanno delle scelte, decidono di essere se stesse e non farsi più influenzare, persino dall'amore, perché lo sappiamo, l'amore,
0: può essere,
1: diciamo,
0: cieco.
1: Così, ci porta a essere più vulnerabili, è così la vita. L'amore è come... Io, come diceva Freud, Eros e Thanatos, l'amore e la morte ci portano, quando siamo confrontati con la distruzione, con un trauma, o siamo confrontati con qualcosa di bellissimo a livello emotivo come l'amore, noi siamo più, non controlliamo, perdiamo il controllo, quindi siamo più vulnerabili. Stella lo diventa perché si innamora profondamente di questo personaggio misterioso, di questo personaggio che calamita la sua attenzione, perché vede questa luce in questi occhi, ma anche un'ombra che lo accompagna.
0: È inquieto
1: e poi proverà a dar voce a queste inquietudini, proverà a cercare di metterlo nelle condizioni
0: di liberarsi.
1: Insomma, è un romanzo, io penso che sia un romanzo anche tamburreggiante, con colpi di scena continui.
0: Infatti tamburreggiante è la parola perfetta. Ci sono, io ho notato 3 o 4, io li chiamo volta pagina, perché arrivi alla fine della pagina, poi inizia un altro e dice aspetta, mi si sta aprendo appunto un sipario interiore, esteriore, geografico ed attualità completamente diversa. Io l'ho spiegato prima, questo romanzo sta sempre sul filo dell'attualità, un'attualità che noi e i colleghi dell'informazione siamo chiamati quasi quotidianamente ad approfondire, a narrare, a evocare la quotidianità delle persone che, ahimè, popolo dolente obbligato a soffrire le pene della guerra. Torniamo, i personaggi femminili sono davvero belli, perché c'è la mamma, c'è la nonna, che è anche molto molto speciale, c'è questa fidanzata che è fidanzata, poi non è più fidanzata, e poi c'è un'altra donna.
1: Anche il
0: donna.
1: Personaggio femminile, per esempio, nella Striscia di Gaza, quella nonna così dolce che si avvicina e parla di suo figlio, e io penso che ecco perché ho voluto creare anche a livello femminile queste voci trasversali che non riguardano, anche in Israele, cioè questa, insomma, che io
0: sono,
1: penso,
0: ragazze di età che variabile anche tra i 30 e i 96 anni, ma sono ragazze toste, possiamo dire così. È un libro che io consiglio anche a un lettore di età adolescenziale, perché non ci si spaventa, ma appunto ci si avvicina a tematiche esistenziali che io definisco fondamentali, perché viviamo, non possiamo negarcelo, in un mondo comunque assai crudele, assai diciamo sconvolto proprio da queste dinamiche anche di confusione, un mondo molto confuso, e questo libro ci aiuta a andare nel profondo, a fare un viaggio attraverso il deserto, che naturalmente è un viaggio più interiore che esteriore. Allora, lo dicevamo, nel libro stiamo passando in rassegna alcuni punti fondamentali, alcuni tratti, si incontra tutta la crudeltà, la ferocia della violenza della guerra, e si approfondisce con cambi di scena interessanti, repentini, che però ti restano addosso, si approfondisce il tema del male e del bene, che, lo abbiamo capito ormai, convivono nello stesso essere umano. Allora, quello che io mi sono notata, che è un passaggio dove io, leggendo ad alta voce, mi sono detta caspita, delicata questa situazione, non svegliamo i fatti precisi, ma diciamo che nel suo libro si capisce che lei è molto attento al fatto che ogni violenza ha un suo perché, ogni violenza ha un suo humus. Quindi a un certo punto anche il protagonista racconta, confessa di una violenza, e allora lì siamo in bilico, e lei ci aiuta a prendere da un cassetto questo tema. stiamo all'ascolto, non giudichiamo subito, però altrettanto vero che mi sono detta delicato, perché quasi quasi lo salva, ma non si sa se lo salva, e lui ha commesso una cosa molto brutta, possiamo dire così.
1: Sì, sì, e allora
0: senza svelare i fatti.
1: Diciamo che non cerco in tutti i miei libri, a dire la verità, non solo in questo, non cerco mai una verità assoluta da cui partire per poter poi inculcare agli altri e creare adepti. Non è mai stato questa la mia, forse anche la mia formazione, la mia apertura mi ha portato sempre ad ascoltare, ad accogliere senza giudizi e pregiudizi, perlomeno non consapevoli, perché poi ce l'abbiamo sempre dei pregiudizi su cui dobbiamo tutti lavorare, questo è ovvio. Io ho provato a raccontare semplicemente l'umano nelle sue imperfezioni, nelle sue meraviglie, e soprattutto a riconoscersi nell'altro, perché le ombre dell'altro e dell'altra sono anche le nostre ombre che ci accompagnano. Il bene e il male abita ovunque. Dobbiamo cercare anche con ponderazione, io direi anche con intelligenza, perché l'intelligenza
0: è stata data in dono,
1: ci è stata data in dono, non dovrebbe mai andare in vacanza. Anzi, io direi una cosa, che intelligenza ed emozioni spero che in questo romanzo, come in altri libri, vadano di pari passo, perché senza emozioni la vita non sarebbe un piattume, sarebbe appiattita, sarebbe anche eccessivamente noiosa, perché un po' di noia, un po' di vuoto va bene, ci fa confrontare un pochino con noi stessi, ma quando poi siamo sempre nella nostra comfort zone, non cresciamo.
0: Passioni ed emozioni
1: sono importanti, però quando ci confrontiamo con gli altri, anche con noi stessi, col nostro salotto interiore, ma quando ci confrontiamo con gli altri, è importante anche l'intelligenza. Cioè, cosa succede a volte? Oggi si dice spesso: chi parla di pancia, quindi fa emergere tutte le emozioni, è più sincero. Può darsi che sia così, ma possono uscire quando ciò che viene dalla pancia non viene filtrato dalla mente, dal pensiero, può ferire, può lasciare delle macerie incredibili sul suo percorso. Ecco perché dico che emozioni e ragionamento vanno. La ponderazione, il pondus in latino peso, le cose vanno anche soppesate, ci vuole un equilibrio. Quindi non contro le emozioni, assolutamente, anzi bisogna dare voce alle emozioni, perché a volte queste emozioni trasudano di bellezza, a volte di tragicità.
0: Ci fanno muovere, però vanno calibrate.
1: Un termine bellissimo, muovere e anche commuovere.
0: Commuovere.
1: Cioè muovere insieme agli altri, ci muoviamo, non siamo fermi, avvertiamo il palpito della vita, però nello stesso tempo l'intelligenza può aiutarci ad evitare errori per noi stessi e per gli altri che creano veramente delle lacerazioni. Noi viviamo in un mondo
0: di strappi.
1: Lo sappiamo, sia a livello politico sia a livello religioso, di persone che lasciano emergere emozioni dalla pancia senza filtrarli, che creano davvero disastri.
0: 11:32, stiamo parlando del libro Il richiamo del deserto di Angelo Cassano, edito da Dadò. Il tempo di riprendere i tanti spunti che questo libro offre. Sono temi, come io ho detto, sono temi esistenziali che riguardano tutti, che si sia sotto le bombe, che si sia vittime di un proiettile o che si sia felicemente in pace in un paese dove le guerre non ci sono. È un libro che invita a riflettere, questa è la grande forza del libro.

0: 11.35 a Mille Voci, terza ora, stiamo parlando del richiamo del deserto e questo è il titolo del romanzo di Angelo Cassano, la sua ultima opera, dopo aver tratteggiato i temi di riflessione molto potenti che contiene questo libro, dopo aver tratteggiato i profili dei personaggi che sono davvero molto forti anche loro e molto semplici in fondo, però che ci aiutano proprio ad aprirci a immaginare delle realtà diverse dalle nostre, veniamo alle ambientazioni. Allora, c'è la Svizzera, c'è Berna, c'è l'Oberland Bernese, c'è l'Afghanistan, c'è l'Egitto, c'è l'Italia, c'è Israele, c'è la costa amalfitana. Ci sono tanti luoghi che vengono descritti con un tale dettaglio quasi che io ne ho sentito i profumi, eppure ho perso l'olfatto da 6 anni, ma comunque mi ha fatto venire una gran voglia di andare in certi angoli da lei descritti. E poi però c'è anche un'ambientazione che, come evocavamo già prima, insomma, un'ambientazione che è entrata nei libri di storia. Quel maledetto 7 ottobre di ormai 3 anni fa, militanti armati di Hamas, molti dei quali in motocicletta o penetrati in Israele con velivoli artigianali, sparano contro civili israeliani e compiono massacri nei kibbutz vicini al confine. Giusto per ricordare, 1200 civili e militari israeliani uccisi, circa 250 le persone rapite, sappiamo pochissimi sopravvissuti, alcuni liberati ma con una vita, insomma, è un peso che richiamano anche il peso del protagonista indirettamente di questo libro. Tra le prime vittime di Hamas, lo ricorderete tutti, partecipanti giovanissimi a un festival musicale vicino al confine israeliano con Gaza, e molti uccisi mentre tentavano di scappare in maniera davvero brutale e barbarica. Allora, qua lo abbiamo detto fin dall'inizio, nel suo libro ci sono dei riferimenti geografici precisi da far venire dire, ma insomma non è un romanzo, questa è cronistoria, perché lei indica proprio il kibbutz di Be'er Sheva, che lei sicuramente ha conosciuto, ed è lì che ci sono stati più morti il 7 sì. ottobre, ed è lì che vivono e torna anche il protagonista in cerca dei suoi genitori, che una, ahimè, abbiamo capito, la mamma
1: non si sa,
0: il padre lasciamo aperto anche lui, e il fratello anche non si sa, lasciamo aperto. Comunque i riferimenti geografici sono quelli, sono veri.
1: Sì, sono riferimenti geografici nati anche il romanzo. Come nasce? Mia figlia Eleonora era a Beirut, lavorava per la pace, insomma ha ereditato questo desiderio del padre di fare il possibile perché ci sia una pace a volte non idealistica, una pace concreta che si realizza a volte. Vorrei dire una cosa che forse sorprenderà. Parlare di pace oggi è controcorrente. La normalità oggi non è la pace, è il conflitto, la guerra a tutti i costi. Ma parlare di pace può essere anche soltanto un idealismo se non è sostenuto anche da una realpolitik, anche nel senso da una visione della vita che non lascia i più deboli in mano ai lestofanti, insomma in mano a coloro che approfittano della debolezza altrui. Oggi il Papa, per esempio, ha parlato recentemente di pace disarmata e disarmante. Non voglio dire molto su questo, però una pace disarmata, io non...
0: Dobbiamo disarmare anche le parole, dobbiamo iniziare forse da lì.
1: Sì, oltre le parole bisogna anche prepararsi. Dicevano i latini, Orazio poi tra l'altro, si vis pacem parabellum, se vuoi la pace prepara la guerra. Cosa voleva dire in fondo? Che una pace dove uno dei protagonisti è completamente disarmato non può realizzarsi. Lo so che vado contro una etica anche religiosa, dove si afferma un idealismo per la pace assoluto, vogliamoci tutti bene, non è sempre così. Però una corsa agli armamenti sfrenata neppure aiuta. ci vuole un equilibrio.
0: Può essere un deterrente a volte, perché
1: parabellum, ma non quando è una corsa sfrenata.
0: Esatto. Allora ci vuole nella guerra fredda, diciamo, ha funzionato per decenni. Il fatto di dire voi avete questo, noi abbiamo questo, diciamo, ha resistito.
1: Quello volevo dire, cioè che ci vuole un equilibrio anche lì, perché altrimenti siamo in balia dei carnefici di turno.

0: Io vorrei andare, in questo romanzo vado oltre la riflessione politica, religiosa, non entro in queste dinamiche, però...
1: È storia di vita, questa è storia di vita.
0: Non prendo posizione per l'una o per l'altra parte, cerco di far emergere il mosaico di un'umanità che la si trova da una parte e dall'altra, con a volte gli stessi desideri, i stessi sogni, perché diciamolo pure, sono stati uccisi oltre un migliaio in quell'attacco efferato che non sono riuscito ancora a capire come sia potuto succedere, e poi però sono stati uccisi dall'altra parte in maniera non proporzionata, se mai esiste una proporzione, perché la vita umana è sempre unica e va protetta, ma veramente sproporzionata anche dall'altra parte. Quindi io ho cercato di andare oltre questa visione della storia, cercando di far vedere un'umanità che ha i suoi sogni e le sue sofferenze da entrambe le parti, e questo diventa il conflitto israelo-palestinese, diventa una metafora di tutti i conflitti.
1: Tutto. Infatti in quello lei è riuscito, lo abbiamo detto fin dall'inizio, con un linguaggio davvero delicato, ma anche con una presa di distanza. Lei è riuscito a staccarsi, purché emotivamente l'idea del romanzo è partito da un fatto suo personale, perché aveva la figlia in zona e quindi si è allarmato, si è allertato dal fatto che lei conosce molte persone in questo angolo di mondo, sulla carta tanto piccolo, ma quanto devastante proprio a livello di storie individuali. E lei è riuscito davvero in maniera soffice, oserei dire, a proporci invece, a riproporci questa data, questo attacco, ma a riproporci quello che hanno vissuto la popolazione della striscia di Gaza, perché lei interseca proprio, fa incrociare le vite di chi sta di là e chi sta di qua, che è un po' l'intento anche di queste ONG che cercano di mettere attorno allo stesso tavolo palestinesi e israeliani. Ci stanno provando ormai da decenni, ahimè oggi siamo in una fase molto critica. Angelo Cassano, allora abbiamo detto che lei riesce a prendere questa distanza, ci sono però delle immagini che sono delle immagini appunto che ci parlano di una triste attualità, che poi la storia dell'umanità ci insegna che c'è sempre stata, ma direi che in questo momento c'è una concentrazione oltre 90 i conflitti sulla terra. C'è un'immagine che mi ha veramente trafitto il cuore, che mi porterò dentro come una fotografia. C'è una donna in Afghanistan in fuga dalla rappresaglia dei talebani, tiene stretta, mi commuoverò e mi verrà da piangere, tiene stretto suo figlio per mano, stanno correndo, fuggono e il bambino viene colpito, cade e muore. Questa scena è vista da Samuele, che abbiamo detto essere fotoreporter svizzero-israeliano, e lui pone la sua macchina per le fotografie, decide di non scattare nessuna fotografia, di correre il loro incontro, di avvicinarsi, di dare sollievo. Per il bambino non c'è più nulla da fare, la madre la abbraccia, la accoglie, e in quel mentre viene colpito lui, viene colpito Samuele. Ci sono dei rimandi anche con la storia dell'arte, con la storia biblica in realtà, e con le immagini di tante situazioni che si collegano a tutti questi conflitti. Questa per me è un'immagine potentissima.
0: Sì, ma diciamo che prima parlavamo di far emergere i sentimenti. Ci sono quei sentimenti, quegli istinti che possono distruggere, ma ci sono anche degli istinti, quei sentimenti che abbracciano in situazioni che vanno al di là di una razionalità spicciola. Cioè questo fotoreporter dovrebbe semplicemente documentare, e invece Samuel è questo personaggio che da una parte è molto legato al suo lavoro, dall'altra parte è imprevedibile, perché si lascia trasportare dai sentimenti, e in questo caso vuole, cioè non è razionalità, lì veramente distinto si avvicina a questa donna sofferente e ne paga poi le conseguenze. Però ci sono delle situazioni nella vita in cui bisogna intervenire anche con
1: emozione e passione, come si diceva. Sì. E c'è la passione, diciamo, foriera di novità, di belle cose, ma c'è anche la passione che ci collega in

0: anche la passione, la sofferenza, ripeto.
1: E poi ci si trova anche in situazioni in cui bisogna ricalibrare, reinventarsi la vita, perché quando si viene colpiti da qualcosa che cambia la vita, ma questo, ecco perché il romanzo è una metafora della vita in generale, vuole essere una metafora della vita,
0: perché si cade
1: quando
0: vivendo.
1: Un trauma colpisce, parlavamo anche del due pallottole nel petto, cambia completamente la vita del protagonista, il quale si deve confrontare con se stesso in una nuova dimensione. Ma quante persone conosce lei, come conosco io, che di fronte a un trauma personale o familiare devono reinventarsi e trasformare la vita di fronte a un destino che non hanno scelto? Perché finché scegliamo, abbiamo questa capacità di scegliere, è bellissimo, possiamo scegliere la solitudine, possiamo scegliere di stare con gli altri, ma quando ci viene imposto un destino all'improvviso, a volte, che ci mette in discussione completamente, rimette in discussione tutta la nostra vita. Ebbene, queste cose capitano dappertutto e Samuel si confronta più volte con questa realtà che rimette in discussione tutto il suo lavoro, la sua vita. Si trova spesso al confine tra la vita e la morte. Anche questo personaggio lo fa diventare molto umano, perché in fondo è questo, e questo è il tentativo di entrare proprio nelle pieghe
0: dell'anima.
1: Dell'anima, sì.
0: È un libro, come ha detto, che mette sul tavolo temi esistenziali che riguardano tutti noi, indipendentemente che si viva in pace o in guerra. È un romanzo che approfondisce con delicatezza il bene e il male che abita tutti noi, e appunto l'imprevisto, le emozioni, l'imprevisto, il cambiare la vita. Il deserto prima o poi a tutti tocca di doverlo attraversare, perché nel deserto lasciamo quelle cose che non abbiamo capito, che ci hanno stortato, che ci hanno rotto, che ci hanno fatto male, ma prima o poi dobbiamo attraversarlo tutti, il
1: ed
0: deserto.
1: È interessante, a questo punto mi viene ora un'idea, non è che avessi riflettuto così tanto prima, che il deserto è anche il vuoto, e nel vuoto, diceva Pascal, un filosofo del 600
0: molto noto,
1: diceva: noi non riusciamo a confrontarci con i vuoti interiori, perché nel momento in cui ci fermiamo emergono le nostre miserie, emergono le nostre debolezze. Però ci sono dei momenti nella vita che il vuoto va come vacanza. È un vuoto che a volte cerchiamo di sopprimere, perché anche nelle vacanze c'è un'attività frenetica, quindi non ci confrontiamo col nostro vuoto. Ma il vuoto, il deserto vero, a volte avviene quando c'è qualcosa che cambia radicalmente dall'esterno la nostra vita, e beh, lì bisogna confrontarsi per forza. E il protagonista si confronta con questo cambiamento interiore, che cambia anche la sua identità, perché questi cambiamenti non solo mettono in discussione mentalmente, mettono in discussione
0: l'appartenenza,
1: l'appartenenza, la possibilità di agire o di non agire, perché spesso sono ferite reali del corpo e non solo ferite psicologiche. Quindi è un vuoto. Io incontro molte persone che purtroppo si confrontano con questo vuoto e non sempre riescono a ricucire.
0: Attraversare il deserto e uscirne. C'è uno scrittore che lei sicuramente conoscerà, francese, Izzo, che ha scritto una frase bellissima: il deserto è la cassa armonica della nostra anima.
1: Certo.
0: Se non ci mettiamo all'ascolto, non riusciremo mai ad attraversare questo deserto.
1: E io in questo romanzo cerco di dare anche voce alla parte interiore di noi stessi. Cioè, cosa intendo? Parlo di salotto interiore a un certo punto. Che cosa intendo? Che in fondo il pluralismo, la molteplicità di voci, noi ce l'abbiamo già dentro.
0: Certo.
1: E dipende da noi se vogliamo ascoltare questa molteplicità, oppure se vogliamo far emergere una sola voce, perché ci sentiamo più sicuri, ovviamente, ma a quel punto perdiamo l'incontro con gli altri. Come lei ha detto prima molto bene, noi ci specchiamo anche negli altri, e la parola altro vuol dire alter in latino. Quando noi ci confrontiamo con gli altri, ascoltiamo le loro ragioni, il loro pensiero, le loro motivazioni, il confronto con gli altri può anche alterare la nostra visione, i nostri pregiudizi. Quindi c'è una parola, un'altra parola che viene oggi usata e abusata senza forse comprenderne il significato etimologico profondo, la parola dialogo. Dice: noi dobbiamo dialogare. Ma la parola dialogo etimologicamente è dia più logos. Dia è in greco, vuol dire attraversare, diametro è ciò che attraversa un cerchio. La parola che attraversa può anche lacerare, quando si va in dialogo
0: può separare anche.
1: Può anche separare, cioè vuol dire che il dialogo vero, non quello superficiale, formale, soltanto
0: di chiacchiera.
1: Sì, di apparenza, ma il dialogo vero va in profondità anche nelle, a volte accetta la leggerezza, ma a volte va anche in profondità e cerca di dipanare, di capire, di comprendere, e può creare anche delle lacerazioni interiori perché ci rimette in discussione, ma si cresce tramite questo dialogo.
0: E il confronto, si chiama confronto, si chiama forza del confronto.
1: A livello di coppia, a livello di relazioni, a livello
0: di amicizie, di lavoro.
1: Di tutto, anche a livello relazionale internazionale.
0: Come diceva lei, la nostra molteplicità, diciamo, mettiamola a frutto della molteplicità degli altri. Con questo magari riusciremo a dialogare veramente, e chi lo sa, come lei suggerisce nel suo libro, magari anche a ritrovare il bisogno e il senso della pace che passa anche attraverso le parole. 11:53, siamo al termine di questa puntata dedicata a questo libro, Il richiamo del deserto. Angelo Cassano, Dadò Editore, lo traduciamo questo libro?
1: Beh, speriamo di sì.
0: Tedesco, inglese e tedesco.
1: Altri miei romanzi, libri sono stati tradotti in tedesco. Ora lei mi lancia una bella proposta e vediamo.
0: Intanto auguro a tutti, chi sceglierà di farlo e chi avrà l'occasione di farlo, di leggere questo libro, Il richiamo del deserto, insomma, proprio per offrirsi un momento di riflessione interiore e anche di sguardo esteriore su realtà che magari non sono così conosciute. Buon lavoro,
1: grazie,
0: buona scrittura e buona giornata.
1: Grazie mille, e grazie anche a coloro che ci hanno ascoltato visto da casa.
0: Sempre al nostro pubblico un grande grazie, l'augurio naturalmente di trascorrere una serena giornata all'ascolto di Rete 1 e facendo altre cose sicuramente interessanti. Io mi congedo da voi, ci ritroviamo domani mattina, e ora la parola alla musica.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Michel Volonté in Ticino. Dopo le dimissioni di Claudio Zale e l'arrivo in governo di Piero Marchesi, lo sguardo va alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Difficile che UDC e Lega presentino una lista unica. Le posizioni del coordinatore della Lega dei Ticinesi Piccaluga e del capogruppo UDC in Gran Consiglio Bühler. Lo sguardo dei politici ticinesi è anche rivolto naturalmente alle federali del 2027. Uno studio nazionale analizza le ultime elezioni federali del 2023. Emerge che gli allora candidati non conoscevano bene il proprio elettorato. Guerra in Ucraina, diverse le città colpite dai missili russi, sterminata un'intera famiglia di 13 persone nel crollo della loro casa nella città natale del presidente Zelensky. In Italia, approvata la legge sulla detenzione domiciliare per tossico e alcol dipendenti, i detenuti potranno scontare la pena fuori dal carcere se aderiranno a un programma di recupero. Vi aspetto alle 12.30 su Rete 1.
2: Via radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di Caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Sul piano di Magadino ci sono colonne tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni. Al San Gottardo colonne di circa 5 km, attese di almeno 50 minuti sulla 2 tra Quinto ed il portale sud della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord della galleria del San Gottardo tra Wassen e Göschenen ci sono code di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti. Le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Nella Svizzera centrale, ancora sulla 2, ci sono congestionamenti tra Rothenburg e Lucerna Krienz in direzione sud. Attese di almeno mezz'ora sull'asse autostradale Zurigo-Coira tra Reichenburg e Niederurnen in direzione Coira a causa di lavori. E attese almeno di un'ora a causa di un incidente nell'Oberland Bernese sulla strada che collega Interlaken a Grindelwald. Buon viaggio.
0: Via radio con TCS e Ferrovie Federali. Rete 1.
4: Meglio di così. Nuova puntata di Meglio di così, anche oggi un'occasione, un'opportunità per guardare le cose della nostra vita, della nostra quotidianità, ma magari da una prospettiva un po' diversa. Insomma, cambiare lo sguardo, cambiare l'angolazione. L'ospite di oggi è Raffaele Pedrazzini, giornalista in erba, ma anche un po' studioso, possiamo dirlo. A te piace molto studiare, giusto?
5: Sì, ma per fortuna gli studi li ho finiti da un po'.
4: Cos'è che hai studiato?
5: Ho studiato geografia umana e italianistica e poi ho fatto un master in economia pubblica e politiche pubbliche.
4: Che tema ci porti oggi?
5: Allora, oggi il tema è quello delle relazioni e come renderle più leggere.
4: Ma per quale motivo hai scelto le relazioni? Adesso vogliamo sapere.
5: Volete sapere? Beh, giustamente. Ma perché mi è capitato di uscire da una relazione, ma anche da un'amicizia, o anche solo da una conversazione, con una sensazione di pesantezza, no? Cioè, come se avessi sempre dovuto spiegare troppo, capire troppo, rassicurare troppo, no? Oggi in fondo siamo iperconnessi con tutti, sempre, messaggistica istantanea, poi abbiamo anche non so se il pregio o no, di poter inviare delle foto, dei video, quindi siamo sempre con tutti, ma alla fine anche un po' mai con nessuno, no?
4: E tu come fai a gestire questa cosa? Mi sembra di capire che a te non piace tanto ricevere foto, video, cose.
5: No, in realtà mi piace, però secondo me va fatto un po' con moderazione, cioè ci sono dei momenti in cui va bene, però anche senza esagerare, cioè bene vivere nel qui e ora.
4: Quindi qual è la, secondo te, la giusta via di mezzo, una quantità tipo X?
5: Non c'è una.
4: Quanti
5: non c'è,
4: messaggi? Dipende da chi li manda, no?
5: Sì.
4: Vedi? Ma tu al momento sei sul mercato, sei invece
5: Sono
4: innamorato?
5: No.
4: Ah, ok, in questo momento no.
5: Però allora, non direi di no, insomma.
4: Ah, ok, non chiudi le porte all'amore.
5: Non chiudo le porte a nessuno.
4: Basta che però non ti mandino troppi messaggi.
5: Esatto.
4: Allora,
5: no, non
4: primo
5: è vero, Clari.
4: Non
5: le
4: è vero?
5: Le eccezioni si fanno sempre.
4: Ok. Però le eccezioni in base a che cosa?
5: È al tipo di relazione e rapporto che hai con l'altro. Dipende quanto vuoi in fondo dedicarti all'altro.
4: Ah, ok.
5: Però quindi anche lì c'è una giusta misura, indubbiamente.
4: Ok, quindi il primo consiglio che vuoi dare?
5: Allora, il primo consiglio è alleggerire le relazioni. E secondo me abbiamo un po' la tendenza a chiedere a una persona di risolvere tutto, no? Cioè oggi, non so, chiediamo al nostro partner di essere amante, miglior amico, confidente, psicologo, compagno di viaggio, il proprio sostegno emotivo, di confermarci il nostro valore, no? È troppo, tutto questo è troppo, perché l'altra persona non può in fondo sostenerlo.
4: E quindi come si fa?
5: Dobbiamo mettere subito in chiaro,
4: cioè scegliere una di queste cose. Se tu scegli un partner, dici vabbè, lui può essere solo il cuoco della coppia, solo una mansione, no, cioè cerchiamo di non dare troppe mansioni,
5: no, piuttosto cioè mettersi in chiaro, cerchiamo una soluzione a dei nostri problemi o vogliamo attribuire una funzione all'altro o cerchiamo una persona e siamo in grado di vederla per quello che è.
4: Ok, adesso in maniera più concreta vuol dire, cioè il primo consiglio è il vostro partner non deve saper fare tutto, cioè
5: esatto.
4: Va bene anche se sa fare solo due cose, quindi
5: esatto.
4: Portare fuori la spazzatura per esempio e rispondere al telefono se si chiama, non lo so, compiti semplici.
5: Questi sono semplicissimi.
4: Vabbè.
5: No, direi che cioè l'impressione
4: qualcosa
5: delle
4: di semplice, concreto. Poi, concreto,
5: beh, non cerchiamo rassicurazioni.
4: Ok, quindi tu che partner saresti, per dare un'idea, cioè se qualcuno viene a te e dice, cioè quali sono i compiti che tu riesci a fare in coppia, intendo, okay. Hai detto non troppe cose.
5: No, vabbè, allora, cioè, nel senso, sei in un legame con una persona e chiaramente ti concedi. Per esempio, per me una delle cose più belle è quella di mostrarsi vulnerabili e fragili, cioè far sapere all'altro, non c'è tanto cercare conferme, ma mostrarsi per quello che si è. Cioè,
4: quindi piangere davanti al proprio partner.
5: Assolutamente sì.
4: Ok, quindi vulnerabile nel senso di dire questa cosa non ce la faccio.
5: Esatto, cioè anziché cercare delle sicurezze del tipo dai dimmi che andrà tutto bene, dai dimmi che questa cosa sono in grado di farla, dai, insomma, non questo, ma piuttosto
4: dimmi che non andrà bene niente. No,
5: no! Temo che non possa andar bene e questa paura ce l'ho per queste ragioni e
4: okay.
5: Indagare sul perché ho questo pensiero.
4: Okay.
5: In fondo poi magari cioè la tua paura la interiorizzi e non la espelli subito e ti dici ah ok, quindi ha quest'origine, va bene, ma se provassi a fare quella roba lì, a prendere non so quella decisione, a fare quell'esperienza, poi magari ti rendi conto che la tua paura non è che non dico
4: è
5: che non sia infondata, però non è così limitante, ecco.
4: ok, quindi di base alleggerire vuol dire non diamo troppi compiti al nostro partner.
5: Esatto.
4: Pochi compiti semplici, non esagerate, insomma. Sì, sì.

0: Torniamo a parlare d'amore, di relazioni, alleggerire le relazioni. Raffaele, abbiamo capito quindi che il primo consiglio che ci hai dato è: non consegnate al vostro partner mille ruoli, esatto. Cioè dategliene pochi e semplici.
1: Sì, e soprattutto anche non mettere tutto il proprio bisogno di senso, sicurezza, identità sulla relazione.
0: Ok, cioè voi esistete al di là della relazione.
1: È fondamentale, certo.
0: È certo.
1: Io posso esistere in quanto tale e poi evidentemente c'è un mondo fuori.
0: Cioè voi dovete avere una vostra identità e poi c'è un'identità anche di coppia, le due cose sono separate.
1: Sì, sono come quei bei diagrammi di Venn che si studiano alle elementari, no? In cui le cose convergono, però io esisto prima della relazione. Ho una mia identità, ho una mia sicurezza, ho un mio senso del dovere, ho delle paure, dei timori, ho delle mie fragilità che tengo verso di me e che esistono anche prima della relazione, e la relazione non deve essere lì a risolverle.
0: Esatto. Ecco. Secondo consiglio.
1: Qua è abbastanza divertente perché
0: mi sembra di capire che tu riesci, scusa, a farlo questo, quindi in una relazione l'hai detto, che tu riesci a piangere, riesci ad essere vulnerabile, riesci...
1: Sì, perché secondo me è il vero senso dell'amore, no? Cioè, se ti rendi vulnerabile, vuol dire che ti mostri per quello che sei.
0: Per quello che sei.
1: E se mostri quello che sei, in fondo è la cosa più bella, più pura e genuina, e anche secondo me è la cosa più vicina all'esperienza umana che puoi fare.
0: Secondo consiglio, quindi:
1: fare meno romanzi mentali.
0: Ok, farsi meno film mentali, nel senso di interpretare meno.
1: Esatto. Anche se è un nostro grosso talento quello di inventare storie. Però,
0: ma per esempio, te è mai capitato di farti dei film mentali?
1: Ma certo. Cioè, non risponde da 3 ore, scrive un messaggio più corto, saluta in modo diverso, non propone subito un nuovo incontro e allora, subito parte il romanzo, anzi film, cosa pensa, cosa prova, cosa significa, no?
0: Però lo possiamo fare anche dall'altro lato, nel senso non mi scrive, non mi telefona, non facciamoci dei film che sarà occupato, evidentemente non gli interessiamo abbastanza,
1: no? Cioè sì, può darsi, ma allora scopriamolo, cioè facciamo...
0: E come si fa a scoprirlo?
1: Beh, glielo chiediamo, siamo diretti, no? Cioè, cosa serve immaginare o pretendere che cosa pensa l'altra persona senza averglielo mai chiesto?
0: Quindi normalizziamo una domanda, le domande.
1: Normalizziamo una domanda, normalizziamo le domande e normalizziamo anche delle domande che possono anche essere scomode oppure che possono farci sentire il rifiuto, perché è questo, cioè tu non chiedi perché hai anche timore della risposta che può arrivare, quindi hai timore di sentirti rifiutato e quindi preferisci, insomma, da una qualche parte rimanere un po' in una zona
0: grigia, in un limbo, diciamo.
1: Sì. Però secondo me quello è peggio piuttosto che sentirti dire no, non mi interessi.
0: E certo, il dubbio logora di più, no?
1: Alla lunga, indubbiamente.
0: Quindi meglio un no oggi che uno sni che ci lascia
1: perpetuo.
0: Lì.
1: Esatto,
0: perpetuo,
1: cioè,
0: ecco.
1: Quindi prima di interpretare chiedere, no? E poi prima di costruire tutta una teoria sul fatto che magari qualcosa sia cambiato, che pensa una roba diversa, che prova una cosa diversa, cercare dei fatti.
0: Però i fatti, appunto, se una persona non mi chiama, non mi scrive, eccetera, evidentemente l'interesse non esiste, non c'è. Cioè quando c'è un interesse,
1: però ci sono tanti modi, no, di esprimere l'interesse, cioè i linguaggi dell'amore sono tanti. Per me può essere quello di passare del tempo di qualità insieme, per qualcun altro può essere farti dei doni, per qualcun altro ancora può essere che ne so, essere molto presente, chiederti spesso come stai, avere messaggiati spesso, cioè ci sono tanti linguaggi attraverso cui l'amore si esprime.
0: Sono però positivi, ecco, questo lo dobbiamo dire, cioè non è che se uno mi incontra e mi dice una cosa poco carina è un linguaggio dell'amore,
1: no, il linguaggio
0: dell'amore è sempre positivo, va sempre ad aggiungere un valore comunque, no? È un valore aggiunto a ciò che siamo.
1: Sì, va ad aggiungere il valore che noi già diamo a noi stessi, preferibilmente e possibilmente.
0: Certo.
1: Però non sempre è così, insomma, sappiamo che cioè, ma anch'io stesso mi sono ritrovato in alcune relazioni in cui non davo valore a me stesso e quindi ne cercavo nell'altra persona. Però questa è sempre stata un po' la ricetta per delle relazioni
0: disfunzionali.
1: Sì, o mica tanto felice.
0: Non tanto felice, esatto.
1: O forse sì, o forse cercavo una, come dire, rendevo il partner funzionale a quello che
0: avevi bisogno al tuo
1: quello
0: vuoto,
1: che a me mancava, sì. Ma ecco, è una cosa più che umana, cioè non stiamo diabolizzando, non stiamo incolpando, accusando nessuno.
0: Ovviamente.
1: Cioè, funzioniamo così. L'importante è
0: riconoscerlo.
1: Esatto.
0: Perché nel momento in cui lo riconosciamo non caschiamo più in quelle cose.
1: Sì, no, forse non è così automatico, vale la pena forse rifletterci e insomma, magari anche c'è anche un certo lavoro, bisogna anche capire da dove viene quel bisogno di cercare conferme o sicurezze nell'altro.
0: Di solito i film che ti sei fatto tu in passato nelle tue relazioni era sul positivo o negativo, del tipo non mi risponde al telefono quindi non mi vuole più, oppure mi ha salutato quindi sicuramente mi ama, cioè...
1: No, ti dico subito, le cose più brutte sono sempre le più facili a cui credere, sempre.
0: Quindi riflettiamo e intanto ascoltiamo Valentina Parisse.

0: torniamo a parlare d'amore, di relazioni con Raffaele Pedrazzini, che ci sta dando dei consigli su come alleggerire e vivere meglio di così le relazioni.
1: Sì, e non soltanto amorose, anche amicali.
0: Ah, ok, direi. Vale,
1: sì,
0: certo, vale
1: un po',
0: per tutto.
1: Forse soprattutto per quelle amorose, ma forse anche per quelle amicali.
0: Ma le relazioni amicali sono un amore platonico? Sono, cosa sono secondo
1: sì,
0: te?
1: Sì, beh, esistono tanti amori possibili. Se pensiamo, i greci li distinguevano, avevano 4-5 tipi, quindi c'è l'amore passionale, carnale, c'è l'amore fraterno, c'è l'amore, insomma, ci sono tanti tipi di amore che si possono vivere nella propria vita.
0: L'importante è viverli
1: tutti possibilmente,
0: esatto.
1: E allora, uno dei primi consigli era appunto quello di non chiedere a una persona,
0: esatto,
1: di risolvere tutto.
0: Ok, quindi diciamo non affidare al proprio
1: troppi
0: ruoli.
1: Sì. Poi meno romanzi mentali.
0: Quindi non fatevi dei film se qualche cosa, non so, se ritarda un messaggio, se non vi ha telefonato subito, o se invece vi invita a bere un caffè non vuol dire che vuole sposarvi, ecco.
1: Esatto, ecco. Questo l'avevamo dimenticato, però giusto, giusto, assolutamente. Cioè, stare con quello che la realtà ci dice.
0: Ecco, stare con quello che vediamo, sì.
1: Perché è facile andare al poi, al mal, se al futuro. Ah, ma in passato ho sperimentato questo, forse allora anche questa volta è così. Cioè, si fa molto presto ad abbandonare quello che viviamo in quel momento presente e a fuggire col pensiero e andare altrove.
0: Okay.
1: Facilissimo.
0: Ok, quindi non facciamo proiezioni. Stiamo nel qui e ora. Poi.
1: Sì.
0: Terzo e ultimo consiglio.
1: Allora, sono un po' in dubbio perché in realtà ne avrei ancora due. Il primo, e quindi sarebbe il terzo, è quello di lasciare respirare un po' le persone, no? Cioè, oggi non abbiamo mai avuto così tanti strumenti per restare in contatto con l'altro, ma forse non abbiamo mai avuto così tanta ansia da contatto. Messaggi visualizzati, l'ultimo accesso, la spunta blu, il fatto che ti aspetti che l'altro risponda subito, insomma, anche quello forse, cioè...
0: Ha caricato un po', ha appesantito la relazione,
1: sì,
0: rapporti.
1: Esatto, e ha caricato anche la nostra quotidianità di qualcosa di importante. Cioè, noi ci aspettiamo di essere sempre in contatto con tutti.
0: Quando si pensa che invece un tempo non c'era tutto questo, quindi quando uno andava via per lavoro, forse telefonava magari una volta a settimana, per dire.
1: Esatto.
0: E se in quel momento non eravate a casa, e niente, avete perso
1: ci sentiamo la settimana
0: dopo.
1: Prossima. E l'altro, che sarebbe quindi il quarto consiglio, e qui mi scuso per non aver obbedito alle tue consegne,
0: no, vabbè,
1: è accettare che l'altro sia davvero altro, cioè davvero capire che l'altro ha altri modi di riflettere, di guardare le cose nel mondo, di vivere la vita, di osservarci, e che gli errori di comunicazione, cioè le cose che non, i messaggi che possono, insomma, non essere chiari all'altro, e che noi mandiamo e che pensiamo essere chiari, non lo sono per forza per l'altro.
0: Cioè, insomma, di cercare di non pensare di avere, cioè l'altro non ha, come dire, la palla di vetro che riesce ad immaginare quello che noi volevamo dire, sentire, eccetera. Quindi
1: sì,
0: un po' torniamo alla base, ovvero la comunicazione assertiva. Diciamo quello che sentiamo, se una cosa non la capiamo facciamo domande.
1: Sì,
0: chiediamo,
1: facciamo,
0: cioè,
1: più domande possibili per capire, cioè per davvero interessarci all'altro, a come sta l'altro, a cosa vive, a cosa sente, a cosa percepisce. E secondo me questo esercizio è un esercizio bellissimo, perché prima di tutto, se l'altro lo si mette in quella condizione lì di riflettere sul proprio vissuto, lo si mette anche nella condizione di davvero cercare di renderlo il più chiaro possibile. E questa chiarezza che dovrebbe nascere è una cosa... che insomma
0: che alleggerisce la relazione,
1: alleggerisce,
0: perché nel momento in cui ci si capisce non bisogna lavorare tanto di testa, ma si può vivere molto più facilmente anche il qui e ora.
1: Esatto, esatto. E poi forse c'è un'altra cosa che non abbiamo detto, ma è quello di non caricare l'altro con le nostre aspettative.
0: Ma qua troppi consigli, troppe cose,
1: no,
0: dobbiamo sceglierne tre, quindi non diamo troppi ruoli al partner, il secondo era
1: meno storie romantiche,
0: meno mentali. Esatto, non facciamoci film mentali e cerchiamo di basarci su quello che vediamo, contano i gesti, contano i fatti e il resto meno. E poi invece no, il terzo consiglio, che così possiamo mettere un po' tutto, è di accogliere l'altra persona come un'identità diversa da noi, e quindi magari aggiungo, avvicinarsi all'altro con la curiosità di conoscere un mondo diverso dal nostro.
1: Sì, c'è questa bellissima parola che è alterità, cioè proprio ciò che è altro, ciò che è diverso da noi, ma questa diversità è in realtà bellissima, però dobbiamo imparare a conoscerla e essere curiosi di conoscerla e quindi fare domande, mettersi davvero nella situazione e nel contesto in cui tutto quello che l'altro può far emergere ci sia di arricchimento a noi e al senso di comunione che si vuole instaurare in una relazione.
0: Raffaele Pedrazzini, grazie per averci regalato questi consigli sulle relazioni, consigli d'amore.
1: Consigli d'amore, grazie a te Clari, ciao.
0: Qualunque sia stata l'idea che vi ha colpito, oggi provate a farle spazio, perché il meglio non sempre è lontano, spesso è già qui e forse possiamo farlo meglio di così. Meglio di così. Rete 1.

0: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi confermo che trascorrerà un pomeriggio in prevalenza soleggiato su tutto il territorio, con qualche temporale isolato in montagna, più probabile lungo il Giura. Sull'altopiano soffieranno forti raffiche di vento, le temperature massime risaliranno attorno ai 35 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 31 luglio. Trascorrerà una mattinata ancora soleggiata, poi aumenterà la nuvolosità, seguita da alcuni rovesci o temporali sparsi. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi, le massime attorno ai 34 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Michel Volonté. In Ticino, dopo le dimissioni di Claudio Zali e l'arrivo in governo di Piero Marchesi, lo sguardo va alle elezioni cantonali del prossimo aprile. Difficile che UDC e Lega presentino una lista unica. Le posizioni del coordinatore della Lega dei Ticinesi Piccaluga e del capogruppo UDC in Gran Consiglio Bühler. Lo sguardo dei politici ticinesi è anche rivolto alle federali del 2027, uno studio nazionale analizza le ultime elezioni federali del 2023, emerge che gli allora candidati non conoscevano bene il proprio elettorato. Guerra in Ucraina, diverse le città colpite dai missili russi, sterminata un'intera famiglia di 13 persone nel crollo della loro casa nella città natale del presidente Zelensky. In Italia approvata la legge sulla detenzione domiciliare per tossico e alcol dipendenti, i detenuti potranno scontare la pena fuori dal carcere se aderiranno a un programma di recupero. Apriamo questa edizione del radiogiornale con la voce di questa mattina della presidente del governo ticinese, la neopresidente Marina Carobbio Guscetti, che è intervenuta a Modem. Il nostro programma di approfondimento informativo ha dedicato una puntata speciale alle dimissioni dal governo ticinese del leghista Claudio Zali. La consigliera di Stato Carobbio Guscetti ha difeso la metodologia del governo ticinese nella crisi scaturita dalla vicenda Zali e ha difeso soprattutto l'idea di una politica non urlata.
3: L'uomo forte che decide senza farsi domande, senza approfondire. E io mi chiedo, è questo quello che ha bisogno il cantone? Ha bisogno di una politica gridata o ha bisogno delle risposte concrete? Certo, io ammetto, si poteva fare tutto più rapidamente, si potevano prendere decisioni più rapide, si poteva prendere altre decisioni. Io lo ammetto, non dico che è andato tutto come doveva andare o che non si dovevano fare altre cose.
2: Queste alcune delle frasi della presidente del governo ticinese Marina Carobbio Guscetti. Ecco, nell'edizione di Modem si sono poi confrontati il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, e Alain Bühler, gran consigliere e capogruppo UDC. Una puntata in cui si è affrontato anche il tema delle relazioni tra Lega e UDC alla luce dell'uscita di scena di Claudio Zali, l'ostacolo alla base dei disaccordi emersi di recente tra queste due forze politiche. Al centro la questione delle liste in vista delle elezioni ticinesi della prossima primavera, una sfida elettorale che a questo punto difficilmente vedrà un riavvicinamento tra UDC e Lega. Ma sentiamo Roberto Porta.
4: Da cugini con di tanto in tanto qualche mal di pancia a ex cugini dopo la recente decisione dell'UDC di voler correre da sola in vista delle elezioni ticinesi della prossima primavera. Le dimissioni di Zali non cambiano le carte in tavola, a meno di colpi di scena al momento piuttosto difficili da immaginare. Alain Bühler, capogruppo UDC in Gran Consiglio.
5: Zali ha lasciato, Piero Marchesi entrerà in Consiglio di Stato e la situazione in cui ci troviamo è un partito con un rappresentante in governo e un movimento con un proprio rappresentante. È naturale che ciascuna forza delle due forze politiche voglia comunque valorizzare la propria identità e confermare il proprio consigliere di Stato alle prossime elezioni. io non mi sento comunque di pronunciare sentenze.
4: Di verdetti scolpiti nella pietra non ce ne sono, anche se la corsa separata appare cosa ormai certa, con Gobbi e Marchesi a sfidarsi, ognuno con la casacca del proprio partito, uno schema sulla destra dello scacchiere politico ticinese, confermato anche dal coordinatore leghista Daniele Piccaluga.
6: Non ne abbiamo mai messo alcun veto, quindi assolutamente rapporti vicini su tantissime tematiche. Dopodiché, se sarà così, si correrà con due liste per salvare ognuno il posto in governo. Io ho semplicemente ribadito che noi siamo saldi sui nostri principi e che la Lega dei Ticinesi, preso atto delle decisioni e della comunicazione fatta dall'UDC nel mese di giugno, sarà pronta a correre da sola.
4: Certo, a livello di temi Lega e UDC si troveranno molto spesso sullo stesso fronte: neutralità, accordi con l'UE o ancora iniziativa per frenare l'aumento dei dipendenti pubblici, per fare solo alcuni esempi. Senza dimenticare che all'orizzonte autunno 2027 ci sono anche le elezioni federali e poi a seguire le comunali del 2028.
5: Ovviamente io tengo conto del fatto che oltre alle cantonali ci sono le elezioni federali, dove è noto a tutti il nostro obiettivo è comunque riconfermare gli attuali seggi come quello del consigliere agli stati, che rappresenta l'intera destra, e ovviamente non vogliamo regalare quel seggio al PLR, e ovviamente Lugano ha legittimamente anche la sua volontà di confermare il sindacato nella prima città del cantone. Quindi la collaborazione continuerà anche nelle prossime settimane e mesi.
4: In attesa di sapere come Lega e UDC si muoveranno in vista perlomeno delle elezioni federali del 2027, Piccaluga mette per ora l'accento anche sui numeri del Gran Consiglio.
6: La maggior parte poi delle scelte e delle votazioni importanti passano dal Gran Consiglio. Essere in due in governo con la casacca leghista all'interno della Lega UDC, però poi avere solo 14 deputati, spesso e volentieri diventa difficile poi salvare o seguire le volontà dei propri ministri essendo così in pochi.
4: Il dopo Zali presenta dunque una sfida a destra su più fronti, con gli altri partiti, anche quelli più piccoli, che non staranno di certo a guardare. Il Ticino si appresta a vivere così una ventina di mesi di costante sfida elettorale.
2: Sono state citate le federali del 2027, ne parliamo ancora, facendo però un passo indietro alle ultime elezioni, quelle del 2023. Il sito di studi politici De Facto, utilizzando proprio i dati di 3 anni fa, ha voluto analizzare quanto bene i candidati conoscano il proprio elettorato. Fra percezione e realtà, il distacco è per certi versi sorprendente. Partiamo da qui con Alessio Veronelli da Berna.
7: Sì, i politici sanno davvero cosa vuole il proprio elettorato? Questa è la domanda di fondo dello studio, limitato ai 4 partiti di governo. I risultati sono interessanti e per arrivarci sono stati presi in considerazione 4 temi. Introduzione del salario minimo, innalzamento dell'età pensionabile, parità di diritti per le coppie dello stesso sesso e diritto di voto per gli stranieri. E per i candidati di tutti i partiti è emersa una stima esagerata delle tendenze conservatrici della propria base elettorale. Andiamo però per partito, iniziamo in casa PS, dove ad esempio c'è uno scollamento molto marcato riguardo l'aumento dell'età pensionabile, ovvero i candidati pensano che i propri elettori lo sosterranno in misura maggiore di quanto invece la base lo voglia. Al contrario, viene invece sottovalutato il sostegno a un salario minimo. Per il centro troviamo invece un elettorato molto più progressista di quanto ipotizzato dai candidati, e questo emerge da tutti e 4 i temi considerati. Sull'introduzione del salario minimo e sui diritti delle coppie dello stesso sesso la percezione è particolarmente sbagliata.
2: Ecco, dal centro andiamo a destra, liberali, radicali e UDC.
7: Allora, per il PLR le principali divergenze candidati base elettorale sono sui temi forti del partito, quelli economici. I candidati sottovalutano sia il sostegno al salario minimo sia l'opposizione all'innalzamento dell'età pensionabile. Qui dunque c'è del lavoro da fare, lavoro che non manca però nemmeno per il primo partito del paese, l'UDC. Sull'aumento dell'età pensionabile, ad esempio, la base è molto più scettica di quanto ipotizzato dai politici. Unico tema, infine, e unico partito, sempre l'UDC, con l'elettorato meno progressista rispetto ai candidati, il diritto di voto per gli stranieri.
2: Tutto questo, Alessio, che impatto ha sul risultato alle urne?
7: Beh, impatto relativo. I fattori determinanti per il successo elettorale sono infatti altri, la posizione sulla lista, ad esempio, ma soprattutto l'esperienza politica e professionale. Un pregiudizio conservatore sulle basi, però, può portare a ipotizzare una maggiore resistenza alle riforme progressiste, inducendo i politici a calibrare diversamente ritmi e contenuti delle riforme proposte. Questo conclude lo studio, creando una forma di cautela politica intrinseca, una distorsione ingiustificata. Il paradosso finale è però che, nonostante una valutazione sistematicamente errata del grado di conservatorismo del proprio elettorato, non ci sono grandi ripercussioni elettorali, forse perché questa discrepanza è presente in tutti i partiti di governo.
2: E questo era Alessio Veronelli da Berna. Da Berna andiamo all'estero. 8 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in un pesante attacco russo contro l'Ucraina nella notte. Il bilancio più grave si registra vicino a Krivi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, dove un missile ha distrutto un'abitazione. Colpite anche Kiev, Leopoli, Poltava, Odessa. C'è il nostro collaboratore Davide Maria De Luca con gli ultimi aggiornamenti.
8: Sì, era un attacco che ci aspettavamo ormai da oltre 2 settimane, era questo il tempo da cui non arrivava un attacco sistematico di massa, come chiamano gli ucraini questi grandi attacchi a cui partecipano droni, missili balistici, missili da crociera. Probabilmente i russi hanno ritardato questa operazione perché gli ucraini negli ultimi giorni avevano colpito con successo alcuni bombardieri russi ancora sulle piste di decollo e questo li ha costretti a riaggiustare i loro piani, ma l'attacco è comunque arrivato, anche se un po' in ritardo, ha inflitto danni molto gravi, come continuiamo a vedere in questa continua escalation della guerra aerea qui in Ucraina, ma gli ucraini stanno naturalmente continuando a rispondere. Abbiamo visto anche attacchi ucraini partire proprio nelle ultime ore, proprio questa notte, e il presidente Zelensky da parte sua ha già promesso che questi attacchi avranno ulteriori risposte da parte dell'aviazione e dei droni ucraini.
2: Davide, tu invece non ti trovi a Kiev, sei nella regione di Odessa, nel sud del paese, lungo la costa del

0: per la sua economia, ma al momento queste rotte sono completamente bloccate e gli ucraini dovranno presto trovare un modo di affrontare questo ennesimo problema strategico che i russi gli hanno inflitto.
1: Davide Maria De Luca da Odessa. E nell'attacco della notte le sirene hanno suonato anche in Polonia, dove è stato anche violato lo spazio aereo. Veniamo ora all'emergenza incendi in Europa, nel dipartimento della Gironda in Francia e attorno a Madrid in Spagna. La situazione viene definita sotto controllo, c'è un prudente ottimismo, ma ci sono altri paesi che stanno affrontando l'urgenza degli incendi. Chiara Savi.
2: Il rumore del vento impetuoso che soffia incessantemente sulla nota isola turistica di Creta. Ieri sera 8.000 persone hanno ricevuto l'ordine di sollare da Agia Galini, villaggio nel centro-sud dell'isola. Nella lotta per contenere le fiamme, due pompieri hanno perso la vita. In questo momento è il vento il vero nemico, perché alimenta l'incendio, non ancora sotto controllo, e ravviva nuovi focolai. Gli ulivi, piante considerate ignifughe, le migliori per resistere ai roghi, questa volta bruciano e le forti raffiche stanno impedendo ai Canadair e agli elicotteri di lanciare acqua. Creta, Paros, Lesbos, le isole greche come ogni anno fanno i conti con le fiamme che divampano anche in Turchia. Anche qui il vento è la causa principale della proliferazione degli incendi nella regione di Antalya, conosciuta per le sue stazioni balneari. Le autorità turche si fanno rassicuranti, gli incendi sono per la maggior parte sotto controllo. In Francia invece si scruta il cielo sopra la Gironda, l'area più colpita dall'emergenza nel sud-ovest del paese. Due notti di poco vento e un po' di umidità fanno dire ai pompieri di essere prudentemente ottimisti riguardo all'evoluzione delle fiamme. Gli abitanti di 9 villaggi hanno potuto rientrare, alcune industrie hanno riaperto, ma le previsioni di forte vento in arrivo, come anche la canicola, fanno temere che la tregua sia di breve durata. Infine tira il fiato Madrid, gli incendi attorno alla capitale spagnola sono sotto controllo, ma ora si guarda a nord, alla regione di Castiglia e León, dove 5 incendi attivi hanno costretto gli abitanti di una 15ina di comuni a sollare.
1: In Italia la detenzione domiciliare per tossicodipendenti e alcoldipendenti è legge. La Camera ha approvato ieri in via definitiva il provvedimento che consente a questa tipologia di carcerati di scontare la pena fuori dai penitenziari, a patto che aderiscano ad un programma di recupero. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
3: La convergenza è sul punto di partenza del disegno di legge votato ieri, cioè sul fatto che chi ha commesso reati legati alla tossicodipendenza deve essere curato fuori dal carcere. La misura è rivolta a coloro che stanno scontando pene residue non superiori agli 8 anni. Per loro si potrebbero appunto aprire le porte del carcere.
4: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza.
3: Così il ministro della giustizia Carlo Nordio, ma l'associazione Antigone, che si occupa dei detenuti e delle detenute, ha messo avanti qualche riserva, a partire dalla stima dei 10.000 che non si sa come sia stata fatta, e poi sui fondi stanziati dal governo, 20 milioni di euro che potrebbero non bastare. Alessio Scandurra di Antigone.
5: Immaginando un costo giornaliero di 100 euro al giorno per una collocazione residenziale, di 50 euro al giorno per una collocazione semi-residenziale, probabilmente andremo sulle 1.000 persone.
3: 1.000 sulle 10.000 citate dal ministro Nordio. Ricordiamo che il provvedimento riguarda le persone con dipendenze che accettano l'adesione a programmi di cura. San Patrignano ha applaudito, il Forum Droghe ha parlato di comunità trasformate in carceri sociali. Insomma, una misura che trova accordi sul principio, ma che pone dubbi sull'attuazione.
1: La Federal Reserve, la banca centrale statunitense, ha lasciato invariati i tassi di interesse per la quinta volta consecutiva, una decisione attesa ma che non ha fatto l'unanimità all'interno del comitato della Fed, tassi di interesse che nonostante la Fed stanno salendo e preoccupano i cittadini. Per entrare nei dettagli qui in studio con me c'è Marzio Minoli della redazione economica.
6: Sì, buongiorno. Allora partiamo dalla decisione decisione della Banca Centrale statunitense, il voto è stato di 9-3 a favore del mantenimento dei tassi al 3,75%. A prima vista potrebbe sembrare un voto chiaro, ma non per i parametri della Fed.

0: Per tre membri di comitato che si sono espressi a favore di un rialzo dei tassi, è un segnale importante sulle preoccupazioni legate all'inflazione, inflazione che oggi è al 3,5%, quindi piuttosto elevata, se si pensa che l'obiettivo dichiarato della Fed, come delle altre banche centrali, è quello di contenere l'aumento dei prezzi entro il 2%. Dunque, lasciando i tassi invariati, si preferisce non penalizzare l'economia, mettendo in secondo piano l'aumento dei prezzi. Allora, il governatore Kevin Warsh, che da due mesi ha sostituito Jay Powell, alla domanda sul perché non si sono alzati i tassi di interesse ha dato risposte che alcuni analisti hanno interpretato come: lasciamo che i mercati facciano il nostro lavoro.
1: Ecco, questo cosa vuol dire, Marzio? I mercati cosa stanno facendo?
0: Sì, ecco, qui arriviamo al secondo punto, quello che preoccupa i cittadini. Dunque, nonostante la Fed abbia lasciato i tassi invariati, i mercati già da qualche mese, da fine febbraio almeno, mostrano interessi in rialzo. Il titolo di Stato decennale, quello che poi fa da riferimento per calcolare quanto i cittadini pagheranno per ipoteche, carte di credito, credito al consumo, è al 4,7%, raggiungendo i massimi degli ultimi due anni. Poi ci sono le obbligazioni statali a 30 anni, queste sono al 5,23%, il livello più alto degli ultimi 20 anni. E una delle conseguenze di tutto ciò è che un'ipoteca a 30 anni, la più richiesta negli Stati Uniti, oggi costa il 6,80%, è il massimo da un anno a questa parte. Allora, questi sono tutti segnali anche per Donald Trump. Ricordiamo che l'ultima volta che i tassi di interesse sono saliti in modo così sensibile fu quando furono annunciati i dazi nell'aprile del 2025. Ci fu un'impennata del costo del denaro che portò Trump a fare un mezzo passo indietro. Allora, il mercato obbligazionario degli Stati Uniti, dunque l'evoluzione dei tassi di interesse, viene seguito con grandissima attenzione dalla politica. Questo perché negli Stati Uniti, più che altrove, gli acquisti tramite carte di credito sono fortemente incentivati. È proprio la cultura dell'acquisto facendo debiti che è molto diffusa. E siccome sulle carte di credito si pagano gli interessi, dunque, per chi cerca il consenso politico, i livelli attuali dei tassi devono preoccupare.
1: Marzio Minoli, in diretta della redazione economica, chiudiamo questa edizione con la giornata internazionale contro la tratta di esseri umani. È l'occasione per stilare un bilancio per la piattaforma svizzera attiva per combattere questo reato. La novità dell'ultimo anno è stata quella di monitorare anche le denunce depositate. 87 procedimenti penali erano in corso nel 2025, passi importanti, un numero che si può definire un successo per le associazioni, come conferma Monica Marcionetti dell'associazione Mayday attiva in Ticino. Sentiamo.
2: Questo è veramente il frutto di quel lavoro, dove esistono dei dispositivi di presa carico globali con un percorso lungo, dura diversi anni e va da fornire il semplice alloggio a tutta la copertura dei bisogni che la vittima può manifestare nel suo percorso, che va appunto fino all'integrazione e il fatto di poter rimanere poi in Svizzera se lo desidera e ricostruirsi una vita.
3: E come mai il 2025 è il primo anno in cui fate questo monitoraggio? Prima non era possibile, o qual è la ragione?
2: Anche noi come piattaforma ogni anno cerchiamo di migliorare e di comunicare al meglio le informazioni. L'altro dato che riguarda le denunce è che però poi le condanne sono nella misura molto limitata di 10 condanne, qui forse era anche per passare il messaggio che deve essere fatto di più, rafforzare la protezione delle vittime in modo che si possano fidare. La raccolta di prove è l'altro elemento che ci permette poi di migliorare anche e di elevare il numero di sentenze per tratta di esseri umani, perché le prove sono fondamentali e chi ce le può fornire? La vittima.
3: Quali sono le sfide principali oggi nella lotta alla tratta di esseri umani?
2: Se pensiamo alla situazione svizzera, è quello di non creare delle disparità di trattamento legate al cantone dove viene commesso il reato o dove la persona viene identificata. Purtroppo oggi ci sono dei cantoni dove vi è una presa a carico molto ben organizzata, una protezione d'esempio per tutti, e altri cantoni come il Ticino che si continua a far fronte a questi bisogni rispondendo coi servizi che hanno ricevuto mandato cantonale, che sono generalmente servizi di aiuto alle vittime, servizi generalistici, e che purtroppo non dispongono di una competenza specifica per prendere in carica queste vittime che sono diverse e hanno dei bisogni particolari.
1: Con Monica Marcionetti dell'associazione Mayday al microfono di Elisa Fraccaroli si chiude questa edizione. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buon pomeriggio.
4: Lo sport.
5: Continua il sogno europeo del Lugano, che attende ora il nome della prossima sfidante. Buongiorno da Diego Medolago. Torniamo a Pristina, dove ieri pomeriggio i bianconeri hanno sconfitto senza troppi patemi i kosovari del Dukagjini per 5-1 nel ritorno di Q2 di Conference League. Una partita approcciata bene dagli uomini di un soddisfatto Mattia Crocitorti, che sentiamo nel servizio di David Conti.
6: Il sogno europeo del Lugano continua, 3 vittorie nelle prime 3 partite ufficiali della stagione, questo ovviamente tra Coppa e Campionato, in attesa della 4ª partita in 10 giorni contro la Grasshopper. Mattia Crocitorti può sorridere, soddisfatto non solo del risultato, ma soprattutto dell'atteggiamento mostrato dalla sua squadra.
7: Ma noi siamo arrivati fino in Coppa Svizzera 3 volte di fila, ma gli ultimi 2 anni siamo usciti con squadre di prima promotion, dunque la squadra deve dimostrare quest'anno di avere un'altra caratura a livello mentale, di concentrazione. Oggi per me siamo una squadra seria, dal primo secondo all'ultimo. Mi piaceva che venissimo qua e fare il nostro lavoro senza grande entusiasmo. Sappiamo che abbiamo fatto quello che dovevamo fare e adesso torniamo a casa con 3 vittorie consecutive, che era quello che volevamo un po' tutti dopo il disastroso inizio dell'anno scorso, con tanta fiducia e sicuramente tanta voglia di andare avanti anche in Europa.
6: Una nota di merito va anche a chi con ogni probabilità ha già mezza valigia pronta. Pensiamo a Zanotti, Bislimi e o Papadopoulos, tutti al centro di diverse voci di mercato, eppure nessuno ha dato l'impressione di avere la testa altrove. L'anno scorso proprio le trattative di mercato avevano finito per condizionare negativamente la partenza del Lugano. Oggi invece il gruppo sembra vivere questa situazione con uno spirito completamente diverso. Ecco cosa è cambiato, secondo Mattia Crocitorti.
7: Ma bisogna, ed è quello che ho fatto, ammettere gli errori. L'anno scorso ho sbagliato, forse abbiamo sbagliato nella gestione di determinati giocatori. Questo ha portato sicuramente poca concentrazione nei nostri obiettivi, sicuramente inizio stagione. Quest'anno abbiamo imparato la lezione. I giocatori che sono arrivati al campo dal primo allenamento di questa stagione sapevano quello che dovevano fare finché indossano questa maglia. Per ora penso che Zanotti, Bislimi, Papadopoulos, che sono i giocatori un po' più sulla bocca di tutti in questa fase di mercato, si stanno comportando in maniera molto professionale e stanno anche dimostrando grande appartenenza e senso di legame a questa maglia, dunque io sono molto felice.
5: In serata il Lugano scoprirà il nome dell'avversario del prossimo turno, lo ricordo sarà una tra il Capodistria e il Runavik, che giocheranno alle 20:45, sloveni avanti 2-0 dopo i primi 90 minuti. Sempre per la Conference alle 16 il Vaduz sarà impegnato in casa dell'Athletic Escalades ad Andorra, forte del 4-0 ottenuto all'andata, mentre il Sion alle 20:15 ospiterà il Bate Borisov, con cui i vallesani avevano pareggiato 1-1 7 giorni fa. Alle 21 invece, per le qualificazioni all'Europa League, il San Gallo cerca l'impresa allo stadio Dalus di Lisbona contro il Benfica, biancoverdi che avevano vinto 2-1 la partita del Sitterstadion. Potrete seguire il match in diretta su RSI La 2 e in streaming. Lasciamo il calcio e passiamo alla mountain bike, perché scattano oggi gli europei sul Monte Ceneri. Alle 17:30 il via alle danze con lo short track femminile, mentre alle 18:15 sarà il turno degli uomini e di Filippo Colombo, che rientra dopo l'infortunio al perone che l'ha fermato negli scorsi mesi. Il ticinese proverà a vendicare il 27° posto del 2020 ottenuto sullo stesso percorso a causa di una foratura.
1: Ci
3: Ci sono code a causa di un incidente sulla A2 tra Lugano Nord e Rivera in direzione di Bellinzona. Ci sono quindi diverse chiusure della galleria del Dosso di Taverne. A San Gottardo sulla A2 ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti tra Quinto e il portale sud della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen code di circa 4 minuti e attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e ci sono attese di almeno 45 minuti a causa di lavori sull'asse autostradale Zurigo-Coira tra Reichenburg e Niederrurnen in direzione di Coira.

0: Rete 1.
1: Le 13 e un minuto. Notizie in lingua facile. Ieri mattina Claudio Zali ha dato le dimissioni. Claudio Zali è del partito della Lega dei Ticinesi ed era il direttore del Dipartimento del Territorio in Ticino. Piero Marchesi prenderà il posto di Claudio Zali. Piero Marchesi è del partito UDC ed è consigliere nazionale a Berna. Durante la notte sono aumentati i combattimenti in due guerre diverse. Gli Stati Uniti hanno colpito molti obiettivi militari in Iran. Nello stesso tempo la Russia ha lanciato nuovi attacchi aerei contro diverse città dell'Ucraina. La situazione preoccupa perché la guerra potrebbe allargarsi. L'Iran ha detto che attaccherà i paesi amici degli Stati Uniti. La Polonia, invece, ha fatto partire i suoi aerei militari dopo aver visto un oggetto nel proprio spazio aereo. Gli scienziati dell'Università della Tasmania, che si trova in Australia, dicono che 3 incendi dei 15 incendi più gravi avvenuti in Europa negli ultimi 20 anni sono scoppiati in questo mese di luglio. Le cause principali sono il caldo molto forte e la mancanza di pioggia. Il terreno e la vegetazione sono molto secchi e il fuoco si diffonde più facilmente. Gli esperti spiegano che il cambiamento climatico rende questi incendi più grandi e più forti. Gli esperti dicono che in futuro sarà sempre più difficile controllare gli incendi. Oltre il confine, nel nord dell'Italia, la siccità crea molti problemi, soprattutto all'agricoltura. In Lombardia c'è solo la metà dell'acqua che serve per bagnare i campi. Le risaie, cioè dove si coltiva il riso, hanno bisogno di tanta acqua per crescere, ma purtroppo non è abbastanza. Gli agricoltori cercano di salvare almeno una parte dei raccolti. Gli agricoltori dicono che sarà impossibile dare acqua ai campi coltivati fino al mese di settembre. La situazione è molto grave.
0: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. La carriera di Rod Stewart è una delle più longeve nella storia del rock britannico. Inizia nel 62 suonando l'armonica nelle stazioni della metropolitana di Londra. L'anno seguente è il cantante della sua prima band, The Dimensions. In seguito è la voce del Jeff Beck Group ed entra poi nella formazione dei Faces con l'amico Ron Wood, contribuendo a creare la scena blues rock britannica. La sua fase solista lo consolida come una delle prime pop rock star, soprattutto negli anni 70 e 80. Nella seconda metà dei 70 è al vertice della popolarità e della forma fisica, permettendosi anche qualche eccesso. In una recente intervista ha detto che oggi, a più di 80 anni, le cose sono cambiate e quindi di non poter più stare sveglio tutta la notte a divertirsi e poi cantare nello stesso modo. Vuole proteggere in qualche modo la sua voce. Alla buon'ora, anche se il timbro vocale deve molto al suo stile di vita.

0: Vintage Café.
1: Rod Stewart ha aperto la puntata di oggi con You're in My Heart del 77, singolo del quarto dei suoi 33 album da solista. In quel periodo frequenta l'attrice svedese Britt Ekland, tradita nelle aspettative di un possibile matrimonio e anche in senso fisico. Parte delle canzoni del disco nascono dalla fine della relazione e in seguito la Ekland intenta una causa legale contro Stewart, in cui lei si riconosce in alcuni dei suoi brani di maggiore successo. Restiamo in Gran Bretagna. Return of the Mac di Mark Morrison è stato inserito nella lista delle 500 migliori canzoni pop di tutti i tempi, secondo il prestigioso Billboard Magazine. È il suo fortunato esordio discografico, ma la carriera sarà brevissima a causa di una serie di accuse legali di cui dovrà rispondere. Anche nel 2026 ha avuto qualche problema con la giustizia, ma si è parlato di una tournée per festeggiare il 30° anniversario della sua grande hit.

Su Rete 1 il Vintage Café ha ritrovato Loredana Bertè con uno dei suoi tanti classici. In Alto Mare porta nella scena musicale italiana le sonorità funky, un anno dopo il debutto del reggae con E la Luna Bussò. Gli autori sono un formidabile trio. Per i testi Oscar Avogadro e Daniele Pace, nel loro curriculum successi interpretati da nomi come Ornella Vanoni, Gigliola Cinquetti, Alberto Radius, Marcella e i Camaleonti. La musica è di Mario Lavezzi, che come cantante avremo modo di ascoltare più tardi, proprio in questa puntata. Nei prossimi minuti andiamo negli Stati Uniti con i Creedence Clearwater Revival, gruppo simbolo del rock americano. Nel 71 sono all'apice del successo, ma prossimi allo scioglimento dopo i contrasti tra i due fratelli fondatori John e Tom Fogerty. Have You Ever Seen the Rain parla di questo, anche con una metafora sul declino della controcultura degli anni 60, un po' come la pioggia che arriva dopo una bella giornata di sole.

0: Vintage Caffè di Rete 1.
1: La cantautrice americana Mariah McKee ha avuto diverse frequentazioni con il cinema. A soli 19 anni è, con un brano scritto da Tom Petty, nella colonna sonora di Strade di Fuoco, film a metà strada tra musical, fantasy, azione e commedia. Nell'87 è corista nell'album di Robbie Robertson e compare nel video di un singolo diretto da Martin Scorsese. Show Me Heaven, che abbiamo ascoltato, accompagna le scene di Giorni di Tuono, mentre sua sarà l'unica canzone originale della colonna sonora di Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Restiamo oltreoceano con l'esordio di Christopher Cross, che si aggiudica con il primo disco i 5 Grammy Awards più importanti, merito anche della schiera di musicisti di altissimo livello che lo affiancano e delle voci come quella di Don Henley degli Eagles, Nicolette Larson e, per Ride Like the Wind, Michael McDonald.

Vintage Café su Rete 1 e in podcast con Marco Trovesi. Abbiamo ritrovato oggi un altro brano di una colonna sonora cinematografica. Grease apre e chiude l'omonimo film del 78 con Olivia Newton-John e John Travolta. Quest'ultimo fresco dallo strepitoso successo della Febbre del sabato sera dell'anno precedente. Produttore del film è lo stesso Robert Stigwood, che vuole per la trasposizione cinematografica del musical una canzone inedita che non faccia parte della scaletta originale. Affida il compito a Barry Gibb dei Bee Gees, che a sua volta fa cantare la canzone a Frankie Valli, già voce dei Four Seasons di Can't Take My Eyes Off You, resa celebre anche dal film Il Cacciatore di Michael Cimino. E in qualche modo il cerchio si chiude. Arriva dagli Stati Uniti anche la prossima selezione con il trio delle Jade, gruppo che ha avuto una brevissima carriera a metà degli anni 90, ma i cui membri hanno avuto poi in seguito maggiore fortuna nel, come dire, dietro le quinte dell'industria dello spettacolo. Don't Walk Away.

0: Vintage Café.
1: Vi dicevo circa mezz'ora fa che avremo di nuovo incontrato Mario Lavezzi. Abbiamo ascoltato la sua musica per In alto mare di Loredana Bertè e negli ultimi minuti abbiamo ascoltato il timbro caldo della sua voce in Dolcissima, in duetto con Giulia Fasolino. Autore del testo è lo stesso Oscar Avogadro del brano della Bertè, mentre la canzone fa parte del quarto album come solista e cantante di Lavezzi. La Fasolino non ha fatto più parlare di sé presso il grande pubblico, ma con la sua formazione lirica è una vocal coach tra le più richieste e negli anni ha scritto anche numerosi successi come per esempio Per Mina, tra cui Grande Amore e Neri con Renato Zero. Ora torniamo negli anni 70 con i Santana, band nata nel 66 grazie al chitarrista di origine messicana Carlos Santana. I primi album hanno scarso successo, che però esploderà dopo l'esibizione al Festival di Woodstock 3 anni più tardi. Nella

Dopo i Jackson 5 degli anni 60 e 70, i Take That sono stati la boy band di maggiore successo della storia del pop. Nati nel 90 a Manchester, hanno dominato le classifiche del decennio con una buona serie di hits. Il leader carismatico Robbie Williams lascia il gruppo nel 97 per iniziare una strepitosa carriera solista, diventando l'artista di maggiore successo nella storia della musica britannica, registrando alcuni record anche per il numero di spettatori per le sue esibizioni dal vivo. Gary Barlow è ancora oggi il cantante e frontman del gruppo, parallelamente all'attività solista con 5 album pubblicati. Lo abbiamo ascoltato con Love Won't Wait, brano in origine scritto da Madonna ma mai pubblicato dalla ex regina del pop. Per i titoli di coda della puntata di oggi del Vintage Café ritroviamo gli Earth, Wind and Fire con un singolo del 79 che rappresenta perfettamente la loro indiscussa classe, In the Stone. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 2. In studio Federico Talarico. Alla luce delle dimissioni di Claudio Zali, le liste di UDC e Lega non si riuniranno per le elezioni cantonali ticinesi della prossima primavera. È uno dei temi discussi nell'edizione speciale di Modem di questa mattina, con tra gli ospiti il coordinatore della Lega dei Ticinesi Daniele Piccaluga e Alain Bühler, gran consigliere e capogruppo UDC. Sentiamo Roberto Porta.
2: Da cugini, con di tanto in tanto qualche mal di pancia, a ex cugini, dopo la recente decisione dell'UDC di voler correre da sola in vista delle elezioni ticinesi della prossima primavera. Le dimissioni di Zali non cambiano le carte in tavola, a meno di colpi di scena al momento piuttosto difficili da immaginare. Alain Bühler, capogruppo UDC in Gran Consiglio.
3: Zali ha lasciato, Piero Marchesi entrerà in Consiglio di Stato e la situazione in cui ci troviamo è un partito con un rappresentante in governo e un movimento con un proprio rappresentante. È naturale che ciascuna forza delle due forze politiche voglia comunque valorizzare la propria identità e confermare il proprio consigliere di Stato alle prossime elezioni. Io non mi sento comunque di pronunciare sentenze.
2: Di verdetti scolpiti nella pietra non ce ne sono, anche se la corsa separata appare cosa ormai certa, con Gobbi e Marchesi a sfidarsi, ognuno con la casacca del proprio partito, uno schema sulla destra dello scacchiere politico ticinese, confermato anche dal coordinatore leghista Daniele Piccaluga.
4: Non ne abbiamo mai messo alcun veto, quindi assolutamente rapporti vicini su tantissime tematiche. Dopodiché, se sarà così, si correrà con due liste per salvare ognuno il posto in governo. Io ho semplicemente ribadito che noi siamo saldi sui nostri principi e che la Lega dei Ticinesi, preso atto delle decisioni e della comunicazione fatta dall'UDC nel mese di giugno, sarà pronta a correre da sola.
2: Certo, a livello di temi Lega e UDC si troveranno molto spesso sullo stesso fronte: neutralità, accordi con l'UE o ancora iniziativa per frenare l'aumento dei dipendenti pubblici, per fare solo alcuni esempi, senza dimenticare che all'orizzonte autunno 2027 ci sono anche le elezioni federali e poi a seguire le comunali del 2028.
3: Ovviamente io tengo conto del fatto che oltre alle cantonali ci sono le elezioni federali, dove è noto a tutti il nostro obiettivo è comunque riconfermare gli attuali seggi come quello del consigliere agli stati, che rappresenta l'intera destra, e ovviamente non vogliamo regalare quel seggio al PLR, e ovviamente Lugano ha legittimamente anche la sua volontà di confermare il sindacato nella prima città del cantone. Quindi la collaborazione continuerà anche nelle prossime settimane e mesi.
2: In attesa di sapere come Lega e UDC si muoveranno in vista perlomeno delle elezioni federali del 2027, Piccaluga mette per ora l'accento anche sui numeri del Gran Consiglio.
4: La maggior parte poi delle scelte e delle votazioni importanti passano dal Gran Consiglio. Essere in due in governo con la casacca leghista all'interno della Lega UDC, però poi avere solo 14 deputati, spesso e volentieri diventa difficile poi salvare o seguire le volontà dei propri ministri essendo così in pochi.
2: Il dopo Zali presenta dunque una sfida a destra su più fronti, con gli altri partiti, anche quelli più piccoli, che non staranno di certo a guardare. Il Ticino si appresta a vivere così una ventina di mesi di costante sfida elettorale.
1: Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha espresso il suo profondo cordoglio per la morte di 3 vigili del fuoco impegnati a combattere gli incendi che stanno colpendo da ieri il paese. Ad Agia Galini, sull'isola di Creta, sono state evacuate nella notte 8.000 persone. Forti venti alimentano le fiamme e impediscono l'uso di aerei per spegnerle. Notizie più incoraggianti dalla Gironda, in Francia, dove il vasto incendio che ha devastato 42.000 ettari, dopo una notte relativamente tranquilla, questa mattina è ancora sotto controllo. A dare speranza sono le condizioni meteorologiche abbastanza favorevoli. Oggi sono infatti previsti alcuni rovesci sulla costa e un calo della temperatura, ieri sui 41 gradi. L'aumento delle temperature e della siccità, fenomeni legati al riscaldamento globale, aumentano il rischio di incendi. E a proposito di cambiamenti climatici e sostenibilità, cade oggi l'Earth Overshoot Day, ovvero la data in cui l'umanità ha consumato più risorse di quante la Terra sia in grado di rigenerarne settimane in un anno. Lo ha comunicato il WWF ricordando che dal giorno successivo, quindi da domani, vivremo in debito ecologico. Secondo il Global Footprint Network, un'accelerazione della transizione energetica con maggiore efficienza, fonti rinnovabili e l'abbandono dei combustibili fossili potrebbe far slittare la data di ben 29 giorni. Anche la riduzione dello spreco alimentare, una dieta più ricca di alimenti vegetali e pratiche agricole più sostenibili consentirebbero di guadagnare circa un mese. Oggi e domani il sole in tutto il paese, con qualche annuvolamento e possibili temporali verso sera. Ricordiamo che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. Vige inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
0: Ci sono ancora code per un incidente sulla A2 tra Bissone e Rivera in direzione di Bellinzona. Ci sono quindi diverse chiusure delle gallerie. Si devono prevedere tempi di percorrenza di almeno un'ora. A San Gottardo sulla A2 ci sono code di circa 4 chilometri e attese di almeno 40 minuti tra Quinto e il portale sud della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord, tra Amsteg e Göschenen, ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
5: Rete 1.
0: E un buon pomeriggio ancora, io lo so, Francesca Margiotta, sono le 14:06, abbiamo il pomeriggio tradizionale, quello fino alle 18, almeno tradizionale per questa estate 2026, da trascorrere insieme. Dalle 16 mi raggiungerà Fabrizio Casati per portarci un po' di tematiche scelte da lui. Per quanto mi riguarda, dovessi fare un sommarietto di quello che ci aspetta, beh, ci aspetterà in un momento totalmente un po' caso, un po' sorpresa, il solito appuntamento con le regalie dei gadget estivi di Rete 1, e poi tra poco un'altra storia molto speciale di una persona che ha reso la sua vita eccezionale nonostante gli inizi difficili, e poi alcune curiosità e anche notizie che ci diranno almeno ci diranno come siamo fatti, ed è un po' strano quando gli altri ci dicono come siamo fatti noi, però ci diranno, e cercheremo di capire se è la verità, come noi approcciamo la musica nuova man mano che passa il tempo delle nostre vite. Bene, tutto questo per dirvi che questa non è musica nuova, ma è musica consolidata, è musica in levare, la musica giamaicana di Bob Marley and the Wailers, pezzo famosissimo della loro storia, Could You Be Loved?

0: queste calde giornate d'estate ogni tanto mi piace rinfrescarmi alla fonte, alla sorgente di tante cose meravigliose che è la poesia, per magari anticipare qualcosa di cui parlerò. E questa mi è piaciuta molto perché parla di amore per la vita e lo fa in una maniera così leggera e fresca e bella, e mi ricorda molto la vita che poi andremo a raccontare, quella di una donna che aveva grandi difficoltà ma evidentemente un grande amore per la vita. E la poesia, non lunga, quindi non vi stresserò troppo, si chiama Perché vivo ed è di Boris Vian e dice: perché vivo? Per la gamba gialla d'una donna bionda appoggiata al muro in pieno sole, per la vela gonfia di un bel battello nel porto, per l'ombra delle tende, il caffè ghiacciato che si beve con la cannuccia, per toccare la sabbia, vedere il fondo dell'acqua che diventa così azzurro, che discende tanto in basso, con i pesci, i calmi pesci, pascolanti sul fondo, che si librano sopra i capelli delle alghe, come uccelli lenti, come uccelli azzurri. Perché vivo? Perché è bello. Ecco, che questa poesia ci rinfreschi tutti in queste giornate afose e ci prepari a sentire raccontare di una vita fatta di colori, di tanti, tantissimi colori.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

quanto. E da una poesia classica alle poesie clandestine, che questo è il titolo dell'Otello. No, finita così, finita. Io pensavo che dicesse Zanzan alla fine. Da questa canzone, appunto, dalla poesia classica a questa poesia clandestina, canzone sentita all'inizio di quest'anno durante il Festival di Sanremo. La storia che vi voglio raccontare comincia il 7 marzo 1903 in Nuova Scozia, provincia canadese. È il giorno in cui nasce Maud Kathleen Lewis, conosciuta da tutti come Maud Lewis. Anzi, in realtà Dowley dalla nascita, ma poi il mondo, quando lei non ci sarà più, la ricorderà così. Allora, Maud cresce in una famiglia piuttosto povera, molto unita, i genitori le vogliono bene, la sostengono, a maggior ragione perché Maud convive fin da piccolissima con una grave malattia, un'artrite reumatoide che le provoca dolori fortissimi, limita i suoi movimenti e causa una lenta deformazione del suo corpo, e quindi la malattia la rende piccola, curva, con le dita deformate e un'andatura incerta, fin da bambina, fin dai tempi della scuola, che lei a 14 anni lascerà anche a causa delle tante prese in giro verso di lei. In casa, però, c'è la mamma che con tutto il suo amore le insegna a dipingere. Maud comincia con piccole cartoline natalizie ad acquerello che vende per pochi centesimi per aiutare la famiglia, e trova nella pittura un vero e proprio rifugio. Costretta a rinunciare anche al pianoforte a causa della deformazione del suo corpo, si affeziona sempre di più ai pennelli che, nonostante tutto, riesce a maneggiare. Caratteristica della sua pittura, gioco forza, è il formato ridotto, che le è più congeniale proprio per le sue piccole dimensioni. Nella sua carriera realizzerà pochissime tele grandi, mentre preferirà sempre superfici piccole e pratiche, più adatte alle sue condizioni. Dopo la morte dei genitori succede un'altra cosa spiacevole: il fratello Charles riesce a escluderla dall'eredità. Lei allora si sposta, cambia città e lì incontra un venditore ambulante di pesce, Everett Lewis, che cerca una domestica. Lui non è affatto un uomo elegante e colto, è un uomo piuttosto rozzo e analfabeta, però evidentemente è capace di quel sentimento che li fa incontrare e sposare nel 1938. Vanno però a vivere in una casa poverissima. Lei non lavora, lui è un venditore ambulante di pesce, la casa non ha elettricità, non ha acqua corrente, ma proprio in quella casetta piccolina in Canada, poi vedrete le similitudini con questa canzone del 1957 che raccontava di un'altra storia ma in qualche modo le somiglia, ecco, in questa piccola casa senza comfort, Maud comincia a costruire il suo mondo. Il marito ha la sensibilità di procurarle colori a olio, piccole tavolette su cui dipingere, e lei comincia a decorare non solo le tavolette ma ogni angolo della casa, porte, pareti, tegami, lavabo, persino oggetti di uso quotidiano. I suoi soggetti preferiti, e qua la casetta piccolina in Canada arriva al suo momento descrittivo, lei i suoi soggetti li rincontra nei fiori, nelle foglie, nelle farfalle, gatti, uccelli, bambini e paesaggi rurali. Le sue opere sono vendute inizialmente per pochi dollari lungo i giri di consegna del pesce del marito, e piano piano attirano l'attenzione. Lei, Maud Lewis, diventa una specie di attrazione locale, e anche la sua casa tutta dipinta, tanto che all'ingresso del vialetto c'è un cartello che annuncia i dipinti in vendita. Lei diventa famosa perché arriva un giornalista dello Star Weekly di Toronto a intervistarla, è il 1964, e la fa conoscere al grande pubblico. L'anno dopo anche una televisione nazionale come la CBC la consacra come figura quasi leggendaria, e quindi i prezzi delle sue opere salgono un po' e arrivano persino a essere commissionate dal presidente Nixon. Maud Lewis non si arricchisce, ma di certo riesce a vivere molto meglio grazie alla sua arte. Purtroppo invece il suo corpo non riesce a vivere molto meglio. La casa l'ha portata a peggiorare le sue condizioni, e lei muore nel 1970 a 67 anni. Dopo la sua scomparsa, un gruppo di cittadini si mobilita per salvare la sua casa e avvia il recupero dell'edificio. Nel 1984 la casa viene acquistata dalla provincia della Nuova Scozia, affidata a una galleria che la restaura e la rimonta all'interno del museo. Oggi è una parte permanente dell'esposizione dedicata a Maud Lewis, considerata una delle più amate
artiste popolari canadesi. Quella casetta piccolina in Canada adesso è un museo. Non è la canzone che parlava di lei, ma somigliava molto nella descrizione. Per vedere meglio, conoscere meglio la vita di Maud Lewis, vi consiglio un film proprio creato sulla sua storia, un film di una decina d'anni fa che si chiama Maudie, ispirato alla storia di Maud Lewis, molto molto bello.

lasciamo che Alberto Fortis ci canti di settembre con una canzone del 1981 che sicuramente avrà dei collegamenti biografici per qualcuno di voi che siete all'ascolto, perché le canzoni ci riportano magari a un momento, a un gruppo di persone, a una fase della vita. E c'è questa cosa, questo articolo nel quale mi sono imbattuta, che mi ha fatto pensare, perché da un lato dipinge un panorama molto realistico, dall'altro mi chiedo, ma sarà proprio così? Sarà proprio così per tutti allo stesso modo? Beh, chiaramente parla di un fenomeno, non è detto che ci tocchi tutti, e per questo magari sarebbe interessante sapere la vostra allo 076 321 1113. Questo articolo parla del fenomeno del taste freezing, che sarebbe il surgelamento del gusto letteralmente, e cioè un fenomeno secondo cui attorno ai 33 anni, età stimata media, il nostro gusto musicale tende a stabilizzarsi. In pratica, lentamente smettiamo di cercare canzoni nuove e cominciamo a tornare sempre di più a quelle del passato, quelle già conosciute, quelle legate a ricordi ed emozioni personali. E un po' possiamo riconoscerci noi che abbiamo superato i 33 anni. Secondo una ricerca citata da questo articolo, nei più giovani l'ascolto è molto più orientato alla scoperta. Lo sappiamo che sotto i 25 anni si esplorano continuamente gli artisti emergenti, le canzoni che vanno di moda. È sempre stato così, al di là dell'esposizione o meno a una grande quantità di musica oppure alla musica più o meno gratuita. Tra i 25 i 33 anni invece questa spinta alla novità si riduce gradualmente e lascia spazio a ciò che è più familiare. In pratica, l'articolo non dice che siamo incapaci di apprezzare la musica nuova, però che il ruolo della musica nella nostra vita cambia. Una volta, quando eravamo più giovani, era uno strumento di esplorazione, di ricerca dell'identità. Oggi invece diventa, quando noi siamo insomma superati questi 33 anni medi, diciamo, siamo più tendenti a rifugiarci con l'emotività nel passato anche musicale. E quindi, se è vero che tra i 12 e i 22 anni il cervello crea legami molto forti tra musica, emozioni e memoria autobiografica, dopo la nostra playlist del cuore resta più o meno quella lì. È un po' vero, perché spesso quando incontriamo canzoni che hanno segnato la nostra adolescenza, noi nella nostra playlist di Rete 1, voi magari quando ci ascoltate, sobbalziamo e subito abbiamo qualcosa da dire su quella canzone lì, qualcosa da ricordare. Dunque i 33 anni non sarebbero una soglia rigida, ma una media statistica, per cui molte persone continuano a scoprire musica per tutta la vita. Però in generale si diventa un po' più selettivi e più stabili, o almeno si usa anche meno tempo perché ce n'è di meno per scoprire cose nuove. Questa è una dura verità. Quando si entra nel mondo del lavoro, chiaramente si ha meno tempo, o quando si diventa adulti, si hanno più cose da fare, più responsabilità, lo spazio per la scoperta delle novità musicali è di meno, e quindi ci si concentra un po' di più sui generi che si sa che ci piacciono. Dunque il punto non è che con l'età smettiamo di amare la musica, è che la musica nuova ci tocca meno come esperienza di scoperta e di più come ascolto. E quella che ci è restata davvero addosso è la musica incontrata quando eravamo più giovani. Vi ritrovate? Guarda qui, vi propongo una canzone nuova, si chiama Chris de Sarandi, e questo invece è un brano che parla di passato, perché dice Good Old Days, bei vecchi tempi.

0: Questo per me è il momento di dare il benvenuto ad Alessandro Bertoglio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi hanno fatto uno scherzo, mi hanno staccato il cavo della cuffia.
0: Che brutto scherzetto. Però ascolta, io prima di parlare di cinema,
1: sì,
0: volevo leggere dei messaggi che sono arrivati a proposito di ciò che stavo dicendo prima.
1: Vai libera.
0: Se veramente il gusto della scoperta della musica nuova si ferma in questa età intermedia, che insomma è una media, 33 anni. Allora, ci hanno scritto cose molto diverse. Silvia ha scritto: non sono d'accordo con le statistiche, a me non è mai successo. Quella del cuore certo restano lì e forti, altre sono appassite, non ho mai smesso di scoprire e portare nuova musica nel mio cuore e nelle mie giornate. Quindi Silvia dice: no, per me non è così. Esplorate sempre, vi sorprenderà, questo ce lo scrive Stefano, che qualcosa di bello potete trovarlo sempre e soprattutto rimarrete stupefatti da quanta brutta musica vi vilipenderà le orecchie. C'è di tutto, c'è il bello e c'è il brutto, naturalmente. Andrea conferma invece che anche per lui è una questione di rimanere un po' aggrappati alla musica che hai scoperto quando eri giovane. Dicevamo che tra i 12 e i 22 anni si crea la playlist del cuore. Tu, Bruce Springsteen, quando lo hai conosciuto?
1: I Duran Duran,
0: per dire, no? Sarai stato adolescente.
1: Sì, fra i 15 e in su.
0: Ecco. Invece Geppe ha scritto: l'altro giorno parlavo con mio fratello e rimarcavo come siamo fortunati, siamo nati nell'emisfero giusto e negli anni migliori, senza guerre, con infinite possibilità di lavoro, libertà di parola, di viaggiare, istruzione a basso costo.
1: È neozelandese lui.
0: Lui rincara la dose e dice: siamo cresciuti con la migliore musica di sempre. Ma poi aggiunge Geppe: secondo me ogni generazione ha la sua musica migliore e credo proprio che sia così.
1: Allora,
0: però,
1: se vuoi la mia opinione?
0: Sei tu che fai questo strano suono?
1: No.
0: Sentivo un dududum.
1: No.
0: No, io voglio la tua opinione prima di parlare di cinema e di altre scoperte.
1: Allora, io ho scoperto che devo scendere dal mio piedistallo parlando di musica, perché se dovessi dire quello che sento veramente nel cuore, direi che dall'autotune in avanti per me è spreco di beat.
0: Diciamolo in
1: italiano. Di energie, nel senso, da quando c'è la

0: ogni generazione ha le sue
1: c'è stata una rivoluzione e quindi purtroppo bisogna accettarlo. La musica adesso è così e bisogna prendere il meglio che c'è.
0: Allora, adesso invece, per passare dalle scoperte musicali a quelle cinematografiche, ci hai raggiunto. Si scopre poco durante l'estate perché c'è poca scelta, però quello che si scopre magari è interessante.
1: E soprattutto, e questa cosa mi fa molto piacere, io ieri sono andato a vedere la prima proiezione del film di cui parlerò, perché è un film soprattutto per giovani, per ragazzi.
0: È un fumettone
1: e hanno mantenuto, anche se è estate e non ci sono le scuole, l'uscita al mercoledì, perché il mercoledì pomeriggio a scuola non si va, e la sala dove sono andato era strapiena e c'era tanta gente che aspettava di entrare anche per la proiezione dopo la mia.
0: Ma bello!
1: Quindi io ti direi che potremmo entrare in materia con il trailer. Che
0: ascoltiamolo,
1: dici?
0: Ascoltiamolo, ma certo.
2: È un pericolo incontrollabile che non possiamo vedere.
3: Scorpion, dobbiamo continuare per forza!
4: Pensi che sia Scorpion?
3: Dottor Banner?
5: No, Banner. Solo Hulk.
3: Scusa, ma sei in pericolo!
6: Cosa?
3: Ti ho promesso che ti avrei protetta. Ti prego, devi fidarti di me. Andiamo.
6: Va bene.
7: Sei l'unico in grado di percepirla.
3: Non ho più il fisico di una volta.
7: Conto su di te per sconfiggerla.
0: Ma come Hulk? Pensavo ascoltassimo il trailer di Spider-Man.
1: È venuto a trovarlo. Questo era Spider-Man Brand New Day, un giorno tutto nuovo. Allora, parliamone un attimo.
0: Sì, dai.
1: Questo arriva a praticamente 5 anni da No Way Home, che era il terzo episodio della del terzo blocco di vita di Spider-Man, che era stato riportato al cinema nel 2002. Lì Spider-Man era Tobey Maguire e hanno fatto 3 film con lui. Poi nel 2012 hanno scelto Andrew Garfield e hanno fatto 2 film con lui, sempre ricominciando la storia. E poi nel 2017 è arrivato Tom Holland, che abbiamo visto di recente anche
0: il fidanzatino nell'Odissea, di Zendaya.
1: Con Zendaya, che io non so come facciano a mantenerla visivamente una ragazzina in tutti questi film, gli mettono i filtri, non lo so, eccetera. E questo è il 4º film di questa terza ripartenza. Eravamo rimasti a No Way Home, dove praticamente per una strana casualità della sceneggiatura tutti e 3 gli Spider-Man precedenti si trovavano insieme per cercare di salvare
0: l'universo. C'era una moltiplicazione degli uomini
1: ragni, il multiverso degli uomini ragni.
0: Che fatica, come si fanno uomini a seguire ragni. Questi film, gli uomini ragni?
1: No, gli uomini ragni.
0: Uomini ragni, ok, uomini ragni. Plurale giusto.
1: E niente, il film finiva, lo possiamo dire perché è vecchio di un po' di anni, con praticamente l'uomo ragno, quello dell'universo giusto, che chiedeva al dottor Strange di fare un incantesimo per il quale tutti si dimenticassero chi era la vera identità dell'uomo ragno.
0: Perché dottor Strange è famoso per i salti spazio-temporali.
1: Esatto, i suoi incantesimi, eccetera. Però così facendo anche la fidanzatina Zendaya che è MJ, dell'uomo ragno e il suo migliore amico si sarebbero dimenticati di lui.
0: No.
1: E il film ricomincia da lì.
0: E quindi nelle puntate precedenti è quello che abbiamo appena ascoltato, e quello che si vedrà invece è lo sviluppo.
1: No, questo qua è proprio lo sviluppo. Ho tagliato la parte del trailer che faceva il riassuntone, perché volevo farlo io. Adesso cosa succede in questo Brand New Day? Praticamente la prima parte, che è quella che secondo me non è riuscitissima fino in fondo, perché mette nel calderone tutta una serie di personaggi che chi ha seguito le serie Marvel in televisione o sui servizi streaming conosce più o meno. Riporta dentro Hulk, che sinceramente, a parte tirar giù 3 o 4 grattacieli, non fa. Puoi anche tranquillamente togliere dal racconto.
0: Ha solo colore verde.
1: E poi a un certo punto il film prende la sua storia principale e decolla letteralmente, perché poi dopo non ti schiodi più gli occhi dal film.
0: Quindi
1: dal
0: non è un film che quando finiscono gli effetti speciali i suoni finisce il film. C'è una trama.
1: Effetti speciali bellissimi, c'è una trama, e la seconda parte è veramente riuscitissima. Tra l'altro molti dicono che sia il miglior film di Spider-Man, io non arrivo fino a questo punto, però è un buon film se superi i primi 40 minuti che...
0: Quelli li superi, sai come? Dove puoi, masticando cose. Che tanto sì, perché se tu porti il popcorn, le cose entro i primi 40 minuti li hai finiti.
1: Sì, ti prego, però il popcorn, sentirti circondato da 60 persone...
0: perché se il film

0: è rumoroso come questo, fa
1: buh. No, li senti
0: non
1: lo
0: senti
1: stesso.
0: Snack, snack.
1: Li senti lo stesso.
0: Senti. Sei uno di quelli delicati, insomma, sì, avete insomma. Capito? Se incontrate Alessandro Bertoglio al cinema, stategli lontano col vostro vabbè, cosino di
1: sacchettino,
0: popcorn,
1: ecco.
0: Sacchettino. Bene, e quindi questo film,
1: quindi
0: è,
1: questo
0: fuori
1: film è fuori da ieri.
0: Gli diamo un buon voto.
1: Gli diamo un buon
0: nota.
1: Voto. Io gli ho dato un 7 pieno. Bisogna dire che è il ritorno alla Marvel, a utilizzare della Marvel nell'utilizzare i personaggi più famosi, più iconici, più importanti, perché a breve, a dicembre, uscirà il nuovo Avengers, che già sarà un delirio, perché dai trailer, dagli spoiler e da tutto quello che hanno detto, ci saranno praticamente 5 universi,
0: no,
1: e 5 stirpe di supereroi che bene o male si incontrano, si affrontano.
0: Insomma, la domanda che ti faccio per chiudere questo momento cinematografico è: se non hai visto Cose prima, questo film riesci a capirlo oppure
1: se
0: no?
1: Se non hai visto Cose prima, questo riesci a capire, perché i primi 5 minuti ti portano alla crisi umana del ragnetto.
0: Perché delle volte sono veramente irritanti questi che danno per scontato che noi li abbiamo seguiti da sempre e ti spuntano dei personaggi. È vero, c'è il gruppo di persone che li segue da sempre.
1: Esatto, poi lì la cosa appunto che dicevi tu è nei primi 40 minuti dove trovi dei personaggi, cioè,
0: ma questo?
1: Chi è Scorpion? Perché salta fuori Punisher? Eccetera.
0: Okay.
1: Perché sono amici? Loro si fanno la battuta, ma noi che non abbiamo visto la serie TV non lo sappiamo.
0: Infatti. Vabbè, grazie, comunque.
1: Prego.
0: Il film merita, gli hai messo 7 su 10, per cui
1: merita,
0: sappiate che...
1: Anche perché dura 2 ore e 20 e quindi passare 3 ore nell'aria condizionata. Io ieri avevo il maglioncino.
0: Al fresco. Allora sì, diciamo, sono soldi ben spesi,
1: sì,
0: quelli,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: un,
1: sì,
0: film al fresco.
1: Sì,
0: grazie,
1: sì.
0: Alessandro.
1: Ciao, Fra.
0: Torni giovedì prossimo.
1: Yes.
0: Ciao.
1: No, che giovedì prossimo, c'è Locarno, ragazzi.
0: Ah già, è vero, c'è Locarno. Quando è che comincia ufficialmente?
1: Il 5, mercoledì 5, però noi saremo in onda su Rete 1 dall'una e qualche minuto, già da lunedì.
0: È giusto, per cui l'appuntamento sarà preso da voi che prendete i microfoni da Locarno.
1: Esatto,
0: vedi?
1: Okay, esatto.
0: Ogni tanto aggiornarsi fa bene.
1: Brava.
0: Ciao Ale.
1: Ciao.

La messaggeria di Rete 1 allo 076 321 11 13 si sono susseguiti numerosi messaggi tra quelli che continuavano a parlare, insomma, dell'esplorare musica nuova o del rimanere legati alla musica degli anni tra l'adolescenza e i primi 20 e quelli che si sono affiliati ad Alessandro Bertoglio per quel che concerne il cibo al cinema. Volevo salutare Alfietto. Io sono peggio di Alessandro, di fianco a me almeno 2 metri di distanza nessuno con popcorn o che succhia il fondo della bibita. Mi hai fatto molto ridere, devo ammettere, e questo è uno dei miei amori musicali, Amy Winehouse.

0: con la voce di Amy Winehouse siamo arrivati alla pagina informativa.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Oggi è l'Earth Overshoot Day, ovvero la data in cui l'umanità ha consumato più risorse di quante la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Lo ha comunicato il WWF ricordando che da domani vivremo in debito ecologico. Secondo il Global Footprint Network, un'accelerazione della transizione energetica con maggiore efficienza, fonti rinnovabili e l'abbandono dei combustibili fossili potrebbe far slittare la data di 29 giorni. Anche la riduzione dello spreco alimentare, una dieta più ricca di alimenti vegetali e pratiche agricole più sostenibili consentirebbero di guadagnare circa un mese. E sempre in ambito ambientale e di cambiamenti climatici, parliamo ora dell'emergenza incendi in Europa. Nel Dipartimento della Gironda in Francia e attorno a Madrid in Spagna la situazione viene definita sotto controllo e quindi c'è un prudente ottimismo. Ma ci sono altri paesi che stanno affrontando l'urgenza degli incendi. Ci dice di più Chiara Savi.
3: Il rumore del vento impetuoso che soffia incessantemente sulla nota isola turistica di Creta. Ieri sera 8.000 persone hanno ricevuto l'ordine di sollare da Agia Galini, villaggio nel centro-sud dell'isola. Nella lotta per contenere le fiamme, due pompieri hanno perso la vita. In questo momento è il vento il vero nemico, perché alimenta l'incendio, non ancora sotto controllo, e ravviva nuovi focolai. Gli ulivi, piante considerate ignifughe, le migliori per resistere ai roghi, questa volta bruciano e le forti raffiche stanno impedendo ai Canadair e agli elicotteri di lanciare acqua. Creta, Paros, Lesbos, le isole greche come ogni anno fanno i conti con le fiamme che divampano anche in Turchia. Anche qui il vento è la causa principale della proliferazione degli incendi nella regione di Antalya, conosciuta per le sue stazioni balneari. Le autorità turche si fanno rassicuranti, gli incendi sono per la maggior parte sotto controllo. In Francia invece si scruta il cielo sopra la Gironda, l'area più colpita dall'emergenza nel sud-ovest del paese. Due notti di poco vento e un po' di umidità fanno dire ai pompieri di essere prudentemente ottimisti riguardo all'evoluzione delle fiamme. Gli abitanti di 9 villaggi hanno potuto rientrare, alcune industrie hanno riaperto, ma le previsioni di forte vento in arrivo, come anche la canicola, fanno temere che la tregua sia di breve durata. Infine tira il fiato Madrid, gli incendi attorno alla capitale spagnola sono sotto controllo, ma ora si guarda a nord, alla regione di Castiglia e León, dove 5 incendi attivi hanno costretto gli abitanti di una quindicina di comuni a sollare.
2: Previsioni per oggi e domani, tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese, possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime sui 36 gradi con punte locali di ben 38 gradi al nord. Ricordiamo che in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. Vige inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
0: Ci sono rallentamenti a causa di un incidente sulla A2 tra Bissone e Rivera in direzione di Bellinzona. Ci sono quindi diverse chiusure delle gallerie. Forti disagi anche sulla strada cantonale tra Paradiso e Massagno in direzione di Lugano. Al San Gottardo sulla 2 ci sono code di 3 km e attese di almeno 30 minuti tra Quinto e il portale sud della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. A nord delle Alpi, sulla A2 tra Altdorf e la galleria del Selisberg, ci sono code in direzione di Lucerna a causa di brevi chiusure intermittenti della galleria.
1: Rete

Gli Spin Doctors, forse li ricorderete, erano i primi anni 90 e questa canzone era Two Princes, che ebbe un enorme, enorme successo, portandoli poi a fare un sacco di concerti in giro per il mondo, e poi si sono un po' estinti, almeno nelle nostre classifiche e nei nostri palinsesti musicali. Allora, ho l'imbarazzo della scelta su ciò di cui vorrei parlarvi. Però penso che potrei parlarvi di questa cosa curiosa, che probabilmente è una coincidenza, però è tanto suggestiva, che ci porta in Toscana, a Firenze, nell'archivio di una storica farmacia di un convento, quello di San Marco. Bene, qualche tempo fa è riemerso un documento ottocentesco che descrive un elisir vinoso ricostituente a base di foglie di coca boliviana, noci di cola e vino. La scoperta ha subito acceso la curiosità degli studiosi e dei media, perché quella ricetta in qualche modo potrebbe ricordare, almeno per gli ingredienti, la formula che portò alla nascita della Coca-Cola, perché la coca esisteva all'interno di queste ricette e ora naturalmente non c'è più per ovvi motivi legali. Il foglio è stato trovato da padre Manuel Russo mentre riordinava gli archivi. Negli archivi anche dei conventi si trovano sempre tantissime cose che giacciono lì dimenticate. Noi spesso raccontiamo di come dagli archivi ogni tanto salti fuori qualcosa di sconvolgente. E quindi ai ricercatori suggerisco di buttare il naso di più negli archivi, anche se polverosi. Comunque, questo foglio pubblicizzava una pozione che veniva venduta, ovviamente, pensata per combattere stanchezza, debilitazione e affaticamento dovuto anche all'età. La preparazione prevedeva 10 grammi di foglie di coca boliviana, 30 grammi di noce di cola mescolati col vino, cioè oggi una cosa che sarebbe totalmente impossibile da proporre come tonico per corpo e mente, e meno male, aggiungo io, perché probabilmente gli effetti collaterali c'erano e come. Però questo documento, che secondo le ricostruzioni risalirebbe alla metà del XIX secolo, quindi metà del 1800, risale a un periodo in cui i frati commerciavano foglie di coca importate dai missionari in Italia. All'epoca questi prodotti erano abbastanza diffusi sia in Italia che in Francia, prima del divieto a livello internazionale, per il quale comunque dovremmo aspettare un secolo e più, perché questo divieto arriva nel 1961 per la presenza dell'alcaloide da cui si ricava la cocaina. Quindi, bandito questo soggetto della ricetta, resta il fatto che la bevanda inventata negli Stati Uniti le somiglia un po', almeno sul piano degli ingredienti. Nel 1886, saprete forse la storia, il farmacista John Pemberton mise a punto uno sciroppo dolce col medesimo estratto e senza però il vino all'interno, perché per le leggi locali non si poteva utilizzare l'alcol, ma lo mescolò con l'acqua gassata, e dunque quel tonico poi assunse il nome della bevanda che ancora adesso troviamo sugli scaffali e nei bar di tutto il mondo, che non ha più esattamente quella ricetta. Per cui non è un antenato italiano della bibita americana, non ci sono prove che colleghino direttamente l'elisir dei frati alla formula di Pemberton. Resta il fatto che è una coincidenza molto molto curiosa, ritrovata in questa farmacia del convento di San Marco, che aveva una farmacia che serviva anche la popolazione povera del quartiere. Ancora adesso i locali storici, tra l'altro, se vi capitasse di andare a visitarla, vedrete che ci sono elementi preziosi, persino un coccodrillo appeso al soffitto, come accadeva spesso nelle antiche farmacie europee, per segnalare ingredienti rari ed esotici.

Le 15:18, Francesca Margiotta sempre qui con voi tra 40 minuti, è bello essere stati bravi in matematica, tra 40 minuti arriva anche Fabrizio Casati. Prima però voglio parlarvi di un libro che racconta storie di film. Il libro si chiama Fare film è un inferno, scritto da Gabriele Niola, e dedica tanto spazio alla storia della realizzazione dei film, attraversando decenni di cinema, dalle difficoltà di Biancaneve e i Sette Nani a Walt Disney sotto pressione, fino ai set di Apocalypse Now, Titanic, molti altri titoli segnati da incidenti, tensioni, ossessioni e scelte folli. E ne esce un ritratto del cinema americano non come industria ordinata, ma come luogo in cui il caso, il conflitto e l'eccesso spesso creano i film più celebri. E si concentra molto su questa curiosa storia legata a Biancaneve e i Sette Nani. Prima dell'uscita di questo film di animazione, nessuno aveva tentato ancora davvero un lungometraggio animato. La Disney era ancora una piccola realtà, uno studio tra tanti, in un settore che non garantiva grandi profitti. Quindi l'idea di fare un film animato lungo, con una storia complessa, personaggi umani realistici, per modo di dire oggi diciamo, ma capace di parlare ai bambini ma anche ai grandi, era veramente una super scommessa creativa industriale nel senso anche economica. Dunque la storia della realizzazione di Biancaneve e i Sette Nani racconta di una lavorazione così pesante da mettere a dura prova lo stesso Walt Disney, che lavorava senza sosta e arrivò ad avere 2 esaurimenti nervosi in 2 anni. A un certo punto il fratello Roy, che era quello che gestiva i conti, gli disse «Cia, prenditi una pausa», e passarono, comunque potevano permetterselo, 11 settimane in Europa con le rispettive mogli. Però il viaggio non fu solo di riposo, ma fu anche di ispirazione, perché in Europa Walt Disney visitò castelli che poi influenzarono il disegno della dimora della regina cattiva, soprattutto l'Alcazar di Segovia, e poi incontrò anche stili pittorici che avrebbero ispirato gli sfondi dei film. Dopo 11 settimane i 2 fratelli tornano negli Stati Uniti, ma la situazione finanziaria della Disney era pessima. Il film stava lievitando come costi, mancavano soldi per finirlo. Walt Disney aveva fatto rifare più volte alcune sequenze e intere scene animate erano già state tagliate dopo mesi di lavoro, come quella in cui i nani mangiano la zuppa o quella del letto di Biancaneve. Allora, il fratello economo disse che servivano altri $250,000, ne sarebbero serviti ancora di più, ma lui si fermò a questa cifra. Andarono di nuovo alla Bank of America con alcuni pezzi del film già montati e lì riuscirono ad ottenere un nuovo prestito, che fu davvero decisivo per fare uscire nei cinema Biancaneve e i Sette Nani. Nel frattempo era arrivato il 1937 e la pressione per uscire in tempo per Natale era fortissima. Con infinite ore di straordinari da parte di tutti i collaboratori, il film fu chiuso solo a novembre, praticamente in tempo per mandare il trailer nei cinema proprio dopo, cioè giusto prima della premiere, pochissimo, 10 giorni. Perfino in quel caso ci fu un errore tecnico che costrinse a rifare alcune copie. In pratica c'era il principe che in alcuni fotogrammi sbagliati sembrava che baciasse Biancaneve, si rialzasse e poi si chinasse di nuovo. La scommessa riuscì. Il pubblico alla premiere rimase colpito, folgorato, applausi, risate, commozione. Si stava assistendo a qualcosa di mai visto prima ed è per questo che questo film viene considerata una rivoluzione per il lungometraggio animato. Fiabesco, moderno, capace di parlare a bambini e adulti, forte dal punto di vista emotivo, tant'è che l'Academy assegnò a Walt Disney un Oscar speciale con 7 statuette in miniatura. Il film incassò $8 milioni di allora, della fine degli anni 30, e diventò per un periodo il maggior successo economico di sempre. Questa è solo una delle storie che trovate nel libro che vi segnalavo prima, e quindi immaginate quanto può essere divertente la lettura di Fare film è un inferno, e questa storia lo racconta bene, di Gabriele Niola.

sulla A2 la Galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Code tra Quinto e Airolo sono segnalate. La corsia Cupra è aperta, ci sono code anche tra Vassen e Göschenen. Ancora rallentamenti a causa di un incidente sulla A2 tra Bissone e Rivera in direzione di Bellinzona. Ci sono diverse chiusure delle gallerie. Forti disagi anche sulla strada cantonale tra Paradiso e Massagno in direzione di Lugano. A nord delle Alpi sulla A2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg ci sono code in direzione di Lucerna a causa di brevi chiusure intermittenti della galleria.

Sempre una bellezza sentire la voce di Whitney Houston. Era il lontano 1985, lei era già conosciuta, era già abbastanza una diva. Molto bello anche per voi avere la possibilità di vincere dei gadget di Rete 1, lo so, molto bello sarebbe vincerli, io estraggo a sorte ogni giorno. E allora è arrivato il momento di donarvi due sventolini di Rete 1, dei simpatici ventaglietti tascabili, non così piccoli che stanno in tasca, si possono chiudere per quello, e poi due paia di infradito. Dovete solo scrivere nome, cognome, indirizzo al quale spedirvi il gadget, se sarete fortunati a vincere, e poi se volete lo sventolino o l'infradito. L'infradito le abbiamo di due taglie, precisate anche quella, se la M veste dal 36 al 39, la L dal 40 al 43. Per cui sotto allo 076 321 1113 vi lascio un po' di tempo come al solito per chi ascolta con un po' di ritardo nella ricezione, per chi deve avere il tempo di scrivere tutto nel suo telefono cellulare e mandarci i suoi dati. Io poi mi prendo un po' di tempo, raduno tutti i messaggi, faccio la mia personalissima estrazione a sorte tra quelli che hanno scelto sventolino e quelli che hanno scelto infradito, e poi vi comunico i vincitori per questo pomeriggio. Abbiamo ancora un po' di giorni, non disperate per favore, tenete la speranza sempre accesa. L'ho detto col birignao, accesa.

solo 4 sono stati fortunati proprio perché ho estratto e Angela, Brunella, Carla e Diana si vedranno recapitare rispettivamente un paio di infradito e lo sventolino. Ma ripeto, come sempre, non disperate troppo perché ci sono ancora un bel po' di giorni per accaparrarvi i nostri gadget, quindi ecco, i messaggi li riceviamo, però potendo scegliere solo 4 di voi ho dovuto mettere lì la dea bendata, diciamo, per mano mia. Parliamo di ancora un po' di cinema, perché è così, oggi sembra che siamo un po' concentrati su quello. Abbiamo parlato del nuovo Spider-Man con Alessandro Bertoglio, vi ho raccontato di questo film, di questo libro Fare film è un inferno, che racconta anche la genesi di Biancaneve e i sette nani della Disney, genesi faticosissima. E adesso parliamo di quello che è un po' destinato ad essere prezzemolino per un po' di tempo. Lo abbiamo già visto nella cerimonia finale dei mondiali di calcio. Torna di scena Tom Cruise alla grande. Perché? Perché è ufficialmente in campagna per il suo primo Oscar. Almeno ci proverà per il 2027 con un film che uscirà in ottobre, che si chiama Digger, con la regia di Alejandro González Iñárritu, e c'è tutto l'armamentario classico della stagione dei premi. Trailer celebrativo, è uscito a fine giugno un trailer che mostra per gran parte i momenti più celebri della carriera di Cruise, poi uscita autunnale proprio in periodo tipico dei titoli che aspirano agli Oscar, regista premiato appunto Iñárritu, e ruolo trasformativo per Tom Cruise, che in questo film interpreta un miliardario anziano fisicamente imbruttito. E c'è un po' tutto per essere presentato, per avere insomma questo film le caratteristiche di un lavoro da premio. C'è satira, almeno quello che dicono, perché poi chi l'ha visto, esce a ottobre, satira, performance, mimetica, trucco pesante e un protagonista che deve salvare il mondo da un disastro causato da lui stesso. Abbiamo iniziato a vedere Tom Cruise un po' presente ovunque, con apparizioni e contenuti molto mirati, dicevo, dalla cerimonia di chiusura dei mondiali a foto su una gigantesca vanga che è uno dei simboli del film, fino a video promozionali in costume. Sembra che questo film sarà un titolo chiave dell'anno verso la fine, e dunque si spera, almeno Tom Cruise e i suoi dell'entourage sperano finalmente

Che difende l'esperienza in sala e che da anni si presenta come volto dei film che vendono, perché questo è in effetti, no? Dunque, dopo il premio alla carriera ricevuto l'anno scorso, questa potrebbe essere la fase decisiva per trasformare in un Oscar vero e proprio. Questo invece è un cantante italiano da Oscar delle vendite e del successo che non sembra avere fine, Max Pezzali, che dagli 883 negli anni 80-90 è diventato ancora una vera star in questi ultimi tempi. È rimasto.

disco che si chiama The Romantic, di lui abbiamo parlato ieri perché abbiamo parlato dei biglietti per i concerti solo ascolto. Abbiamo raccontato, mi do del noi plurale maiestatis, che ormai non se lo dà più nessuno. No, vi stavo raccontando ieri, e lo ripeto perché è una cosa che mi aveva molto colpita, del fatto che Bruno Mars per i concerti di Wembley, stadio londinese, abbia venduto alla cifra non proprio simbolica di circa 65 franchi, diciamo tradotto dalle sterline ai franchi, dei biglietti per dei posti nello stadio che sono talmente laterali al palco che si vede il dietro, in pratica non si vede il palco. Ed è curioso, considerato come gli spettacoli di Bruno Mars dal vivo siano fatti tanto da balletti, luce, insomma dall'esperienza visiva. Questo perché la cifra di 65 franchi sembra simbolica paragonata alle cifre a cui si vendono oggi i biglietti per i concerti, perché l'esibizione dal vivo è poi una grossa parte degli introiti di questi artisti, che possono contare un po' meno sul mercato del disco fisico. E allora guardavo un po' le cifre per i concerti che arriveranno verso fine agosto nel New Jersey e vedevo cifre, sempre tradotti dal dollaro statunitense al franco, che vanno più o meno dai 140 fino ai circa $1,000, e poi se qualcuno se li rivende magari riesce anche a farci la cresta. Non, questo non per autorizzare la gente a farlo, però insomma sappiamo come vanno le cose. E dunque mi dicevo, certo che l'ascolto così da solo è un'esperienza insomma, eppure le ha venduti tutti. E qualcuno mi aveva scritto per dirmi che anche, e questa è una cosa che mi ha sorpresa totalmente, che anche alla Scala di Milano vengono venduti biglietti che non ti fanno vedere cosa succede sul palco, ma cioè sì, sulla scena, diciamo, perché è un teatro, si dice sulla scena, sul proscenio, ma dove puoi solo ascoltare, non so, forse guardando le nuche degli altri che riescono a vedere il palco. Non so bene dove siano piazzati questi posti, pensando a un teatro tradizionale come la Scala, come può essere il Teatro Sociale di Bellinzona, per farmi un'idea. Magari sotto nella buca dei musicisti? Non ne ho idea. Da un lato mi è quasi più comprensibile, perché delle volte alla Scala è importante sentir cantare, sentir suonare, però certo anche un'opera, un'operetta che diventano spesso celebri per delle mise en scène di famosi architetti o direttori dei costumi, che diventi solo un'esperienza sonora, è una scoperta che magari stanno facendo altri insieme a me adesso.

0: È un'altra ora è volata insieme a voi, caro pubblico di Rete 1, siamo arrivati al momento dell'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Federico Talarico. Una parte del fumo sprigionato dagli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia ha raggiunto la Svizzera negli ultimi giorni. Lo comunica Meteo Svizzera, precisando tuttavia che non vi sono pericoli poiché la concentrazione nell'aria è troppo bassa per provocare ripercussioni sulla salute. I venti da sud-ovest continueranno comunque a soffiare e il fumo raggiungerà la Svizzera a intermittenza. Fumo che comunque non è attualmente individuabile a occhio nudo, ma è responsabile della foschia che si osserva in diverse regioni. In Gironda, la regione francese da cui giunge questa foschia, dopo una notte relativamente tranquilla, la situazione incendi è sotto controllo. Le previsioni meteorologiche favorevoli con rovesci notturni e il calo delle temperature consentono un cauto ottimismo. Massima allerta invece in Grecia, nonostante il miglioramento della situazione a Paros e Lesbo. Sull'isola di Creta resta invece grave. 8.000 persone sono state infatti evacuate da due località, due vigili del fuoco dei 190 al lavoro hanno perso la vita, così come un altro impegnato nella regione del Peloponneso. E oggi le colonnine di mercurio hanno superato i 35 gradi anche in diverse regioni svizzere, a Basilea, Biningen ben 39,7 gradi, la più alta temperatura mai registrata al nord delle Alpi, a pari merito con Ginevra nel 2015. Il caldo si è fatto sentire anche in alta quota, con 13,8 gradi a Titlis e 7,4 al Jungfraujoch. I meteorologi non escludono che localmente si possano raggiungere o superare i 40 gradi nel tardo pomeriggio. In chiusura, un 41enne è rimasto gravemente ferito a Maienfeld, nei Grigioni, dopo che il rullo compressore che stava guidando è scivolato per circa 4 metri lungo una scarpata. L'uomo si è visto costretto a sterzare bruscamente a causa di una 90enne proveniente dalla direzione opposta. È stato soccorso da un'equipe di Coira e trasportato all'ospedale cantonale. La polizia cantonale sta indagando sulle esatte circostanze dell'incidente. Oggi e domani sole in tutto il paese, con qualche annuvolamento e possibili temporali verso sera. Ricordiamo che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. Vige inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
0: Sulla A2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Ci sono ancora rallentamenti a causa di un incidente sulla A2 tra Bissone e Rivera in direzione di Bellinzona, quindi ci sono diverse chiusure delle gallerie. Rallentamenti anche tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla A2 ci sono code di circa 6 km tra Quinto e il portale sud della galleria, con attese di circa un'ora in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Göschenen e di Airolo sono chiuse in direzione della galleria. A nord delle Alpi infine sulla A2 tra Altdorf e la galleria del Selisberg ci sono code in direzione di Lucerna a causa di brevi chiusure intermittenti della galleria.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Buon pomeriggio Fabrizio Casati.
1: Buongiorno Francesca Margiotta, buongiorno popolo di Rete 1, come stai?
0: Sì,
1: Fra?
0: Bene, sono le 16:08 minuti, sei arrivato tu, meglio di così non posso stare.
1: Guarda, non si può stare meglio, tra l'altro posso dirtelo,
0: sì.
1: Allora, là fuori, adesso ormai tu sei qua dentro
0: da un po',
1: c'è un po' di aria condizionata, si sta bene, si sta veramente che è una fornace, capito?
0: Ecco, per questo ho messo
1: pazzesco.
0: Africa dei Toto,
1: certo,
0: perché è un paese caldo.
1: Sta. Ma posso chiederti una cosa?
0: Chiedimi.
1: Tu sinceramente in questi giorni sei un po' più nervosa? Senti questo nervosismo da calura estrema?
0: No.
1: No? Sei sciolta, sei rilassata?
0: Vorrei dirti di sì, perché lo so che il caldo innervosisce molto.
1: Caspita, lo dice,
0: è vero, perché sono poco esposta al caldo, però devo
1: allora
0: dire che mi mantengo in ambienti freschi, però è vero, il caldo soprattutto la sera e la notte un po' di nervosino me lo fa salire,
1: sì,
0: anche se lo amo, però
1: ti dico
0: è tanto,
1: la verità,
0: sì.
1: Questa notte in generale è stata una notte durante la quale pochi hanno dormito bene.
0: Tropicale.
1: ma ci arriveremo perché fondamentalmente io no, sempre più spesso che basta pochissimo per perdere la pazienza durante queste giornate di canicola. Cioè, non so, una macchina che non parte davanti a te al semaforo e inizia a strombazzare e inizia a dire dietro di tutto a questo qua, qualcuno che cammina lentamente davanti a te, una telefonata troppo lunga, una persona che osa pronunciare come hai fatto un attimo fa tu: io adoro il caldo. A me sta roba manda
0: ma
1: i matti.
0: Il caldo non l'affa e la canicola, sono due cose un po' diverse.
1: Però, insomma,
0: è come dire, amo il freddo e amo le temperature polari, cioè uno ama gli 0 gradi ma non i meno 40, ecco.
1: Ci farò una pensata durante questa notte, però le alte temperature secondo me mettono davvero sotto pressione il corpo e il cervello, ma
0: questo
1: non sono solo io a dirlo, lo dice anche la scienza, perché aumentano la stanchezza, peggiora la concentrazione e soprattutto, appunto, come dicevamo, c'è un bel disturbo del sonno ed è quella roba lì che fa diventare meno tolleranti e molto più
0: sei meno
1: impossibile.
0: Riposato.
1: Sì, ma in più non è una nostra impressione, cioè quando fa caldo si diventa davvero più nervosi, lo dice una ricerca, ma in fondo lo vediamo anche nella vita quotidiana, appunto dicevo, code, traffico, mezzi pubblici, uffici senza aria condizionata, basta una parola detta male e ti parte l'embolo immediatamente. Il motivo è anche fisico: per raffreddarsi il corpo deve lavorare di più, i vasi sanguigni si dilatano, il cuore accelera, aumenta la sudorazione e per alcuni non è esattamente una roba molto bella, perché poi l'affrore ti dà ancora più fastidio e
0: certo,
1: ti fa arrabbiare ancora
0: certo
1: di più. Se poi beviamo poco arrivano stanchezza, mal di testa, difficoltà di concentrazione e sbalzi d'umore. Il problema è che spesso interpretiamo queste reazioni come rabbia, il cuore batte, dicevamo, di più perché c'è caldo, ma noi pensiamo che sia colpa della persona che magari là davanti alla cassa e non si muove nel
0: quindi
1: pagare.
0: Quando fa caldo cercate di non far arrabbiare nessuno, comportatevi così bene che nessuno può.
1: Sì, perché
0: siamo
1: poi
0: alla stagione più educativa dell'anno,
1: ma lo è alla fine, perché poi noi ne abbiamo parlato anche 2 giorni fa, insomma, ascoltando molti true crime,
0: sì,
1: abbiamo capito che molte di quelle storie che vengono raccontate nei vari podcast, nei documentari true crime, accadono proprio
0: accadono spesso d'estate, quindi diciamo che la mosca al naso, poi insomma, se noi non siamo delinquenti non incappiamo in quel rischio lì, però il tenore del nervosismo è più alto
1: quando è alta la
0: temperatura.
1: Sì, sì, diventiamo veramente un pochettino più punk, però attenzione, cioè il caldo non è automaticamente la causa di ogni litigio oppure di un comportamento un po' al limite della aggressività. È piuttosto un amplificatore, cioè se siamo già stressati, stanchi e preoccupati, questa roba qua rende ancora più difficile la gestione della vita quotidiana. Domanda quindi che aprirei al nostro pubblico,
0: perché
1: comunque siamo tutti sulla stessa barca. E allora vi domando, e rispondeteci allo 076 321 1113, anche voi sentite questa cosa? Adesso, nel sapere che la scienza c'entra, vi aiuta?
0: Vi
1: oppure
0: sentite confortati?
1: Restate citando Joelle di come
0: sì, ok, fatecelo sapere.
1: Sì,
0: io continuo la mia vita rilassata.
1: Io no, io faccio
0: fatica. Ma forse perché sono un po' fiacca, invece il calore a me mette un po' di fiacca, non ho le energie
1: solo
0: per
1: te
0: discutere.
1: Solo a te,
0: sono
1: guarda
0: troppo fiacca per litigare.
2: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

0: Lei è una brava artista svizzera.
1: Bravissima.
0: Che si chiama Stephanie Heinzmann.
1: Sì, ci ha dato un po' di freschezza, dicevamo.
0: Non lo so, cosa ci hanno scritto gli ascoltatori sul caldo?
1: Hanno scritto in parecchi, l'idea di fondo è quella che è, la domanda è una sola, vi rende più aggressivi, insomma, questa calura, questa canicola, c'è qualcuno che ha risposto semplicemente con 37 gradi, il paese da dove ci sta scrivendo, dicendo così non va bene, un'altra cosa bella che ci fa molto capire. Poi Piero dice, comunque a me il caldo farebbe buona notizia se mi sciogliesse la pancetta.
0: Sarebbe bello.
1: Sarebbe bello.
0: Però lui dice anche che c'è una forma di risparmio: se metti l'uovo sul davanzale si cuoce senza energia.
1: Allora tu ridi, ma io ho visto ultimamente in quel di Parigi un influencer che ha fatto una roba un po' assurda. Ha preso una padella normalissima, proprio di quelle antiaderenti, l'ha messa sul suo balcone. Sai quei balconi parigini molto fatti
0: molto
1: di latta,
0: corti,
1: insomma, no, fatti di latta,
0: sì,
1: l'ha messo lì. Ha messo una bistecca, ti assicuro è venuta fuori una roba pazzesca.
0: Ecco.
1: Cioè è riuscito a farlo, quindi
0: provate a rassodare le uova.
1: Ma anche no, non so se poi va benissimo per le proteine, però comunque in tutti
0: i
1: casi.
0: Non lo so neanche, ci vuole forse un po' più di tempo.
1: Sì, in tutti i casi quella è un'idea, invece dice lui, fa più caldo, mi viene più da bere, da fare poi pipì e la pancia rimane sempre più gonfia.
0: È
1: questa
0: vero.
1: È un po' un'idea.
0: E anche Nadia ha ragione, si aspetta tanto l'estate, poi arriva l'afa e non la sopporti più, per cui è quello che dico anch'io Nadia. Ti capisco, cioè tu aspetti tanto la stagione preferita e poi arriva un enorme caldo che in effetti ti porta ad amare sempre magari la luce fin tardi la sera e tutto quanto, gli aspetti positivi però poi dopo devi star dentro chiuso.
1: Quindi è un po' come dare delle caramelle a un bambino e togliergliele, questa è un pochettino,
0: esatto,
1: l'idea.
0: Questa caramella estiva è sciolta anche,
1: esatto,
0: tra l'altro.
1: Però attenzione perché c'è Micro Macro, che già ricorda anche un grande programma RSI di economia di qualche tempo fa, è un modo anche per ricordare il grande Bicio. Allora, lo abbiamo dimenticato, lui dice, basta bere, sventolarsi e siamo a posto. Tanto noi lo sventolino ce l'abbiamo.
0: Lo
1: sventolino ce l'abbiamo.
0: Sì,
1: siamo
0: l'abbiamo
1: già
0: regalato,
1: avanti, capito?
0: Infatti.
1: L'idea è quella lì. Poi Monica dice, siamo alla frutta, non è estate, è un cambiamento climatico, questo è chiaro.
0: Possiamo,
1: ma noi parliamo proprio
0: d'accordo
1: di come si cambia noi con
0: esatto,
1: il caldo in
0: come
1: generale.
0: Come si cambia noi? È vero che questa ricerca dice il è vero che questa ricerca dice il vero, cioè che con il troppo caldo la gente è tutta più nervosa, è possibile. La gente forse è anche un po' più in giro, magari penso solo alle cose estive, allo star fuori la sera, far la passeggiata, far l'aperitivo, che non è irritante come stare sul bus, aspettare in coda dove non c'è l'aria condizionata, però magari anche quello aumenta la densità umana e dunque anche la possibilità di interazione
1: negativa.
0: Ma noi interagiamo positivamente, no?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Poi tra poco vi parliamo anche di un'altra cosa che non aiuta, secondo
0: me.
1: Che
0: c'era stanotte.
1: Brava. Cioè la luna piena che non fa dormire.
0: Sì, molti soffrono.
1: Mamma mia, poi questa era la luna del cervo.
0: Ai ai ai, quindi
1: ti spiego tra poco.
0: Luna con gli spezzli era quella, no, quello
1: e la luna bussò
0: della sella.
1: ma che voglia.
0: Mancano dei mesi,
1: anche
0: te lo dico
1: se
0: già.
1: Fa caldo, sai che quegli spezzli

0: Tommaso Paradiso e poi ci mette dentro anche l'elemento,
1: cioè, verbo infinito. ma si può fare una canzone all'infinito?
0: Poi sono tutte veramente un po' uguali. A me piace, sì. Tommy con quale ha fatto le scuole.
1: Sì, hai mangiato. No, guarda, cioè, che è un po' più giovane, ma non per umiliare così.
0: È vero? È più giovane di me?
1: È quasi impossibile essere più giovane
0: ma
1: di te.
0: Ma quello che dico anch'io, infatti, era
1: abbastanza. Comunque, torniamo a quella, sì, cosa lì. A
0: parte invecchiato durante questa notte della luna del cervo.
1: Appunto, perché tu hai detto, stanotte si è dormito male, sicuramente le riflessioni che abbiamo fatto sul caldo che ci rende più nervosi, che ci fa dormire con più fatica.
0: Sì.
1: E oltretutto poi c'è sempre la classica questione: chi ha l'aria condizionata in casa,
0: giusto,
1: poi non l'accende perché la notte dà fastidio, chi ha il ventilatore lo accende, però poi se ti arriva sul collo ti svegli che c'hai un pezzo di legno al posto del trapezio.
0: Sì, io potrei abbracciarlo il ventilatore, sì, proprio andandoci in giro,
1: quindi il discorso è complicato, sì. Però uno dice, stanotte c'era anche lei.
0: Sì, è vero, perché a un certo punto immagino che in tanti abbiate alzato gli occhi al cielo e abbiate anche visto questa meravigliosa luna piena, perché è una luna particolarmente luminosa quella di queste due notti, quindi ieri notte e soprattutto quella di questa notte. Era la luna piena di luglio, chiamata anche luna del cervo, che è il momento esatto del plenilunio che abbiamo vissuto tutti insieme. Parte più o meno alle 17, una roba così,
1: okay,
0: tu lo vedi da lontano, e poi piano piano diventa sto pallone pazzesco. Ma c'è un motivo per il quale si chiama luna del cervo. Spariamone un paio, te ne vengono in mente?
1: Sì, ma non si possono dire alla radio.
0: Vabbè. Perché quello rinasce cervo a primavera.
1: Detto, perché si intravedeva il palco di un cervo nei crateri lunari. Ho visto delle belle foto di questa lunona gialla.
0: Guarda, pelle d'oca, pelle poesia.
1: Ma del cervo, perché non mi è venuta nessuno. Però so che tutte le lune, spesso le lune piene, hanno dei nomi legati, che so, ai nativi americani.
0: Là devi andare a finire, bravissima. Sì,
1: ecco,
0: il nome arriva proprio dalle tradizioni popolari nordamericane. Luglio è infatti il periodo in cui, e qua ci siamo ancora una volta, ai cervi maschi ricrescono rapidamente i palchi, quindi le corna, per intenderci.
1: Che belle, che crescono così tutte
0: vellutatine. Esattamente,
1: sì,
0: esattamente. Quelle grandissime, insomma, corna ramificate che poi diventeranno meravigliose nel corso dell'autunno, e poi ovviamente va tutto a ricalibrare quello che dovrebbe essere anche per noi un rinnovamento. Quindi l'associazione con la rinascita, il cambiamento, la forza che comunque hanno i cervi è una bella immagine, anche se appartiene proprio alla tradizione e sinceramente non esattamente alla scienza. La luna non ci sta ufficialmente invitando a cambiare lavoro, non fatelo, partner, non fatelo, iscrivervi a Pilates potrebbe essere un'idea, magari aspettate
1: già
0: di trovare una palestra che abbia l'aria condizionata.
1: Esatto, da settembre o da gennaio, perché sapete, va con i buoni propositi,
0: già,
1: Pilates.
0: Già, e anche con i
1: gennaio,
0: buoni. Però a gennaio costa di più, forse, no?
1: Non lo so. Sì, forse a settembre
0: noi
1: costa
0: quelle
1: meno
0: robe lì non le guardiamo. Comunque occhio, perché sono segnali che poi messi insieme e in discussione con la problematica calura, tempo, incavolature, mm-hmm, e tutto il resto potrebbe essere
1: una bella combo.
0: Effettivamente sì. Però quando sorgerà potrà sembrare così enorme assumere questo colore giallo arancione. Ieri sera sembrava avesse caldo anche la luna, talmente era praticamente rossa, paonazza, però non è diventata più grande. Dopo si parla, no, di queste grandi lune, bisognerebbe far arrivare giù Colotti dalla luna, ma adesso
1: sì,
0: è ancora su Apollo
1: ancora
0: 13
1: su, sì,
0: quindi arriverà poi stasera,
1: poi si cala con la corda,
0: esatto, con Trovesi che lo tira giù. Quella è un po' l'idea, però è proprio un'illusione ottica legata alla posizione vicina all'orizzonte, mentre le tonalità calde dipendono dalla luce che attraversa questa atmosfera qua. Però la luna, sappiate, non è che risolve i nostri problemi, non è che ci manda un messaggio che stavamo aspettando, non ci dirà quale decisione prendere, al massimo illumina il paesaggio, che è la parte complicata, fa comunque rimanere sempre noi, siamo noi.
1: Siamo noi,
0: non
1: quelli
0: lei.
1: No, lei non,
0: cioè,
1: aiuta.
0: Tu dillo alla luna.
1: Però
0: no.
1: Cristina ha scritto che lei, aspetta, mi ha fatto sorridere. Io ho dormito benissimo, io dormo se c'è la luna piena, se piove, se c'è il vento.
0: Vabbè,
1: non sento neanche i temporali. Io dormo sonno pesante.
0: Ma che bella vita la tua. Ma voi cosa fate con la luna? La guardate? Chiedete cosa? Vi blocca il sonno o no? Vi influenza davvero? Raccontatecelo.
1: Basta guardarla con un binocolo e la vedete in tutta la sua meraviglia. Tra l'altro, quando è piena fa persino male agli occhi, però è una meraviglia.

0: questa storia.
1: Vogliamo raccontarla? Perché non voglio essere solamente io a sapere. Cioè, io vorrei condividere con il nostro pubblico questo momento triste. L'hai già detta di questa canzone?
0: Il ricordo di questo disco dei Genesis che si chiamava, e si chiama ancora adesso perché esiste, Invisible Touch. Aspetta, uso anche tutte le preposizioni a caso. Che mi avevano rubato la cassetta al ritorno da una gita con la scuola, una gita di sci a Lenzeraide.
1: Sì, era il 1986 quando uscì questo brano.
0: Era qualche anno dopo, ce l'avevo ancora come un reperto amatissimo.
1: Sì, beh, giustamente, dai.
0: E devo dire che poi ho aspettato un po' di anni prima di ripoterla e rivolerla, però è stato, volevo salutare chi me l'ha rubata, spero che tu ancora abbia
1: mal di pancia, ogni volta che parte la canzone, esatto. Tu senta quel dolore lì, sappi che sono io.
0: Ma parliamo di persone fortunate: da un lato c'è Cristina che dorme come un sasso dopo due minuti all'interruttore, dall'altro c'è Agata che, parlando della luna, leggilo tu che sei poeta.
1: No, io non sono poeta, ma mi piace ricordare che lei ci scrive da Contra di Sotto, che è un po' la mia zona d'origine, e dice: serate magiche con la luna piena, ci ha fatto compagnia fino a notte tarda, pian piano il colore si fissa negli occhi e poi ti addormenti.
0: Oh,
1: come siamo fortunati.
0: Che bravo. E Stefano ci ha mandato una bella foto, vedi,
1: allora
0: che
1: è quello giusto,
0: avevo ragione anche per il fatto che questa luna giallona ha all'interno una buona visibilità dei crateri. No, perché ridi?
1: No, non si può dire. Però è vero, hai ragione, si vedono proprio tanto.
0: Si vedono tanto i crateri
1: lunari. Perché poi sembra proprio vicina, no? Come dicevamo prima. Quindi ci sta.
0: Sì, la tocchi con un dito.
1: Stefano, io sono curioso di capire se questa qua è una foto di adesso, perché effettivamente parlano del fatto che questa luna si possa vedere intorno alle 16:35.
0: Ma è un po' buio. Cioè, la foto è un po' tipo imbrunire, è ieri sera questa foto qui.
1: Te dici?
0: Secondo me è ieri sera verso le 20. Adesso faccio un'ora guardo il cielo, tra un po' chiamiamolo Carlo
1: troppi
0: Monte.
1: True crime
0: verso
1: stava
0: le 20.
1: Guardando la luna quando a un certo punto
0: il lupo mannaggia,
1: il lupo mannaggia
0: è un lupo che non è cattivo per niente, è il lupo delle fiabe, ma così un po' medio, diciamo, sì. non fortunatissimo. Possiamo andare avanti così per ore, ma non lo faremo poco. A proposito di luna, non andremo con gli astronomi, neanche con gli astronomi.
1: Qua rischiamo carte.
0: Andremo con i meteorologi.
1: Sì, per fortuna ci sono loro.
0: Sì, sì.
1: Ci daranno sicuramente bellissime notizie.
0: Immagina. Ci diranno: tenete accesi i ventilatori.
1: Esatto.

0: Stefano, la foto alla luna del cervo l'ha fatta stamattina alle 5:30. Ho sbagliato.
1: Nessuno dei due ci ha beccato.
0: Tu hai detto adesso che era un po' troppo buia la foto. Se io ho detto alle 20 ieri sera.
1: Sì.
0: E niente, invece ci ha fregati.
1: Vabbè,
0: così
1: adesso ne farà un'altra.
0: Esatto. Perché
1: comunque anche oggi abbiamo a che fare con la luna piena.
0: Adesso abbiamo a che fare invece con i nostri amici di Locarno Monti.
1: Certo.
0: Guido Della Bruna, buonasera.
2: Buonasera, ho qualche disturbo sulla linea, spero riusciate a capire.
0: Noi per adesso ti sentiamo bene, per cui ti lasciamo raccontare un po' che cosa c'è nell'aria, oltre a una temperatura estremamente alta.
2: Sì, esatto, esatto. Oggi abbiamo toccato il picco di questa ondata di caldo, probabilmente. Abbiamo anche fatto registrare qualche record, menziono Biasca, ad esempio, con 39,2 gradi, il record precedente era di 37.
1: Mamma mia.
2: Ma ecco, anche a Cevio 36,8, quindi non molto più basso, anche lì un record. Mentre più a sud le temperature erano un pochino meno alte, comunque abbiamo superato in diverse stazioni di misura le basse quote, i 35 gradi. Peggio è andata ancora al nord delle Alpi, con un nuovo record per la stazione di Basilea, ne avevamo registrato uno pochi giorni fa, il 27 di luglio avevamo registrato 39 gradi, oggi siamo a 39,7, quindi sfiorati 40 gradi.
0: Mamma
2: sulla stazione
0: mia.
2: Di Basilea. Incredibile, davvero. E beh, la buona notizia possiamo dire è che appunto oggi abbiamo raggiunto il picco, nei prossimi giorni dovremmo avere qualche grado in meno. Ecco, per la serata non vedo grossi problemi, abbiamo in questo momento una linea di rovesci che si sta adagiando lungo il Giura, però probabilmente non farà granché, ecco, si sta a poco dissolvendo. A sud delle Alpi si sono sviluppati dei cumuli localmente anche piuttosto grossi, però si stanno già sgonfiando, quindi questa sera a sud delle Alpi non dovrebbe succedere nulla di particolare, le nuvole si dissolveranno e la notte trascorrerà in tutta la Svizzera pressoché serena.
0: Grazie Guido, ecco, diamo uno sguardo.
2: Sì, per domani abbiamo un leggero cambiamento dato dall'arrivo di una zona un po' più instabile nel pomeriggio, quindi possiamo mettere insieme tutta la Svizzera con una mattinata ancora soleggiata, temperature nella notte o la mattina presto ancora sopra i 20 gradi al sud, al nord qualcosina in meno, nel pomeriggio poi ci sarà l'aumento della nuvolosità generalizzato e lo sviluppo di alcuni temporali sparsi che potranno anche essere forti a nord delle Alpi, comunque le temperature, anche se faranno registrare qualche grado in meno di oggi, saranno ancora molto calde, avremo massime attorno ai 33 gradi al sud, mentre al nord saremo localmente anche leggermente al di sotto dei 30 gradi.
0: Qua e là arriva un po' d'acqua comunque.
2: Qua e là arriva un po' d'acqua, però ecco, questi sono fenomeni che saranno, ecco, avremo degli accumuli degni di nota soltanto a livello locale, quindi la siccità che da oggi passa in grado 4 anche a sud delle Alpi, quindi allerta siccità valida in tutta la Svizzera, a livello 4 è quello più elevato, la siccità appunto non sarà risolta da questi fenomeni
0: immaginiamo
2: pressoché locali.
0: Grazie Guido, ti abbiamo sentito benissimo, dunque ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro a te e ai colleghi di Locarno Monti. Buona serata.
2: Grazie altrettanto, buona serata a tutti.

0: Tina Turner.
1: Guarda l'ora.
0: Manca un minuto le 17. Sì, ho
1: manca
0: guardato.
1: Poco, manca poco.
0: Adesso sì.
1: Devo chiederti una cosa, ma poi andremo.
0: Tu mi fai troppe domande.
1: Io sono fatto così. Lo dice anche mia moglie. Senti una roba. Ma con le zanzare quest'anno.
0: Malissimo.
1: Fino a due giorni fa non ce n'erano, però.
0: Adesso,
1: sei d'accordo con me?
0: Sì, due
1: sono
0: giorni
1: arrivate
0: fa,
1: tutte adesso.
0: 8 punture in 3 minuti, credo, di aver rimediato. Penso di essere un record.
1: Vero. Quanto prurito?
0: 1000. E ecco. Sai cosa? Il sì. Prurito mi si riattiva. Cioè,
1: col pensiero.
0: No, quando tu vieni punto da una zanzara e sì. Hai altre punture dei giorni precedenti, sì. Il prurito dei giorni precedenti mi si riattiva. È un inferno.
1: È perché c'è quel velenino lì che praticamente sì. Se tu rigratti, ma anche senza volerlo fare apposta, ti fa ritornare il prurito.
0: È un po'
1: ma...
0: come i cartoncini con sul profumo che li grattavi,
1: esatto,
0: e veniva
1: esatto.
0: Fuori il profumo.
1: Ma senti sì. Qua, forse ho la soluzione per eliminare il prurito.
0: Va bene, allora.
1: Forse ciò, te la dico dopo.
0: Adesso è il momento dell'informazione, sì. Dopo cerchiamo di capire come risolvere. Sarebbe l'idea. Ideale prevenire, però dobbiamo anche curarci. Certo
1: ci
0: punto.
1: Sono, c'è poco da prevenire.
2: Rete 1.
0: Sono le 17.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Da oggi viviamo in debito ecologico sul piano globale. È infatti l'Earth Overshoot Day, giorno in cui le risorse naturali della Terra vengono esaurite. Ogni paese influisce in modo diverso e la Svizzera è uno dei paesi più voraci. Se tutti vivessero come noi, le risorse si sarebbero già esaurite in maggio. I promotori dell'iniziativa lanciata 20 anni fa indicano però delle soluzioni. Un'accelerazione della transizione energetica con maggiore efficienza, fonti rinnovabili e l'abbandono dei combustibili fossili potrebbero far slittare la data di 29 giorni. Sentiamo le considerazioni di Amina Häuser del WWF della Svizzera italiana.
4: Come constatato, la Svizzera si posiziona comunque nel primo terzo dei paesi dove appunto l'Overshoot Day arriva prima nell'arco dell'anno, quindi sicuramente non possiamo parlare di un paese pionieristico in questo senso. La sfida, probabilmente una delle più importanti, è quella che il cambiamento in questo senso deve avvenire in termini politici, sociali e collettivi, quindi sicuramente l'azione del singolo individuo può influenzare, è molto importante essere consapevoli delle proprie scelte, ma la chiave sta sicuramente in un quadro politico più ampio.
3: Per la cronaca regionale, il giorno dopo l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo, si guarda avanti. Occhi puntati sull'ingresso di Piero Marchesi nel Consiglio di Stato ticinese, una prima assoluta salutata anche da Marcel Dietling, presidente nazionale dell'UDC e consigliere nazionale a Berna. Sentiamo la sua voce.
5: Siamo davvero felicissimi. Per noi è un risultato storico. Per la prima volta un esponente UDC entra nel Consiglio di Stato ticinese. È una grandissima soddisfazione. Con Piero Marchesi possiamo finalmente portare direttamente nell'esecutivo i nostri temi: immigrazione, criminalità, abusi nell'asilo e la questione dei frontalieri, che in Ticino sono particolarmente sentiti. L'ottimo risultato di Marchesi alle ultime elezioni cantonali dimostra che la popolazione vuole un cambiamento, che non si accontenta più dei partiti borghesi tradizionali che in Ticino sono forti, ora vuole l'originale, l'UDC.
3: Una granata inesplosa è stata trovata oggi pomeriggio nelle acque del Lago Maggiore, nei pressi del Parco della Pace a Locarno. A recuperarla e riportarla a riva è stato un turista che ha poi dato l'allarme. La zona è stata messa in sicurezza dalla polizia cantonale e dalla polizia della città. Gli artificieri hanno identificato l'ordigno come una granata a mano d'esercizio esplosiva dell'esercito svizzero. È stata trasferita in un luogo sicuro e verrà distrutta nei prossimi giorni. Previsioni per domani, tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime di 36 gradi con temperature che sfioreranno nuovamente i 40 gradi a nord del paese. È in vigore in gran parte della Svizzera, dunque Svizzera italiana compresa, anche almeno fino a mercoledì prossimo l'allerta canicola di grado 4 su 5. Ricordiamo inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
0: Sulla A2 traffico congestionato tra Lugano Nord e Bissone in direzione di Chiasso, traffico fortemente rallentato anche tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla A2 ci sono code di circa 6 km tra Quinto e il portale sud della Galleria, con attese di almeno un'ora in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Come percorso alternativo, Lustra consiglia di utilizzare la Galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria. A nord delle Alpi, sulla A2 tra Altdorf e la Galleria del Selisberg, ci sono code in direzione di Lucerna a causa di brevi chiusure intermittenti della Galleria. Infine in Romandia, code sulla A9 tra Vevey e la Galleria di Glion a causa di un incidente in direzione del Vallese.
2: Rete 1.

0: 17:08 minuti qui su Rete 1 con Francesca Margiotta e Fabrizio Casati. Sono quelli là, noi eravamo quelli là. No, è che tu hai esordito verso la fine dell'ora, adesso, pochi minuti fa, dicendo, sì, facendomi delle domande sulle punture di zanzare, e a fare coppia con quello che, peccato che il caldo non sciolga la pancetta, c'è quello che è peccato che le zanzare non succhino il grasso.
1: Questo è un genio, sì, è un genio, e tutti noi vorremmo, insomma, che ci sia dell'utilità dietro a questo prurito, perché sarei disposto anche a grattarmi per mezz'ora.
0: Ma certo, però
1: ma
0: senza mezzo
1: cambio
0: chilo.
1: Ma in cambio, cara zanzara, mi togli,
0: cioè,
1: mezzo,
0: perché
1: chilo.
0: Il creato mi è uscito così poco utile delle
1: ma sai
0: volte?
1: Che, sai che con la sfortuna che ho addosso, secondo me...
0: Non ti pungerei.
1: No, cioè non mi pungerebbero, andrebbe da qualcun altro magro, è perché quello succede.
0: Cioè, sarebbero le zanzare
1: mi potrei ungere di bacon e non arriverebbero, capito? Qua,
0: no, ma è vero che è così. Di solito quando però la zanzara, io mi sforzo di capirne l'utilità, e tu
1: non
0: che hai la biologa in casa,
1: sì, tra l'altro proprio in quello
0: è specializzata, io lo ricordo bene, sì, quando metteva in giro
1: biologa parassitaria in casa, ma anche da noi le zanzare continuano ad arrivare e a punire.
0: Ma lei viene punta molto?
1: Secondo me meno, ma per una serie di motivi, cioè perché è stata veramente tanto in mezzo alle zanzare,
0: la prendono come una di loro,
1: sì, secondo me ha acquisito dei poteri, super poteri contro le zanzare.
0: Perché?
1: Poi vengono da me, perché ho il sangue buono,
0: perché sei
1: e poi
0: dolce.
1: Non è vero, ho scoperto,
0: no,
1: che
0: abbiamo,
1: non è
0: scoperto,
1: vero,
0: che è tutta fuffa, è perché è una leggenda inventata da quelli che vengono punti molto,
1: esatto,
0: no?
1: Ho il sangue buono, io continuo a dirlo,
0: certo,
1: però, senza paura, tranquillo.
0: Però poi c'è qualcun altro che ci scrive, io uso, insomma, usa delle pillole di integratore di ferro, non delle pillole di ferro che se le mangi poi diventi mezzo chilo di più,
1: no,
0: solo per,
1: no,
0: il peso,
1: no, no.
0: Alle zanzare sembra che non piaccia il ferro ed evita il gonfiore dopo essere stati pinti,
1: ci sta.
0: Che è quando ti pungono poco,
1: esatto,
0: e dopo essere stati punti dice che, diciamo, usare degli integratori di ferro
1: può aiutare,
0: ecco, io dico,
1: può
0: sempre
1: essere,
0: che gli integratori,
1: però,
0: li prendi,
1: parte,
0: ma se puoi,
1: una cosa che è garantita è che comunque l'odore, questa cosa attrae veramente le zanzare, spesso e volentieri quando andavamo a fare le raccolte di zanzare, perché cercavo,
0: certo,
1: anch'io di
0: facevate
1: capire,
0: le correttine,
1: ma sai che basterebbe mettere un calzino tuo, tu,
0: ma allora
1: usato,
0: ascolta,
1: durante una giornata canicolare,
0: un po' inopportuno,
1: no.
0: Io te lo dico, casa
1: tuo
0: ma in senso impersonale, no, in senso impersonale,
1: no, certo,
0: dice,
1: certo, e in teoria è un attraente
0: un
1: proprio per le zanzare.
0: Senti, ascolta, questa cosa qua che le zanzare vanno da chi puzza, io che sono,
1: ma non è che puzzi,
0: la pasticceria,
1: no,
0: delle zanzare,
1: è l'odore, non è la puzza,
0: io
1: non è la frone,
0: anche appena lavata
1: ti arrivano addosso senza calzino.
0: Hanno detto che chi beve la birra emana l'anidride carbonica, che sa, che ne so, di luppolo, e le zanzare vanno. Io non bevo la birra,
1: sì,
0: non la bevo praticamente
1: zero, ma
0: praticamente mai,
1: a causa delle zanzare.
0: Poi chi si la ha una, sì, chi ha una un'igiene personale un po' approssimativa e io no, mi lavo tutti i giorni,
1: no, però al bando questi qua, cioè, diciamo, poi
0: di sti
1: tempi
0: non lo so più, non so più,
1: non lo,
0: comunque,
1: però
0: vabbè,
1: questa qua è una battaglia difficile, perché comunque non grattarsi dopo una puntura di zanzara diventa piuttosto difficile, diciamoci le cose come stanno, tutti sappiamo come va. Allora arriva il prurito, restiamo 5 secondi lì così e poi parte la grattata,
0: ma certo, ti rovini,
1: cioè, sì, perché sul momento sembra una grande idea, no, quella di grattarsi, perché comunque io non ce la faccio ad andare oltre. 10 minuti dopo però il ponfo è ancora
0: che
1: più
0: già
1: rosso,
0: un nome bellissimo,
1: il
0: comunque
1: ponfo. Più gonfio e sai che cosa? Prude ancora di
0: certo,
1: più.
0: Cioè,
1: questo è quanto. E la cosa curiosa è che non è propriamente la zanzara a farci prudere. Il vero responsabile è proprio il nostro sistema immunitario. Quando la zanzara punge, lascia nella pelle questa piccola quantità di maledetta saliva che odiamo tutti.
0: Anestetica.
1: Dentro ci sono delle proteine che impediscono al sangue di coagulare, perché a lei serve il sangue, che rende la puntura meno dolorosa. Il sistema immunitario se ne accorge, libera la maledetta, in questo caso istamina, è l'istamina che provoca proprio questo gonfiore, rossore e prurito.
0: È una piccola forma di allergia che scatena in noi.
1: È vero, ma attenzione, perché i ricercatori, ancora quest'anno, perché ogni anno salta fuori,
0: certo,
1: la novità,
0: i ricercatori, quelli che si attivano solo con le zanzare,
1: esattamente, hanno deciso che, ci dicono che, per molte persone basterebbe resistere una decina di minuti. Ciao, se riusciamo a non toccare la puntura in quella fase lì che abbiamo appena descritto, il fastidio può diminuire velocemente. Se iniziamo a grattarci invece, rischiamo di portarci dietro il ponfo per ancora più
0: il
1: giorni.
0: Ponfo. Comunque, insomma, quelli questo, lì
1: però, c'è,
0: fanno...
1: un, c'è un motivo. C'è
0: sì,
1: un motivo,
0: cioè?
1: Allora lui dice: cosa che funziona? Ah, il freddo. Il freddo potrebbe aiutare. Per esempio, tu prendi, sei fuori, ti bevi la tua, il tuo drink, cioè il tuo bel cubettino di ghiaccio, tam,
0: lo
1: glielo
0: metti
1: sul ponfo.
0: Sul ponfo.
1: Esatto, e potrebbe effettivamente aiutare. Possono aiutare anche prodotti al mentolo, piccoli dispositivi che applicano per pochi secondi un calore localizzato, il bite, che... io devo dire la verità, mia moglie, genio della lampada, l'ha preso addirittura per il telefonino. Esiste in commercio il bite per il telefonino,
0: cioè lo attacchi al
1: nella carica,
0: sì?
1: Nella carica lo fai scaldare, lo metti là, ti giuro che funziona quella roba lì, io sono convinto funziona. Ma la X, la croce, insomma,
0: certo,
1: che fai con la unghia,
0: con la unghia no.
1: Non elimina il prurito.
0: Però
1: per
0: quelli
1: niente,
0: che ti dicono resisti 10 minuti sono come quelli che ti dicono quando hai mal di pancia non pensarci.
1: Sì.
0: Non è che sto pensando al mal di pancia, ho il mal di pancia. Quindi se ho un prurito
1: però impellente, non devi pensare.
0: Devo grattare. Io questi ricercatori che si attivano come le zanzare, credo che siano parenti delle zanzare.
1: Sono delle zanzare esse stesse, insomma, quelle persone lì. Molto
0: esatto.
1: Bene. Comunque, se voi avete dei metodi che sono simili a quelli del
0: Vi
1: ferro,
0: preghiamo.
1: Però il bite funziona e poi non grattatevi per 10 minuti.

0: canzoncina.
1: Bella. I got the sunshine in my pocket, secondo me è la frase.
0: Beh, ho la luce del sole in tasca.
1: Sì, a me piace tanto quella roba, è così facile, dritta.
0: Certo, però
1: come quella che diceva bevi un bicchiere di sole, ti ricordi, Malika?
0: Sì.
1: Ian? È un po' quelle frasi lì, mi piacciono.
0: E c'ho le zanzare in tasca io invece.
1: E te le meriti a questo punto.
0: Come me le merito?
1: Sì, perché le porti in giro, le porti in giro.
0: Allora, qua arrivano contemporaneamente due cose diverse e tutte e due interessanti.
1: Ma noi siamo abbastanza forti nel gestirle entrambe, le due cose diverse?
0: No, le leggo, ce l'ho sotto il nasone.
1: Hai ragione.
0: Allora, Cri ci suggerisce l'olio essenziale di lavanda. Una goccia sulla zanzara, no scherzo, sulla puntura.
1: Cioè l'importante è trovare la zanzara.
0: Allora, piccolo excursus, la zanzara quando la vedi e decisi di applaudirle.
1: Sì.
0: A me sparisce dalla visuale sempre, la vedi, la segui, a un certo punto ha il potere di sparire come il mantello dell'invisibilità.
1: Anche a me, e se la becco, la sfiga totale cosa vuole? Che sia piena di sangue di qualcuno.
0: Beh, comunque lei dice l'olio essenziale di lavanda, una goccia sulla puntura quasi immediatamente fa passare prurito e gonfiore, testato su di me e anche su amici, figli eccetera eccetera. Io ho un problema con la lavanda, tra l'altro.
1: Tipo?
0: Mi dà fastidissimo. La odio.
1: È vero.
0: Quindi se sono
1: verrai
0: condannata dalle.
1: Sì.
0: Cioè, condannata.
1: Però ci salverai. Andranno tutte su di te le zanzare. Quindi.
0: Ecco, poi c'è chi mette il fulmine a zanzare.
1: Sì, divertente anche quello. Che senti.
0: Divertente.
1: E solo senti
0: che
1: così
0: poi
1: e
0: prende anche altri animaletti. Un po' dispiace. Se prende l'ape, un po' a me dispiace. Però l'ape la sera dovrebbe farla.
1: Secondo
0: nana.
1: Me l'ape non la becca, no?
0: No, non
1: no.
0: lo so.
1: Le
0: però...
1: raspe già più odiose.
0: Sì.
1: Dico io.
0: Poi diciamo servirà come cibo, che so, alle rondini, la zanzara.
1: Ma se le mangiassero però.
0: Ma poi mangiassero qualcos'altro, non esistessero più. Ma lanciamo dei panini alle rondini,
1: sì,
0: volendo.
1: Sì, passerotti, a qualsiasi
0: comunque.
1: Animale.
0: E poi hai visto la foto della luna, del cervo che ha mandato Angie, è bellissima.
1: Scusa, Piero numero uno scrive, anch'io ho un problema con la Wanda.
0: È un antipatico. Piero è un umorista molto fine.
1: A me ha fatto molto ridere.
0: Comunque grazie. Niente, complimenti anche a Angie che ci ha mandato una foto bellissima, è diventata veramente una brava fotografa, lei ogni tanto ci ha mandato delle belle foto.
1: Okay.
0: E tutto questo
1: bella,
0: per
1: wow.
0: dire che io mi sento veramente ormai impotente, ho provato di tutto. Una cosa che ha funzionicchiato è stato il braccialetto, quello che emette quella specie di infrasuono.
1: Ti sei auto. È quello lì, è il 10 minuti che tu ti dici guarda che non mi becca perché sono sta roba, e tu sei auto-influenzata.
0: Senti,
1: quindi
0: la zanzara non è una questione mentale, il mentale nella zanzara non esiste.
1: No, secondo me invece esiste, come l'unica roba che sappiamo è che non funziona la crocetta con le unghie, ghiaccio, crema, aceto, saliva, c'è gente che scrive sta cosa, il cucchiaio caldo, insomma.
0: Il cucchiaio caldo, sì, abbiamo detto le cose caldissime, sì, però.
1: Quelle funzionano.
0: Ecco,
1: quelle funzionano.
0: È almeno così.
1: È anche freddissime.
0: Anche perché con una bella ustione chiodo scaccia chiodo, no? Non hai più la puntura della zanzara.
1: Ustionato.
0: Mamma mia, peggio che andare di notte. Stare con te

0: è arrivato Patrick Locatelli, guarda. Eccoci. Un po' che novità.
1: E io mi illumino di me, te lo dico, perché si parla di sport, Sava Sandia.
0: Sì.
2: Eccoci.
0: Ciao Patrick. Se si parla di sport, da che cosa cominciamo? C'è ciccia stasera?
2: C'è un po' di ciccetta. È uscita pochi minuti fa, tra l'altro, la ciccia più interessante, perché ovviamente, o meglio, spesso sport fa rima con calcio. È uscita poco fa, non c'è ancora, premessa, non c'è ancora il comunicato ufficiale da parte della UEFA, ma stanno uscendo praticamente tutte le testate riportando una riunione telefonica che c'è stata attorno alle 14 tra tutte e 55 le federazioni nazionali europee di calcio. Okay. Che praticamente hanno deciso di boicottare il prossimo mondiale femminile che gioca l'anno prossimo e il mondiale del 2030.
1: Questa
2: maschile.
1: È tosta.
0: Sì, ma
1: questa
0: lo dicono adesso
1: tosta.
0: E poi cosa faranno?
1: Beh, no, dipende perché comunque sì. Infantino è uscito con un paio di notiziole proprio in questi giorni che hanno fatto arrabbiare un po' tutti.
2: Fondamentalmente per opporsi alla volontà da parte di Infantino, appunto, di vendere il torneo a investitori privati. Tutte e 55 le associazioni europee non ci stanno e questo è un primo segnale. Poi se succederà veramente...
1: Bisogna vedere, però
2: credo sia abbastanza improbabile.
1: Sono d'accordo con te, però noi abbiamo pronta la cordata con il nostro Locatelli, che è pronto per comprarsi la FIFA.
2: Sì,
1: i mondiali. Però veramente è un momento particolare, diciamolo, da quel punto di vista lì.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che non c'è mai pace. Appena finito un mondiale, stiamo già parlando del prossimo, di boicottaggi vari. Insomma, non c'è mai
0: non
2: pace.
0: Non c'è mai
2: nel mondo
0: fine,
2: del
0: davvero? Esatto. È infinito.
2: Per il calcio giocato, invece, questa sera giocano due formazioni svizzere, dopo che Lugano ha ottenuto il passaggio al Q3 questa sera di Conference League. Questa sera ci prova il Sion alle 20:15 contro i bielorussi del Bate Borisov, è finita 1-1 e settimana scorsa, fattibile, un po' meno forse per il San Gallo, anche se attenzione, San Gallo gioca in Europa League e mira a sua volta al Q3 di Europa League, gioca a Lisbona contro il Benfica che ha sconfitto 2-1 settimana scorsa in casa, dunque c'è un 2-1 da difendere, ci sono due risultati a favore del San Gallo, però chiaramente il Benfica giocando in casa spingerà a tutta, anche perché sarebbe clamoroso uscisse contro
1: mamma
2: il San Gallo.
1: Mamma mia, sarebbe un'impresa
2: assurda per il San Gallo, sì.
1: Mancherebbe.
0: Sono rischi di uscita e invece gente che non riesce neanche a giocare.
2: Esatto,
0: purtroppo
2: sì, la squadra, le HCP Women non giocheranno la prossima stagione, hockey femminile 2026-27 del massimo campionato svizzero, perché la società elementinese non è riuscita a reperire il numero sufficiente di giocatrici per allestire una rosa adeguata, insomma, al campionato. Però sempre nel comunicato che ci è arrivato viene specificato la volontà di iscrivere o comunque tentare di iscrivere la squadra al campionato di Serie B.
1: Quindi
2: non dovrebbero sparire, speriamo di no.
1: Se no, dai.
2: Almeno il campionato cadetto dovrebbe.
0: Ragazze, andate a giocare a hockey, c'è bisogno di voi.
1: Puoi scendere in campo, Francesco.
2: Poi adesso
0: no, io no.
2: Con i 38 gradi e mezzo di comano, l'idea del ghiaccio credo sia.
1: A me piace, sai. Esattamente.
0: È una bella idea.
1: Esatto. Senti una roba, ho scoperto che stamattina c'era il Crystal Palace a Chiasso.
2: Sì. Sì,
1: no, ma eccezionale sta roba.
2: Sì, perché sta giocando un torneo a Como e quindi si allena a Chiasso. Tra l'altro c'era un nutrito gruppo di curiosi, circa 800.000 persone erano al comunale, arriva quarto, si a vedere Crystal Palace.
1: Bella sta cosa.
2: Beh, sì, dai, sono
1: tu capito. C'eri, Francesca, a
0: no,
1: vedere
0: pensavo
1: Crystal
0: fosse
1: Palace.
0: Una marca di champagne. Scusate.
1: Beh, i proprietari ci stanno lavorando.
0: È per questo che dovete parlare di sport tra di voi, io sto fuori.
2: Però bello,
0: giustamente, sì. Si capisce, no?
1: Sì, c'è altro.
2: L'ultimissima cosa, sì. Sono iniziati da 4 minuti, a dire la verità sono già iniziati ieri, però le gare elite sono iniziate da 4 minuti, parlo degli europei di mountain bike sul Monte Tamaro, alle 17:30 è iniziata la gara short track femminile, alle 18:15 poi toccherà agli uomini con anche evidentemente presente Filippo Colombo.
0: Ne sentiremo parlare nei vari appuntamenti sportivi che arriveranno dopo, e c'è lo sport comunque da tenere presente in coda 6 di sera.
1: Che poi ieri dicevamo non si sa se Filippo Colombo andrà o non andrà, invece vedi c'è. Come dice Francesca, basta, ciao.
0: Grazie Patrick.
2: Ciao,
0: Patrick. Ciao. Andiamo a Bien perché c'è Diana Gatto.
3: Sulla A2, traffico congestionato tra Lugano Nord e Bissone in direzione di Chiasso. Rallentamenti anche tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Al San Gottardo, sulla A2, code di circa 6 km tra Quinto e il portale sud della galleria, con attese di almeno un'ora in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Come percorso alternativo, Lustra consiglia di utilizzare la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen, code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Nei Grigioni, sulla A13, traffico congestionato tra Rothenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira. A nord le Alpi, sulla A2, tra Altdorf e la Galleria del Selisberg, code in direzione di Lucerna a causa di brevi chiusure intermittenti della galleria. Infine, in Romandia, code sulla A1 tra Villars-Saint-Croix e La Sarre in direzione di Yverdon a causa di un incidente, e anche sulla A9 tra Vevey e la Galleria di Glion in direzione del Vallese.
0: Grazie Diana, buona serata e buon lavoro a te e ai colleghi di Via Swiss.
3: Grazie altrettanto, buona serata.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Voglio vederti danzare.
1: Volentieri, ecco. Sono pronto, sono comunque nato ballerino, lo sai.
0: Cioè. Si vede, con quanti piedi sinistri.
1: Anzi, posso approfittare del mezzo per una cosa privata?
0: Oh no.
1: Volevo dire a Milly Carlucci che anche quest'anno purtroppo non ci sarò ballando
0: con
1: No! Non ci
0: è brutto, però in compenso abbiamo una buona notizia per quelli che non buttano mai via niente.
1: Brava, ma perché buonissima. Tutto torna, tu mi insegni.
0: Ma certo, perché la moda è un continuo ritorno, è solo che delle volte per una questione di spazi o perché in quel momento non sei in grado di avere la visuale lunga, tanti capi d'abbigliamento spariscono
1: dal
0: tuo reperto. E poi invece...
1: Ecco, però noi parliamo fondamentalmente di quello che è un accessorio che sta tornando veramente in auge tantissimo. Allora, io ti domando, hai guardato in giro riviste? Hai guardato il red carpet?
0: Guardo il red carpet e vedo solo cose che non ho mai avuto nell'armadio.
1: Ma invece questa roba, siccome tu ce l'hai...
0: Cioè, non l'ho vista questa cosa
1: allora,
0: comune.
1: Allora, aspetta, ti aiuto un po'. Torniamo indietro nel tempo, perché uno che è davvero stato un grande trendsetter negli anni si chiamava Silvio Berlusconi. A un certo punto, durante un'estate calda, si presentò con quella roba lì in testa,
0: la bandana,
1: la famosa bandana di Berlusconi. Te la ricordi?
0: Certo.
1: Lì c'era un motivo, perché comunque era andato a farsi fare il trapianto, quindi doveva
0: nascondere
1: mettersi,
0: un po'.
1: Sì, doveva
0: però
1: mettersi,
0: vabbè, è un bel capo, perché è che poi io dal 1987-88
1: vedi, però ce l'hai,
0: certo,
1: ce l'hai.
0: Ce l'hai
1: è
0: ancora.
1: Tornata totalmente.

0: veramente a livello di musica, e poi fa spettacoli, cose mica male. Gracie Abrams, la conosci?
1: No.
0: No,
1: però ho scoperto che Paisley vuol dire disegno cashmere e non è Persley.
0: Persley che è il
1: prezzemolo.
0: Esatto. Questa Gracie Abrams, perdonami, l'ha indossata al Festival di Glastonbury, dove tutto è ricominciato. Molte fan l'hanno iniziato a mettere, poi da là è arrivata Dua Lipa, poi Emma Chamberlain,
1: Tria Lipa,
0: Zendaya.
1: Zendaya, forte, l'attrice, Zendaya. Anche lei con la bandana in testa.
0: Anche lei con la bandana in testa, per ultimamente parlare tra l'altro di Odissea e poi anche del film che ha fatto col suo moroso Tom Holland.
1: Sì, ne abbiamo parlato
0: Spider-Man.
1: Prima con Alessandro Bertoglio.
0: Esattamente,
1: sì, sì.
0: Quindi è lì che parla.
1: E
0: la cosa interessante,
1: la bandana.
0: Sì, però è che oggi non si porta solo in testa.
1: No.
0: No. C'è chi la lega tipo alla vita sopra i jeans,
1: come
0: tipo
1: una cintura,
0: l'idea è quella.
1: Cioè avere una bandana bella grande oppure una vita bella
0: sì.
1: stretta.
0: Chi la noda invece, sai, io non lo so bene, ma sulla borsa, sai quelle cose come
1: sì.
0: si chiama, le maniglie,
1: sui manici
0: della borsa. E chi se la realizza addirittura all'uncinetto, allora lì diventi un must assoluto. Ma la bandana non è soltanto una moda recuperata dal passato, ha una storia lunghissima, e perché poi mi è partito, ti ripeto, sto birlo.
1: Cioè, quindi sei andato ad approfondire questa questione.
0: Sì, il nome arriva dall'India, bandana, ok, mentre il disegno Paisley, che adesso abbiamo capito che non è mia prezzemul, ma è proprio il disegno, deriva
1: cashmere.
0: Da un motivo usato per secoli appunto nei tessuti iraniani e dell'Asia centrale. Nel Novecento la bandana serviva soprattutto per lavorare, quindi contadini, operai lo usavano contro la polvere, il vento, il sudore e lo sporco. Poi è diventata elegante grazie alla meravigliosa Audrey Hepburn. Grace Kelly la usava, hai in mente la mitica scena di lei che guida
1: con il collo, la bandana, sì.
0: Esattamente,
1: un fularino.
0: E quindi qualcosa è cambiato. Allora, io chiudo dicendo: la bandana potrebbe rientrare, quindi usiamola.
1: Se non le avete buttate via, riprendetele.
0: Sì, potrebbe essere un trend di quest'anno. Il marsupio è già tornato. Tu tra l'altro ce l'hai il marsupio.
1: Proprio di, però è di pelle naturale.
0: No, non intendevo. T'ho visto arrivare col marsupio. Poi,
1: non è vero.
0: Ma sì che t'ho visto, adesso
1: bugiardo.
0: Vado a recuperare. Poi, pantaloni a vita bassa. Ci sono tornati. A questo punto bisogna solo sperare che nessuno recuperi il cappello da pescatore fluorescente. E il fluo in generale anni 80.
1: Questa è una visione un po' mostruosa.
0: È molto mostruosa.
1: Grazie per averci portati lì nei fondi di magazzino dei nostri armadi.
0: A me viene in mente Tupac Shakur, anche lui.
1: Certo, anche lui, è vero.
0: No, ce ne sono tanti.
1: Andiamo nell'Africa profonda del Re Leone con questa serie di parole in Zulu, credo, che sembra vogliano dire delle cose pazzesche, in realtà vuol dire guarda là c'è un leone,
0: perdonami, ma se vedo un leone io scappo, è pazzesco.
1: Esatto, non canti più niente.
0: Avusi
1: comunque
0: e
1: questa è la versione di Elton John, Cerchio della vita,
0: sa quella di Spagna.

0: draconico.
1: Anche il nostro. Anche il nostro, ma con gioia.
0: Perché oggi eravamo un po' tanto ridanciani.
1: E perché no? Non va bene?
0: Sì, non lo so, così eravamo un po'. Non so, ci avevamo addosso un po' la zanzarina anche noi.
1: No, più che altro sono rinato entrando nello studio con l'aria condizionata, uscendo adesso invece sarà un disastro, ma vi aspetto al Ciringhito.
0: È vero, dove Fabrizio e Danny metteranno su e non giù un po' di musica. Sì. Noi tutti ci risentiamo domani con il pomeriggio di Rete 1. Buona serata, tra poco meteo e 6 di sera.

0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 31 luglio, e trascorrerà una mattinata ancora soleggiata su tutto il territorio, poi aumenterà la nuvolosità, seguito da alcuni rovesci o temporali. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi, le massime attorno ai 34. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: È iniziata la transizione dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese. Si guarda ai prossimi passi che culmineranno il 1 ottobre con l'inizio del mandato di Piero Marchesi. Mai un UDC era entrato finora in Consiglio di Stato. Una novità assoluta, un fatto storico, salutato, e lo sentiremo anche dal presidente nazionale del partito. Cosa cambia ora nella competizione interna alla destra ticinese? Ne parleremo con un politologo. Ben ritrovati da Nicola Lue. Dopo il doveroso ritorno sulla crisi istituzionale in Ticino, ci occuperemo di edilizia. La quarta ondata di canicola coglie il settore sul punto di andare in vacanza, un settore comunque in discreta salute, secondo Nicola Bagnovini, direttore della sezione cantonale della Società Svizzera Impresari Costruttori, che sentiremo. Si è tornati a livelli pre-pandemia. E poi la corsa al riarmo, definiamola così, delle mafie, soprattutto di Cosa Nostra, che si incunea nel mercato nero a margine della guerra fra Russia ed Ucraina.
3: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati in qualche modo a difenderci, né sappiamo qual è l'uso che queste organizzazioni vogliono fare.
2: Il grido d'allarme lanciato dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che commenteremo con un esperto di strategia di lotta alla criminalità organizzata. La crisi del mercato dell'auto in Germania sarà invece il tema con cui chiuderemo l'edizione odierna. Negli ultimi giorni sono emersi dati che rafforzano il pessimismo in uno dei settori chiave dell'economia tedesca, ma in Europa non tutti vivono la stessa crisi, anzi. Questo è il sommario di oggi 30 luglio. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Il giorno dopo l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo si guarda già avanti, perché lo hanno detto ieri i 4 consiglieri di Stato che rimarranno. Si vuole ridurre al minimo il periodo di transizione con l'entrata in carica di Piero Marchesi, ovvero il subentrante di Zali, prevista già ad inizio ottobre. Una transizione che vuole essere il più indolore possibile. Allora cerchiamo di fare un po' d'ordine. Luca Berti, una transizione che ha delle regole e delle date che sono già state fissate.
4: Sì, la prima data è quella indicata da Zali stesso nella sua lettera di dimissioni, ovvero il 30 settembre, l'ultimo suo giorno in governo. Dal 1 ottobre, dunque, il Dipartimento del Territorio non avrà più formalmente un consigliere di Stato a guidarlo, o meglio, in attesa dell'entrata in carica formale di Piero Marchesi, tutte le incombenze che erano rimaste a Zali, ricordiamo che Giustizia e Polizia da settimana scorsa sono passate al governo tramite Marina Carobbio, tutte le incombenze passeranno al supplente di Zali, ovvero Raffaele De Rosa. Per ridurre al minimo questa situazione transitoria, già a settembre si chiederà formalmente a Piero Marchesi se intende accettare la carica. La risposta è già arrivata informalmente ieri ed è un sì. Questo comporta però per Marchesi dover rinunciare al suo seggio al Consiglio nazionale e a quello di municipale e sindaco di Tresa. Lui stesso oggi ci ha confermato che prima di assumere la carica in Ticino parteciperà ancora a Berna alla sessione autunnale delle Camere, che si chiuderà il 2 ottobre. Inoltre rassegnerà le dimissioni da presidente della sezione ticinese dell'UDC. Il partito avvierà quindi le formalità, secondo i propri statuti, per la sua sostituzione alla presidenza. Alla nazionale gli subentrerà la gran consigliera UDC Roberta Soldati, che oggi ci ha confermato di voler accettare la carica pur mantenendo anche quella in gran consiglio. Il giuramento di fedeltà di Marchesi si terrà mercoledì 7 ottobre, seguito dalla seduta di insediamento del nuovo governo.
2: Luca, dunque, con l'arrivo di Marchesi il governo dovrà, diciamo così, ridistribuire le carte in tavola.
4: Sì, la prima riunione con il nuovo consigliere di Stato sarà formalmente molto simile a quella di un insediamento dopo un'elezione. Ciò significa che si partirà dall'assegnazione dei dipartimenti. Qui le regole sono chiare, ogni consigliere di Stato ha diritto di tenere il proprio dipartimento oppure di scegliere quello vacante, in questo caso il dipartimento del territorio che era in mano a Claudio Zali. Per l'assegnazione si procederà in ordine di anzianità di carica, ciò significa che a scegliere per primo sarà il leghista Norman Gobbi, oggi direttore del Dipartimento delle Istituzioni, ed è probabile che Gobbi scelga di prendere il territorio, perché è quanto sostanzialmente si voleva fare con la Rocco in casa Lega, e anche perché in fondo il territorio è considerato un dipartimento capace anche di garantire voti. Se così fosse, e se come probabile tutti gli altri consiglieri di Stato tenessero i propri dipartimenti, allora a Marchesi toccherebbero le istituzioni. Ci sarà poi da capire se sotto questo dipartimento torneranno anche giustizia e polizia, come prima della Rocchino, se andranno invece a Gobbi con il territorio o se rimarranno in mano al governo. Va detto che quest'ultima ipotesi è la meno probabile.
2: C'è poi anche la questione della presidenza, di cui peraltro si è discusso molto, passata ieri da Zali a Carobbio. Cosa succederà in questo ambito?
4: Anche qui sarà il governo a decidere. Ieri si è detto che il passaggio di competenze a Marina Carobbio Guscetti e il suo vice è Raffaele De Rosa durerà fino a transizione avvenuta. Il governo dovrà dunque ridiscuterne il 7 ottobre.
2: Le regole del gioco con Luca Aberti. Ora invece con il politologo Oscar Mazzolini vogliamo leggere gli ultimi sviluppi, perché sappiamo, accanto alla vicenda personale di Zali ci sono anche ripercussioni che riguardano un governo proprio nella sua interezza, oltre che avere anche delle ripercussioni sui rapporti fra i partiti nell'area di destra. Benvenuto, ben arrivato Oscar Mazzolini.
5: Buonasera.
2: Ecco, beh, partiamo con una domanda forse ampia, però ecco, la portata di quanto accaduto negli ultimissimi giorni la possiamo considerare sotto vari punti di vista, sotto molti punti di vista storica per il Ticino, pensando alle sue istituzioni, pensando alla fiducia dei cittadini e a quanto ha fatto discutere?
5: Certamente è un'eccezione quella di una dimissione di un consigliere di Stato in Ticino, vale anche però per il resto della Svizzera. Sappiamo quanto il tema può diventare anche difficile da gestire, e qui mi permetto di fare qualche confronto. Il Ticino è un cantone che ha vissuto questa crisi, ma la crisi simile l'ha vissuta Ginevra con Pierre Maudet, l'ha vissuta in questo momento, la vive il Canton Vaud anche con una consigliera di Stato messa in discussione, e in entrambi i casi queste crisi sono durate, durano mesi, anche anni prima di trovare una soluzione. Quello che è successo in Ticino è una crisi istituzionale lampo, in un certo senso. È scoppiata il 22 luglio con rivelazioni legate a questa registrazione di cui tutti hanno parlato, e si è conclusa ieri quando le dimissioni di Zali sono state annunciate, cioè quindi una settimana. Questo sicuramente può colpire, ma è una caratteristica abbastanza singolare tra, diciamo, le eccezioni, diciamo, di delle rare casi in cui un consigliere di Stato in Svizzera arriva alle dimissioni. Ecco, questo forse è importante dirlo, e diciamo la rapidità in cui tutto si è risolto. Non sto parlando adesso dell'aspetto politico, degli aspetti legali, ma degli aspetti strettamente istituzionali.
2: Ma quindi può essere anche un buon segnale di risposta immediata, perché poi sappiamo che l'incertezza comunque che possono vivere altri cantoni, beh, lei faceva il caso del Canton Vaud, magari possono essere anche controproducenti per il lavoro governativo.
5: Assolutamente. È importante sottolineare il fatto che il Consiglio di Stato è un organo collegiale, non è facile da gestire. Le critiche al governo le sentiamo da anni, le difficoltà che il governo ha anche a far passare i propri progetti in Parlamento, ma bisogna rendersi conto che in questo sistema collegiale molto elvetico i membri di questo consesso sono chiamati a decidere insieme, ma nessuno di loro sceglie le altre persone con cui sono chiamati a decidere. Non hanno scelta. Se non si va d'accordo è difficile, anche a livello personale, è difficile far passare le proprie proposte, e non si può decidere a piacimento di togliere, mettere deleghe all'uno e all'altro, ma questo crea incomprensioni, malintesi e crea anche evidentemente attriti. Se si vuole portare avanti dei progetti non in modo conflittuale, bisogna sapere che di fronte a queste difficoltà, ebbene, magari si va coi piedi di piombo, magari non si può decidere così all'improvviso su per sentito dire togliamo, mettiamo deleghe politiche. Quindi è importante da questo punto di vista, nonostante diciamo le legittime critiche di scarsa rapidità di certe decisioni, per il fatto stesso che in fondo al Consiglio di Stato è stato tolto il problema in ragione del fatto che le dimissioni totalmente personali, indipendenti, sono avvenute
2: sono state Zali, sì,
5: cioè
2: sono
5: Zali
2: state
5: che ha risolto
2: avanti
5: la questione. Alla fine le dimissioni sono come dire, erano non si poteva obbligarlo a fare dimissioni, si poteva spingerlo, si poteva convincerlo, però è importante dire che il Consiglio di Stato si è trovato in una situazione molto difficile, perché se non c'è una condanna penale, se non ci sono decisioni come dire, formalmente definitive, è difficile togliere e rimettere, anche in relazione all'esperienza che c'è stata nel passato, quando si è voluto togliere delle deleghe e poi il Consiglio di Stato ha dovuto pagare, penso nel caso di Pesenti o in altri casi dove la situazione non è stata così facile da gestire successivamente.
2: Oscar Mazzolini, pardon, rimanga con noi, perché adesso volevamo introdurre un altro elemento. L'ingresso di Piero Marchesi nel Consiglio di Stato ticinese è stato accolto con grande soddisfazione ai vertici nazionale dell'UDC, che parlano di risultato storico ma anche di punto di svolta per la destra ticinese. Ecco, allora sentiamo le considerazioni di Marcel Dettling, presidente nazionale dell'UDC e consigliere nazionale a Berna, al microfono di Anna Valenti, e poi tornerò da lei.
6: Siamo davvero felicissimi, per noi è un risultato storico, per la prima volta un esponente UDC entra nel Consiglio di Stato ticinese, è una grandissima soddisfazione. Con Piero Marchesi possiamo finalmente portare direttamente nell'esecutivo i nostri temi: immigrazione, criminalità, abusi nell'asilo e la questione dei frontalieri, che in Ticino sono particolarmente sentiti. L'ottimo risultato di Marchesi alle ultime elezioni cantonali dimostra che la popolazione vuole un cambiamento, che non si accontenta più dei partiti borghesi tradizionali, che in Ticino sono forti, ora vuole l'originale, l'UDC.
7: Vaud, Ginevra, Neuchâtel, Giura, Basilea Città sono i cantoni in cui l'UDC non ha ancora un rappresentante in governo. Ma per voi il fatto di aver, tra virgolette, conquistato il canton Ticino, che è stato anche un laboratorio politico per la destra, ha per voi un'importanza politica particolare?
6: Il Ticino per noi è fondamentale perché è un cantone molto conservatore che da anni vota quasi allo stesso modo della Svizzera tedesca sulle grandi questioni, in particolare sull'immigrazione. Avremmo voluto accadesse prima, perché gli elettori ticinesi hanno sostenuto con forza le nostre iniziative, come la cosiddetta 10 milioni bastano, e abbiamo 3 rappresentanti UDC ticinesi a Berna. Eppure, fino a oggi non avevamo nessuno nel governo cantonale. Venivamo considerati il partner minore della Lega. Con l'ingresso di Piero Marchesi la situazione cambia completamente. Ora possiamo dire di avere un consigliere agli stati, 2 consiglieri nazionali e un consigliere di Stato in Ticino. È anche un riconoscimento del lavoro svolto negli anni dall'UDC ticinese.
2: Questa dunque la reazione di Marcel Dettling, presidente dell'UDC Svizzera. Torno dunque da Oscar Mazzolini. Il Ticino possiamo dire che sta un po' rientrando in una logica più nazionale, dove a dominare l'area di destra è l'UDC.
5: Secondo me la particolarità del Ticino persiste, almeno persisterà fino all'aprile dell'anno prossimo, quando avremo comunque un consigliere di Stato della Lega, un consigliere dello Stato dell'UDC. Questo è sicuramente una caratteristica peculiare del Ticino. Vedremo poi cosa succederà alle elezioni dell'aprile del 27. La Lega non ha perso tutto, ha perso un rappresentante, e a me sembra che come partito, diciamo dopo 30 anni radicamenti sul territorio ci sono, e altre caratteristiche che fanno sì che Oggi i rapporti siano diversi, prima la Lega era più forte rispetto all'UDC, oggi le cose sono cambiate, c'è più equilibrio e quindi questo equilibrio probabilmente richiederà nuove negoziazioni e diciamo le collaborazioni saranno forse diverse, ma ancora diverse rispetto a ieri. Insomma,
2: le chiedo però appunto se questi rapporti di forza a questo punto non si sono sovvertiti, se a questo punto a dettar legge è l'UDC più che la Lega.
5: Secondo me gli interessi reciproci sono tali per cui questa, diciamo, non c'è a mio avviso adesso in questa fase un vero stravolgimento. L'UDC ha bisogno della Lega se vuole confermare i propri seggi a Berna, in particolare nel Consiglio degli Stati, e questo fa sì che diciamo non c'è un bisogno solo della Lega rispetto all'UDC, quindi entrambi hanno bisogno di entrambi se vogliono mantenere diciamo una forte presenza diciamo di destra nel cantone dal punto di vista della rappresentanza politica, penso in particolare a Berna, e quindi non sarei tanto, come dire, dal punto di vista dell'UDC appunto si dice, no, che l'UDC adesso è certamente diciamo a grandi vantaggi e la Lega è in una situazione difficile, ma diciamo il ciclo elettorale che avremo dall'anno prossimo è tutto in salita secondo me, e avremo comunque di nuovo da discutere e discuteranno ancora secondo me questi partiti di eventuali intese.
2: Quindi è probabile anche, come dire, un esercizio di pragmatismo da entrambe le parti. Oscar Mazzolini, io la ringrazio per essere stato nostro ospite, buona serata.
5: Buona serata a lei, grazie.
2: Chiudiamo quindi con queste considerazioni la pagina sulla vicenda Zali e sulle conseguenze che ha innescato. E guardiamo avanti, guardiamo al periodo fra il 1 agosto e il 16 del mese, il periodo durante il quale l'edilizia, parliamo di questo, in Ticino si ferma.
8: Le vacanze sono quel presupposto dove l'operaio dice ok, fa caldo, però dai, tra una settimana andiamo in ferie, quindi quella è già una buona cosa. Altrimenti diciamo che se già 2-3 settimane fa, adesso se non ricordo male, che abbiamo fatto la canicola, non essendoci le vacanze vicine, uno ne risentiva molto di più, perché oltre che al caldo diceva vabbè, qua è la situazione, qua dobbiamo andare avanti.
2: Queste le parole del capocantiere Gabriele Lonati. Vacanze dunque che arrivano al momento giusto, se pensiamo alla canicola che è tornata a farsi sentire anche al sud delle Alpi. Lo stop di 2 settimane non è una scelta, vale la pena ricordarlo, ma è imposto dal contratto collettivo, anche se c'è chi vorrebbe cambiare le regole. Per noi è l'occasione di fare il punto della situazione sul settore con il direttore della sezione cantonale della società svizzera impresa ricostruttori, Nicola Bagnovini. Il contributo è di Cristian Gilardoni.
9: Le imprese sono in questo momento un po' stanche perché i primi 6 mesi sono stati duri, c'è stata la canicola iniziata molto presto, quindi tutto questo logora, però le occasioni di lavoro sono tutto sommate positive, c'è stato un buon recupero anche dell'ente pubblico nel secondo trimestre, abbiamo raggiunto i livelli pre-pandemia, quindi se l'edilizia ha continuato con un buon ritmo anche per le questioni legate alle deduzioni fiscali per i lavori che vengono fatti a livello di manutenzione, il genio civile ha recuperato e questo ha permesso di aumentare un po' le riserve di lavoro e dunque di guardare con un po' di ottimismo ai prossimi mesi.
10: Dopo un periodo di difficoltà a livello di commesse, il settore ha quindi rialzato la testa. Andando nel dettaglio, è l'edilizia privata a fare da traino grazie ai lavori di manutenzione che sono stati spinti dall'abolizione del valore locativo.
9: Sì, l'abolizione del valore locativo ci dà questo lasso temporale importante di 2-3 anni che permette ancora di poter dedurre fiscalmente i lavori di manutenzione dei propri edifici. Quindi i committenti sanno di dover approfittare ancora di questo periodo per poter fare i lavori importanti ai loro edifici, ed è un contributo importante anche al rispetto ambientale e allo sviluppo sostenibile.
10: Torniamo ora su questi prolungati periodi di canicola che hanno sfibrato gli operai portandoli a fine mese con una stanchezza superiore al solito. Oltre al lato umano, come incidono sulla vita dei cantieri?
9: La canicola inizia ad incidere seriamente sulla nostra attività, in particolare nel settore della pavimentazione stradale. Ricordo che in questo settore bisogna sospendere l'attività alle 2 già col grado di allerta 3. Da noi abbiamo la sospensione dei lavori con il grado di allerta 4, però abbiamo visto in questi giorni, oltretutto a ridosso delle vacanze collettive dove erano programmati dei getti importanti su solette anche di grandi dimensioni, ecco che ridurre la giornata giornata alle 14 crea un problema tecnico nell'eseguire certe fasi. Io spero che la commissione paritetica possa così entrare nel merito dei singoli casi per valutare eventuali eccezioni.
10: Alla luce anche di questa evoluzione climatica, riflettete sulle vacanze estive e sulla loro obbligatorietà?
9: Il tema delle vacanze collettive obbligatorie è controverso, è un tema che è da anni sul tavolo della società impresaria e dei sindacati. Ancora quest'anno abbiamo valutato la possibilità di togliere queste vacanze, però all'interno dell'associazione abbiamo circa la metà che le vuole mantenere per motivi organizzativi, per poter staccare in modo completo per tutta la ditta, e soprattutto le grandi imprese vorrebbero togliere le vacanze collettive. Una possibilità sarebbe quella anche di prevedere un periodo durante l'estate nella quale ogni ditta potesse inserire le proprie 2 settimane di vacanze aziendali, però attualmente il nostro contratto collettivo impone comunque l'obbligo delle vacanze collettive con delle eccezioni.
10: Sono le imprese più piccole a voler conservare il modello attuale perché spesso non hanno la possibilità di rimpiazzare delle figure chiave come il macchinista o il gruista, e la loro mancanza paralizzerebbe il cantiere. Ecco quindi che per queste realtà avere le vacanze tutte insieme è la soluzione migliore, anche perché le ferie vanno pianificate con mesi di anticipo e sarebbe quindi impossibile farle coincidere con i periodi di canicola.
2: Da oggi sul piano globale viviamo in debito ecologico. È l'Earth Overshoot Day, giorno in cui le risorse naturali della Terra vengono esaurite. Si tratta di una media, come detto, a livello mondiale. Ogni paese influisce in modo diverso. La Svizzera, ad esempio, è fra i più voraci, diciamo così. Se tutti vivessero come noi, le risorse si sarebbero già esaurite in maggio. La giornata del sovrasfruttamento delle risorse cambia ogni anno, e se per il 2026 c'è stato un leggero peggioramento, bisogna riconoscere che la finestra temporale è sostanzialmente restata stabile negli ultimi 15 anni, quindi sempre a fine luglio. La campagna, lanciata da una ONG nel 2006, 20 anni fa, ha dunque qualche effetto? Beh, prima di rispondere a questa domanda, con Laura Dick cerchiamo di capire che cosa sia l'Earth Overshoot Day.
11: L'utilizzo delle risorse naturali mondiali supera la capacità di rigenerazione degli ecosistemi. È questo, in sostanza, il messaggio che ogni anno viene ripetuto dall'ONG Global Footprint Network. Peschiamo più pesci di quanti ne nascano, tagliamo più alberi di quanti ne crescano, i corsi d'acqua sono sovrasfruttati, emettiamo più CO2 di quanto la biosfera riesca ad assorbire. Quest'anno ci vorrebbe ben oltre un pianeta mezzo per soddisfare il nostro stile di vita. E sebbene la data limite si sia più o meno stabilizzata negli ultimi 15 anni, il 2026 segna un leggero peggioramento. Ad ogni modo, ricorda l'ONG, anche se la data rimane invariata, i danni derivanti dal superamento sono cumulativi. Dunque la pressione sul pianeta si sta intensificando. Nella sua valutazione delle politiche nazionali bacchetta anche la Svizzera. Il nostro paese riconosce il problema dello sfruttamento delle risorse, ma la sua risposta è incoerente. La Cina, continua il rapporto, è il paese con l'attitudine relativamente migliore, l'Argentina con quella peggiore. Tuttavia, conclude la Global Footprint Network, nessun paese è veramente pronto ad affrontare il problema.
2: Lo abbiamo sentito, la Svizzera viene giudicata parzialmente incoerente. Sappiate che la sua specifica data limite per quest'anno è corrisposta all'11 maggio. Insomma, abbiamo esaurito le risorse di un intero anno già quella data, per intenderci. Non siamo i peggiori al mondo, ma sicuramente non siamo nemmeno fra i migliori. Per qualche considerazione in più, Laura Dick ha interpellato Amina Heusser del WWF della Svizzera italiana.
12: Come constatato, la Svizzera si posiziona comunque nel primo terzo dei paesi dove appunto l'Overshoot Day arriva prima nell'arco dell'anno, quindi sicuramente non possiamo parlare di un paese pionieristico in questo senso. Forse piuttosto che parlare di cattivo esempio, sarebbe interessante pensare al potenziale di miglioramento. Questo perché già oggi esistono delle soluzioni molto disponibili e semplici che in poco tempo potrebbero ridurre in modo importante il consumo energetico del nostro paese, quindi andando proprio a controbilanciare, diciamo così, la rotta che abbiamo in questo momento.
11: Può fare qualche esempio?
12: Tutti quelli che sono le implementazioni che si possono fare in termini di mobilità pubblica e sostenibile, a livello di edifici che siano efficienti in termini energetici, oppure dell'implementazione dell'agricoltura rigenerativa e del sostegno dell'agricoltura rigenerativa, di energia rinnovabile che già è cresciuta negli anni, quindi ad oggi se abbiamo uno degli ambiti dove, diciamo così, siamo migliorati negli anni è sicuramente questo, o se pensiamo degli interventi di natura urbana nelle nostre città senza rivoluzionarle in modo importante, ecco che si potrebbe andare ad avere un grande impatto su quello che è il nostro consumo come paese.
11: Guardando al futuro, quali sono le principali sfide?
12: La sfida, probabilmente una delle più importanti, è quella che il cambiamento in questo senso deve avvenire in termini politici, sociali e collettivi, quindi sicuramente l'azione del singolo individuo può influenzare, è molto importante essere consapevoli delle proprie scelte, ma la chiave sta sicuramente in un quadro politico più ampio.
11: È da 20 anni che l'ONG Global Footprint Network ha lanciato questa sua campagna informativa e negli ultimi 15 anni questa data è rimasta stabile. Dal vostro punto di vista, possiamo parlare di un successo?
12: Mi sento di dire di sì. Se pensiamo a quanto ad oggi sia un concetto conosciuto, il fatto che conoscere ed essere consapevoli di determinate tematiche abbia un'influenza anche su come società decidiamo di muoverci, e il fatto che partendo da questo Overshoot Day si possano aprire dei dialoghi su temi così importanti è sicuramente qualcosa di molto positivo.
2: La posizione di Amina Häuser del WWF della Svizzera italiana. In Italia ora, dove nei giorni scorsi il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia ha lanciato un allarme. Cosa Nostra, così ha detto davanti alla Commissione parlamentare antimafia, vuole creare un arsenale potente fatto anche di droni lanciamine e non è chiaro cosa voglia farne. Queste le parole. Una segnalazione che ha ispirato la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani, che ha cercato di capire se all'interno delle mafie sia in atto un'evoluzione ed eventualmente quale. Questo il suo contributo.
13: Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo, davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, l'altro ieri a Roma ha fatto dichiarazioni inedite e piuttosto preoccupanti.
3: La vitalità di Cosa Nostra sta nel tentativo di ricostruire un arsenale di particolare qualità, cioè non più armi ordinarie che peraltro noi reperiamo giornalmente nel territorio del distretto di Palermo, ma armi da guerra e materiale esplosivo di elevata qualità.
13: Armi da guerra, tra cui droni lanciamine intercettate sul mercato nero della guerra russo-ucraina. Armi, ha detto ancora il procuratore, contro le quali non siamo preparati a difenderci. Vincenzo Musacchio, giurista, criminologo forense, esperto di strategie di lotta alla criminalità organizzata, sta cambiando qualcosa all'interno di Cosa Nostra e più in generale delle mafie? Cosa significa questo riarmo di cui parla il procuratore di Palermo? E lei cosa ne pensa?
14: Guardi, io di questo argomento ne ho parlato circa un anno fa in Parlamento europeo. Avevo già detto che organizzazioni mafiose, non solo quelle italiane ma anche quelle transnazionali, si stavano riorganizzando e avevano scelto tra i settori più redditizi proprio il traffico di armi. Quindi siamo dinanzi a uno degli affari più redditizi insieme al narcotraffico che ha la criminalità organizzata.
13: Quindi il mercato nero di cui ha parlato il procuratore di Palermo, mercato nero dentro la NATO in relazione alla guerra russo-ucraina, riguarda la vendita di armi? Può aiutarci a capire meglio?
14: Allora, esiste un mercato nero reale che è quello che viene realizzato proprio dai broker nella realtà. E ne esiste però un altro, che è quello virtuale, che viene realizzato nel dark web e nel deep web, dove è possibile concludere affari utilizzando monete virtuali come le criptovalute. Quindi il mercato nero è duplice. Le mafie hanno interesse perché prima di tutto acquistano armi per loro, perché laddove non dovesse funzionare la corruzione militarmente devono essere preparate a passare alla violenza, ma poi le utilizzano soprattutto come merce di scambio con organizzazioni terroristiche in ogni parte del mondo. Abbiamo assistito a un sequestro grandissimo di armi in Messico e la maggior parte delle armi sequestrate erano proprio armi americane. Per la prima volta è stato sequestrato un drone killer, cioè parliamo di un sistema robotico che è in grado di realizzare omicidi su commissione e autodistruggersi. Quindi se parlassimo di oltreoceano abbiamo situazioni ancora più pericolose rispetto a quelle di cui parla De Lucia in commissione antimafia.
13: Ecco, De Lucia ha parlato per Cosa Nostra di droni lanciamine. Rientrano nell'ambito che ci ha appena descritto, cioè di vendita e non di utilizzo da parte delle mafie di queste armi?
14: Parliamo di armi sofisticatissime, quindi parliamo di armi militari, non armi comuni. Purtroppo abbiamo già assistito a questi fenomeni, per esempio l'Andrangheta utilizzava sia per la vendita sia per uso proprio le armi che provenivano dalla guerra dei Balcani, e questo accadrà sicuramente con le stesse modalità anche per il conflitto russo-ucraino, e quindi assisteremo di nuovo ad armi che torneranno nelle mani dei clan che le acquistano a prezzi stracciati e le rivendono, come dicevo prima, in varie parti del globo a prezzi molto più elevati, quindi sono un affare molto lucroso per le mafie moderne.
13: Molto chiaro quello che ci ha spiegato, però fatto salvo appunto tutto questo, se Cosa Nostra, per restare in Italia, decidesse di utilizzare queste armi militari, sarebbe difficile però rispondere, soprattutto le potrebbe usare?
14: Noi non siamo preparati a difenderci da queste armi, ma non siamo neanche preparati a prevenire che queste armi siano appunto rientranti nel mercato nero, perché non abbiamo neanche gli strumenti idonei per operare all'interno del dark web e del deep web, quindi sarà particolarmente difficile riuscire a intercettare preventivamente questi mercati e sarà difficile difendersi da queste armi, ma io credo che attualmente almeno le mafie italiane non siano interessate a un uso proprio di queste armi o a tornare al periodo stragista, perché non converrebbe da un punto di vista economico alle stesse.
2: E queste erano le spiegazioni di Vincenzo Musacchio, criminologo forense esperto di strategia di lotta alla criminalità organizzata. Apriamo ora una pagina sportiva, perché quasi un migliaio di persone oggi ha assistito allo stadio Riva Quarto di Chiasso all'allenamento della squadra di calcio inglese del Crystal Palace, impegnata in questi giorni in un torneo a Como. Il Crystal Palace non è una squadra qualunque, ha appena vinto infatti a fine maggio la Conference League. Un evento, questa sua presenza a Chiasso, che ha soddisfatto tutti e che potrebbe aprire le porte ad altre collaborazioni transfrontaliere. Ci dice di più Marcello Ierace.
15: Hello everybody, welcome to our session, Crystal Palace sessions this morning. I wish you the best and for all.
16: Le mille bandierine rosso-blu che sventolano sulle tribune del Riva Quarto questa volta non sono per il Chiasso, ma per il Crystal Palace, rivelazione della scorsa stagione in Inghilterra, con 3 coppe vinte in un anno dopo che nei 120 precedenti non aveva conquistato nemmeno un trofeo. La squadra del quartiere londinese di Croydon in questi giorni è impegnata nella Como Cup e ha scelto Chiasso per allenarsi. Come è nato tutto ciò ce lo spiega Amedeo Mapelli, vicepresidente del Chiasso.
17: Gli organizzatori della Como Cup cercavano attorno a Como dei centri sportivi dove fa svolgere il campo d'allenamento alle squadre che avrebbero poi partecipato alla Como Cup. Sono venuti a visionare il nostro impianto sportivo, è piaciuto subito, qualche piccolo accorgimento richiesto, ma è piaciuto, molto vicino, molto prossimo alla città e al Senigallia. In un secondo momento poi ci hanno proposto delle squadre, una di queste era appunto il Crystal Palace. Successivamente sono arrivati degli emissari del Palace a visionare l'impianto, che poi è stato accettato e ben apprezzato.
16: Ma perché con tante strutture in Lombardia il Como si è rivolto oltre frontiera? Questo ce lo spiega invece Giuseppe Ribaudo, responsabile delle strategie del Como.
18: Abbiamo condotto una ricerca piuttosto approfondita per trovare una struttura che soddisfacesse tutti i criteri necessari. Quindi Chiasso rispondeva a tutti i requisiti, erano bravissimi loro. Lo staff si è dimostrato estremamente professionale e per noi è stata una scelta super facile, perché lo staff era top.
16: Questa collaborazione potrebbe dunque avere un futuro.
18: Noi siamo assolutamente disponibili, ma veramente assolutamente disponibili. Da quanto ci è stato riferito finora dal Crystal Palace, è stata un'esperienza positiva. Con questo la porta sono aperta per noi e veramente non vediamo l'ora di vediamo eventuale collaborazione nel futuro, perché abbiamo due città super vicino e per noi la porta è apertissima.
16: Ma torniamo al Riva Quarto, all'allenamento aperto al pubblico che ha attirato quasi 1000 persone appunto e che ha soddisfatto anche l'allenatore del Crystal Palace, Pierre Sage, il quale pensava che lo stadio di Chiasso si fosse tinto di rosso e di blu in onore dei colori del Palace.
19: When I arrived yesterday in the city, I believe that the color was for us, but it's the same color of the club. I understand that.
16: Tutti soddisfatti dunque, ma come si fa a capitalizzare al meglio eventi come questo? E in generale è possibile sfruttare il successo turistico ormai debordante di Como? Ci risponde il municipale di Chiasso, Davide Lurati.
20: Dobbiamo cercare, già lo stiamo facendo, di riuscire a dialogare proprio con la città di Como per poter ottenere il cosiddetto valore aggiunto. Ultimamente abbiamo organizzato tramite APEC un evento proprio dedicato a questo fenomeno dell'overtourism di Como e come Chiasso potrebbe approfittarne, perché abbiamo vicino a noi una realtà che sta veramente esplodendo. Abbiamo avuto proprio durante questo evento che abbiamo fatto la testimonianza di un gerente di un Garni che diceva: io ho iniziato anche con una strategia di marketing proprio ad incunearmi in questa situazione e lui sta ottenendo i risultati sperati.
16: Insomma, gli assist ci sono, adesso bisogna buttarli in rete però.
2: Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Giuseppe Bucci con altre notizie di giornata.
21: La nuova ondata di canicola che sta colpendo la Svizzera si fa sentire soprattutto a nord delle Alpi, dove oggi si sono raggiunti livelli record. A Basilea Binningen sono stati misurati 39,7 gradi attorno alle 14. Secondo Meteo Svizzera si tratta della temperatura più alta mai registrata oltre Gottardo, a pari merito con quella rilevata il 7 luglio 2015 a Ginevra Cointrin. Momenti di apprensione oggi pomeriggio al Parco della Pace a Locarno. Un turista ha trovato una granata a mano dell'esercito svizzero sott'acqua nel lago Verbano e ha deciso di portarla nella sua tenda tra i bagnanti e gli altri ospiti del parco prima di avvisare la polizia. Il gruppo di artificieri della polizia cantonale intervenuto ha trasferito l'ordigno in un luogo sicuro e nei prossimi giorni sarà distrutto. La polizia ricorda di non toccare mai nessun tipo di ordigno e di avvisare immediatamente il 117. Le due donne vittime del caso di violenza sessuale che vede coinvolto un ex politico UDC nel cantone Argovia potranno ottenere l'assistenza sociale ordinaria grazie a una decisione emessa dalle autorità cantonali dopo il ricorso delle due vittime per una precedente decisione comunale. Non è ancora stata presa invece una decisione sul provvedimento di espulsione disposto dall'ufficio cantonale per la migrazione. Un ricorso è ancora pendente. Nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, oggi c'è stato un nuovo massiccio arrivo di migranti. Circa 2.000-3.000 giovani, stando ad alcune fonti, che hanno attraversato il confine arrivando prevalentemente a nuoto dal vicino Marocco. Già la scorsa settimana erano arrivati oltre 1.500 migranti. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa. Entrambe sono spesso confrontate a questo fenomeno.
2: Ci occupiamo ora del settore automobilistico in Germania. Colonna portante del miracolo economico tedesco dopo il secondo dopoguerra e nei decenni successivi, oggi il settore vive una profonda crisi, come certificano anche gli ultimi risultati dei grandi marchi che hanno comunicato tagli di posti di lavoro e forti riduzioni nelle vendite. L'ultima brutta notizia in ordine di tempo arriva da Monaco di Baviera, sede centrale della BMW. Per saperne di più ci colleghiamo allora con il nostro collaboratore della Germania, Walter Raue. Walter, alla crisi dell'automotive tedesco collegavamo finora soprattutto i marchi del gruppo Volkswagen, ora anche la BMW, in che termini?
22: Ma diciamo innanzitutto che i problemi che affliggono ora anche la casa automobilistica di Monaco di Baviera rappresentano per certi versi una novità. A differenza degli altri grandi gruppi tedeschi, infatti la BMW era riuscita finora ad attraversare piuttosto indenne la l'attuale fase di crisi che colpisce l'intero settore. Il costruttore tedesco era entrato già molto prima di altri concorrenti nel segmento delle vetture a batteria, è concentrato quasi esclusivamente sul settore molto redditizio delle auto premium e dispone di una struttura piuttosto snella, efficiente e anche più piccola in termini di siti produttivi e numero di dipendenti. Già ieri l'amministratore delegato del gruppo aveva però annunciato il taglio nei prossimi 12 mesi di 8.000 posti di lavoro, pari al 5% del totale di tutti i dipendenti, e oggi la casa automobilistica ha resi noti i dati di bilancio per il secondo trimestre di quest'anno, con un crollo degli utili del 35% e del fatturato del 34%. Nel solo segmento delle auto gli utili della BMW sono crollati addirittura del 60%, tanto che oggi il gruppo di Monaco di Baviera guadagna più soldi con i suoi servizi finanziari e digitali che non con le auto.
2: Walter, va detto comunque che altri marchi tedeschi hanno problemi ancora maggiori. Ce li puoi riassumere rapidamente?
22: Beh, certo, le conseguenze più drammatiche purtroppo di questa crisi le ha subite il colosso automobilistico Volkswagen con le sue controllate Audi, Porsche, Skoda eccetera eccetera, in procinto di tagliare la Volkswagen in tutto il mondo oltre 100.000 posti di lavoro e di chiudere in Germania 4 stabilimenti. Problemi analoghi sembrano colpire però anche il gruppo Mercedes-Benz di Stoccarda. Anche il fiore all'occhiello del settore automobilistico tedesco deve fare i conti con una flessione di circa un terzo degli utili del fatturato, e per uscire dalla crisi ha annunciato il taglio di 5.000 posti di lavoro, e anche in questo caso a farne le spese saranno soprattutto i dipendenti tedeschi del gruppo. Il costo del lavoro viene giudicato infatti in Germania ormai come troppo alto, e la casa di Stoccarda ha proposto ai sindacati tedeschi un programma di risanamento piuttosto radicale, ovvero il ritorno ad una settimana lavorativa dalle attuali 35 a 40 ore, e questo senza adeguamento degli stipendi.
2: Walter Rau, un'ultima battuta: se parliamo di auto, di settore auto in Germania, andiamo a toccare, diciamo così, l'orgoglio dei tedeschi. Come esatto. È stata accolta questa crisi in questo settore che rimane comunque un settore chiave?
22: Beh, per molti tedeschi è uno shock, infatti molti concittadini sono orgogliosi delle loro industrie automobilistiche che sono anche una delle principali fonti dell'identità nazionale in un dopoguerra nel quale i sentimenti patriottici non potevano, per ragioni storiche, essere nutriti dal concetto di nazione. Hanno trovato in Germania rifugio, lo trovano in parte fino ad oggi nella forza industriale. Il marchio della propria auto era per molte persone uno strumento di distinzione sociale. Guidare una Mercedes, una BMW, una Audi, una Porsche, parte anche una Volkswagen, insomma, un motivo di orgoglio, e lo stesso vale anche per sfrecciare lungo le autostrade tedesche senza alcun limite di velocità, cosa che è in vigore fino ad oggi, insomma. Però questo sta un po' cambiando, un po' per colpa della crisi del settore automobilistico, ma anche per i costumi che cambiano. Oggi, per i giovani di oggi, il marchio del proprio smartphone o del proprio tablet è forse più importante di quello della propria autovettura. Identifica in un settore in crisi, ecco, non è una cosa che alletta molto nei giovani né nei più anziani.
2: I tempi dunque che cambiano. Grazie Walter Rau per queste considerazioni. Fin qui dunque abbiamo mirato sul contesto tedesco. Approfondiamo la questione a questo punto, cercando poi di allargarla. In studio con me mi ha raggiunto il collega del web Enrico Campioni, esperto del mercato dell'auto. Allora, spesso si imputa alla Cina il ruolo di colpevole. Davvero così?
0: Direi che la Cina ha sicuramente un ruolo centrale in questa situazione, ma la colpa non è soltanto sua. È vero che assistiamo a un crollo delle vendite sul mercato cinese, basti pensare che la BMW è calata di oltre il 20% negli ultimi mesi, nel primo semestre in buona sostanza, ma il problema è più profondo. La Cina non è più solo un mercato di sbocco, ma è diventato il principale concorrente per i veicoli elettrici, grazie a costi di produzione imbattibili e insostenibili per gli europei. A questo poi si aggiungono nodi interni alla Germania, gli elevati costi dell'energia che zavorano le fabbriche e una burocrazia molto pesante. La situazione è molto difficile. Come ha spiegato Walter Rau, Volkswagen valuta un piano estremo da 100.000 esuberi e la chiusura di stabilimenti anche storici. La BMW taglia sì 5.000 posti di lavoro, ma ha già mandato 45.000 lettere a collaboratori e chiedendogli se qualcuno di loro era interessato ad andarsene, in modo tale, come posso dire, una specie di invito a prepararsi per momenti critici. La Mercedes, appunto, dal canto suo, anche lei lascia a casa un bel po' di persone, fa la settimana più lunga a parità di stipendio e tenta di fare il tutto per difendere la produttività, lei che era praticamente la marca di riferimento per quel che riguardava la produzione in Germania, e quindi già questo non è un buon segno.
2: Enrico Campioni, allargando un po' lo spettro all'intera settore automobilistico europeo, non tutti però hanno queste difficoltà, vuol dire che c'è una specificità, diciamo così, tedesca?
0: Diciamo che ci sono le marche premium, inserendoci anche Volkswagen, ben inteso, e diversi altri marchi del suo gruppo, che si sono lanciati sul mercato cinese facendo una doppia scommessa. Da un lato Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi dipendevano economicamente dalla Cina perché era un ottimo serbatoio di vendite ancora nei 10-15 anni fa, molto più di altri costruttori europei che hanno preferito aspettare, come è stato il caso dei francesi, per esempio. Inoltre hanno investito cifre colossali per la transizione elettrica dopo il 2015 con il Dieselgate, proprio mentre il mercato europeo e quello asiatico cominciava a tirare il freno a mano e a rallentare. Per correre ai ripari, adesso per il 2026-2027 prevedono una forte riduzione delle gamme, si dimezzeranno i modelli disponibili e preferiranno, pare, concentrarsi su segmenti di lusso più redditizi, quindi taglieranno anche sulle vetture dei segmenti medio-bassi, e questo sta causando notevoli problemi all'indotto, e c'è un indotto molto, molto importante sia in Svizzera e anche in Ticino in questo ambito.
2: Ecco, appunto, proprio pensando alla Svizzera, alle ripercussioni in Svizzera, immagino che siamo a livello di componentistica, qual è l'influsso, quali sono le conseguenze?
0: Diciamo

0: SFS a Flaville entro la fine del 2027, dove 110 persone, tutti specialisti, resteranno a casa. La situazione non è migliore per il Ticino, perché anche Haiti ha espresso preoccupazione per la difficoltà delle officine locali dove si fanno dei lavori conto terzi.
1: Grazie Enrico Campioni per queste considerazioni, per queste spiegazioni, con cui chiudiamo questa edizione curata con Giuseppe Bucci. A tutti l'augurio di trascorrere una bella serata.
2: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Allocatelli. Le nazionali europee hanno deciso di boicottare i mondiali di calcio e tutte le competizioni FIFA a causa dei piani di Gianni Infantino di vendere quote del torneo a investitori privati. La decisione è stata presa durante una riunione virtuale delle 55 associazioni nazionali membri dell'UEFA. Da capire ora quali ripercussioni avrà questa volontà qualora Infantino decidesse di vendere i diritti del torneo a terzi. La UEFA nel suo comunicato ha detto: il mondiale di calcio non è in vendita, la prossima edizione in programma è quella del 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco, già la prossima estate invece andrà in scena l'edizione femminile in Brasile. Dopo quella del Lugano, anche il San Gallo rincorre la qualificazione al terzo turno, non di Conference bensì di Europa League. Biancoverdi in campo alle 21 a Lisbona contro il Benfica, battuto clamorosamente 2-1 settimana scorsa. Proverà a passare il turno in Conference il Sion, che dalle 20:15 ospiterà i bielorussi della Bate Borisov, 1-1 all'andata. Già promosso il Vaduz, che ha sconfitto anche in trasferta gli andorrani delle Scaldes 2-0. Ieri intanto si sono presentati in qualità di CT e direttore tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini e Claudio Ranieri. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
3: Dopo tre partenze false, il niente di Guardiola, la rinuncia a Pirlo, la fuga di Maldini, l'Italia ricomincia da colui che portò dalla Serie C alla Serie A e la Cagliari, conquistò la promozione in A, una coppa con la Fiorentina, una coppa del Re con il Valencia e soprattutto mise in scena il capolavoro sportivo nella stagione 2015-2016, nonostante la sua squadra fosse considerata una delle meno forti della campionata e candidata addirittura alla retrocessione, conquistò la Premier League con il Leicester in una delle imprese più clamorose davvero riuscite nella storia del calcio, al pari del nostro tun di Mauro Lustrinelli. Claudio Ranieri è il nuovo direttore tecnico dell'Italia, colui che dovrà entrare nelle profondità del sistema calcistico italiano per scuoterlo e risistemarlo.
4: C'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.
3: E che non permette alla prima squadra di partecipare con regolarità ai mondiali, malgrado le quattro stelle cucite sulla maglia azzurra.
4: Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, chi questo, chi quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile. Bisogna capire cosa fare, come provvedere a far sì che le squadre italiane permettano al selezionatore della nazionale italiana di poter scegliere dei giocatori.
3: Tra le caratteristiche riconosciute nel ruolo di allenatore alla 76enne Claudio Ranieri, la sua eleganza soprattutto e la grande capacità di valorizzare giocatori sottovalutati da altri.
4: È ora di smetterla, soprattutto con i bambini. Impariamo come si gioca, come si manovra il pallone.
3: Dopo tutti questi anni di polemiche, di carestie, di bocconi amari in un campionato che non permette ai suoi giovani di esprimersi, in un contesto giovanile dove spesso anche per i genitori i risultati contano più della crescita dei loro figli, l'Italia è davvero pronta a mettere in campo quella che a tutti gli effetti sembrerebbe essere una rivoluzione culturale più che calcistica?
2: A Rivera sono iniziati gli europei di mountain bike, oggi giornata dedicata alla short track, e nella gara femminile c'è subito stata una doppietta svizzera con la vittoria di Sina Fry davanti ad Alessandra Keller, terza la svedese Risvez. Nella gara maschile terminata poco fa, vittoria per il britannico Aldridge davanti all'italiano Zanotti e davanti a Dario Lillo, il primo dei rossocrociati. Tredicesimo posto invece incoraggiante per il rientrante Filippo Colombo. La delegazione svizzera per i campionati europei di atletica di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, sarà

0: di dimensioni record. Swiss Athletics ha infatti convocato 67 atleti, 33 donne e 34 uomini, tra i quali i cinesi Ricky Petrucciani e Ayla Del Ponte. Gli 8 medagliati della 2024 saranno tutti presenti. Si tratta di Mujinga Kambunji, Timothée Mumenthaler, William Reis, Dominic Lobalu di Taji Kambunji, Jason Joseph, Angelica Amoser e Simon Ehammer. L'hockey per concludere: le HCAP Women non parteciperanno al campionato svizzero 2026-2027, come annunciato dalla società leventinese. Il club non è riuscito a reperire un numero sufficiente di giocatrici per allestire una rosa adeguata, ma ha annunciato anche che si metterà immediatamente al lavoro per cercare di ripartire dalla stagione successiva nel campionato B. È tutto per lo sport, buona serata.
1: Sulla A2 alla Galleria del San Gottardo, code di 5 km tra Quinto e Airolo, con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord, tra Amsteg e Göschenen, code di 4 km e attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. A nord le Alpi, sulla A2, tra Erstfeld e la Galleria del Selisberg, code in direzione di Lucerna a causa di brevi chiusure intermittenti della galleria. Infine, in Romandia, code di circa 45 minuti sulla A1 tra Villars-Saint-Croix e La Serra in direzione di Yverdon a causa di un incidente. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Grigioni Sera.
1: Maloja, ski lift fermo per 5 anni. L'ente turistico punta su scialpinismo e ciaspole. Buonasera da Patrick Colombo. A dare nell'occhio era stato inizialmente l'uso di fari non consentiti. Dalle successive ispezioni eseguite questa mattina dagli addetti del centro di controllo del traffico pesante a Cazis sono emerse altre ben più gravi irregolarità commesse da un 63enne camionista italiano. Infrazioni, ha reso noto la polizia cantonale, che riguardano in particolare i tempi di lavoro e i periodi di riposo. Tra l'altro, negli ultimi 57 giorni l'uomo non ha fatto le pause obbligatorie più di 40 volte. In alcune occasioni è rimasto al volante del suo auto articolato per quasi 13 ore senza sufficienti tempi di riposo. Il conducente, che era diretto verso sud lungo la 13, ha dovuto versare una cauzione di 2.000 franchi. Andiamo ora a Maloja, dove il 1 agosto sarà festeggiato alla partenza della sciovia Ela. Per questo impianto di risalita, situato a circa 1.800 metri di quota, che in estate è chiuso, sono tempi difficilissimi. La concessione è scaduta e nei prossimi 5 anni l'attività sarà sospesa anche in inverno. Stefano Barbusca.
2: Situata sul confine tra la Svizzera italiana e l'Alta Engadina, per 60 anni questa ripida sciovia è stata apprezzata da generazioni di sciatori, dai principianti ai freerider più esperti, appassionati che, come spiega Veronica Ganzoni della Fondazione ELA, dal prossimo inverno dovranno dirigersi verso altre piste.
3: Si è deciso di chiudere in comune accordo con i due proprietari, che sono il Comune di Bregaglia e la Fondazione, e il motivo di non prolungare la concessione ma di congelarla è che servono degli investimenti importanti sulle parti tecniche, e questi investimenti aggirano attorno a 1 milione, e vedendo la cifra importante si è deciso di fermarsi un attimo, di valutare bene cos'è la situazione oggi e cosa sono le possibilità in futuro, e poi nei prossimi 5 anni prendersi il tempo di decidere.
2: Questa sciovia è una componente importante dell'offerta turistica di Maloja, dove ogni anno si registrano circa 75.000 pernottamenti.
3: L'impianto è naturalmente un'offerta invernale che è sempre apprezzata. Quando c'è neve che è aperto, la gente viene a sciare. E per la scuola di sci, le scuole di sci, siccome che non c'era più un'apertura regolare di tutte le settimane per mancanza di neve, non venivano più regolarmente a fare le lezioni qui. E i posti di lavoro erano 4 posti di lavoro a tempo pieno stagionali, e questi naturalmente cadranno nei prossimi 5 anni durante questa valutazione.
2: C'è il rischio, abbiamo chiesto a Veronica Ganzoni, che la chiusura sia definitiva?
3: La possibilità che chiuda per sempre sì, perché manca la neve negli ultimi anni, ma io sono fiduciosa che la valutazione porterà una soluzione, forse anche un'altra forma di impianto, chi lo sa. Speriamo che questi 5 anni ci diano una risposta.
2: Senza la sciovia Ela, ammette la direttrice di Bregaglia Maloja Turismo Eli Müller, alla località mancherà qualcosa, ma l'ente turistico sta già studiando nuove proposte per la stagione invernale.
4: Parlando di nuove offerte, la nostra idea non è mai di mettere nuove infrastrutture invasive, ma vogliamo sempre di più ancora puntare sulla bellezza della natura. Questo è un po' l'obiettivo, anche pensando a nuove offerte. Posso darvi un esempio: parliamo di creare magari un'offerta di sci alpinismo, un'offerta di ciaspole. Tutte e due misure vogliono dire non ci saranno grandi impianti che si deve mettere sul posto.
1: 500 chilometri a piedi attraverso le Alpi e le Prealpi, 40.000 metri di dislivello totale, 10 giorni di cammino in completa autosufficienza. Il Ticino Wildlands 500 si terrà dall'8 al 18 agosto e porterà 108 partecipanti da 22 nazioni a scoprire il Canton Ticino in un'avventura estrema. Ma partenza e arrivo saranno nei Grigioni, più precisamente a Roveredo. Alessandro Tini.
5: Gli iscritti provengono soprattutto da Svizzera, Italia, Cina e Francia, ma anche da Stati Uniti, Giappone, Canada, Thailandia, Regno Unito, Hong Kong, Taiwan, Filippine, oltre a una lunga lista di nazioni europee. Aaron Rezzonico, organizzatore della manifestazione, ci tiene però a sottolineare un concetto preciso. Non sarà una competizione tradizionale, ma un ride in autosufficienza. Ogni partecipante gestirà il proprio ritmo, le soste e il riposo, seguendo una traccia GPS ufficiale. Non è una gara.
6: È una proposta di percorso che noi abbiamo ideato conoscendo benissimo le nostre montagne, e l'idea è proprio la scoperta del territorio. È una sfida contro se stessi, perché chiaramente ci sarà comunque chi arriva prima, e chi arriva dopo, ma l'idea è che ognuno la vive come esperienza personale e non in competizione col prossimo. L'idea è che uno la deve finire.
5: Lungo il percorso saranno predisposti una decina di checkpoint. La sicurezza sarà garantita dal monitoraggio tramite tracker personale e in caso di emergenza interverranno i servizi di soccorso competenti, poiché l'organizzazione non svolgerà funzioni di salvataggio. Accanto al percorso principale da 500 km, che vedrà impegnati 74 atleti, sono previsti anche due tracciati più brevi, uno da 250 e uno da 50 chilometri. Ma è chiaro sin d'ora, non tutti arriveranno al traguardo più ambito.
6: No, assolutamente no. Questo vorrebbe dire che la gara è troppo facile. Se finiscono tutti vuol dire che la gara è facile. Quello che noi ci aspettiamo è un numero di finisher attorno al 20-30%, quindi pochi.
5: Ma quanto ci metteranno gli atleti a percorrere 500 chilometri? Ancora Aaron Rezzonico.
6: Noi abbiamo guardato statistiche di altri percorsi simili, non uguali, perché non ce n'è uguale al nostro. 500 chilometri e 40.000 metri di dislivello sono un percorso praticamente unico a livello globale. Ma noi stimiamo il primo tra i 5 e 6 giorni e gli ultimi, gioco forza, in 10 giorni, perché è il tempo massimo per concludere questa avventura.
5: Oltre all'aspetto sportivo, il progetto punta a valorizzare il territorio. Secondo gli organizzatori, nei 10 giorni della manifestazione saranno generati circa 3.000 pernottamenti, con ricadute per capanne alpine, strutture ricettive, ristorazione, trasporti e commercio locale. Per Roveredo, che ospiterà partenza e arrivo della manifestazione, il Ticino Wildlands 500 rappresenta non solo un evento sportivo, ma anche un'opportunità di promozione del territorio a livello internazionale. Sentiamo il vice sindaco Decio Cavallini.
7: Già oggi, solo con il sito che promuove questa gara, centinaia di migliaia di persone hanno comunque visitato il sito e centinaia di migliaia di persone hanno visto perlomeno la bandiera di Roveredo e cos'è Roveredo come comune. Quindi è una promozione a livello internazionale che non avremmo altrimenti. È vero che probabilmente non porterà le folle, ma non è questo l'obiettivo, ma è comunque l'obiettivo di farsi conoscere un po' nel mondo.
1: Con questo è tutto. Buona serata.

0: Mariah Carey ha aperto lei la puntata di Effetto Sera in questo giovedì 30 luglio. Che fai? Le dici di no? Arriva Mariah Carey, prego, vada pure. Con questi acuti poi... Eccoci qui, allora, ben arrivati. Buonasera, ciao. Le 19:12 minuti di questo giovedì sera, l'abbiamo detto, siete su Rete 1, la vostra radio amica. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi fino alle 22 per questo programma che è un piccolo salotto serale dove, insomma, chiacchieriamo, dove ci sono delle storie da condividere, ci sono delle esperienze anche, perché no, da fare e da raccontare. Ci sono i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, quindi da subito grazie se vorrete partecipare. Sapete che il programma lo facciamo insieme, il numero è sempre lo stesso, lo 076 321 1113. Giovedì sera, com'è andata questa giornata? Com'è la serata soprattutto? Quasi finito il mese di luglio, domani sarà 31 e poi sabato grandi festeggiamenti per la nostra festa nazionale del primo d'agosto. Se già avete in programma qualcosa di simpatico e avete voglia di suggerire, perché no, dare degli spunti. So che ci sono feste, ci sono festeggiamenti un po' in giro per tutta la Svizzera italiana, la Svizzera tutta naturalmente, ma perché no, dai, possiamo anche fare un piccolo spazio agenda. Di tempo ne abbiamo, come detto, fino alle 22 rigorosamente qui in diretta. Ho tante cose da raccontarvi, come sempre tanta buona musica da farvi ascoltare, quindi vi invito a mettervi comodi che si va con Daniele Silvestri e la sua Paranza. Questo brano è simpatico, eh?
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di Paranza, Paranza, Paranza, Paranza.

sì, La Paranza di Daniele Silvestri, un brano che ha quasi 20 anni, partecipò a Sanremo 2007. Una canzone, dicevo, no, carina, allegra, orecchiabile. In realtà, però, ecco, sì, a un primo ascolto lo è sicuramente. Il testo, però, è pieno di riferimenti satirici all'attualità italiana di quel periodo. Allora, Paranza, innanzitutto, indica originariamente un peschereggio, oppure può anche riferirsi alla frittura, no, di pesciolini che mangiamo al mare. E nel gergo della criminalità organizzata campana, Paranza è il nome dato a un gruppo armato di camorristi. E allora cosa ha fatto Daniele Silvestri quando presentò questo pezzo sul palco dell'Ariston quasi 20 anni fa? Insomma, voleva proprio, no, giocare su questo doppio significato. E ci sono molti riferimenti alla cronaca di fatti noti dell'epoca nella canzone tra il testo che ascoltiamo. Nonostante questo ritmo allegro, il ritornello sicuramente orecchiabile, ecco che in realtà è un brano permeato da una certa critica sociale. Come detto, presentato a Sanremo del 2007, non vinse, si classificò al quarto posto, però è diventato uno dei brani molto trasmessi, ecco, in radio, e uno dei pezzi più importanti del repertorio musicale sicuramente di Silvestri. Grazie per i vostri messaggi. Allora, lasciatemi salutare subito chi scrive. Dalla propria baita mi scrive: gentile signora Kate, addirittura, piacere di ascoltarla. Allora, nella baita di Pietro c'è un bel, tira un bel venticello, 27 gradi, siamo a 1200 metri, però non mi dice dove, signor Pietro, visto che lei mi chiama signora Kate, io la chiamo signor Pietro, che non è quello del Peo, è il signor Pietro, della bottega del signor Pietro, altre cose. Un caro saluto anche a Francisca, ciao cara, buona cena, si sta preparando qualcosa di buono per questo giovedì sera. E poi scrive Edi: ciao Kate, il 1° agosto sarò al mercatino che si terrà a San Bernardino. Avrei voluto andare in montagna, ma a causa dei campionati europei di mountain bike sul Ceneri la strada è chiusa e quindi l'accesso durante il giorno non è possibile, ma rimediamo verso il Sambe. E beh, devo dire che è un ottimo piano B, Edi, anche perché so di un bel programma, ecco, che si svolgerà il 1° agosto a San Bernardino, a partire proprio dalla mattina con il mercatino che poi si protrarrà per tutta la giornata, il pranzo, il concerto di Davide Van de Sproos, che meraviglia. Buon giovedì, oddio, ore lì. Sì, grazie, buon giovedì anche a te, perché al mattino in Alba Chiara si dice così, no? Il giovenerdì, e quindi è ancora però giovedì, ma in un battibaleno è finita la settimana e come detto, sabato si festeggia. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

un singolo nuovo nuovo, Gisèle e la sua Dimanche. Allora, da un pezzo nuovo del 2026 torniamo indietro di ben 50 anni. Tondi, tondi! Il bello della musica è che ci fa appunto viaggiare nel tempo, nello spazio più o meno. Nel tempo sicuramente, anche se possiamo solo andare indietro, no? Sbloccare i ricordi e va bene così.

0: La storia della costumista Cecilia Tognetti. Appena rientrata in Ticino, dopo 3 mesi a Budapest, sul set della nuova serie HBO Dune Prophecy, trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. La passione per i videogiochi della bellinzonese Eleonora D'Onofrio, che si è trasformata in professione e l'ha portata per 10 anni a Londra in produzioni del calibro di Avatar e Jurassic World. Charlot incontra 2 artiste di straordinario talento, partite dal piccolo Ticino e salite ai più alti livelli dell'industria cinematografica. È anche un modo per conoscere 2 professioni poco note, fra le tante che si muovono dietro le quinte di un artigianato cinematografico in via di ridefinizione. La costumista e la designer 3D, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.

È la Bad Song cantata dai Sin Plus, dunque musica svizzera, su Rete 1 in effetto sera questo giovedì che stiamo trascorrendo insieme quando sono le 19:31 minuti e c'è un po' di disagio per le strade. E allora facciamo il punto. Via Swiss informa che sulla 2 alla Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km tra Quinto e Airolo. Le attese sono di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord tra Amsteg e Göschenen anche qui le code sono di 4 km, le attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Vi ricordo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. A nord delle Alpi sulla A2 tra Altdorf e la galleria del Seelisberg sono code in direzione di Lucerna a causa di brevi chiusure intermittenti della galleria. Infine in Romandia code di circa mezz'ora sulla A1 tra Villars Saint Croix e la Sarra in direzione di Verdun, questo a causa di un incidente. Fate buon viaggio.

I corpi celesti cantati da Giorgia. Allora, la prossima invece canzone in scaletta è una di quelle canzoni che personalmente mi fanno venire i brividi sulla schiena, un grande successo degli anni 90 di una famosissima band, e sto parlando degli Scorpions. Wind of Change, il brano in questione che tra poco ascoltiamo, canzone che è nata dopo un concerto a Mosca e che il cantante degli Scorpions scrisse dopo aver partecipato ad un festival, appunto correva l'anno 1989, e lui rimase particolarmente colpito dall'entusiasmo che aveva vissuto durante questo festival, no? Il pubblico era entusiasta e si viveva, lui dice, un clima di cambiamento, si respirava proprio un clima di cambiamento. Wind of Change è considerata un po' l'inno della fine della guerra fredda, no? Allora lui appunto raccontava di questo pubblico sovietico particolarmente caldo e felice e speranzoso, e quindi ecco che l'idea insomma che stava dietro a questo singolo di successo, al singolo forse di maggior successo degli Scorpions, era proprio quello di ricreare quell'atmosfera lì, raccontarla. Un disco che ha venduto 14 milioni di copie in tutto il mondo, una delle canzoni rock, soft rock forse potremmo dire, più vendute di sempre. Posso aggiungere anche, piccola parentesi, storia personale, quando dico che la musica sblocca dei ricordi, questa Wind of Change è stato il mio primo lento. Allora, voi ricordate quando una volta si ballavano i lenti a scuola o durante i compleanni, durante le feste? Ecco, io ricordo che ero una ragazzina a un campo scout, perché ho frequentato per molti anni gli scout a Lugano, e in un campo scout una sera attorno al falò si cantavano le canzoni, si suonava la chitarra, c'era il momento del bivacco, che era uno dei miei momenti preferiti in assoluto della giornata, e a un certo punto le achele, i capi, i responsabili che erano insieme a noi bambini, noi ragazzi, e iniziarono a cantare, a suonare questo pezzo e a cantarlo. Chi conosceva le parole lo cantava, lo suonava, io no, ero veramente una ragazzina, però ricordo che appunto danzai il mio primo lento con un altro ragazzo del gruppo, e insomma un po' di batticuore c'era, e poi non mi ricordo, non successe niente ovviamente, ma ricordo ecco che attorno al fuoco in una calda serata estiva ballare insieme ai miei amici, ai miei compagni, e sono quei ricordi insomma che no, porti un pochino nel cuore e che poi non rifai, perché quando è che balli un lento? Matrimonio, vabbè. Ma così, con quel romanticismo, con quelle farfalle nello stomaco, no? Di quando sei piccolo ragazzino.

Mina e gli Audio 2, quando le collaborazioni e le voci, no, funzionano bene insieme. Rotola la vita ci ha portato indietro alla metà degli anni 90. Vi raccontavo di quando si ballavano ancora i lenti, no? La metà degli anni 90 si ballavano ancora i lenti, dai. Allora, arrivano anche i vostri messaggini, chi più chi meno ricorda questi momenti con piacere o con un po' meno piacere, ecco, perché poi voleva anche dire, insomma, i primi amori, le prime cotte e entrare nel mondo un pochino anche dei grandi. E quindi quando sì, soprattutto per i ragazzi, no, si invitavano le ragazze a ballare, ecco che bisognava prendere coraggio, ma bisognava anche così essere pronti, diciamo, a un rifiuto, ed è quello che mi scrive in particolare Luca, proprio perché che dice: ecco, io ho un ricordo pessimo dei lenti a scuola perché ho vissuto un trauma. La ragazza che mi piaceva, Marta, mi disse di no e mi lasciò sulla pista da ballo da solo. Oh, povero Luca, mi dispiace tanto. E beh, è fatto così, insomma, la storia, no? Il passato può, ecco, portarci a sensazioni, a emozioni belle, oppure a ricordi più sgradevoli. Spero che poi tu, Luca, abbia avuto modo, insomma, di rifarti, ecco, in qualche modo. Vedrai che Marta si sarà mangiata le mani, magari sta ascoltando in questo momento e dice: ah, ma Luca, quello che faceva le elementari, le medie insieme a me, io gli dissi di no, ormai è andata così.

In realtà rappresenta un concetto, è il taste freezing. Cosa significa dunque? Un'espressione inglese chiaramente, significa letteralmente congelamento del gusto, taste freezing, e viene usata soprattutto nel mondo della tecnologia alimentare, dei consumi, per indicare quel fenomeno per cui un certo sapore o una preferenza rimangono bloccati in un certo senso nel tempo. Ma viene utilizzato anche per indicare i nostri gusti musicali. Cioè, se noi siamo particolarmente affezionati a un certo artista, a un certo genere, soprattutto del passato, facciamo tendenzialmente un po' fatica ad apprezzare qualcosa, diciamo, di più moderno, di più attuale. Insomma, preferiamo con il tempo la musica conosciuta rispetto a quella nuova. È un po' come se fosse, no, comfort music, mi verrebbe da dire, no? C'è il comfort food, che è quello che ci fa stare bene proprio perché è un cibo, un alimento che amiamo particolarmente e di cui conosciamo il gusto e sappiamo bene, ecco, dopo averlo assimilato, come ci fa sentire. Ascoltare il nostro artista preferito, il nostro genere musicale, la nostra, così, no, piccola classifica Spotify, ci fa stare bene. Ebbene, ecco, a proposito di Spotify, questo concetto nasce proprio da un'analisi dei dati ad opera di questa piattaforma musicale di streaming numero uno al mondo. È emerso che andiamo a cercare musica nuova fino più o meno ai 25-30 anni in media. Dopo i 33 basta, cioè il nostro catalogo musicale personale è fatto, con alcune eccezioni chiaramente. Allora, secondo gli studi sul funzionamento della memoria, tra i 12 e i 22 anni il nostro cervello crea forti legami tra musica, emozioni e creazione di ricordi. E qua ci possiamo riallacciare un pochino anche al discorso dei lenti, no? Ci sono quelle musiche, quei brani che riportano a delle sensazioni, a delle emozioni, a dei ricordi, quindi di un passato già vissuto. Ci piace ancora quel cantautore che da bambini, per esempio, ci faceva ascoltare nostro padre, oppure quando siamo stati al nostro primo concerto. Solitamente il primo concerto si ricorda, no? Con tanta emozione, con felicità, proprio perché è stato magari quel cantante, quella cantante che sognavamo da sempre di vedere e ci piace ancora adesso. Canzoni ascoltate in quella fase di vita, ebbene, fanno parte di noi, e quindi, per quello dicevo, è un po' una sorta di comfort music. Qual è la vostra preferenza? Qual è il vostro taste freezing in fatto di gusti musicali? Allora, se abbiamo tempo, magari qualche messaggio riesco a leggerlo ancora prima del notiziario delle 8, altrimenti continuiamo a parlarne più tardi nella seconda ora. Ah, vabbè, ma questo era il lento per eccellenza. Allora, vedi che stasera i programmatori musicali di Rete 1 mi hanno letta nel pensiero, anzi mi hanno anticipata. Iluna Pop, Vorrei.

0: Scrive Zeno: ciao, secondo me ogni generazione pensa che la musica dei suoi tempi sia la migliore. A me piace il cantautorato anni 70 e non mi dicono niente i testi dei moderni rapper. Mio nipote Aaron non la pensa allo stesso modo. Un caro saluto e complimenti. Grazie Zeno, grazie per questo messaggio. Continuiamo a parlare del taste freezing in fatto di gusti musicali nella seconda ora. Ora mi fermo, sono le 20, su Rete 1 c'è l'informazione.
1: Rete 1.
2: In studio Roberto Ortelli. In apertura la notizia appena giunta in redazione di un grave incidente avvenuto oggi nel Belinsonese, a Claro, dove una donna, cittadina belga di 52 anni, è morta nel pomeriggio mentre praticava il canyoning nel sito del Riale di Censo insieme ad un gruppo, quando, per ragioni che l'indagine dovrà accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. Gli altri partecipanti hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori del soccorso alpino svizzero e della Lega. La cinquantenne è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione, ma alla fine è morta in seguito alle gravi ferite riportate. Momenti di apprensione oggi pomeriggio al Parco della Pace a Locarno. Un turista ha trovato una granata a mano dell'esercito svizzero sott'acqua nel Verbano e ha deciso di portarla nella sua tenda tra i bagnanti e altri ospiti del parco prima di avvisare la polizia. Il gruppo artificieri della polizia cantonale ha trasferito l'ordigno in un luogo sicuro. Nei prossimi giorni sarà distrutto. La polizia ricorda di non toccare mai nessun tipo di ordigno e di avvisare immediatamente, in caso di rinvenimento, il 117. Le due donne vittime del caso di violenza sessuale che vede coinvolto un ex politico UDC del Canton Argovia potranno ottenere l'assistenza sociale ordinaria grazie a una decisione emessa dalle autorità cantonali dopo il ricorso delle due vittime. Non è ancora stata presa una decisione sul provvedimento, invece, di espulsione disposto dall'Ufficio Cantonale per la Migrazione, dove un ricorso è pendente. La nuova ondata di canicola che sta colpendo la Svizzera si fa sentire soprattutto a nord delle Alpi, dove oggi si sono raggiunti livelli record. A Basilea Binningen sono stati misurati 39,7 gradi attorno alle 14. Secondo Meteo Svizzera si tratta della temperatura più alta mai registrata oltre San Gottardo, a pari merito con quella rilevata il 7 luglio 2015 a Ginevra Quantren. E inoltre il valore più elevato dell'anno. Nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, oggi nuovo massiccio arrivo di migranti, circa 2.000-3.000 giovani, secondo alcune fonti, che hanno attraversato il confine, arrivando prevalentemente a nuoto dal vicino Marocco. Già la scorsa settimana erano arrivati oltre 1.500 migranti. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa. Entrambe sono spesso confrontate a questo fenomeno. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci.
0: Sulla A2, alla Galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo, attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km, le attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Entrambe le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della Galleria.

Sono le 24 minuti di questo giovedì sera 30 luglio 2026, ben arrivati. Seconda ora di Effetto Sera, di questo programma che ci vede insieme fino alle 22. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, con voi. Stavamo parlando di taste freezing. Cosa significa? Un'espressione inglese che letteralmente potremmo tradurre come il congelamento del gusto e viene utilizzata anche per rappresentare, per descrivere i nostri gusti musicali. Cioè, da un'indagine condotta da Spotify, che è forse la piattaforma musicale numero uno al mondo, i dati rivelano che, diciamo, a cercare nuova musica noi lo facciamo sì, ma fino a un certo punto. La media si aggira attorno ai 33 anni. Dopo che oltrepassiamo quella soglia lì, ecco che il nostro catalogo in qualche modo personale è fatto, cioè amiamo quegli artisti lì, quelle band lì, quei generi lì, quegli anni lì, no? E facciamo forse un pochino più fatica a farci piacere la musica nuova, perché per moltissime ragioni chiaramente il passato e i ricordi sono le preponderanti, no? Amiamo un certo artista perché ci fa emozionare, ci piace un certo genere musicale perché magari lo ascoltavamo con i nostri genitori quando eravamo piccoli. Zeno, infatti, mi scriveva questo messaggio raccontandomi di come lui ami il cantautorato anni 70. I moderni rapper, come li descrive lui, invece li lascia a suo nipote Aaron, che è decisamente di un'altra generazione e quindi ha gusti musicali differenti da quelli del nonno. E poi ancora qualcuno scrive: beh, calcola che Spotify lavora per algoritmi e ti fa sentire sempre generi o cantanti simili. Anche questo è vero, quindi potremmo, insomma, in qualche modo essere tratti in inganno, no? Cioè, o rimanere, ecco, in quell'ambito lì, perché poi facciamo fatica a esplorare nuovi generi e nuovi artisti. Se avete voglia, ne parliamo attraverso il canale WhatsApp che è a vostra disposizione. Come ce la caviamo con Flashdance invece? Vi piace? Non vi piace?

perché è anche questione di feeling quando si parla di musica e ognuno di noi ha una sua playlist personale, quindi una raccolta di canzoni ordinate in base a un certo criterio, no? Allora dicevamo potrebbe essere un artista, un cantante, una band, oppure un genere musicale, o ancora dei brani che raccontano un certo periodo della nostra vita, un umore, un viaggio, un ricordo, e quindi ognuno di noi ha la sua. E soprattutto dicono gli esperti che a un certo punto della vita non siamo più tanto interessati a scoprire qualcosa di nuovo, o comunque ecco in maniera minore, ma tendiamo ad ascoltare, riascoltare pezzi che già conosciamo molto bene, perché in qualche modo, no, ci ecco, sono della comfort music, ci fanno stare bene e fanno parte di noi, e si chiama taste freezing, una sorta di congelamento del gusto. Poi chiaramente, ecco, c'è qualcuno che mi scrive: no, a me piace ascoltare musica sempre nuova, soprattutto live, e questo insomma quando magari capita d'estate di incontrare quei palchi all'aperto, quegli artisti nuovi, emergenti, quelle band poco conosciute, e tutti fermi ad ascoltarli in una calda sera d'estate, magari sotto le stelle, e rimani affascinato, no? Certamente, ecco, c'è anche questo ed è una bella cosa. Allora, mi scrive Enrico: ciao, io ascolto soprattutto rock e pop rock perché mi danno energia, mi fanno sentire libero. Mi piacciono le chitarre, le batterie potenti e le canzoni come per esempio Queen, U2 e Coldplay. E questa è l'idea di taste freezing di Enrico. E poi ancora il cantautorato italiano è quello che va per la maggiore: Lucio Dalla, anche Franco Battiato, fate dei nomi, poi grandi nomi. Il jazz, mi scrive Monica, il mio genere del cuore è il jazz perché è una musica libera, piena di improvvisazione. Vogliamo citare Miles Davis, Louis Armstrong o Ella Fitzgerald? E citiamoli, sono dei mostri sacri. I Duran Duran invece dove li collochiamo? Intanto noi li ascoltiamo qui su Rete 1 Sunrise.

Una comunità si riconosce nei momenti di festa, ma si costruisce ogni giorno, nell'ascolto di chi è solo, nella cura di chi è in difficoltà, nella responsabilità che sentiamo gli uni verso gli altri. Da più di 30 anni Fra Martino Dotta incontra chi è rimasto indietro e con leggerezza ricuce strappi, raccoglie storie e restituisce fiducia. Il 1 d'agosto, a Pane, Amore e Fantasia, Fra Martino Dotta racconta una vita spesa a costruire la speranza. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11:00.

È Zucchero su Rete 1 in effetto sera, lui che è all'attivo con questo World Tour che lo sta facendo viaggiare parecchio, lo porta in giro appunto per tutto il mondo. È una tournée dove, ecco, Zucchero gira un po' tutti i continenti, quindi al di fuori dell'Italia, quindi ci sono altre destinazioni europee, ma anche il Nord America, l'Asia, il Sud America, e insomma dura mesi, chiaramente essendo un lungo tour. Farà tappa però anche nella vicina Italia. In Svizzera non sto trovando niente che mi dica che magari passa anche dalla Svizzera, da Zurigo forse, vediamo se riesco adesso proprio mentre sono così insieme a voi. Perché è stato il 18 giugno, ecco, è stato Ginevra il 21 maggio di quest'anno, lo scorso 18 giugno a Zurigo, quindi due serate e due date in Svizzera, a Ginevra e all'Allenstadion di Zurigo. Quindi penso che per il 2026 abbia dato questo World Tour, appunto, quindi continua per lui. E io continuo a leggere i vostri messaggini. Qualcuno scrive che ama ascoltare un po' di tutto. Ciao Kate, per me la musica è una questione di emozioni. Ascolto tutto, dal pop al rock fino alla musica italiana. Una canzone bella, secondo me, è quella che arriva al momento giusto. È Elisa che mi scrive questo messaggio. Molto bello il tuo pensiero, Elisa, e posso dire lo condivido pienamente. Quindi è stata bella questa chiacchierata che ci siamo fatti sul taste freezing, sui gusti musicali che bene o male non cambiano arrivati a un certo punto della nostra vita. Una playlist personale e musicale che ognuno di noi ha proprio perché ci dà conforto, ci sblocca dei ricordi, ci porta delle belle emozioni e ci fa sognare. Malika Ayane invece ci fa sognare per i prossimi minuti con il suo singolo nuovo, si intitola Una possibilità. Diamogliela.

Malika Ayane e la sua Una possibilità, disco nuovo qui, ascoltato in effetto sera in questo giovedì, quando Nick sta cenando con delle uova. Mi scrive: stasera ci si arrangia un po' così perché la moglie, che è la cuoca di casa, scrive, è fuori, quindi abbiamo, mi sembra di intravedere nel piatto, allora ci sono i pomodori, un'insalatina, uova sode e cos'altro, forse qualcosa che assomiglia a un carpaccino? Insomma, quelle classiche, no? Cene un po' arrangiate, tutto freddo, tutto preso dal frigorifero, messo nel piatto, ma buono. E allora, buona cena a voi che avete scelto di cenare in nostra compagnia e grazie. A proposito, tra poco parliamo di cibo, eh? E in particolare di un frutto estivo molto molto buono.

0266 321 1113, i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. Saluto Flavia, mi scrive: ciao Kate, sempre bello ascoltarti, buona serata. A me piacciono tutte le canzoni italiane e anche quelle inglesi. Allora, immagino che tu abbia apprezzato, cara Flavia, anche questa immensamente, firmata Umberto Tozzi, che ci ha riportato indietro al 1987. Torniamo ai giorni nostri, torniamo al 30 luglio del 26, sì, facciamo il punto sulla viabilità. Sulla A2 alla galleria del San Gottardo le code sono di 3 km tra Quinto e Airolo, le attese di circa 30 minuti in direzione nord. La corsia preferenziale Cupra è aperta, l'entrata autostradale di Airolo invece è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord, tra Wassen e Göschenen, le code sono di 2 km, le attese di circa 20 minuti verso sud.

Posso tranquillamente affermare che l'anguria, insieme alle ciliegie, è il mio frutto preferito dell'estate. Che ne dite? Allora, ecco qualche curiosità che la riguarda. C'è chi la chiama innanzitutto anguria e chi cocomero. La parola anguria deriva dal greco angorion, che significava cetriolo. Infatti, nell'antichità, fin dall'antichità, questo frutto veniva scambiato per un cetriolo gigantesco. Se ci pensate, in effetti colore e forma un po' si assomigliano, no? Stiamo parlando chiaramente delle angurie, quelle lunghe, che hanno questa forma allungata, non quelle rotonde, più piccoline, e poi appartengono alla stessa famiglia, cetrioli e angurie. L'anguria più pesante del mondo pesa 159 kg, è stata coltivata nel 2013 da un agricoltore americano. Lui si chiama Christopher Kent e viveva, o vive ancora, non lo sappiamo, nel Tennessee. Ebbene, ancora oggi questa mega anguria di quasi 160 kg detiene il record mondiale riconosciuto dal Guinness dei primati. La pianta di anguria invece più produttiva ha dato alla luce ben 131 anguriette, mini angurie, baby angurie, che poi sono cresciute. Il record è stato ottenuto in Cina, siamo nel 2016, grazie ad una speciale varietà ad alta resa, quindi questa pianta che appunto ha regalato agli agricoltori 131 angurie. Il record invece di anguria mangiata in un minuto appartiene a un tedesco, lui si chiama André Ortolf, che è riuscito a mangiarne 1,405 kg in soli 60 secondi. Come fai a mangiare più di un chilo d'anguria in un minuto? Frullata? No? Forse la frullata, così la bevi, bluh, va tutto giù. L'anguria più costosa mai venduta invece è stata battuta all'asta, ancora torniamo in Cina, nel 2018 per l'equivalente di circa $7,500. Pesava comunque 81 kg. E poi sappiamo che è composta dal 92% di acqua, quindi è super per reintegrare i liquidi che perdiamo durante queste giornate calde ed estive. Ecco, adesso mi è venuta voglia di mangiare una fetta di anguria. Anche a voi?

si parlava di anguria, di questo frutto estivo molto amato, e di alcuni record che la riguardano. Per esempio, la più pesante del mondo, 160 kg, quasi 159 kg, coltivata nel Tennessee. E poi ancora un tedesco, un certo André Ortdolf, che è riuscito a mangiare più di un chilo di anguria in soli 60 secondi. 1,405 kg, per essere precisi. Oppure la più costosa mai venduta, che è stata battuta all'asta in Cina per l'equivalente di circa $7,500. E la Marisa mi scrive che in Giappone fanno le angurie a cubo, che occupano meno posto negli scaffali dei supermercati, quindi sono frutti cubici creati a scopi decorativi. Come fanno a farli a cubo? Vengono coltivati dentro scatole speciali, venduti a prezzi molto molto alti. In generale, in Cina e in Giappone la frutta e la verdura sono considerate beni di lusso, e quindi so essere parecchio cari, appunto. Grazie Marisa. Qualcun altro invece, Donatella, mi scrive: ciao Kate, ai miei nipoti io ho preparato la pizza di anguria, è piaciuta moltissimo, basta tagliarne un disco, farlo in 4 fette e poi si farciscono come si vuole. Allega foto, la dona. Wow, ma devo dire, ma che bella, bello. Allora, ci sono appunto questi 4 pezzi di anguria, 4 fette, come tagliare, come vedere una torta dall'alto, e poi sopra ha messo yogurt e frutti di bosco, quindi c'è questo yogurt, potrebbe essere yogurt greco, e poi dei mirtilli, delle lamponi, lamponi e delle foglioline di menta, mi sembra di capire. Che bello, Donatella, questa è un'ottima ricettina, molto molto carina. E

deliziosa che ci suggerisci. C'è chi sperimenta anche l'anguria cotta, che in qualche modo diventa una sorta di carpaccio, no, di tonno. Allora, si fa così, praticamente facendola cuocere l'anguria. Si taglia a tranci spessi, circa 2 centimetri. Bisogna privarla della buccia e marinarla per qualche ora con la salsa di soia, l'olio extravergine di oliva, una grattugiata di zenzero fresco. Poi cosa facciamo? Scaldiamo una padella, un filo d'olio e cuociamo a fuoco vivace 2 minuti per lato queste fette, appunto questi tranci di anguria, finché non si compatta. Cosa succede? Otteniamo un finto trancio di tonno dal sapore sicuramente particolare. Io non l'ho mai assaggiato e non mi ci sono mai cimentata in questa ricetta un po' particolare. Voi l'avete assaggiato, il tonno di anguria? A proposito di cucina, di ricette, di piattini sfiziosi, ci ascoltiamo la ricetta di Donna della Vanoni?

Ornella Vanoni, la sua ricetta di donna, da una bella voce all'altra, mi viene da dire, sì, perché andiamo a chiudere questa seconda ora insieme con Céline Dion. Ci accompagna lei per i prossimi minuti all'appuntamento con l'informazione. Questa è That's the way it is.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Roberto Ortelli. Almeno 9 cadaveri di migranti che hanno tentato di arrivare a nuoto a Ceuta sono stati recuperati in mare dalla Guardia Civile e dal soccorso marittimo tra ieri e oggi. Sarebbero annegati nel tentativo di raggiungere a bracciate l'enclave spagnola della vicina coste marocchine. Di questi, 7 sono stati recuperati nelle ultime ore. Altri 2 sono stati ritrovati ieri. Nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, oggi c'è stato un nuovo massiccio arrivo di migranti, circa 2.000-3.000 giovani, secondo alcune fonti, che hanno attraversato il confine arrivando prevalentemente a nuoto, come detto prima, dal vicino Marocco. Già la scorsa settimana erano arrivati oltre 1.500 migranti. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa. Entrambe le località sono spesso confrontate con questo fenomeno. Grave incidente avvenuto oggi nel Bellinzonese, a Claro, dove una donna, cittadina belga di 52 anni, è morta nel pomeriggio mentre praticava il canyoning nel sito del Riale di Censo, insieme a un gruppo, quando, per ragioni che l'indagine dovrà accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. Gli altri partecipanti all'escursione hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori del soccorso alpino svizzero e della Rega. La cinquantenne è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione, ma alla fine è morta in seguito alle gravi ferite riportate. Ha fatto ricorso al Tribunale Cantonale di Zurigo il giovane condannato a un anno di detenzione per avere tentato di uccidere a coltellate un ebreo ortodosso a Zurigo. All'epoca dei fatti, l'autore del gesto, un cittadino svizzero con origini tunisine, aveva 15 anni. La pena, decisa in prima istanza dal Tribunale Minorile, è la più severa possibile per chi ha meno di 16 anni. Domani tutta la Svizzera tempo soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci.
1: Le informazioni sulla viabilità: vi informiamo che sulla A2 alla Galleria del San Gottardo le code sono ora di 2 km tra Quinto e Airolo. Le attese di circa 20 minuti in direzione di Lucerna. È aperta la corsia preferenziale Cupra, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 1 km, le attese di 10 minuti circa in direzione del Ticino.

giovedì sera, ben arrivati su Rete 1, effetto sera con la Kate. Ciao, buonasera, eccoci qui. E allora, terza ed ultima ora, ci siamo e la apriamo così in musica con gli Incognito. Loro

Always There. Gli Incognito nella versione remix di David Morales. Allora, pensate ora all'ultima volta che siete stati in un museo più o meno famoso, può essere quello di una grande città o l'esposizione piccola vicino a casa. Artisti di un certo calibro, che ne so, siete andati a vedere Miró, Chagall, oppure il pittore locale relativamente poco conosciuto, quadri del Rinascimento, oppure installazioni d'arte contemporanea. Poco importa. Ciò che conta è pensare in che modo ci siamo lasciati coinvolgere da quello che stavamo osservando. Eh sì, perché se ci fate caso, quando vi trovate di fronte ad un'opera, qualunque essa sia, che vi piaccia oppure no, che vi lascia indifferenti o che vi mette addosso, no, certe sensazioni, certe emozioni, ebbene, in qualche modo qualcosa scatta, una stimolazione del cervello avviene. Questo lo dicono gli esperti. L'arte non è solo bellezza, ma appunto quando osserviamo un'opera noi non stiamo guardando solo dei colori, delle forme, delle immagini, ma ricerchiamo un senso attraverso e dentro di essa. Ognuno di noi collega una certa sua sensazione, emozione, esperienza, un ricordo e quindi associa un particolare significato, ok? Ci si mette niente po' di meno che la neuroestetica, questo termine, vediamo di capirlo insieme. Allora, la neuroestetica sostiene che l'esperienza artistica possa coinvolgere reti legate al piacere, all'elaborazione emotiva nostra, personale, e anche al senso di ricompensa. Quindi, in pratica, noi siamo in un museo, stiamo guardando un'esposizione, stiamo girando per le varie sale, ci fermiamo davanti a un dipinto, un quadro, oppure appunto una statua, un'installazione di arte moderna. Ecco, il nostro cervello non chiede solo: è bello? Mi piace? Mi sta piacendo quello che sto guardando? Che ne so, lo appenderei in una parete di casa mia, questo dipinto? Ma il cervello fa quel passino in più, cioè chiede: cosa mi ricorda quest'opera? Che parte di me sta toccando? Perché una certa immagine mi resta dentro? Ecco, ci facciamo quasi inconsciamente delle domande importanti che potremmo poi trovare in una seduta terapeutica, no? Per dire, questo non significa che visitare una mostra sostituisca una terapia, anzi, no? Soprattutto per chi magari sta vivendo un momento difficile, ma aiuta a farsi delle domande. Quindi l'arte in qualche modo può essere anche un ambiente psicologico potente. Ricorda quindi al nostro sistema nervoso che esistono dei modi che vanno oltre alle parole, questo per esprimere che cosa? Dei simboli, dei suoni, delle immagini o degli spazi. Quindi il nostro cervello risponde all'arte nello stesso modo in cui può rispondere ad una connessione sociale, ad un contatto fisico, al cibo. E per questo andare in un museo, soffermarci a osservare le opere esposte, beh, fa bene al nostro umore.

dalla colonna sonora di quel film lì. Dirty Dancing, i balli proibiti. Patrick Swayze era uno dei due protagonisti, lo ricordiamo molto bene, vestiva i panni di Johnny, questo ballerino professionista che lavora come istruttore di danza in questo villaggio vacanze, no? Negli Stati Uniti, dove Baby con la sua famiglia, Baby interpretata dall'attrice Jennifer Grey, trascorre appunto le ferie. Un personaggio, quello di Johnny, bello, affascinante, sicuro di sé ovviamente, ecco, e ballava benissimo e accompagna poi Baby in una sorta di percorso di crescita personale proprio attraverso la danza. Una curiosità a questo proposito: Patrick Swayze era già un ballerino formato prima di diventare un attore, aveva già studiato danza e inizialmente avevano avuto i due qualche problema, avevano avuto qualche momento di tensione sul set. Per fortuna poi tensione appianata, la loro chimica sullo schermo è stata quella poi che ha contribuito anche al successo della pellicola. Ce li ricordiamo molto bene, soprattutto nell'ultimo ballo finale. Quanto erano belli.

dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79° Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79° Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

un po' che non sentivo questa Crazy, tra l'altro che risale a 20 anni fa, firmata dagli Gnarls Barkley, questo gruppo musicale, questo duo statunitense. Il loro genere è musica elettronica, abbinano la musica elettronica al soul. Sono un produttore musicale e un rapper, e appunto esordivano proprio con questo pezzo appena ascoltato, senza una particolare campagna promozionale, brano che comunque ottenne un fenomenale successo e risulta primo nella classifica dei singoli acquistati su iTunes quell'anno, e poi rimarrà in vetta alle classifiche per ben 11 settimane. Sono passati 20 anni, ma posso dire, secondo me, ancora super attuale come pezzo. Il prossimo invece è attuale per davvero, è la collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni, alla loro seconda collaborazione, perché il loro primo incontro artistico risale a un altro brano di qualche anno fa, inserito nel primo album di Angelina Mango, Uguale a me si intitolava. Invece quest'anno hanno deciso di replicare con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sulla A23 Widenhorn, diramazione Meggenhus tra Widenhorn e Arbon Sud. In entrambe le direzioni la strada è al momento chiusa a causa di un incidente. Sulla A1 Berna in direzione di Zurigo tra Spreitenbach e Dietikon è segnalata colonna a causa di un cantiere. Sulla A2 Chiasso in direzione San Gottardo tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, le colonne sono di 1 chilometro al momento, ritardi fino a 10 minuti. Sulla A2 Lucerna in direzione di Basilea tra il raccordo di Gellert e Basilea Wettstein è segnalata colonna a causa di un cantiere. Sulla A1 Zurigo in direzione di Berna tra Deitingen e il raccordo di Lutherbach il traffico è fortemente rallentato. E infine sulla A2 Basilea in direzione di Lucerna tra il raccordo di Augst e Arisdorf il traffico è fortemente rallentato.

Mi è capitato tra le mani un libro recentemente, mi ha incuriosito il titolo, C'era una volta il sesso, allora l'autrice è Stella Pulpo e questo volume indaga un pochino su questo fenomeno che pare colpisca i giovani e giovanissimi, no? La cosiddetta generazione Z. Si tratta di una sorta di recessione sessuale, cioè i giovani fanno sempre meno l'amore. Questa tendenza è stata osservata attraverso vari studi, varie indagini che hanno rilevato cosa? Un calo dell'attività sessuale di queste ragazze e ragazzi rispetto alle generazioni passate. Allora, non l'ho letto, premessa, non ho letto questo libro, ma sono andata a cercare, no, di che cosa parla, ero appunto incuriosita dal tema. E il libro esplora le cause e le conseguenze di questa sorta di astinenza collettiva e poi offre anche degli spunti di riflessione, cioè si vuole anche cercare di capire perché i giovani sono sempre meno interessati al sesso e potenzialmente se sia possibile invertire questa tendenza. Ebbene, l'autrice, oltre che scrivere libri, è una blogger italiana che ha sempre affrontato questo tema in maniera molto esplicita, ha esaminato diverse tipologie di astinenza sessuale, i cambiamenti sociali, tecnologici e economici, e come dice lei, tutti questi insieme hanno influenzato proprio il modo in cui noi ci esprimiamo, il modo in cui interpretiamo e viviamo le nostre relazioni. E poi un ruolo abbastanza importante, chiaramente, in questa recessione sessuale lo gioca la tecnologia. Sì, buona parte è, diciamo, colpa della tecnologia, cioè l'impatto che ha sulla sfera sessuale è piuttosto significativo, accelera o restringe delle mutazioni che si sono verificate, lei dice, nel corso della storia. Perché la tecnologia? Perché sempre di più ci sono le app di incontri, c'è il sexting, c'è il ghosting, no? Tutte queste parole e queste espressioni inglesi che poi vogliono significare in qualche modo degli atteggiamenti, dei comportamenti che noi abbiamo verso un partner o l'altro sesso o una potenziale relazione. Ecco, tutto questo sembra aver fatto perdere la voglia di coinvolgersi emotivamente e intimamente con gli altri. Un cambiamento profondo riguarda anche la percezione del corpo e del sé, quindi noi che tendiamo sempre di più a guardarci, a criticarci, a non piacerci, di conseguenza questo poi va a influenzare anche il rapporto e il modo che ci poniamo verso gli altri. Questo libro esplora anche l'impatto della rivoluzione digitale, dei social media, sulla generazione dei millennials e chiaramente sulle generazioni poi che sono arrivate dopo, loro, i millennials, sono stati i primi a sperimentare un pochino, no, questa epoca e questo cambiamento, e invece gli adolescenti di oggi ci sono dentro in pieno. Insomma, pare che avere una vita sessuale sia diventata più una fonte di stress e di frustrazione che non un piacere che va vissuto con testa chiaramente e rispetto, ma in maniera positiva. E quindi non sorprende, dice Stella Pulpo in questo suo volume, che i giovani cerchino di allontanarsi sempre di più. Il libro si intitola proprio C'era una volta il sesso. E a proposito di giovani di generazione Z, è un po' quella che canta e a cui si rivolge anche la musica dei Pinguini.

Grazie Virginia. Manda delle foto davvero belle di un tramonto al mare. Wow, grazie per renderci partecipe delle vostre vacanze, dei vostri spostamenti, grazie per portarci, come dico sempre, in valigia con voi, grazie all'app che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone e così ascoltare Rete 1 ovunque voi siate. A proposito di mare, quante volte abbiamo detto, magari abbiamo sentito dire, che il mare stanca? Ebbene, non è solo un modo di dire e non è solo una sensazione, ma una giornata al mare che sembra fatta per riposarsi, in realtà davvero ci richiede uno sforzo a livello di energie non indifferente, perché il caldo, ecco, per il nostro organismo è pesante da sopportare nei giorni che stiamo vivendo, no? Di canicola, ce ne rendiamo conto. Sudorazione e aumento del flusso sanguigno verso la pelle richiedono energia e dunque fanno lavorare di più anche il nostro cuore. A questo si aggiunge la perdita di liquidi, perché le temperature sono alte, quindi sudiamo, è importantissimo di idratarsi, reidratarsi, reintegrare i liquidi persi, altrimenti questo va a influenzare poi la nostra capacità di concentrarci e ci sentiamo, stanchi. Anche il movimento che noi facciamo al mare spesso è sottovalutato, perché sia camminare sulla sabbia, camminare nell'acqua, in quelle lunghe spiagge che lo permettono, io sono la prima, no? Mi piace molto quando posso camminare proprio nell'acqua, arrivare fino a metà coscia più o meno e poi farmi, no, avanti e indietro nell'acqua, dare le gambette, che fa bene la circolazione, lo sappiamo, e anche nuotare naturalmente, ecco. Però in realtà questi sono sforzi diversi, che facciamo diversi dalla nostra quotidianità, e quindi possiamo anche non essere così allenati, e quindi questo ci richiede uno sforzo maggiore. E allora, proprio perché il mare quindi non ci rilassa, riduce sì lo stress, ci porta a rallentare, ma in realtà ci permette anche di sentire, di far venire fuori tutta quella fatica che abbiamo accumulato nel tempo. E è spiegato, ecco. Se dopo una giornata al mare crolliamo esausti, questi sono alcuni motivi che possiamo ritrovare. Jolie.

Ciao Caterina, un caro saluto e buonanotte a te e chi è in ascolto. Finalmente domani si parte per qualche giorno di vacanza. Andiamo al nord, chissà, magari troviamo un po' di fresco. A presto, Graziella, ciao cara, grazie per questo messaggio. È l'ultimo che leggo per stasera ed è con questo che vi saluto. Infatti siamo ai saluti. Dopo di noi Patrizia Cavallin e i suoi legami, intrecci di note. Io invece sono Caterina Righenzi, vi aspetto domani sera dopo le voci del Grigioni Italiano alle 19:30 circa. Vi auguro una buona notte, buona serata e a domani. Ciao!

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Roberto Ortelli. Per fare fronte alla crisi umanitaria legata all'arrivo di centinaia di migranti via mare e via terra a Ceuta, il governo spagnolo mobilita l'esercito in appoggio degli agenti della Guardia Civile impegnati nei controlli alla frontiera con il Marocco. Negli ultimi 10 giorni sono arrivate nell'enclave spagnola in Nord Africa tra le 1500 e le 2000 persone. Intanto l'Italia valuta la sospensione del trattato della libera circolazione europea di Schengen con la Spagna. E a proposito di Ceuta, almeno 9 cadaveri di migranti che hanno tentato di arrivare fin lì a nuoto sono stati recuperati in mare dagli agenti della Guardia Civile e del Soccorso Marittimo tra ieri e oggi. Sarebbero annegati nel tentativo di raggiungere a bracciate l'enclave spagnola dalle vicine coste marocchine. Di questi, 7 sono stati recuperati nelle ultime ore, altri 2 sono stati trovati ieri. Cambiamo argomento. La CONCACAF e le sue 41 federazioni affiliate hanno respinto la proposta della FIFA di vendere quote dei mondiali durante una riunione tenutasi oggi, pur non arrivando a seguire il piano dell'UEFA di boicottare la manifestazione calcistica mondiale. La CONCACAF, ossia il blocco regionale per il Nord America, America Centrale e Caraibi, ha dichiarato che i suoi membri hanno espresso profonde preoccupazioni per la mancanza di un giusto processo in merito alla proposta, per la brevità dei termini e per l'assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo competenti della FIFA. Dall'interno è stato fermato il ragazzo evaso l'altro ieri, dal centro per l'esecuzione di misure per adolescenti e giovani adulti di Witticon nel Canton Zurigo. L'ufficio cantonale zurighese dell'esecuzione delle sanzioni penali e del reinserimento non ha fornito ulteriori dettagli sull'arresto all'agenzia Keystone ATS. Ha tuttavia confermato l'avvenuto fermo di cui ha dato notizia per prima la radio SRF nel corso del radiogiornale dedicato alle regioni di Zurigo e Sciafusa. Il colosso tedesco del commercio al dettaglio Edeka probabilmente non potrà acquisire il numero previsto di punti vendita della catena di supermercati Tegut appartenente a Migros. Secondo una valutazione preliminare dell'Ufficio federale tedesco dei cartelli, la concorrenza potrebbe essere compromessa poiché in alcune regioni Edeka acquisirebbe una posizione di mercato troppo forte, secondo quanto comunicato da un portavoce dell'autorità all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse Agentur. A marzo la cooperativa Migros di Zurigo aveva annunciato l'intenzione di vendere Tegut. Anche il marchio dovrebbe essere abbandonato. Edeka intende rilevare circa 200 supermercati della catena che conta complessivamente circa 300 filiali. E veniamo alle previsioni per domani che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Al pomeriggio aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci. Le 22 e 3 minuti primi un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. Sull'A23 Widenhorn diramazione Megenuns tra Widenhorn e Arbon Sud. La tratta è chiusa in entrambe le direzioni di marcia a causa di un incidente. E veniamo alla lunga situazione della viabilità riguardante i cantieri che rallentano di notte il traffico su queste arterie. Sulla A1, Berna direzione Zurigo, tra Spreitenbach e Dietikon, dove per un cantiere c'è già colonna. Colonna anche sulla A1, per lo stesso motivo, Zurigo direzione Berna, tra il raccordo di Erkingen e Insingen. Sulla A2, Lucerna direzione di Basilea, tra il raccordo di Agnau e Basilea-Wettstein. Sulla A1, Zurigo direzione di Berna, tra Dietingen e il raccordo di Lutterbach. Infine, sulla A2, Basilea direzione di Lucerna, tra il raccordo di Augst e Arisdorf, dove, lo diciamo per completezza di informazione, il traffico è fortemente rallentato a causa di un cantiere. Vi raccomandiamo prudenza, attenzione e pazienza alla guida e vi auguriamo buon viaggio in compagnia con la Rete 1, della Rete 1.
0: Rete 1.
2: Legami.
3: Legami.
2: Legami.
3: Legami.
2: Intrecci di note.

Sun ain't gonna shine anymore con i Walker Brothers, e non è solo un titolo, il sole qui non risplenderà più, ma quasi un presagio, perché la canzone, ancora prima che Walker Brothers con la loro versione la registrassero, è legata alla storia di un leggendario gangster londinese che a metà anni 60 entrò in un pub di Londra per sparare e uccidere il gangster rivale. In quel momento la canzone era in riproduzione nel jukebox e un proiettile vagante colpì questo jukebox e il 45 giri continuò a ripetere questa frase: "The sun ain't gonna shine anymore". E la versione che abbiamo ascoltato è quella fortunata appunto dei Walker Brothers, ma la primissima fu di Frankie Valli e, pur non essendo diventata un successo, è servita come modello per quella successiva dei Walker Brothers. Molti produttori dell'epoca raccontarono che, ascoltando la demo di Frankie Valli, capirono che il pezzo aveva un potenziale enorme, se cantato però con un pathos quasi da colonna sonora, e fu proprio da lì che partì l'arrangiamento maestoso della versione più famosa dei Walker Brothers. Frankie Valli avrebbe poi rivelato che, nonostante il destino discografico non proprio brillante della sua versione, questo era uno dei brani a cui era più affezionato, perché diceva: "Ti costringe a cantare con l'anima, non solo con la voce, e forse con quello splendore shine in più". E con questa canzone bentornati da me, Patrizia Cavallin, con questa nuova puntata di Legami Intrecci di Note. E sì, la parola che ho scelto da intrecciare in musica è shine, splendere. E se nel brano dei Walker Brothers il sole sembrava non voler tornare, il prossimo brano prova subito a riportarci un po' di luce con l'Electric Light Orchestra. Questa è Shine a Little Love.

Folk Orchestra con Shine a Little Love e nasce in uno dei momenti più fertili per Jeff Lynne. Era appena entrato nel periodo in cui voleva mescolare l'eleganza orchestrale della Late Lake Orchestra con le nuove sonorità della disco. L'idea iniziale gli venne in studio. Il famoso riff d'apertura nacque mentre regolava un effetto e quel suono scintillante Shine gli fece pensare ad un brano che portasse luce e movimento. Voleva che il brano facesse sorridere anche nei giorni più cupi. Come disse lui stesso, il titolo Shine a Little Love venne prima ancora della melodia. Jeff Lynne lo aveva scritto su un taccuino perché gli sembrava un invito semplice e universale. E da Shine a Little Love a You Are the Sunshine of My Life, dove il sole splendente della vita di Stevie Wonder, quando scrisse questa canzone, era Syreda Wright, la segretaria della Motown Records, che poi sposò. Poi, anni dopo però, la magia tra i due finì, ma la canzone vive ancora di uno splendore infinito. You are the sunshine of my life, questa è Stevie Wonder.

Stevie Wonder e You Are the Sunshine of My Life, e la creò praticamente durante sessioni di improvvisazione in studio di registrazione. E i primi due versi non sono cantati dalla voce di Stevie Wonder, ma da due dei suoi coristi, e da una canzone classico nata da una storia durata pochino ad un'altra coppia nella vita e nel lavoro, Billy Davis Jr. e Marilyn McCoo, tutte e due ex membri di un gruppo, i Fifth Dimension. Nel 1975 la coppia lasciò il gruppo e iniziò ad esibirsi come duo, apparendo e cantando anche in diversi film e serie TV come Love Boat. E la coppia sposata da più di 50 anni, chiamata anche la prima coppia pop and soul, nel 1978 abbraccia la scia disco e pubblica questo successo, Shine on a Silver Moon.

0: Q e Billy Davis Jr. con Shine On and Silver Moon, in legami, intrecci di note, con Shine, splendente, la parola di questa puntata. E poi non ci sono solo gli amori splendidi, ma anche le amicizie che negli anni risplendono, shining di una luce vera, come quella tra Tiziano Ferro e una preziosa amica, raccontata in questa canzone. Tiziano Ferro, La vita splendida.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento, tu che per sempre non esiste.

Ozzy Bisa con Sunshine Day, e gli Ozzy Bisa nascono a Londra da un gruppo di musicisti provenienti dal Ghana e dai Caraibi e sono tra i pionieri dell'afro rock. Il loro nome, curiosità Ozzy Bisa, deriva da un proverbio Akan che significa più o meno la musica è vita e la vita è musica, ed è esattamente quello che hanno portato in ogni brano. Bellissime anche le copertine dei loro album, illustrate dall'artista Roger Dean, piene di colori e animali fantastici. Quando arrivarono sulla scena londinese, molti critici dissero che con loro l'estate non finiva mai. Ozzy Bisa con Sunshine Day, e a proposito di giornate splendide, c'è lui, Vasco Rossi.

Splendida giornata con Vasco, nonostante il tono leggero il brano nasconde quella vena malinconica tipica di Vasco. La splendida giornata è splendida proprio perché imperfetta, proprio come nella frase citata nella canzone. E se la gente poi non ti guarda più, che splendida giornata. Vasco ha sempre detto che splendida giornata è stata scritta di getto, quasi parlando, come se fosse un dialogo con se stesso. E poi, sempre in tema di note che splendono di una luce eterna, c'è una canzone di Van Morrison, Whenever God Shines His Light, ogni volta che Dio fa risplendere la sua luce, che unisce quasi per caso due icone della musica, Van Morrison appunto e Cliff Richard. E proprio Van Morrison ha raccontato: eravamo in studio a registrare l'album Avalon Sunset e ad ascoltare la registrazione, e c'era una TV accesa in sottofondo, Cliff Richard era sullo schermo e il nostro batterista ha detto: chiamiamo Cliff Richard su questo brano. E per Cliff Richard la canzone era una scelta naturale. Van Morrison e Cliff Richard insieme con Whenever God Shines His Light.

Morrison e Cliff Richard in legami, intrecci di note con questa parola shine, splendido, e legami ci porta in Francia con un gruppo musicale francese formatosi alla fine degli anni 60, il cui stile musicale si è evoluto nel tempo passando dal rock progressivo al pop fino alla disco e alla new wave negli anni 70 e 80. Il loro singolo di maggior successo è stato Marilyn nel 1975 e altro non era che una versione riarrangiata di un classico dei Beach Boys, e ancora a fine anni 70 per loro un successo per un film legato ad una lunga serie di film comici. E l'album di questa colonna sonora fu pubblicato come Martin Disco Circus e conteneva un brano lungo 14 minuti, e da questo brano lunghissimo oggi ascoltiamo Shine Baby Shine, Martin Circus.

Martin Sirkus con Shine Baby Shine, e poi c'è Bill Withers che, dopo aver trascorso 9 anni nella Marina degli Stati Uniti, trova lavoro in una fabbrica che produceva componenti per aerei, quando incontrò proprio lì Booker T. Jones. E Booker T. Jones era un turnista ai tempi dell'etichetta Stax Records, dove registrarono anche Otis Redding, Wilson Pickett e molte altre leggende del soul. Coinvolse altri musicisti di alto livello, tra cui Stephen Stills, che produsse anche il suo album, e questo brano che fu anche il primo successo per Bill Withers, Ain't No Sunshine. Ain't no-

George Duke con Shine On. Nasce in un periodo in cui George Duke si diverte a mischiare sintetizzatori morbidi, groove funk e una scrittura pop elegante. George Duke la definiva feel good music, musica fatta per far star bene, senza complicazioni. Shine On è stato uno dei brani più richiesti dal pubblico nei live, tanto che George Duke raccontava che spesso, quando cercava di proporre qualcosa di più sperimentale, dal fondo della sala arrivava l'urlo Shine On, e lui rideva dicendo che quella canzone era la prova che non bisogna mai vergognarsi di scrivere qualcosa che semplicemente fa stare bene. E poi c'è ancora shine, splendere, brillare, la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note, legata ad una canzone del 1978 di Bob Seger. E proprio Bob Seger raccontò che il titolo gli venne da una frase che pronunciò suo padre una sera: keep polishing till it shines, continua a lucidare finché brilla. Era un modo per dirgli di non accontentarsi, di spingere un po' di più. Quel ricordo rimase lì, nascosto nella memoria, finché un giorno diventò una canzone. Till It Shine, questo è Bob Seger.

Cigarette Tilly Chine. Il brano appare nella colonna sonora di un film del 1999, Mumford, diretto da Lawrence Kasdan. Una meraviglia, nel film Tilly Shines viene usata per accompagnare una scena dove Lauren Dean, nel ruolo del dottor Mumford, si reinventa e ricomincia la sua nuova vita. Ed è praticamente perfetta, perché Lawrence Kasdan amava scegliere canzoni che aggiungessero verità emotiva ai suoi film. E anche questa puntata di Legami, Intrecci di note, dedicata alla parola Shine, arriva al suo finale. Io, Patrizia Cavallin, vi ringrazio per essere rimasti con me tra queste canzoni che brillano di luce propria. Ultimo brano a chiudere, ci sono gli Earth, Wind & Fire con Shining Star. Grazie e appuntamento alla prossima parola.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Roberto Ortelli. Grave incidente avvenuto oggi nel Bellinzonese a Claro, dove una donna cittadina belga di 52 anni è morta nel pomeriggio mentre praticava il canyoning nel sito del Riale di Censo insieme ad un gruppo quando, per ragioni che l'indagine dovrà accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. Gli altri partecipanti all'escursione hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto gli agenti della polizia cantonale, i soccorritori del soccorso alpino svizzero e della Rega. La 52enne è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione. Alla fine è morta in seguito alle gravi ferite riportate. Anche la Grecia ha le prese con gli incendi estivi. A Creta la situazione è drammatica. Centinaia di pompieri sono impegnati contro le fiamme che si estendono su più fronti, lungo in tutto 12 chilometri, con la gran parte dei roghi ancora fuori controllo. Circa 8.000 persone, tra residenti e visitatori, secondo le stime dell'amministrazione regionale, sono state fatte allontanare dalla zona in via precauzionale, ma l'allarme è rientrato e gli sfollati stanno facendo ritorno ai loro alloggi. Il fiume Reno ha raggiunto il livello più basso mai registrato nei Paesi Bassi a causa della siccità che sta colpendo gran parte dell'Europa e della mancanza di piogge. Lo riferiscono le autorità olandesi, precisando che nel punto di misurazione di Lobith, nell'est del paese, il Reno non è mai stato così basso. Allo stesso modo, a causa della mancanza di piogge all'estero, il fiume Mosa sta portando poca acqua dolce nel paese, ha aggiunto. L'Iraq non era a conoscenza e non ha approvato i micidiali attacchi condotti ieri dagli Stati Uniti e dall'Arabia Saudita contro gruppi armati filo-iraniani sul suo territorio. Lo afferma il portavoce del governo Haider al-Abudi, aggiungendo che l'Iraq non ha approvato alcun attacco, raid a siti o gruppi specifici, dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump aveva dichiarato che erano stati coordinati con Baghdad. Il Dipartimento del Tesoro americano ha imposto sanzioni a 6 tra individui e società accusati di sostenere Mana Air, compagnia aerea iraniana impegnata ad aiutare le attività del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Le nuove sanzioni, come riferisce una nota, colpiscono un individuo residente in Cina, nonché società con sede in Cina, Russia, Iran e nel Kashmir amministrato dall'India. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci.
0: Rete 1.

così. In caso di incendio o di fughe di gas, chiama subito i pompieri. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: È iniziata la transizione. Dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese, si guarda ai prossimi passi che culmineranno il 1 ottobre con l'inizio del mandato di Piero Marchesi. E mai un UDC era entrato finora in Consiglio di Stato in Ticino, una novità assoluta, un fatto storico salutato anche dal presidente nazionale del partito. Lugano pronta a sfruttare il grande potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Il municipio ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le fonti ecologiche. L'emergenza incendi in Europa, nel Dipartimento della Gironda in Francia e attorno a Madrid in Spagna la situazione viene definita sotto controllo, c'è un prudente ottimismo, ma altri paesi stanno affrontando l'urgenza delle fiamme. Sport calcio, Lugano giocherà il Q3 di Conference League alle Isole Faroe contro il Runavik e San Gallo, sconfitto dal Benfica, e scivola in Conference League dove il Sion raggiunge il terzo turno. Venerdì 31 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli al microfono con il radiogiornale delle 24. Avete sentito nei titoli, dopo l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo, si guarda già avanti. Perché, lo hanno detto i quattro consiglieri di Stato rimanenti, si vuole ridurre al minimo il periodo di transizione, con l'entrata in carica di Piero Marchesi prevista già ad inizio ottobre. Una transizione che vuole essere il più indolore possibile. La prima data è quella indicata da Zali nella sua lettera di dimissioni, 30 settembre, l'ultimo suo giorno in governo. Da 1 ottobre, dunque, il Dipartimento del Territorio non avrà più un consigliere di Stato a guidarlo, o meglio, tutte le incombenze che erano rimaste a Zali, giustizia e polizia, che da una settimana circa sono passate al governo tramite Marina Carobbio Guscetti, passeranno al suo supplente, ovvero Raffaele De Rosa. E per ridurre al massimo questa situazione transitoria, già a settembre si chiederà formalmente al subentrante di Zali, Piero Marchesi, se intende accettare la carica, risposta che è già arrivata mercoledì informalmente ed è un sì. Ciò comporta per Marchesi dover rinunciare al suo seggio al Consiglio nazionale e a quello di municipale e sindaco di Tresa. Lui stesso ci ha confermato che prima di assumere la carica in Ticino parteciperà ancora a Berna alla sessione autunnale delle Camere che si chiuderà il 2 ottobre. E inoltre rassegnerà le dimissioni da presidente della sezione ticinese dell'UDC. Il partito avvierà quindi la formalità secondo i propri statuti per la sua sostituzione. Al nazionale gli subentrerà la gran consigliera UDC Roberta Soldati, che ci ha confermato di voler accettare la carica pur mantenendo anche quella in Gran Consiglio. Il giuramento di fedeltà di Marchesi si terrà il 7 ottobre, seguito dalla seduta di insediamento del nuovo governo. E l'ingresso di Piero Marchesi nel Consiglio di Stato ticinese è stato accolto con grandi soddisfazioni dai vertici nazionali dell'UDC, che parlano di risultato storico, ma anche di punto di svolta per la destra ticinese. Le considerazioni di Marcel Dietring, presidente nazionale dell'UDC e consigliere nazionale a Berna, al microfono di Anna Valenti.
2: Siamo davvero felicissimi. Per noi è un risultato storico. Per la prima volta un esponente UDC entra nel Consiglio di Stato ticinese. È una grandissima soddisfazione. Con Piero Marchesi possiamo finalmente portare direttamente nell'esecutivo i nostri temi: immigrazione, criminalità, abusi nell'asilo e la questione dei frontalieri, che in Ticino sono particolarmente sentiti. L'ottimo risultato di Marchesi alle ultime elezioni cantonali dimostra che la popolazione vuole un cambiamento, che non si accontenta più dei partiti borghesi tradizionali che in Ticino sono forti, ora vuole l'originale, l'UDC.
3: Vaud, Ginevra, Neuchâtel, Giura, Basilea Città sono i cantoni in cui l'UDC non ha ancora un rappresentante in governo. Ma per voi il fatto di aver, tra virgolette, conquistato il canton Ticino, che è stato anche un laboratorio politico per la destra, ha per voi un'importanza politica particolare?
2: Il Ticino per noi è fondamentale perché è un cantone molto conservatore che da anni vota quasi allo stesso modo della Svizzera tedesca sulle grandi questioni, in particolare sull'immigrazione. Avremmo voluto accadesse prima perché gli elettori ticinesi hanno sostenuto con forza le nostre iniziative come la cosiddetta 10 milioni bastano e abbiamo 3 rappresentanti UDC ticinesi a Berna. Eppure, fino a oggi non avevamo nessuno nel governo cantonale. Venivamo considerati il partner minore della Lega. Con l'ingresso di Piero Marchesi la situazione cambia completamente. Ora possiamo dire di avere un consigliere agli stati, due consiglieri nazionali e un consigliere di Stato in Ticino. È anche un riconoscimento del lavoro svolto negli anni dall'UDC ticinese.
1: Il presidente dell'UDC svizzera Marcel Dietrich al microfono della collega Anna Valenti. Restiamo in Ticino, nel Luganese. Il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili a Lugano è grande e si tratta di trovare le misure per sfruttarlo. Ne è convinto il municipio, che ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le rinnovabili. Tra le misure contenute nel documento strategico spicca la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento, come ci racconta Francesca Motta.
4: La fonte rinnovabile della futura rete di teleriscaldamento è l'acqua del Ceresio. Porterà energia nel quartiere Lambertenghi per riscaldare e raffreddare gli edifici. La domanda di costruzione è già stata inoltrata. Claudio Forder, settore transizione energetica e acqua, AIL.
5: È un progetto che abbiamo sviluppato, che abbiamo adesso valutato a livello anche di progetto di massima, quindi con un grado di affinamento abbastanza elevato, e il prossimo passo sarà quello dopo di vedere com'è, diciamo, la risposta dei clienti, diciamo, del quartiere Lambertenghi.
4: L'impianto costerà ad AIL circa 30 milioni ed è previsto un ampliamento nel resto della città con 60 chilometri di rete. Per arrivare a questo progetto e all'intero piano comunale ci è voluto del tempo, se ne parla dal 2020. Il municipio due anni fa ha scartato una prima versione. Il problema erano i costi e il rischio di dover buttare all'aria 60 chilometri di strade cittadine. Il municipale Filippo Lombardi.
6: Ora abbiamo risolto i due problemi dal punto di vista finanziario. L'investimento principale lo fa l'AIL, che riesce a recuperare questo investimento nel giro di qualche decennio con l'energia venduta. La seconda cosa è lo sviluppo della tecnica del drilling, cioè dello scavo sotterraneo con delle frese e dell'introduzione delle condotte sotterranee senza dover buttare per aria le strade. Parliamo di condotte molto ampie, sono condutture da un metro di diametro.
4: Questa e altre misure quindi valgono per la riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda invece l'adattamento ai cambiamenti climatici, Lugano presenterà una strategia entro fine anno.
1: Una donna è morta ieri pomeriggio a Claro mentre praticava il canyoning nel sito del Riale di Censo insieme ad un gruppo. La 52enne, cittadina belga, per ragioni che l'indagine dovrà accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. Gli altri partecipanti all'escursione hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori del soccorso alpino svizzero e della Lega. La 52enne è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione, ma alla fine è spirata in seguito alle gravi ferite riportate. Dall'estero, almeno 9 cadaveri di migranti che hanno tentato di arrivare a nuoto a Ceuta sono stati recuperati in mare dalla Guardia Civil e dal soccorso marittimo spagnolo negli ultimi 2 giorni. Sarebbero annegati nel tentativo di raggiungere a bracciate l'enclave spagnola dalle vicine coste marocchine. Di questi sette sono stati recuperati nelle ultime ore, altri 2 sono stati trovati ieri. Nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, ieri c'è stato un nuovo massiccio arrivo di migranti, circa 2.000-3.000 giovani, stando ad alcune fonti, che hanno attraversato il confine, arrivando prevalentemente a nuoto dal vicino Marocco. Già la scorsa settimana erano arrivati oltre 1.500 migranti. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa, ed entrambe sono spesso confrontate con questo fenomeno. La CONCACAF e le sue 41 federazioni affiliate hanno respinto la proposta della FIFA di vendere quote dei mondiali di calcio durante una riunione tenutasi oggi, pur non arrivando a seguire il piano della UEFA di boicottare la manifestazione calcistica mondiale. Il blocco regionale per il Nord America, l'America Centrale e i Caraibi, questa è la CONCACAF, ha dichiarato che i suoi membri hanno espresso profonde preoccupazioni per la mancanza di un giusto processo in merito alla proposta, per la brevità dei termini e per l'assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo competenti della FIFA. L'emergenza incendi in Europa, nel Dipartimento della Gironda in Francia, attorno a Madrid in Spagna, la situazione viene definita sotto controllo. C'è un prudente ottimismo, ma ci sono altri paesi che stanno affrontando l'urgenza degli incendi, come ci spiega Chiara Savi.
7: Il rumore del vento impetuoso che soffia incessantemente sulla nota isola turistica di Creta. Ieri sera 8.000 persone hanno ricevuto l'ordine di sollare da Agia Galini, villaggio nel centro-sud dell'isola. Nella lotta per contenere le fiamme, due pompieri hanno perso la vita. In questo momento è il vento il vero nemico, perché alimenta l'incendio, non ancora sotto controllo, e ravviva nuovi focolai. Gli ulivi, piante considerate ignifughe, le migliori per resistere ai roghi, questa volta bruciano, e le forti raffiche stanno impedendo ai Canadair e agli elicotteri di lanciare acqua. Creta, Paros, Lesbos, le isole greche, come ogni anno, fanno i conti con le fiamme che divampano anche in Turchia. Anche qui il vento è la causa principale della proliferazione degli incendi nella regione di Antalya, conosciuta per le sue stazioni balneari. Le autorità turche si fanno rassicuranti: gli incendi sono per la maggior parte sotto controllo. In Francia invece si scruta il cielo sopra la Gironda, l'area più colpita dall'emergenza nel sud-ovest del paese. Due notti di poco vento e un po' di umidità fanno dire ai pompieri di essere prudentemente ottimisti riguardo all'evoluzione delle fiamme. Gli abitanti di 9 villaggi hanno potuto rientrare, alcune industrie hanno riaperto, ma le previsioni di forte vento in arrivo, come anche la canicola, fanno temere che la tregua sia di breve durata. Infine tira il fiato Madrid, gli incendi attorno alla capitale spagnola sono sotto controllo, ma ora si guarda a nord, alla regione di Castiglia e León, dove 5 incendi attivi hanno costretto gli abitanti di una 15ina di comuni a sollare.
1: RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
8: Ben ritrovati, il Lugano giocherà alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria ai rigori. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena, il 13, che sarà sempre una giovedì alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noa. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz, dopo gli andorrani delle Scaldes. Infine gli europei di mountain bike alla Monte Tamaro, ieri subito doppietta rosso crociata nello short track femminile grazie a Sina Frey e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango poi è per Filippo Colombo. Domenica sono in programma le gare di cross country.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 31 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera di nuovo tempo soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da alcuni rovesci. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Beniamino De Ritis in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte. Venerdì 31 luglio, mezzanotte e 13 minuti, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. In Romandia, sull'autostrada 9 Martigny direzione VV, un incidente crea problemi alla circolazione rendendola difficoltosa tra Egel e Villeneuve. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.
0: Take it easy.

0: Luna, in studio Fabiano Rizzi. Una donna è morta ieri pomeriggio a Claro mentre praticava il canyoning nel sito del Riale di Censo insieme a un gruppo. La 52enne cittadina belga, per ragioni che l'indagine dovrà accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. Gli altri partecipanti all'escursione hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, soccorritori del soccorso alpino svizzero e della Rega. La 52enne è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione, ma è morta per le gravi ferite riportate. Almeno 16 cadaveri di migranti che hanno tentato di arrivare a nuoto a Ceuta sono stati recuperati in mare dalla Guardia Civil e dal soccorso marittimo negli ultimi 2 giorni. Sarebbero annegati nel tentativo di raggiungere a bracciate l'enclave spagnola dalle vicine coste marocchine. Nell'enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, oggi c'è stato un nuovo massiccio arrivo di migranti, circa 2.000-3.000 giovani, stando ad alcune fonti, che hanno attraversato il confine arrivando prevalentemente a nuoto dal vicino Marocco. Già la scorsa settimana erano arrivati oltre 1.500 migranti. Ceuta, insieme a Melilla, rappresenta l'unico confine terrestre dell'Unione Europea con l'Africa. Entrambe sono spesso confrontate a questo fenomeno. L'Iraq non era a conoscenza e non ha approvato i micidiali attacchi condotti ieri dagli Stati Uniti e dall'Arabia Saudita contro gruppi armati filo-iraniani sul suo territorio. Lo afferma il portavoce del governo Haider al-Abudi, aggiungendo che l'Iraq non ha approvato alcun attacco a siti o gruppi specifici. Questo dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva affermato che erano stati coordinati con Baghdad. Sport calcio, e Lugano giocherà per la prima volta alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena, il 13 alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noa. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz, dopo gli andorrani delle Skaldes. Agli europei di mountain bike al Monte Tamaro, ieri subito doppietta rosso-crociata nella short track femminile, grazie a Sina Frey e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango invece per Filippo Colombo. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 31 luglio. In tutto il paese mattino soleggiato, seguito da aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci o temporali, con temperature comprese tra 18 e 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.
1: Rete 1.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti, alacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Una comunità si riconosce nei momenti di festa, ma si costruisce ogni giorno, nell'ascolto di chi è solo, nella cura di chi è in difficoltà, nella responsabilità che sentiamo gli uni verso gli altri. Da più di 30 anni Fra Martino Dotta incontra chi è rimasto indietro e con leggerezza ricuce strappi, raccoglie storie e restituisce fiducia. Il 1° d'agosto, a Pane, Amore e Fantasia, Fra Martino Dotta racconta una vita spesa a costruire la speranza. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
1: You tell me you're broken, tell me it's over now. You say you're done hoping.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Fabiano Rizzi. Una donna è morta ieri pomeriggio a Claro mentre praticava il canyoning nel Riale Censo insieme a un gruppo. La 52enne cittadina belga, per ragioni che sarà un'indagine ad accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. I compagni d'escursione hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti Polizia Cantonale, Soccorso Alpino Svizzero e Rega. La 52enne è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione, ma è morta per le gravi ferite riportate. Momenti di apprensione ieri pomeriggio al Parco della Pace a Locarno, quando un turista ha trovato una granata a mano dell'esercito svizzero sott'acqua nel lago Verbano e ha deciso di portarla nella sua tenda tra i bagnanti e gli altri ospiti del parco prima di avvisare la polizia. Gli artificieri della cantonale hanno trasferito l'ordigno in un luogo sicuro dove nei prossimi giorni sarà fatto brillare. La polizia ricorda di non toccare mai nessun tipo di ordigno e di avvisare in caso di avvistamento il 117. Nel Canton Zurigo è stato catturato il ragazzo evaso martedì dal centro di rieducazione per giovani autori di reati di Witticon. Lo hanno comunicato le autorità zurighesi senza fornire dettagli sull'arresto. Il centro di rieducazione di Witticon era già stato teatro di evasioni nel 2023 e nel 2024, quando diversi giovani detenuti erano riusciti a scappare passando dal tetto. Almeno 16 migranti sono annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola di Ceuta, alle coste del Marocco. Ceuta, che assieme all'exclave di Melilla è l'unico territorio dell'Unione Europea a confinare via terra con uno stato africano, è stata presa d'assalto negli ultimi giorni da migliaia di migranti di origini magrebine. Tra i 2.000 e i 3.000 ieri, in prevalenza giovani giunti a nuoto per eludere i controlli lungo la frontiera terrestre oppure scavalcando le barriere di confine. Altri 1.500 erano già arrivati la settimana scorsa. Il fenomeno è frequente, ma il numero di persone giunte ieri in un solo giorno è molto superiore alla media ed è il più grande dal 2021. La CONCACAF e le sue 41 federazioni affiliate hanno respinto la proposta della FIFA di vendere quote dei mondiali, pur non arrivando a seguire il piano della UEFA di boicottare la manifestazione calcistica mondiale finché non verrà abbandonato il progetto di privatizzazione parziale. Il blocco regionale per il Nord America, l'America Centrale e i Caraibi ha dichiarato che i suoi membri hanno espresso profonde preoccupazioni per la mancanza di un giusto processo in merito alla proposta, per la brevità dei termini e per l'assenza di qualsiasi revisione o approvazione da parte degli organi di governo competenti della FIFA. Per lo sport giocato, calcio, il Lugano giocherà per la prima volta alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato infatti gli sloveni del Capodistria. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena, il 13 poi alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noah. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz dopo gli andorrani dell'Escalades. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo venerdì 31 luglio. In tutto il paese mattino soleggiato, seguito da aumento del